0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'anticiclone subtropicale ancora protagonista sull'Italia e dunque anche sulla Campania. In questa regione infatti prevarrà il sole, una giornata stabile con cieli sereni e tersi inizialmente, poi nella seconda parte del giorno sarà possibile anche qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo, clima nettamente estivo, diffusamente sulla regione infatti si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Con questo è tutto, dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

sentito le previsioni, il subciclone non so da dove sta arrivando qui in Campania, in Italia. Voglio, diventeremo tutti quanti dei polli arrosto, aiuto, facciamo attenzione. Io già sono rosso, ecco qua, ho indossato una maglietta rossa. La cominciamo con le battute, la misa pummarola anguolo, le solite battute, e ti metti la camicia azzurra, devi andare ad un matrimonio, e ti metti la camicia bianca o anche fuocameriere, cioè non lo so. Ma come ti devi vestire? Sembri proprio Stefano De Martino, versione brutta copia. E vabbè. Detto questo, io stanotte ho fatto un sogno, ragazzi. E se c'è qualcuno all'ascolto che me lo possa interpretare, veramente sarei felicissimo. È un sogno abbastanza pesante. Ho sognato che stavo andando a letto e al posto di mia moglie, giuro che è vero, non sto scherzando, ho trovato mia suocera. Mia suocera con una camicia bianca, ragazzi, a letto al posto di mia moglie. Gliel'ho detto stamattina. Ha detto cattivo presagio per mamma, addirittura, madonna santa, forse cattivo presagio per me, cioè nel senso che nel letto al posto di trovare te ho trovato mia suocera, che anche un'età a 75 anni, la cominciamo a dire, ma che ne mo si fa con la, cioè 75 anni, cioè, voglio dire, è un minimo di decenza. Fatemi sapere un attimo cosa può essere successo, se ci sono dei numeri da fare, se può succedere qualcosa, cioè il fatto di sognare il tuo letto, matrimoniale, vai a dormire, vi dico la verità, avevo anche una certa intenzione stanotte nel sogno, e poi alzo le lenzuola e trovo mia suocera con una camicia bianca, sai, di quelle da film horror, non so se mi spiego, che mi fissava. Ho detto oddio, l'ho raccontato a mia moglie stamattina, ha detto no, me lo dovevi dire dopo mezzogiorno, perché prima di mezzogiorno magari si verifica davvero il sogno, addirittura, porca miseria. Allora l'incubo è andato oltre. 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali, interpretazione del sogno, ma anche geolocalizzazione, viabilità, meteo. Saluto Nellino Iorio in regia. Partiamo con un tormentone di questa estate. Sono

0: già prenotato per il mare? Sì, si comincia a parlare, no? Dove vai quest'anno? Solito posto, stessa spiaggia, stesso mare, oppure te ne vai all'estero per risparmiare qualche soldino? Ricordo tanti anni fa tutti quanti in Albania, c'era un posto tutti quanti lì e poi pian pianino si sono spostati in zone greche e quest'anno qual è la meta? Quella più attiva, no? Fatemelo sapere anche al 342 00 00 100, anche se i rincari sono veramente tanti, quindi molti restano a casa per ovvi motivi. Buongiorno e buon martedì, lo dice Marco da Zurigo. Oggi bel tempo con 17 gradi alle 6:55. Ciao Marco, un abbraccio a te e a tutti quelli che ci guardano ovunque nel mondo attraverso la nostra app gratuita, ve lo dico, è scaricabile gratuitamente sul vostro smartphone. Qualcuno che mi illumini sul sogno di stanotte, ma anche sulla viabilità, primo pensiero del mattino, geolocalizzazione, se volete c'è anche la cadenza alla Raffaele da Mainz, e quindi facciamo così, caro Nellino, ascoltiamo un po' di messaggi vocali al 342 00 00 100, vediamo se c'è anche la mia roccia. Questi siete voi.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
1: Umberto.
0: Vai Umberto.
1: Stamattina voglio fare un carissimo saluto,
0: sì,
1: a Michele Sciotti da Trinitapoli. Michele Oggiattone.
0: Michele Oggiattone, però dai.
1: Ciao,
0: non...
1: a tutti.
0: Non utilizziamo queste accezioni, ecco, uno dei termini più usati dal nostro avvocato. Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Domenico da Cerra.
0: Vai, Domenico.
2: Buona, ma mezz'ora dove il ciclone si è passato, stai tutto russo.
0: Hai visto? Mi sono adeguato al viso, perché a quanto pare oggi devo fare parecchi chilometri a piedi, per forza maggiore sicuramente farò la fine del galletto hamburghese. Pronto?
2: O russe non me.
0: Bellissimo capolavoro. Di Sal da Vinci. Bellissima.
2: Buongiorno,
0: buongiorno a te.
2: Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Stamattina mi ha fatto tarda.
0: Ma quando mai? Ragazzi, ma perché dovete essere così cattivi? Erano le 7 in punto. Noi abbiamo un orario radiofonico, che è quello giusto. Siete voi che dovete cambiare l'orario, non noi. Pronto?
3: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sognare.
0: Che bella voce.
3: La suocera.
0: Sì, cosa significa?
3: Vuol dire che il letto è considerato uno spazio vitale molto, molto privato.
0: Ok.
3: E il fatto che una persona come una suocera possa, sì, stare dentro,
0: sì,
3: vuol dire che c'è una forma di invadenza. Probabilmente,
0: oddio,
3: non fisica nella vostra vita, ma forse psicologica.
0: Ah, tu dici.
3: E quindi questa cosa ti crea ansia e ti crea stress.
0: Grazie mille di questa spiegazione, però in realtà non è così, nel senso che mia suocera veramente si fa i fatti suoi, non viene mai a casa, anzi neanche io vado a casa sua, ma c'è un rapporto meraviglioso, quindi non credo sia quello, ragazzi, vi dico la verità, altrimenti ve l'avrei confessato, lo sapete che vi dico tutto. Però grazie, una spiegazione che potrebbe essere logica, ma nel mio caso non lo è. Pronto?
4: Buongiorno. Giovanni.
0: Imitazione.
4: Vicina Versa, lavoro.
0: I miei risati sottofondo, senti.
4: Buongiorno dai pipistrelli alle pipistrelle.
0: La mia roccia.
4: La mia roccia Mary.
0: La roccia.
4: E la mia principessa Caterina.
0: Ok, vai, ognuno ha una roccia.
4: Buongiorno a tutti, a chi c'è regia, che è un grande, anche se piccolo.
0: Sì.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao, continuate a fare anche Raffaele. Sì,
5: vuoi salutare un mio caro amico che sta in Friuli Venezia Giulia, si chiama Ciao sono Mario.
0: Ciao sono Mario. Ciao sono Mario. Ciao sono Antonio, ti saluto. Un bacio da Napoli al Friuli Venezia Giulia, sei proprio in fondo allo stivale, però l'affetto da Napoli ti arriva tutto. Vai, pronto?
6: Buongiorno Manganese.
0: Buongiorno.
6: Mattine pigliata su.
0: Ragazzi, ma perché dovete dire cose che non ci stanno? Erano le 7 in punto, ma la smettiamo. Addirittura mi arriva un messaggio dalla Costa Brava in Spagna. Mannaggia, che ti devo dire, Vincenzo? Invidioso, però contento per te. Pronto?
7: Buongiorno.
0: Eccolo.
7: Buongiorno a Super Mastu Manganiello. C'è regia. Mi giocalizzo. Sto andando al lavoro.
0: Come dice
7: la
0: lui?
7: La giornata è un giusa.
0: Ah sì, lì? Vabbè, in Germania.
7: Antonina. Raffaele da Mainz.
0: Ok, ciao, non è ancora lui, è quello originale. Lo aspettiamo a breve. Pronto?
8: Manganiello, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
8: Stai in diretta pure a Addis Abeba stamattina.
0: Addirittura, porca miseria.
8: Forza Napoli.
0: Mamma mia, da così lontano ci ascolti, incredibile. Pronto?
9: Qua magari stai pigliando il sembianze di Raffaella da mai. Sicuro tu. Buongiorno, ciao, sono Antonio.
0: Ma l'hai fatta apposta, ragazzi. Ragazzi, è un'imitazione che sto a fare, è normale. Mica sto prendendo le sue sembianze. Cerchiamo di imitarlo, no? Pronto?
10: Passo Manganillo, buongiorno. Sono
0: vedi, anche Brett.
10: Scappati, sì. Anche oggi sono usata a lavorare.
0: Bene.
10: Oggi è San Filippo.
0: Ah, sì.
10: A tutte le Filippe e Filippi.
0: Filippi, Filippini, no? Filippine, eventualmente. Pronto?
11: Ma magari questa maglietta e questa cazzo.
9: Sembianze di Raffaella.
11: Ma para la bottiglia passata pomi.
0: Ci vuole solo il basilico. Ah, me l'amico burro. Ci vuole un po' di basilico, guarda, e poi a posto. Mi piace la bottiglia, sì, la bottiglia, le pelati, no? Pronto?
12: Guglielmini, dove sei?
0: Ciao! Solo quello.
13: Buongiorno. No. Raffaele, sono andato a comprare il pane per i miei bambini. Che panino mi consigliate di comprare?
0: Panino.
13: Ciao a tutti gli stranieri.
0: Se vuole un panino succulento con la mortadella, non c'è dubbio. Qualcosa un po' di più salutare, per modo di dire. Prosciutto crudo, prosciutto cotto, la mozzarella. Vabbè, continuate a raccontarci un po' come è partito questo martedì 26 maggio. 342 00 00 100.

0: Attenzione, abbiamo una telefonata, non so chi sia, ve lo dico, non è niente di preparato, a quest'ora non prevediamo chiamate, però diciamo, pronto!
1: Pronto Antonio?
0: Sì, è lui? Raffaele?
1: Sono Salvatore da Mainz.
0: Salvatore, pure tu da Mainz, com'è il tempo lì Salvatore?
1: Fa caldo, manganiello.
0: Sì, ma la tua roccia dov'è?
1: La mia roccia è al mare.
0: Ma come, perché c'è il mare in Germania, scusami?
1: E l'hanno portato stanotte per me.
0: Il mare di Torre Annunziata, perché tu sei originario di Torre, diciamo.
1: Di Torre.
0: Perfetto, perfetto.
1: Un saluto a tutti e vorrei dire al signor Conte
0: sì.
1: che noi siamo buoni ma non siamo stupidi.
0: Ok, eccolo qua, un grazie. Messaggio. Grazie a te, un messaggio subliminale per il nostro Conte, o meglio, per l'ex allenatore del Napoli, ma noi parliamo d'altro e vogliamo ancora la vostra geolocalizzazione, primo pensiero del mattino, se avete prenotato già al mare, sono argomenti che poi toglieremo tra qualche minuto perché arriva l'argomento principe della giornata e in più se avete spiegazioni sul sogno che ho fatto stanotte, cioè mia suocera nel mio letto, quello matrimoniale al posto di mia moglie. Pronto?
2: Magari io saccio perché hai fatto tardi stamattina,
0: ma
2: il martedì attende piace.
0: Il martedì l'odio, ve lo dico con tutto il cuore, perché è un giorno ibrido, è come le macchine, non è né vicino alla domenica come lunedì né vicino a lunedì, insomma non me lo riesco a spiegare, ma il martedì per me è un giorno da togliere, punto. Pronto?
3: Magari sempre Domenico da Cerra.
0: Vai,
3: ma
0: Domenico,
3: ma su ciclone hanno che boh, ma che boh hanno.
0: Bravo, c'è chi si lamentava la settimana scorsa, fa freddo, tira vento e ancora non sembra maggio, adesso sembra quasi giugno se non luglio. Pronto?
4: Panganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mi geoscandalizzo. Mi è piaciuto questa.
0: Bellissima, bellissima.
4: Sono a Brusciano. Brusciano.
0: Brusciano.
4: Lavoriamo in casa, Antonio.
0: Ok, ma chi è Costantino?
4: Una buona giornata, un buon lavoro a tutti. Mm. E viva sempre i pipistrelli.
0: Sempre.
4: Ma dei messaggi miei non è biricciuto.
0: Non è che non li vedo,
4: ma
0: ragazzi. Va bene, vabbè, facciamo gli auguri a tua moglie. Non dovete assolutamente pensare che noi non vediamo i messaggi per sfizio o perché ci siete antipatici. Siete tantissimi già a quest'ora. Come facciamo? Quindi prima o poi arriverà anche il vostro momento. Pronto?
5: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Geolocalizzo.
0: Vai.
5: Via Petrarca dalla 268.
0: Uh-huh. Ok, c'è traffico? Non l'hai detto, pronto?
6: Mangani di ramugliate cagnone del mezzolo.
0: Ma che ragazzi, mamma mia, quasi un incubo. Un messaggio di Fabio. Buongiorno Antonio, dopo essere andato a votare nel mio paese ho compiuto il mio dovere. Ieri sera invece mi sono concesso ancora il piacere di una serata a Napoli e adesso si torna in Svizzera. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Cioè Fabio è partito dalla Svizzera per venire a votare qui in Italia da italiano ed è ritornato in Svizzera. Mamma mia, Fabio, il senso del dovere. E non dico altro, sennò poi incappo in critiche feroci. E non è il caso, pronto?
7: Magari, ma volevo fanire poco la mattina. Chi se sono tifosi, chi non sono tifosi. Aggiù, tu li hai fanire. Le cose non stanno buone, magari.
0: Perché non stanno buone? Cioè io già so chi è l'allenatore del Napoli, ok? Io so chi è l'allenatore del Napoli, falsissimo! Lo so, non ve lo dico, ma sono sicuro che è quello, l'ho scritto già su una mia nota e sarà quello, ve lo dico, perché c'ho un amico molto intimo che mi ha detto sarà lui, ok? Non dirlo a nessuno, neanche a Bigliotti e a tutti i tuoi amici giornalisti. Ok, me lo tengo per me, va bene? Detto questo, disco, torniamo con l'argomento del giorno. Un ragazzo

0: discoteca.
1: E allora parliamo di qualcosa di molto interessante, molto divertente, senza appesantirvi più di tanto. Il martedì è più pesante del lunedì e qualche giorno fa, in realtà qualche settimana fa, è stata la giornata internazionale della risata. E diciamolo, ridere è una delle poche cose gratis che ci fa stare davvero bene, quasi gratis, perché se vai a vedere un film a cinema 10 euro 12 euro, c'è chi ride per una battuta intelligente, chi per le cadute stupide nei video, ma anche dal vivo la caduta fa sempre ridere, c'è niente da fare, a patto che non sei te a cadere. Ma anche quando cadi te, no? Ti sei fatto male, ma tanto male, dall'imbarazzo fai finta di niente e ridi. No, ma ci fate niente. Poi il giorno dopo sei ingessato, no? E che ne so, chi ride quando un amico sbaglia parola nel momento peggiore possibile, c'è la risata nervosa, quella contagiosa, quella che parte piano e poi finisce senza respiro. E allora noi stamattina vogliamo celebrare lo Smile Day. Non esiste, lo voglio istituire io, ogni tanto è bello farlo, anche perché io vi chiedo: qual è stata l'ultima volta che avete riso davvero tanto, di quelle risate che non riesci più a fermare, e cos'è successo per ridere così tanto? Se stai pensando e non ti ricordi l'ultima volta che hai riso, la situazione è gravissima, quindi fai qualcosa affinché tu possa ridere, che fa bene alla mente, allo spirito, all'anima. Fammelo sapere, quindi al 342 00 00100, raccontami un fattariello che ti ha fatto ridere per davvero, e anche perché poi rideremo anche noi, lo spero. Già c'è qualche messaggio, giusto uno, Nellino, e poi andiamo in pubblicità. C'è Marco: l'ultima risata vera, mio padre che ha mandato un vocale nel gruppo famiglia convinto di parlare con Siri, 3 minuti di lui che diceva: chiama Sandro, no Sandro, no, esci da qua. Ecco, più o meno questi sono i messaggi che vogliamo sentire. Ripeto il numero: l'ultima volta che avete riso, al 342 00 00 100.
2: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
3: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grande

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Elettra Lamborghini, la nuova. Bam bam bam bam bam. Ah no, quella è un'altra. Però inizia così: bam bam bambina si chiama, ed è un altro tormentone di questa estate che sta arrivando ed è già scoppiata. Allora, parliamo ancora dell'argomento di stamattina: qual è stata l'ultima volta che avete riso davvero tanto, di quelle risate che non riesci più a fermare? Cosa è successo? Insomma, l'ultima risata vera che vi siete fatti, dove eri, con chi eri e soprattutto per quale motivo ridevate così tanto? Fatemelo sapere al 342 00 00 100, perché poi quando racconto la storiella si ride ancora, no? Perché tu ricordi quell'esperienza e fai ridere anche tutti gli altri. Magari stamattina immaginiamo di essere tutti amici, poi lo siamo per davvero, anche se virtualmente, in modo tale che voi raccontate e noi magari ci facciamo una risata. Abbiamo Raffaele da Mainz, quello originale, che scrive: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. L'ultima volta che ho riso così tanto, quando al lavoro un mio collega è scivolato in ospedale, non ha visto lo scalino, si è fatto metà scala a terra. Saluti da Raffaele da Mainz. Eh sì, quando cade qualcuno si ride sempre, caro Raffaele. Poi ancora Antonio, buongiorno, io e mia figlia mentre cenavamo abbiamo cominciato a prendere in giro mia moglie. Tutto quello che diceva noi ripetavamo, più lo facevamo e mia moglie si arrabbiava. Io e mia figlia con le lacrime agli occhi dalle risate non siamo neanche riusciti a cenare. Bellissimo questo quadro familiare, fantastico, quando si prende poi così in giro un nucleo della famiglia e tutti gli altri contribuiscono, no? E ancora vediamo, buongiorno Tony, quando vuoi passa per casa, salutami Fulgenzio ed Ugo, un abbraccio Ignazio e Saldatore. Beh, mi ha inviato un recipiente di telline, eccole qua, le faccio vedere anche in telecamera, mamma mia quante ne sono, prima o poi ti vengo a trovare. Ancora vediamo, buongiorno Antonio, l'ultimo, poi ascoltiamo vocali. È capitato l'altro giorno mentre ascoltavo Rosario Verde alla radio, fece una battuta e ridevo da solo, e sono veramente orgoglioso che tu abbia riso grazie a noi, a Radio Kiss Kiss Napoli, grazie a Rosario Verde. Firmato Emanuele. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Allora, ti dico la verità, la cosa è diversa, nel senso non c'è un episodio eclatante di una risata veramente
0: grassa,
1: estrosa, insomma.
0: Sì, sì.
1: Più che altro e il poter sorridere tutti i giorni,
0: anche magari
1: perché lavorando a scuola con i bambini,
0: sì,
1: insegno alla scuola primaria,
0: e allora
1: vederli sorridere, sì, quando ti vedono magari, sì, ti corrono incontro, ti abbracciano,
0: che
1: loro,
0: bello,
1: a prescindere da qualsiasi,
0: hai ragione,
1: cosa negativa, qualsiasi giornata negativa possa essere per te, loro ti fanno tornare sempre il sorriso, quindi
0: sì, sì.
1: Preferisco raccontare questo, quindi essere felici tutti i giorni facendo il lavoro che amo e ad avere attorno i bambini, che sono la cosa più bella del
0: brividi,
1: mondo.
0: Brividi, brividi. Un abbraccio a te, e poi i bambini con la loro ingenuità ti fanno ridere tutti i giorni, no? Perché ti fanno delle domande imbarazzanti, sono sempre felici, bisogna essere veramente contenti, no? Di avere a che fare proprio con i bambini, nel tuo caso come maestro. Sentiamo Giampiero in diretta con noi, pronto?
2: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Giampiero. Fattariello da raccontare?
2: Ando, due cose ti posso dire.
0: Vai.
2: Hai fatto dei numeri, e vuoi.
0: Ah, vai, vai, mi interessa molto, vai.
2: Ando, 13.
0: Aspetta, aspetta, fammi scrivere, che io ci tengo. Allora, 13 Sant'Antonio, perché sono io, giustamente, Sant'Antonio.
2: Ah, 50 okay. Lui a mamma.
0: La mamma, aspetta, ma non è a sua, ne fa ognuno, no?
2: Boh, ma che c'è a te, che è a mamma e tua moglie.
0: Ah, ok, ok, allora 52, poi?
2: 72, la meraviglia.
0: La meraviglia, ok. Li giochiamo sulla ruota di Napoli. Non capisco come funziona, che devo fare.
2: Due, andò 2 euro, ambo eterno. Il gioco non ha mai arricchito a nessuno.
0: Bra.
2: Quindi è uno sfizio.
0: Ambo eterno sulla ruota di Napoli.
2: Sì, sì,
0: perfetto. Allora ragazzi, lo ripetiamo: 13 52 62 sbanchiamo Bangolot, grazie a Giampiero. Poi abbiamo un'altra cosa.
2: Cosa,
0: vai,
2: posso, un'altra,
0: vai,
2: cosa.
0: Sì,
2: ho,
0: sì,
2: fatto lo fattariello.
0: Vai.
2: Mio padre, buon'anima, all'epoca, sì, quando accettano i primi telefonini, no?
0: Sì.
2: Ci stava, quando non si prendeva la prima, anche oggi, si dice la signorina che dice l'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile.
0: Esatto.
2: Mio padre, convinto che era una signorina che disponeva posto mio, diceva: signori, ci vedrete da mio figlio,
0: no!
2: Che
0: io voglio trovare. Bellissimo. Capitava un po' ai signori di una volta, sai, poco esperti. Ma oh, bellissimo questo, Giampietta. Abbraccio, grazie, no, grazie ciao. Mille. Allora, dice un amico: no, gioca su tutte le ruote. Se posso sapere, ragazzi, io non avrò giocato due volte in vita mia, quindi fatemi sapere bene. Un altro messaggio lo leggiamo. Ok, dice: con le mie amiche al sushi, una voleva fare la sofisticata con le bacchette e il gambero, le è partito nel tavolo dietro. Ho tanto da ridere, questo capita spessissimo con le bacchette. Anch'io, ragazzi, non le so utilizzare, adoro il sushi, fate attenzione però a mangiare quello buono, mi raccomando. Addirittura adesso lo sai che faccio con le mani, ma non me lo futto proprio, mi faccio buttare la forchetta, lo so che non è la stessa cosa, ma non ci riesco. Sentiamo qualche vocale, pronto?
3: Manganello, buongiorno, sono Claudio.
0: Buongiorno.
3: Neanche a tua suocera la fai sapere tu. Mo, sognassela nel letto, due sono che cosa?
0: Vai.
3: O a se tiranni i pir per arrivare all'eredità. O subconscio tu stai dicendo, no, io qua qualcosa non funziona, chiamiamo l'esorcista.
0: No, no, no,
3: in
0: no,
3: ogni
0: ragazzi.
3: Caso.
0: Bastardo.
3: Come sei venato?
0: Ma non è vero, ma ne sto tirando i pir. Assolutamente, a te gli voglio bene. Allora, qualcuno mi ha detto: correggi, perché la meraviglia fa 72, non 62. Quindi 13, 52 e 72. Speriamo bene.

0: Rettifica su questi benedetti numeri da giocare. L'ultima volta io sono un imbranato cronico sui numeri da giocare, fortunatamente non sono ludopatico, zero ragazzi. Una volta ho preso un gratta e vinci, se ricordate, molti anni fa, e presi 1000 euro, vi dico la verità. Da allora per un mese comprai una decina di gratta e vinci al giorno e non andava bene, poi mi sono ripromesso di non giocare più niente e così ho fatto. Fatelo anche voi, però dobbiamo ripetere i numeri, a quanto pare mi sono un attimo imballato, non lo so. Buongiorno Antonio, guarda che l'ultimo numero, il 62, non è la meraviglia. Ok, quindi i numeri da giocare eventualmente sono 13 52 72 72, ok? Punto. Adesso invece ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, l'ultima volta che hai riso a crepapelle. Pronto?
1: No, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Siamo andati in un villaggio turistico, no?
0: Sì.
1: Dicevo, poi pensavo in terra, allora saltellava, comunque sì, arrivava vicino, ci volevano 7-8 metri, comunque mi bacetto tutti quanti che erano in terra, qua tutta gente a rischio, okay, ma si è fatto male, si è fatto no, qua sarevo tutto indurzato, era di rimando,
0: ci credo, come abbiamo detto prima, se sei tu a cadere, sei tu che dici no, non mi ci fatto niente, poi stai tutta molignanata, come hai detto. Pronto?
2: Uè, Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: L'ultima sera mi ha fatto la divina sera. Ha accompagnato a mia figlia a fare poche pratiche perché sta piantando la patente.
0: Ok.
2: Allora nel frattempo mi chiama mia moglie, la videochiamata perché voleva vedere come guidavo. Che
0: ok.
2: E okay, me stavo parlando che si chiama. Aspetta un attimo. Ma poi lo sparisce però per combattere. Ma non mi. Non è che mi ha scusato il telefono da macchina, non riesco a
0: trovare. No!
2: Che lo stava al telefono con noi.
0: No! ci sta anche quello, la distrazione. Grazie mille. Continuate a raccontare i fattarielli che vanno fatto ridere, così ridiamo anche noi eventualmente. Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: Ancora un altro.
3: Francesco da Ferrara.
0: Sì.
3: Antonio, ti sembra normale che io debba parlare sempre così?
0: Anche durante la giornata parli così.
3: Contagioso.
0: È contagioso. Ragazzi, l'ultima risata, qual è stata? Oppure quella veramente eclatante? Fatemelo sapere. 342 00 00 100. Questo è il Pipistrello. È da te.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: messaggio di Assunta, scrive: buongiorno, estate scorsa, primo giorno di vacanze in un villaggio con un'amica che ha un nipotino terribile, allora di 2 anni, molto affezionata a una mucca di plastica dura che portava ovunque. Appena ci sedemmo al tavolo per pranzare, si guardò intorno e con precisione lanciò il giocattolo sul tavolo accanto e colpì esattamente il signore che stava pranzando. Fu una scena imbarazzante, ma scatenò una risata generale. A cena quel signore chiese di cambiare tavolo. Giustamente, però è un bambino, no? E si perdona quasi tutto al bimbo in questione. Invece qualcuno vuole raccontare un fattariello. Abbiamo Rosario. Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te Antonio, buongiorno.
0: Eccomi
1: a tutti.
0: Qua. Vai, racconta.
1: Ascolta, il mio è un po' lunghetto però. Ed
0: vai,
1: è
0: tranquillo.
1: È un'estate di molti anni fa. Praticamente andammo a trovare degli amici in campeggio a Selinunte, in Sicilia.
0: Ok.
1: E praticamente su questa spiaggia all'improvviso ci fu un accalcamento di persone perché si era perso un bambino. Praticamente dopo un bel po' di tempo spuntò da lontano un ometto con il suo bambino per mano, che l'aveva trovato chissà dove, e si recava verso questo agglomerato di gente, perché sicuramente era là che era stato perso il bambino.
0: Sì.
1: E praticamente portando il suo bambino vicino a questa moltitudine di gente, la madre, nel vedere suo figlio praticamente che era stato ritrovato,
0: si emoziona.
1: Che è una specie di di svenimento.
0: Aia.
1: Praticamente la persona che aveva trovato il bambino, cercando di riarrivare la signora,
0: la mamma,
1: con la mamma praticamente, gli diede qualche schiaffetto per, sai, per farla riprendere. Il marito che stava vicino.
0: Non mi dire, non mi dire. Il bambino. Allora, il bambino è stato ritrovato. La mamma è stata schiaffeggiata. È arrivato il papà del bambino, quindi il marito. Quindi, che è successo?
1: Chissà cosa ha capito. Ha preso anche la fuffa di
0: mazza. No, no, vabbè, ragazzi. Un giro enorme, Pabuscalzo. Perché sto qua che ha riportato il bambino.
1: Ma non puoi credere quello che volava su quella spiaggia.
0: Se deve andare
1: per l'una.
0: Ma roba da matti.
1: Era guerriglia.
0: Poi alla fine si è risolto, cioè ha capito poi che quel ragazzo, quell'omino, gli ha riportato il figlio.
1: Mi apro di sì, perché praticamente si avrebbe brutto.
0: Manna.
1: Non solo aveva riportato il bambino.
0: Insomma, morale della favola: chi si fa i fatti suoi, cambi cent'anni. Insomma,
1: così. Esattamente.
0: Vabbè, vabbè. Ti ringrazio, Rosario. Bellissimo. Ciao, ciao, ciao. Anche a te. Mia madre, dice Roberta, che cercava gli occhiali da mezz'ora, li aveva in testa, ma continuava pure a lamentarsi che qualcuno glieli avevi nascosti. Ma succede, no? Succede anche quello. A me addirittura succede con la torcia del cellulare, il mio cellulare, che cerco il cellulare, cioè quello che sto utilizzando attraverso la torcia, no? Sabato sera sul divano stavamo guardando un film horror e il cane ha russato nel momento più silenzioso possibile, urlo generale e poi 10 minuti di risate. Anche questo capita. Mio marito, che monta un mobile, quello svedese per non fare pubblicità, da 3 ore e alla fine gli avanzano metà dei pezzi. Ridevo e lui sempre più nervoso. Vabbè, ma questo capita a tutti noi uomini costretti a montare, ecco, quei mobili. Se non sei veramente esperto, non è così semplice. Va bene, va bene. Vogliamo ascoltare giusto un vocale, poi vi ricordo come inviare i Telegram. Pronto?
2: Buongiorno, Pistella.
0: Buongiorno.
2: A me la cosa che mi ha fatto schiattare ultimamente in risata.
0: Sì.
2: Ti ricordo a Vicenza, eh?
0: Come no?
2: Capito,
0: un ascoltatore che abbiamo preso in giro.
2: Ma
0: lo ricordo benissimo. Come no? Quindi sono contento che tu abbia riso grazie al pipistrello. Tra poco arrivano le news, ma vi ricordo anche il numero per i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Arriva la dedica 2.0. Verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando e il gioco è fatto. Spedite il Telegram, che poi è un WhatsApp scritto, al 342 00 00 100. Linea alle news con il nostro lui è il mio pupillo, non c'è niente da fare, non lo dico neanche che è. Linea alle news, punto.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura dedicata alle elezioni amministrative in Campania. Il centro-sinistra conquista numerosi comuni, successi ad Arzano, Ercolano e Melito di Napoli, veri e propri plebisciti per Pierluigi Schiattarella a Mugnano di Napoli e per Carbone a San Giorgio a Cremano, entrambi oltre l'80% dei consensi, vittorie anche per Claudio Teodonno a Portici e per Giustino ad Afragola. A Casandrino vince Marrazzo, mentre a Massa Lubrense prevale Staiano. Sulle isole all'Acqua Meno successo per Desiano, mentre a Procida trionfa Muro. Vittorie sul filo di lana per Torino a San Gennaro Vesuviano e per Riccio a San Paolo Belsito. Luciano Borrelli è il nuovo sindaco di Calvizzano con circa il 68% di preferenze. A San Vitaliano eletto il sindaco Pasquale Raimo, medico e candidato della lista civica, con il 58,62% dei voti. A Marianella riconfermato Arcangelo Russo con una percentuale vicino all'85%. A Melito di Napoli vince al primo turno Dominique Pellecchia con circa il 70% dei consensi. Cronaca, paura ieri pomeriggio sulla tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, dove un'auto ha preso fuoco poco dopo lo svincolo Arenella. Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, il personale della tangenziale e le forze dell'ordine. L'incendio è stato domato in meno di 15 minuti. Ancora cronaca, una donna di 36 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli dopo essere stata brutalmente aggredita in casa di Ischia. Per il pestaggio i carabinieri hanno arrestato il padre della vittima, un 58enne del posto, con l'accusa di tentato omicidio. La donna presenta gravi lesioni e fratture al volto e al corpo ed è attualmente in pericolo di vita. Sport, resta apertissima la corsa alla panchina del Napoli per il dopo Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito, ma nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Vincenzo Italiano. Piace anche il tecnico del Bournemouth, lo spagnolo Andoni Iraola. Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, appuntamento con la Notte dei Leoni, la partita amichevole del Napoli. Legends in campo, tante icone della storia azzurra come Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezechiel Lavezzi, Careca, Ciro Ferrara e Gianfranco Zola. Tra gli ospiti anche il nostro Calaiò insieme a Diego Junior. Ci saranno anche Domenico Criscito, Stefano Eragno, Arturo Di Napoli. Arbitrerà Fabio Maresca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: 26 di maggio 2026, pensa un po', ormai ci siamo ragazzi, il mese di giugno è dietro l'angolo, anche il giorno di Sant'Antonio, e evito quest'anno di portare i dolci perché capita di sabato, passato santa, passata la festa, hai visto Nellino, a volte c'è la fortuna, ce n'è ogni 7 anni più o meno, capita di sabato e io risparmio i pasti dolci, perché vi dico la verità, qui sono molto ingrati, sono molto anche, mettono le zizzanie, un po' per utilizzare i termini del nostro ex allenatore, no? Antonio Conte, e porti sfogliatelle, no vabbè, ma noi volevamo i pasti, e porti i pasti, ma su stradice, porti i cornetti, li porti a crema, a marmellata, no, li volevo a pistacchio, ma per favore, allora, non meritate niente, meritate un Sant'Antonio di sabato, ok. Detto questo, siamo pronti per sorprendere qualcuno? E allora, subito chiamiamo per i Telegram e vediamo se siamo fortunati. Devo dire che ieri lo siamo stati, hanno risposto praticamente tutti, o quasi. Buongiorno dal pipistrello fino alle 9 con Antonio Manganiello. Se vi va potete ancora inviare qualche Telegram, un last minute, vediamo un po' se riusciamo a farlo. Buongiorno Manga, volevo fare gli auguri a mia moglie, lo dice Totore, non è un giorno particolare, non ho niente da festeggiare, ed è quello che mi piace di più, voi lo sapete, lo dico quasi sempre, quando voi inviate un messaggio d'amore, d'affetto a qualcuno senza una vera ricorrenza.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, ciao carissima, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, tu sei Serena, giusto?
1: Sì, sì, sono io.
0: Serena, c'è un messaggio per te da parte di tuo marito, te lo posso leggere?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Dice, volevo fare gli auguri a mia moglie, non è un giorno particolare, non ho niente da festeggiare, ma farle sapere che tutti i giorni con lei sono da festeggiare, è la mia vita, Salvatore per Serena. Ma questo è un messaggio bellissimo per te.
1: Sì.
0: Anche perché stavo dicendo, prima che tu rispondessi al telefono, i più bei messaggi d'amore sono quelli dove non c'è un motivo, una ricorrenza, no?
1: Infatti, è vero.
0: Ecco qui, la domanda sorge spontanea, da quanti anni state insieme più o meno?
1: Dal 2019.
0: 19, quindi fa un po' i calcoli tu, perché io in matematica sono stato rimandato ogni anno, saranno 6-7 anni più o meno?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok, quindi va ancora alla grandissima, facciamoci una grattata scaramantica. Il segreto di questo grande amore qual è?
1: Tutto.
0: Tutto, l'amore, il rispetto, poi sì. Lui è un uomo perfetto?
1: Sì, lo è, lo è.
0: Beh, dai, un difetto ce l'ha, dai, uno solo, almeno uno.
1: Sì, però non lo dico.
0: Ah, no, non lo dici? No, è un difetto troppo intimo?
1: Sì.
0: No, ci credo.
1: No.
0: Ah,
1: no,
0: ok.
1: Ok.
0: Io già avevo pensato, sai, capisci
1: no.
0: A me. Ah, no, ok, vabbè.
1: No, va bene,
0: va bene. È perfetto anche lì. Va bene così. Sì. T'abbraccio forte e buona giornata, Serena.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao, ciao. Io già avevo pensato a una Iaculus precocis. La prima cosa che ho pensato, c'è niente da fare. E non è quello, meno male, meno male. Antonio, buongiorno, mi chiamo Antonio. Vorrei mandare un telegram a mio figlio Paolo. Oggi compie 21 anni. Va benissimo, vediamo se ci risponde Paolo. Se sei stato bravo poi ad avvisarlo. Vedo che il tuo nomignolo è Ibra. Quindi sei un milanista. Adesso lo domandiamo a Paolo, che Ibra Ibrahimovic. Non lo so. Vediamo. Sempre che Paolo ci risponda al telefono. Digli di non cambiare mai. No, non è cambiato, vedi, non risponde al telefono come quando aveva 15 anni, credo. Un po' come mio figlio. No, ha risposto. Paolo, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Il numero ce l'ha dato papà, tuo figlio. Hai tuo figlio, tuo padre. Scusami, tu sei il figlio. Senti, ti devo leggere un messaggio molto bello, posso?
2: Vai, dimmi.
0: Ok, innanzitutto, ma tuo padre è milanista? Perché vedo un nomignolo Ibra.
2: No, mio padre è interista.
0: Ah, interista, perché poi Ibrahimovic ha giocato anche nell'Inter, giusto?
2: Esatto.
0: Perfetto. Il messaggio dice: mi chiamo Antonio, vorrei mandare un telegram a mio figlio Paolo, che oggi compie 21 anni, e dirgli di non cambiare mai, di essere sempre se stesso e di seguire i suoi sogni. Buon compleanno, cucciolo! Che bello il messaggio da parte del
2: grazie
0: papà.
2: Mille.
0: Ma tu sei
2: grazie.
0: In zona, abiti ancora con papà oppure sei fuori?
2: No, io abito con la mia mamma, però siamo nella stessa città.
0: Ah, ok. Quindi il papà ti vuole un gran bene. Siccome ti sta ascoltando adesso, cosa gli vuoi dire?
2: Io lo ringrazio veramente tanto e che si stesse attento perché sta lavorando.
0: Ah, ok, ok. Quindi evitiamo di utilizzare il telefono, inviare WhatsApp, eccetera, eccetera. E se è un figlio modello, perché è il figlio che dice papà è stato accorto, va bene così. Paolo, tanti auguri anche da parte mia, veramente. Ok?
2: Grazie mille.
0: Ciao, un bacio. Ciao Paolo. Ciao, ciao. Ok, ancora vediamo. No, un figlio che dice papà è stato accorto. Appena solo 21 anni. È meraviglioso. Manganillo, buongiorno, sono Emanuele, vorrei inviare un telegram alla mia ragazza Maria Rosaria. Ok, le vorrei dire che glielo diciamo se ci risponde al telefono. Qualcuno dice come faccio a inviare un telegram? Ti ascolto da pochi giorni. Allora, solo intorno alle 7.55 puoi inviare la richiesta per consegnare una dedica. Non prima, arrivano dei telegram tipo alle 5 del pomeriggio, mi dicono non valgono quelli lì. Mi raccomando. Vediamo un po' se la tua ragazza Maria Rosaria risponde al telefono, aspettiamo giusto qualche squillo in più. Stiamo avendo un periodo un po' difficile, l'amo tanto ed è la cosa più importante della mia vita. Se puoi chiama due volte, perché la prima volta risponde sempre la segreteria. Ma com'è? Devo chiamare due volte? Ma noi siamo in diretta, non posso perdere tutto sto tempo, mi dispiace. Magari in chiusura, dai, in chiusura, se tu avvisi, ok? La tua ragazza Maria Rosaria, me lo dici così riproviamo proprio in chiusura. Ciao Antonio, volevo fare un telegram a mia moglie Fiorella per il nostro 13° anniversario di matrimonio. 13 anni, già, è un bel traguardo e vediamo se ci risponde Fiorella. Ovviamente mi auguro che tu abbia avvisato tua moglie, no? Bisogna dire, guarda amore, tra poco ti chiama qualcuno, rispondi, è importante. Altrimenti vedono questo numero.
3: Pronto?
0: Pronto Fiorella, buongiorno.
3: Salve, buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Complimenti per la voce, già molto sveglia. Ti sei svegliata a che ora? Alle 6:30?
3: 7:15.
0: 7:15, oh, da pochissimo, ma hai già la voce squillante. Complimenti a te. E io ti leggo un messaggio d'amore. Attenzione, dice: vorrei inviare un telegram a mia moglie Fiorella per il nostro 13° anniversario di matrimonio. Voglio ringraziarla per aver completato la mia vita. La ringrazio perché mi sopporta e soprattutto perché mi ha regalato una famiglia bellissima. Grazie di esistere, eppure che sei. Questo come lo leggo? Vabbè, te lo leggo come me l'ha scritto, Sei anche caga cazza. Non cambiare mai. Allora, partiamo dalla fine. Perché sei un po' così, con lui?
3: Ah, non lo so. Dice lui.
0: Lo dice lui. Ma sei un po' precisa. Cioè, diciamo che tu lo redarguisci spesso? Utilizzando un termine sportivo, cioè non fare questo, non fare quello, sporchi a terra.
3: No.
0: Però insomma, un po' precisona? Un po' precisona?
3: No, non molto, dai. Sono un po' pesante, però.
0: Vabbè, sei una donna, come tutte le donne. Rompete un po' le scatole noi uomini e noi facciamo la stessa cosa con voi. Un po' è così.
3: Esatto.
0: Bene. Esatto. Partiamo adesso con le cose belle. Cosa vogliamo rispondere? Innanzitutto tanti auguri per il 13° anno anniversario di matrimonio. Diciamo qualcosa allo sposo, va.
3: Vabbè, auguri anche a lui. Lo sa che non sono brava con le parole, però gli dico solo una cosa, che lo amo.
0: Ah, e hai detto tutto, più di questo non devi aggiungere altro. Va, ti abbraccio forte. Mi ha detto però che tutte le sere lo accoglie con un pigiama in flanella nel periodo invernale.
3: Ma no,
0: non è così? No, vorrebbe essere accolto, sai, con qualcosa di un po' più succinto, glielo promettiamo?
3: Va bene.
0: Ok, allora stasera da giusto stimata, va bene così. A posto. Ciao, un bacio.
3: Ciao. Ciao,
0: ciao, un bacio a te. Sentiamo ancora qualcuno. Dai, vediamo se riusciamo a beccare il prossimo. Si chiama Michele Uchiat. C'è scritto così da Trinitapoli. Se non erro ha inviato anche un vocale qualche ora fa. Vediamo, gli puoi dire che nonostante sia un polemico di prima categoria, vediamo un po' se ci risponde. Mi dice numero verificato, Michele Uchiat, ma noi non vogliamo offenderlo così. Classico napoletano, quando sei un po' in carne. Oh, chiama tu Michele Uchiat, niente da fare. Quando sei secco, Michele Uchiat. Michele?
4: Sì.
0: Buongiorno Michele, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, sono Antonio Manganiello, come stai?
4: Bene, bene, quel maledetto del mio amico che
0: ti esatto, è lui, la colpa è sua, io ti devo leggere un messaggio, posso?
4: Vai, vai.
0: Dice, vorrei inviare un telegram al mio amico Michele Oyat da Trinitapoli, ho detto bene?
4: Sì.
0: Trinitapoli. Dice, gli puoi dire che nonostante sia un polemico di prima categoria e che a casa sua si inciampa sempre per via delle mattonelle, con il doppio fondo gli voglio un mondo di bene, firmato Umberto, vedi?
4: Mi sto emozionando.
0: Hai visto? Nonostante tutto...
4: Il nome è niente però.
0: Senti, ma perché Trinitapoli? Che significa?
4: È il paese, la mia città. Io sono della Puglia.
0: Ah, ok, sei della Puglia, però sei a Napoli per lavoro?
4: No.
0: No, dove sei? In Puglia?
4: Ora siamo in Puglia in trasferta.
0: Ah, perfetto, perfetto. Michele Oyat, beh, suppongo perché ti piace mangiare, insomma, giusto?
4: Certo, per la mia statura fisica.
0: Ah, ok, va bene così, dai. Alla fine, cosa ti piace di più mangiare?
4: Frutti di mare.
0: Giustamente, da buon pugliese, frutti di mare a go-go.
4: Certo,
0: ma i frutti di mare mica fanno ingrassare.
4: Lo so, sono i dolci che poi fanno ingrassare.
0: Ah, allora visci, sono i dolci, ci sono. Senti, io ti abbraccio forte, cosa vuoi dire ad Umberto?
4: Anche io.
0: Che ti vuole tanto bene.
4: Merda.
0: Va bene così. T'abbraccio, ciao.
4: Saluti i pipistrelli.
0: Ciao, un bacio. Ah, ci conosce pure, vedi, dalla Puglia. Facciamo l'ultimo, dai, proprio l'ultimo, mi voglio rovinare. No, che ha detto mangi i frutti di mare. A quanto pare non fanno poi si accompagna i frutti mare con il prosecco e con il pane e con i crostini e allora lì diventa un po' più pesante. Potresti mandare un telegram a mia moglie Monica e dirle che l'8 giugno sono perché glielo diciamo oggi, sono 35 anni che siamo insieme, porca miseria. E vai Ambres, oggi ne abbiamo 26 di maggio, io non lo so.
5: Pronto?
0: Vabbè, Monica, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, t'ascolta un sacco di gente e io ti devo leggere un messaggio.
5: Buongiorno.
0: Posso?
5: Sì, certo.
0: Il messaggio dice: vuoi chiamare mia moglie Monica e dirle che l'8 giugno sono 35 anni che stiamo insieme. Più passa il tempo, l'amo sempre di più ed è tutto quello che ho. La conobbi che avevo 16 anni, lei 13, oggi ne ho 51, lei 48. Voglio condividere tutto il resto dei giorni con lei, per me sei speciale ed unica. Messaggio meraviglioso per te, Monica?
5: Bellissimo.
0: Hai visto? Però la cosa che mi incuriosisce, visto che voi festeggiate 35 anni l'8 giugno e oggi ne abbiamo 26 di maggio, cioè come mai questo si è anticipato così tanto secondo te?
5: Perché lui vive in Spagna e io vivo a Napoli.
0: Ah, ok. Cioè in Spagna già è l'8 giugno, no? Che so di che... C'è il fuso orario in Spagna, cioè in Spagna sono dei giorni avanti. No. Ah, okay.
5: No, perché io devo andare lì e festeggiare il nostro anniversario.
0: Quindi tu volerai in Spagna e festeggiate insieme? Ma che bello!
5: Sì.
0: In Spagna dove? Che zona?
5: Playa d'Aro.
0: Vicino
5: a Girona.
0: Ci vuoi far morire dall'invidia? Perché poi la Spagna è bella tutta quanta, c'è niente da fare, ma la cosa bella è questo volo d'amore, no?
5: Sì.
0: Senti,
5: sì,
0: il biglietto l'ha pagato lui o lo paghi te?
5: No, il biglietto l'ho pagato io, veramente.
0: Ma chi stanno per il chiuso proprio? Cioè, non ho capito. Fatti pagare almeno lì una cena, qualche altra cosa.
5: Questo sicuramente, sicuramente.
0: Va bene, va bene. T'abbraccio forte forte, buon viaggio d'amore. Va bene?
5: Grazie mille.
0: Ciao,
5: grazie
0: un bacio. Mille. Ciao. Ok, basta così. Devo dire che i Telegram sono andati molto molto bene, abbiamo tempo di farne altri. Vi ricordo tra poco l'argomento molto molto carino, perché stiamo parlando di quella volta che hai sorriso per davvero.
6: Mangani, avevo finito a fare anello, no?
0: Ma con chi? Ragazzi, ma secondo voi io chiamo queste fanciulle, che devo fare? Devo fare il freddo? Buongiorno, eccomi qua, adesso andiamo avanti.

0: scorsi c'è stata la giornata internazionale della risata e allora vogliamo sapere da voi quando è stata l'ultima volta che avete riso davvero di gusto. Raccontate o fatta riella nel pipistrella attraverso un WhatsApp vocale o scritto al 342 00 00 100, ma potete anche scrivere chiamami, così vi chiameremo noi tra poco, vi daremo l'opportunità di chiacchierare e raccontare il tutto. Se poi volete chiamare direttamente voi, fatelo, siamo a vostra completa disposizione. 081 546 6873, ne leggo qualcuno, poi Nellino già è pronto in rampa di lancio per inviare un po' di messaggi vocali. Stamattina dice in metro, proprio fresca fresca, uno aveva le cuffie e cantava convintissimo pensando di essere a bassa voce, spoiler, non lo era per niente, tutta la carrozza tratteneva le risate. Capita spesso, quando hai le cuffie e vuoi parlare anche con qualcuno, alzi la voce in un modo assurdo, che hai detto? Togli le cuffie. Ma che Luca fa? Prossimo, con mia madre in cucina ho aperto il forno e ha detto: che strano, questo dolce non cresce. Aveva dimenticato di mettere la farina, anche questo bellissimo. Ho riso fino alle lacrime per mio padre che cercava di fare una foto artistica al cane ed è partito il video selfie con lui che impreca. Cioè il contrario, capita anche questo, spesso e volentieri. Sentiamo qualche vocale, giusto qualcuno. Pronto?
1: Sono Manganiello.
0: Chi è?
1: Sono un bambino di 11 anni.
0: Si sente, complimenti.
1: Ma hai fatto la pezza?
0: No, ancora no, purtroppo. Pronto?
2: Mo ci metto 20 euro in coppa studerna, già piglia, saluti Manganiello.
0: Bene, fammi sapere perché ho dimenticato già i numeri, vi dico la verità, sono una frana, quindi non li gioco, ma spero che gli altri possano vincere. Guardate come sono magnanima. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno, ma questo è embriaco, Cristian Hines, 72, no 62.
0: Ragazzi, si può? Non sto ormeno, perché da 62 a 72 è facile, no? Non li gioco, ma spero che gli altri possano vincere. Guardate come sono magnanima. Pronto?
3: Magnanima, buongiorno, ma questo è embriaco, Cristian Hines, 72, no 62.
0: Ragazzi, si può? Non sto ormeno, perché da 62 a 72 è facile, no? Captare, soprattutto uno sordo come il sottoscritto. Quindi se

0: discoteca, erano alle 5 e mezza del mattino, eravamo a Rimini, a Riccione.
1: Eh.
0: E stavo facendo colazione, ho detto, c'è un mio amico, ho detto, oh, vogliamo chiamare un mio operaio.
1: Sì.
0: Diciamo, Tonino, Tonino, alzati, vieni a lavorare, che come mai ancora devi venire a lavorare?
1: Mm.
0: Lui, il mio amico, fa, sì, chiamo io.
1: Mm-hmm.
0: Comunque, faccio un numero, chiamo. Senza leggere e scrivere, questo risponde: Tony, su, se ti viene a fare da qua, ma cosa stai facendo nel letto? E quell'altra parte del telefono: Franco, lui, papà.
1: Oh,
0: Pascal, fatta chiamare papà e mette giù.
1: Mm. Vabbè, non lo so, ragazzi. Io non riesco a fare il falso. Cioè, io potrei adesso dire: non ci riesco. Allora, qualcuno ha capito? C'è uno solo in diretta, uno solo. Cioè, o sono io che non ha capito, oppure non ha fatto ridere come doveva. Però dobbiamo essere sinceri, perché la prima cosa del pipistrello è la sincerità. 081-546-6873. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, hai capito quello che ha detto l'amico di prima? Buongiorno. Oh. Ciao.
2: Posso parlare?
1: Sì, sì, puoi parlare. No, volevo sapere, hai capito quello che ha detto l'amico di prima?
2: No, non ho capito neanche una parola.
1: Ah, manco. Ok, allora siamo in due. Di, cosa vuoi dire tu? Vai.
2: E non ti voglio raccontare una cosa divertentissima che
1: vai.
2: È successa.
1: Siamo un po' a ridosso della pubblicità, veloce, vai.
2: Una domenica mattina litigai con mia moglie per andare a Piazza di Vista e sono a prendere un caffè. Mi sedetti al bar.
1: Sì.
2: E di fronte a me si sedettero due giovani. Però ti faccio una descrizione, pelle abbronzata, occhialoni da sole, camicia aperta con catenone e tutti gli annessi e connessi, capisci? Sembravano due fuoco e fiamme,
1: ok, vai avanti.
2: Si prese l'aperitivo,
1: sì.
2: Arrivò un colombo, uno gli mette una patatina, arrivano
1: sì.
2: tre colombi,
1: sì.
2: gli lanciarono altre patatine,
1: attenzione,
2: Il colombo è scostumato a Napoli.
1: Lo so.
2: Arrivò uno stormo di colombi. No.
1: Un'invasione.
2: Scappavano, presero la scopa, se ne scappavano.
1: Fantastico.
2: Si fermò il bar perché la gente che
1: no.
2: gridavano, belli, vai! Oh.
1: Bellissimo, bellissimo. Da un colombo una arrivarono
2: scena,
1: praticamente.
2: Una scena da film.
1: Una tribù di colombi alla ricerca delle patatine. bello. Va bene. Grazie a te, ti abbraccio forte. Grazie del racconto. Molto, molto divertente, devo essere sincero. All'inizio un po' scettico. Abbiamo qualcuno che ha capito invece l'amico di prima, giusto qualche vocale?
3: Ma che vocale? Chi sta capito? Manca Rosro.
1: Ah, ok, allora apposta. No, va bene così, a tra poco.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
7: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dovrebbe essere un piccione. A quanto pare quello a Napoli è scostumato, grazie a un nostro amico l'abbiamo scoperto, però non ha tutti i torti, perché provate a dare una patatina o una briciola che fa anche male al piccione, ne arrivano poi in quantità industriale. E a tal proposito leggo alcuni messaggi dei piccioni scostumati a Napoli, ma non solo a Napoli, per esempio se andate a Venezia ce ne sono migliaia di piccioni, provate a dare un po' di mais ad un piccione, ne arrivano centinaia, no? È così. E un messaggio dice: raga, giuro, stavo mangiando il gelato sul lungomare, un piccione mi è atterrato sul braccio per rubarmi il cono, sembrava già allenato. Lo fanno anche i gabbiani, e fate attenzione che sono molto pericolosi. Poi il piccione è entrato in casa dal balcone, ma sono tutti piccioni strani, ragazzi, a Napoli, mai possibile, ha fatto un giro in cucina e se n'è uscito con un pezzo di biscotto. E ancora, vediamo, una volta uno mi ha seguito per 200 metri perché avevo il sacchetto del, vabbè, quella catena fast food famosissima, inquietante. Vabbè, noi stiamo parlando non dei piccioni, attenzione, però se volete raccontare un incontro con un piccione scostumato napoletano e non solo, potete farlo al 342 00 00 100. Parliamo invece di quella volta che hai riso veramente tanto, l'ultima volta per esempio. Leggo un solo messaggio, poi vocali. Lo scorso anno a Gallipoli, io con famiglie e bimbi in procinto di tuffarsi, arriva un uomo sulla cinquantina, muscoloso, e fa tutti i preparativi, esercizi, stretching, flessioni, si mette la maschera, si tuffa acqua bassa e non stava affogando? Mia figlia 11 anni l'ha tirato con i piedi, cioè questo stava affogando in 20 centimetri di acqua. Ci ho capito. Ancora dice: tutta la spiaggia rideva, senza precedenti, stavo morendo, e si giustificò dicendo di aver battuto la testa in acqua bassa, io morto. E ci credo. Un po' di vocali, va, pronto.
1: Buongiorno Manganillo, buongiorno Pistrelli. Allora, praticamente un giorno stavo andando a Capri.
0: Sì.
1: E stavo sul traghetto. Dove c'erano anche dei turisti, di cui uno giapponese.
0: Ok.
1: Il student stava affacciato a farsi fotografie, ad ammirare, diciamo, Napoli. Quando all'improvviso un ragazzo napoletano davanti a lui iniziò a vomitare.
0: Sì.
1: Il traghetto, andando veloce, gli portò tutto il vomito indietro.
0: No.
1: Cioè, t'ha fritto un
0: guanto. Ma che schifo, ragazzi! Ma pensate che a quest'ora qualcuno sta a fare una tisana o un frullato e voi parlate di quello, mi sa che stamattina non si fa colazione. Pronto?
2: Magari è una storia bellissima.
0: Vai.
2: Comunque quando era la regione, tutto quanto.
0: Sì.
2: Comunque, oh Franco, oh, in fatica, oh. Comunque l'era papà.
0: Ok. Riassunto del WhatsApp che prima non abbiamo capito. Bravo, mi ha fatto più ridere questo, lo sai, pronto?
3: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Un giorno papà stava mettendo lo specchio nell'ingresso di casa.
0: Ok.
3: Stavo io e altri due miei amici. A un certo punto lui finisce a prendere questo specchio.
0: Sì.
3: E notiamo da lontano che pendeva sul lato destro.
0: Ok.
3: Allora glielo diciamo: guardate, signor Michele, che lo specchio pende un po' sul lato destro.
0: Sì.
3: Lui lo toglie e con le mani voleva spostare i chiodi Fisher da dentro al muro. Cioè direttamente con le mani, si pensava che un muro era il burro, piegati dalle risate.
0: No, ragazzi.
3: E lì che si incazzava: oh, perché non si sposta sto chiodo?
0: Bellissimo. Bellissimo.
3: I morti.
0: C'è un messaggio di Francesco. Buongiorno Antonio, consiglio per allontanare uccelli molesti: basta installare apparecchiature ad ultrasuono, ce ne sono anche alimentati da pannelli solari. Va bene, grazie anche a te. Io adoro i piccioni, poi quando fanno dicono la cacca, no? È anche buon segno, se ne fanno tanta poi sulla macchina. Lì va bene quello che lava le macchine. Abbiamo qualcuno al telefono, pronto?
4: Pronto Antonio, buongiorno. Francesco.
0: Vai Francesco, il grande amico mio, vai.
4: Ciao. Stai Antonio?
0: Tutto bene, alla grandissima, poi quando sento voi ancora di più.
4: Allora, volevo raccontarti una cosa che mi ha fatto tanto ridere, cioè non ti farà tanto ridere, però a me ogni volta che la penso mi faccio sotto dalle risate.
0: Vai.
4: Testo d'ingresso della prima superiore della professoressa di Italia Nuova, voleva conoscerci un po' le nostre facoltà, è quello che sapevamo.
0: Sì.
4: Fa la domanda a quanti libri hai letto libri, e io mi scocciavo di elencare dei libri che avevo letto, anche se ne avevo letto tanti alle medie, e dico no. la domanda successiva, dimmi il nome dei libri che hai letto. E io non lo so perché scrivo l'elenco dei libri, e quando ha portato i testi d'ingresso inizia a ridere come che, e quella mi caccia dalla classe, tipo alla prima settimana superiore. Questa cosa mi fa sempre tanto ridere.
0: Ti fa ridere, ok, a noi no.
4: Lo so che non ti fa ridere, però se ti trovi nella situazione,
0: no, ma infatti, infatti.
4: A un certo punto, voglio dire questo e poi voglio dire un'altra cosa. A un certo punto, la professoressa qua ha chiamato a Francuccio, invece era suo padre.
0: Ah, questo mi ha fatto ridere. Questo mi ha fatto ridere.
4: Antonio, ti posso dire?
0: Sì.
4: Ma secondo te sono schiavo del potere io?
5: Falsissimo! Falsissimo! Vai! Vai! È colpa tua! È la tua responsabilità! Te la prendi tu la responsabilità! Te la prendi tu! Non voglio. Riattaccalo per favore a questo!
0: Abbiamo ancora un vocale, pronto?
6: Sì, a me a Venezia stai mangiando una focaccia, no. Sottata in coppa e scalina.
0: Oh, si è staccato il jack. Adesso
6: spostato in coppa una statua. Da un momento mi sfolava subito la focaccia la mano.
0: No, pure! Ma tu ti rendi conto? Un bab è un vecchio scherzo di tanti anni fa che ti cattava un po' tutti noi. Bob! E ancora, un piccione è entrato nel negozio dove lavoro, si è messo a camminare tranquillo tra i clienti come un direttore. E in effetti entrano spesso, no? Li vedo anche nei centri commerciali. Poi a Napoli i piccioni non hanno paura dell'uomo. L'uomo ha paura dei piccioni. Ma se posso sapere, ma c'è questo piccione, questa razza particolare a Napoli, evoluta? Cioè, fatemi sapere se avete avuto degli incontri strani con i piccioni, oltre a dirci quella volta che avete riso a crepapelle, anche da soli, che quando lo raccontate poi riusciamo.
5: Basiti!

0: forse esagerate con questo piccione, ma secondo me mi state a prendere per i fondelli, per non dire altro, perché c'è Antonio che dice: il piccione a Napoli non è un animale, è un'istituzione, entra in casa senza bussare come se avesse pagato l'affitto in patatine, non cerca briciole, fa raid manganie mirati su focacce, gelati, patatine fritte, ignora le persone ma riconosce perfettamente il tavolo apparecchiato. La cosa inquietante, dopo il furto esce con calma, è un grande professionista il piccione. Ma è mai possibile questa cosa? Leggo invece il messaggio di Monica, un po' lunghetto in realtà, però vediamo un po' se vale la pena. Dice: calzi a pennello Antonio, proprio pochi giorni fa sono andata a casa di mia sorella a Caserta, i suoi bambini stavano dormendo e lei mi aveva spiegato come aprire il cancello giù senza suonare il citofono per non svegliare i bambini. Quando arrivo trovo il cancello del garage aperto e mi dico: ora scendo da qua e poi prendo l'ascensore e salgo all'ultimo piano. Il problema che il garage era enorme e io non riuscivo a trovare la porta per entrare nell'androne e prendere l'ascensore. Alla fine la trovo, salgo all'ultimo piano, busso pianissimo alla porta, mi apre un uomo con l'accappatoio sconosciuto, mai visto prima, e chiedo a mia sorella: ma chi è? E lei dice: forse hai sbagliato porta. Mi guardo intorno e no, non avevo sbagliato porta, ma proprio il palazzo, ero andata in un altro palazzo dello stesso parco ed è uscito il signore con l'accappatoio. Qualche messaggio vocale, pronto? Vediamo.
1: Sono un piccione da Mainz. No. Sì, una volta mi sono appoggiato sulla mia roccia.
0: Ecco.
1: Un bacio a tutti. Ciao.
0: Un bacio anche a te, ancora con sti piccioni.
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Inerente agli uccelli,
0: sì.
2: Scostumati.
0: Sì.
2: A me la prima mattina di nozze, cioè dopo la prima notte, la mattina stavo all'Hotel Vesuvio.
0: Sì.
2: Andammo fuori alla terrazza a fare colazione. Comunque, per non fartela lunga, i gabbiani si rubavano le sfogliatelle,
0: no!
2: E le brioche da dentro al cestino che ci avevano portato la colazione in camera.
0: Fantastico.
2: C'ho la foto del gabbiano,
0: sì,
2: sulla ringhiera.
0: Povero
2: del
0: gabbiano. No, ma i gabbiani, questo lo so anch'io. Addirittura li vediamo qui a Camaldoli spesso e volentieri, credetemi, dal mare ci vuole poco, e che rovistano nella spazzatura. Una scena veramente triste, perché il gabbiano per me deve pescare, no? Deve stare lì a prendere il pesciolino. Ancora qualcuno? L'ultimo.
3: Ma cane, buongiorno. Ma Ruzza sta batticima, lo bevi
0: stamattina. Che cosa?
3: Quando cima che tieni a Sarati, boh.
0: E beh, tu che ci fai? Scusami, ci stai anche te? Poi noi stiamo parlando di cose divertenti, di cose simpatiche, tra le 7 e le 9, senza presunzione, cerchiamo di regalare un po' di allegria, di un po' di leggerezza. Arrivi tu quando scemo che poi sarà. Sei pure tu, quindi benvenuto. Se poi scemi è sapere di essere noi, no? Che parliamo di cose frivole, e allora si butta scemo. Va bene così. L'ultimo, Antonio, un piccione ha tenuto sequestrato mia moglie in casa per 3 ore perché si poggiò sul pianerottolo e mia moglie per paura non usciva. Addirittura sequestri di persona, ti rendi conto? Mettiamo un disco, poi se volete continuate a raccontarci quella cosa che vi ha fatto veramente ridere, oppure del piccione scostumato. Lei

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Qual è stata l'ultima volta che avete riso davvero tanto, di quelle risate che non riesci più a fermare? Cosa è successo? Poi abbiamo virato sui piccioni, grazie ad alcuni ascoltatori, alcuni pipistrelli ci dicono che il piccione di Napoli è un piccione maleducato, siamo un po' razzisti, secondo me è maleducato un po' in tutte le città, vai anche a Piazza San Marco, no? A Venezia, tutti quei piccioni a un certo punto che ti ritrovi perché vogliono mangiare. Buongiorno Manganiello, a proposito di uccelli, mi dice Vincenzo da San Nicola la Strada, scostumati, in abbinamento alla cosa che mi ha fatto ridere, un paio di anni fa portai mio figlio allo zoo di Napoli, lì ci sono dei pavoni che si aggirano liberi anche nell'area attigua al bar zona Tavolini. Mio figlio stava mangiando il suo pancarè con la Nutella ed era incuriosito da questi pavoni che gli giravano attorno. In un momento di distrazione, uno di loro, che si era avvicinato un po' alla volta, gli afferra letteralmente il resto della merenda dalla mano e gliela ruba, un vero e proprio ladro, una rapina a tutti gli effetti. Vincenzo, è vero, allora anche i pavoni scostumati oltre ai piccioni. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Magari, ma come si permette chi sta franca di scima, franca di scima? Bravo. Magari faccio Colombo di cognome.
0: Fai Colombo di cognome? Oh, complimenti, allora. Hai un cognome famosissimo, pronto?
2: Magari, buongiorno. Comunque fonti certe mi hanno confermato che il colpo in banca al vomero in realtà erano tre piccioni.
0: Ma veramente?
2: Che l'hanno fatto.
0: Tre piccioni?
2: Sono accorto i palumbo perché fanno finta di essere scimmie, camminano.
0: I ladri?
2: Ma chi la capisce ne tante cose, non mi preoccupare.
0: Ok, grazie, grazie anche a te. Io da oggi avrò una fobia dei piccioni napoletani e non solo. Pronto? Ancora qualcuno? Vediamo se ci racconta.
3: Buongiorno Antonio.
0: La storia dei piccioni.
3: Allora, io unisco le due cose per quanto riguarda il ridere e i piccioni.
0: Sì.
3: Mia nonna aveva dei piccioni diciamo che
0: attirava
3: del cibo.
0: Sì.
3: E mia madre in un giorno di caldo di agosto aveva lasciato tutte le finestre del balcone aperto.
0: Il piccione
3: e quindi,
0: che entra
3: di notte i due piccioni avevano fatto un ride, quindi abbiamo trovato.
0: Ma come un ride? Addirittura? Ma che sono questi piccioni?
3: Sulla finestra lì che diciamo evacuava.
0: Sì.
3: E un altro l'abbiamo trovato nella bella pentolona
0: che bolliva,
3: aveva preparato perché doveva poi cucinare il giorno dopo.
0: Ah, ok.
3: E ti rendi
0: conto?
3: Diciamo che la situazione è stata.
0: Ma io voglio parlare con un
3: paradossale, divertente.
0: Ok, con un napoletano doc.
3: Abbiamo riso un po' tutti.
0: Certo.
3: E abbiamo un po' conosciuto i piccioni.
0: I piccioni a Napoli sono maleducati, a quanto pare. Gianluca Vigliotti, buongiorno.
4: Buongiorno. Qual è la motivazione della loro maleducazione?
0: Ma tutti mi stanno dicendo che mentre mangi arriva il piccione, tu gli dai una patatina, arrivano 200 piccioni che rubano la patatina.
4: Cosa hanno scoperto,
0: ecco, poi ci sono dei piccioni che entrano in casa abusivamente e rubano
4: abusivamente
0: il cibo.
4: Una campanella.
0: I piccioni che si aggirano nei centri commerciali, mi hanno detto che vanno a rubare le patatine anche nei centri commerciali.
4: Ma siete mai stati a Venezia o
0: a Venezia?
4: Beh,
0: ce ne sono tantissimi.
4: Duomo di Milano.
0: Hai voglia anche lì. Però a questo punto
4: anche il nuovo detto tre piccioni con una fava, con la cosa
0: numero uno ma cosa voglio, ma tu sei il re degli slogan, c'è niente da fare. Che poi mi hanno detto i tre rapinatori della banca lì al vomero, sai chi erano?
4: I piccioni.
0: Tre piccioni.
4: Perché?
0: No, mi hanno detto che sono i piccioni. Piccioni che rubano anche. Non è la gazza ladra, è il piccione ladro. Sì. Attenzione ai piccioni di Napoli. Voglio i piccioni a Napoli! Voglio i piccioni a Napoli!
4: Questo chi sarebbe?
0: No, è un amico.
4: Sì, ok. Va bene.
0: Sentiamo.
4: Volevo sapere.
5: Mangani, sposto il microfono del computer. Fatti più là.
0: Vabbè, ok, tra poco mi sposto.
6: Sì, Mangani, erano tre piccioni e una fava.
0: Fatti l'avvocato, è inutile.
4: Potessi andare via?
0: Sì,
4: che
0: sì, sì,
4: vado
0: via.
4: Lo sport, per favore.
0: Veramente. Ah, ma chi è l'allenatore?
6: Chi ruba? Chi non te ne sorda? Chi non te non mangia?
0: È giusto.
6: E quindi chiaramente se non c'era niente in un modo andato.
0: Questa è un'accezione, giusto?
4: Non c'entra niente.
0: Mi sembra sbagliato. Vabbè, avvocato, io ti ascolto. Grazie anche di avermi inviato quello che mi ha inviato, perché mi fai leggere fino a Roma. Legge fino a Roma. Avvocato, chi è l'allenatore? Ah, dillo.
4: Io. E tu hai detto che lo sai, l'allenatore.
0: Io lo so.
4: Chi è?
0: Guarda come sono vestito. Immagina che questa giacca è nera, però. Secondo me è lui.
4: Sì.
0: Sì. Secondo te?
4: Cioè, l'ex allenatore del Milan.
0: Sì.
4: E tu sei rosso nero?
0: No, non sono. Avvocato, per favore.
4: No,
0: no, questa è blu, però immagina nera con la maglia rossa, quindi ho dato un indizio.
4: Viene Allegri?
0: Sì. C'è poco da stare allegri.
4: Allegri, ma non troppo.
0: Ma come con lui, Verdo. Avvocato, quante percentuali Allegri?
4: 50 e 50.
0: 50 chi è? Chi l'ha donato?
7: Italiano.
0: Ok, perfetto. Va bene, ma io quando dici una cosa è Bibbia, eh? È Bibbia. Saluto Nellino Iorio, tra poco le news, grazie all'avvocato Vigliotti. Wagyu, state per buona!
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. 12 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli con il supporto del commissariato di Afragola nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Il GIP ha disposto in carcere per 10 persone gli arresti domiciliari per altre due. Gli indagati sono gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, tentata estorsione, porto abusivo di arma con matricola a brasa e esplosione di colpi di arma da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo operava a Caivano gestendo una fitta rete di spaccio di droga di vario tipo. Ancora cronaca, emergono nuovi dettagli sulla violenta aggressione avvenuta fuori Ischia, dove un 58enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai danni della figlia di 36 anni. La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli in terapia intensiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite sarebbe nata dalle convinzioni complottistiche dell'uomo sul vaccino anti-Covid. Avrebbe accusato la figlia, che soffre di disturbi alimentari, di essere anoressica a causa del vaccino. Da lì l'aggressione è avvenuta anche davanti alla madre della vittima. La donna sarebbe stata colpita con pugni e calci. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini spaventati dalle urla provenienti dall'abitazione. Passiamo allo sport. Resta apertissima la corsa alla panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità del tecnico salentino, ma nelle ultime ore avrebbero preso quota anche le quotazioni di Vincenzo Italiano e dello spagnolo Andoni Iraola, attuale allenatore del Bournemouth. Nuovi contatti indiretti ci sarebbero stati tra il club azzurro e l'entourage d'Italiano, mentre De Laurentiis, Mann e Chiavel continuano a valutare tutti i profili disponibili. Questa sera grande festa allo stadio Diego Armando Maradona con la Notte dei Leoni, la partita evento che vedrà in campo tante leggende azzurre, attesi Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi, Careca, insieme a tanti altri protagonisti della storia del Napoli come Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Lemao, Rudy Kroll, Gargano, Calaiò e il Tanque Dennis. Nella squadra avversaria spazio anche ad ex calciatori e volti dello spettacolo. Arbitrerà l'incontro Fabio Maresca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, siamo pronti, che settimana che ci attende, abbiamo iniziato ieri con il post Napoli Udinese, con il post Conte, con il post conferenza stampa di Conte e De Laurentiis, di tutto quello che è accaduto dopo. Poi c'è stata ovviamente la risposta del sindaco Manfredi sulla questione stadio, ma l'interesse del Napoli, amici di Kiss Kiss, del Bar dello Sport, l'interesse ovviamente sul nuovo allenatore. C'è bisogno di attendere un po', perché si devono anche perfezionare alcuni aspetti burocratici. Uno però è stato perfezionato, perché Allegri è stato esonerato dal Milan. Quindi Allegri in questo momento sarebbe un allenatore sicuramente libero. Chi non è ancora materialmente libero è Vincenzo Italiano, il quale ovviamente deve svincolarsi, ancora un impegno di un anno di contratto con il Bologna, e dovrebbe svincolarsi per poter essere uno dei candidati per la panchina del Napoli. Ormai credo che siano due. Allegri e Italiano siano le due figure sulle quali ovviamente il Napoli sta ragionando. Ieri grande riunione, lunga riunione tra i vertici, con il presidente De Laurentiis, con Chiavelli, con il direttore sportivo Manna, insomma, per capire quello che il Napoli dovrà fare. Voglio salutare Nellino Iorio, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. E arrivano già tantissimi messaggi, anche perché io stamattina voglio sollecitarvi su questo argomento, non posso fare altrimenti, fatemi capire. Noi ci riserviamo il jolly, si è parlato anche del allenatore spagnolo del Bournemouth, Iraola, ma dovrebbe andare al Milan, potrebbe essere uno degli allenatori papabili nel Milan. Dobbiamo, visto che Sarri è andato all'Atalanta, ci teniamo giusto a titolo di informazione l'aspetto, il jolly, il Mister X tra Grosso, tra Mancini, tra Italiano, Paladino, Grosso, Mancini, ma ritengo la scelta ormai tra Allegri e Italiano, in ordine strettamente alfabetico. 342 00 00 100. Stamattina riattiviamo, caro Nellino, anche il Festival Bar dello Sport. No, ci scrive il nostro amico Allegri, no. Andare su Allegri è una follia, ha fallito al Milan, il suo gioco è peggiore di quello di Conte, meglio Italiano, ci scrive Andrea. Conferenza stampa incommentabile per quello che mi riguarda. Per l'allenatore mi auguro di non dover subire Allegri. Peppino da Modena, pensate, su tre messaggi diciamo così contrari all'arrivo di Allegri. Buongiorno Gianluca, buon caffè Gianluca, dobbiamo prendere subito Allegri. Ecco, Patrizio da Napoli invece tifa a favore tutti, ma Allegri no, vi prego. Tu cosa ne pensi? Marco da Roma. Buongiorno, mi fai un piacere, non lo nominare proprio Allegri, l'orticaria, ma come? Antonio da Napoli, ragazzi, buongiorno, a me del bel gioco non me ne frega, voglio vincere, un cucchiere Bellomino fuori, forza Napoli, Luigi da Mantova. A livello nobiliare, dopo Conte solo baroni, ma io farei una colletta popolare per portare Guardiola, ma non è una questione di prezzo per Guardiola, che ha deciso di non allenare. Pasquale l'ecografo da Torre del Greco. E poi vado avanti, Marina e Gianni, amici miei, come l'ho scritto ieri, grazie Conte, ma no Allegri. Oggi, buon inizio settimana, l'anniversario, 19 anni di matrimonio, tanti saluti a tutti i fratelli partenopei. Saluto Gianni Scotti, curva B15, tanti auguri. Adesso se Allegri viene a Napoli e fa male, che diciamo? Conferenza stampa imbarazzante, l'avevamo già detto ieri. Questa sera dove sarà possibile? Eccolo qui. Buongiorno Gianluca, il nuovo allenatore del Napoli sarà un vincente. Allegri, la falegnameria di Casori. Va bene. Allora, ci sono Domenico e Bruno in linea. Cominciamo con Domenico, vediamo se è il nostro amico. Domenico, ci sei?
1: Sì.
0: Piccolo, come stai? Tutto bene?
1: Sì,
0: a me molto bene, siamo qui in onda con tutti quanti gli amici del Bar dello Sport che ti vogliono bene, ti salutano. Ti faccio io una domanda stamattina: chi preferisci, Allegri o Italiano?
1: Qui ti domandi, non Sandora.
0: Non lo sai ancora, sei indeciso, va bene, pensaci.
1: Italiano,
0: ci hai pensato, Italiano, va bene, vediamo che cosa.
1: E tu, Idiotti?
0: Io... non lo dire, anche io preferisco Italiano, però per carità, dovesse venire Allegri, io rispetto la scelta della società, però non lo dire a nessuno. Io tra i due preferisco Italiano, ok? però non lo dire, Domenico. Mantieni il segreto, ok? Va bene.
1: Ok, andiamo
0: avanti. Si è messa a ridere, Domenico. Un grande. Buon dì, avvio. Allora, nell'addio di Conte vedo un atto di vigliaccheria. Addirittura Vincenzo lascia senza mettere le sue responsabilità e lascia la società nelle macerie. No, ma dai. Noi iniziamo a massacrare Allegri senza nemmeno sapere se verrà. Abbiamo fiducia nella società che sicuramente farà la scelta migliore possibile. Tutti ma non Allegri, ci scrive Adele. Ragazzi, però ricordatevi quello che è accaduto quando è arrivato Spalletti e quando è arrivato Conte. Io ho il polso della situazione, avendo la gioia di sentirvi ogni mattina. Quando è arrivato Spalletti, mamma mia, Spalletti, Totti, antipatico, che brutta persona, qua, là, che carattere. Non vi dico quando è arrivato Conte, Rubentino, il Gobbo, qua, là, insomma, questa è storia, Allora, anche mia sorella da Montecatini, Terme, mi conferma che Italiano è andato domenica sera a mangiare e ha detto: mi dispiace, ma questa è l'ultima cena che farò qui, poi ci vediamo a Napoli. Te lo dissi 10. Maurizio! Chiamami Maurizio, raccontami di questa cosa, me l'hai scritta. Allora, penso che il presidente ci farà una sorpresa con un top allenatore, Nunzio da Castellammare. Dipende tutto dalla scelta strategica della società. Se vogliono un taglio con il passato, allora sarà Italiano. Ma la naturale evoluzione del post-Conte può essere Allegri. Giorgio fa un ragionamento condivisibile. Allegri no, ci scrive Enrico. Vediamo un po'. Se Conte dovesse andare al Milan senza coppa, prenderebbe il 90 lo scudetto. No, ma non va al Milan, ragazzi. Conte non va al Milan, ve lo posso già dire. Vado da Bruno. Bruno, buongiorno.
2: Buongiorno, avvocato Bruno da Stoccarda.
0: Ciao Bruno. Ciao Bruno, come stai?
2: Abbastanza bene, dai, qua fa un caldo da morire.
0: E niente meno, qua lo dici, che anche qua si prospetta una giornata torrida, vai.
2: Senti, avvocato, io c'avevo una domanda da farti. Io sto sentendo sempre, cioè ascolto tutti i giorni la Schizzi, quindi ascolto anche De Maggi e tutti quanti. E insomma, però una cosa a me mi viene un po' strana. Io non capisco alcune dinamiche nelle scelte degli allenatori. Ma non è come nei giocatori, cioè nei calciatori, nel senso che se un calciatore non funziona in una squadra non rientra nelle prime scelte, no? Voglio dire, quindi se noi parliamo di un Allegri che praticamente a Milano ha scassato tutte cose, cioè non avendo,
0: diciamo che non è andato bene, vorresti
2: No, voglio dire, cioè non lo so, cioè, come fa a essere questo una delle prime scelte?
0: No, te lo spiego Bruno, te lo spiego, io non entro ovviamente nel merito tecnico, ma ti spiego, è un ragionamento molto logico. L'anno scorso, quando Conte a fine campionato, dopo lo successo dello scudetto, stava per andare via, era praticamente ormai già ritornato a Torino, il Napoli si era premunato con la scelta di Allegri. Sarebbe arrivato Allegri al posto di Conte l'anno scorso. C'è anche un rapporto personale della Laurentiis Allegri da tempo, e quindi quindi a questo punto, andato via Conte, è normale che il De Laurentiis, insieme ovviamente a Italiano, anche a Sarri prima, ma poi Sarri ha scelto l'Atalanta, quindi voglio dire c'è stata una sorta di decisione, ecco perché De Laurentiis tornerebbe su Allegri, già c'è un rapporto, già l'avrebbe preso l'anno scorso, questa è la motivazione. Va bene Bruno?
2: Va bene, però non mi soddisfa tanto.
0: E questo è un altro discorso, mica sei il solo, stamattina qua sta arrivando di tutto su Allegri.
2: Era solo per capire, avvocato, subito, comunque in ogni caso il presidente è lui che dovrà fare la sua scelta, certo. Il club è suo, ci mette lui i soldi.
0: Aspettiamo.
2: Però io volevo soltanto capire, perché insomma da tifoso, come tanti altri tifosi che tiriamo alla maglia, insomma, i presidenti, gli allenatori vanno e vengono, noi rimaniamo sempre, quindi volevo soltanto sapere dove andiamo a sbattere, questo era il discorso.
0: Comunque, grazie Bruno, sempre
2: un abbraccio e saluto a tutti.
0: Salutami tutti gli amici a Stoccarda. Io tra Italiano e D'Allegro preferisco Italiano, Vittorio l'orologiaio. Un grande abbraccio alla nostra amica Franci D'Alicola, buongiorno a te, a staff, a tifosi, sei un grande Domenico, ti vogliamo bene, Patrizio De Napoli. Non saremo più Allegri, ci ha scritto Antonio. Allegri no, vi prego, sta depresso Gianluca, escludiamo un ritorno di fiamma su Sarri. Sì, caro Gianluca Langella, firmato per l'Atalanta. Gianluca, non è il curriculum di un allenatore che va in campo, ma idee e programmazione. Diamo una chance a Italiano, Luigi Dall'Arenella. Io vorrei uno spagnolo, ma con Allegri arriva il quinto tricolore? Domenico sei amore, Vittorio il pacifista. Poi c'è Massimo, buongiorno Gianluca, se viene Allegri tolgo da zona addirittura. Referendum popolare, no Allegri, sarebbe la volta buona che smetto di guardare il Napoli e il calcio. Gianni da Napoli, ragazzi, ma perché siete così Speriamo non siano stati i senatori del Napoli a preferire Allegri, il gestore dopo il dittatore Conte, perché vogliono essere rilassati. Se fossero stati senatori significherebbe già per loro essersi precostituiti un alibi. Fabio da Marano, molto duro. Invece Ferdinando ci dice Allegri immediatamente. E poi grazie per me italiano, ma con un contratto esteso per dargli fiducia, un segno alla piazza. Pino Delemont dalla Svizzera, c'è Roberto e Maurizio. Ah, ci sarà pure Maurizio che dopo ci racconta, se lui ci racconterà la cena. Intanto vado da Roberto. Robby, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
3: Sempre complimenti, sei una persona squisitissima.
0: Ah, ti ringrazio.
3: Ti seguo sempre volentieri.
0: Sei molto carino, grazie caro.
3: Io, secondo me, ovviamente questo è un parere personale, sì, ad oggi l'unico papabile che potrebbe portare avanti un pochino per cercare di rimanere ai piani alti è proprio Allegri. Personalmente io preferirei un Simone Inzaghi, un qualcuno che, come fece all'Inter il dopo Conte, che fece bene. Però sappiamo che sono onerosi i contratti suoi di Guardiola, no, questi allenatori qui purtroppo.
0: Scordatelo, Guardiola non allena, Simone Inzaghi in Arabia. Simone Inzaghi in Arabia per
3: è
0: tornare.
3: Allegri.
0: Sì. Tu vai su Allegri, fai un discorso logico.
3: Esatto, anche perché per un altro discorso, se per esempio prendiamo domani mattina il presidente annuncia Pallatino, ci vorrebbero 2-3 anni solo per le critiche che avrebbe, se casomai al primo anno farebbe male, cioè capisci mio cosa dico? Cioè, sì. Purtroppo sarebbe un pochino, perché adesso la piazza, venendo da Conte,
0: ho capito, ma è il discorso.
3: Perciò Allegri sarebbe l'unico, almeno per un anno, per dire cerchiamo di rimanere ai piani.
0: Ok, alti, ok. Poi... Va bene, amico mio, va bene, grazie Robby, grazie. Allora, siete tantissimi, io come al solito devo sempre fare questo passaggio che non è di forma, ma è veramente sentito, devo chiedere scusa. Pensate, adesso sono le 9, cerco di farvi capire anche materialmente, sono le 9:14. Ebbene, io sto leggendo i messaggi che sono arrivati alle 9:05. Cioè, immaginate quello che c'è. Chi ci sta dopo? È una cosa incredibile. Italiano non so se è di livello, ce lo scrive CMS che non so chi sia. Chi è Allegri? Ci scrive Francesco da Ferrara. Chiunque viene per me sarà l'allenatore più bravo di tutti, Massimo Paz. E poi io andrei a prendere Xavi, grande allenatore, figlio di Guardiola, grande Domenico Luciano del Club Napoli Sarno. Buon Dio, che ad Allegri, Antonio da Madrid, però ad Agnano, perché lui è appassionato di cavallo, mamma mia. Buongiorno, se vogliamo vincere subito, Allegri è il più adatto, ci scrive Nicola. Poi se pensiamo a un progetto a lungo termine, Italiano è il più adatto. E un Forza Napoli anche dalla pasticceria Martinello di Montebelluna. Che piacere dare un po' di compagnia agli amici che non sono qui a Napoli. Grande Domenico, Marco Ballico che ci saluta. Non ricordo una sola squadra che faccia un bel gioco, forse solo Fabregas. Allegri ha vinto 5 scudetti con gli strisciati, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions. Diamo fiducia ad Allegri, ce lo scrive Mauri. Allegri non è né Conte né Spalletti. San Gennaro, aiutaci tu. Sasà Club Napoli, scafati Dios. Poi vado avanti. Io punterei su Benitez o Xavi. 4 innesti giusti a valorizzare la rosa. Vittorio ce lo scrive. Attenzione. Vediamo se è Maurizio. Maurizio, ci sei?
4: Avvocato, sì, ci sono.
0: Fermi.
4: È rimasto troppo male di come è stato trattato il Bacon. Quindi ha detto lo vuole mettere al centro, lo vuole mettere al centro, è un suo pupillo, al centro della difesa, un'altra volta farlo farà diventare un'altra volta quello che è
0: il centrale che ha avuto grande successo. Ricordiamo che
4: non dico niente a nessuno,
0: sai che sto in silenzio. La sorella di Maurizio.
4: Contratto di tre anni.
0: Sì?
4: Quindi 3 anni.
0: Scusami Maurizio, tua sorella come si chiama?
4: Rosaria.
0: Allora Rosaria c'ha un ristorante a Montecatini, spesso è andato a mangiare lì Vincenzo Italiano, e Vincenzo Italiano insomma è andato adesso e ha confermato che va via, diciamo così, dalla zona appenninica, ecco, diciamo così, tra Firenze.
4: Però quello pure 2 anni fa doveva venire.
0: Lo so, poi è successo, fatte
4: conto. Poi presenta cagnati idea l'ultima tutto.
0: Vabbè.
4: Che è arrivato conto. Speriamo che non cagni idea l'ultima tutto.
0: Vabbè,
4: sì, però comunque è pronto, sta con la valigia in mano.
0: Sta con la valigia in mano.
4: Freccia rossa da Bologna fino a Napoli.
0: Lasciatemi allenare, sono un italiano. Ecco, questo va bene.
4: Esatto.
0: Mauri, grazie. Ciao. Antonio da Bracciano, povero Allegri. Allegri c'erano tutti con lui perché è piccolo, brutto. No, vi prego, Allegri, no, vi prego, presidente, tutti, ma non Allegri. Mamma mia, ragazzi, ma perché questa avversione? Allegri, italiano, grosso, eccetera, la cosa importante è la famiglia, il bar dello sport. Che bello, Enzo, dalla gelateria di Rapallo. È venuto a trovarti l'amico Trambiere, chi lo sa, Enzo? Con Allegri in panca, blocco basso, palle lunghe a vuoto e tante partite, zero tiri in porta. Benvenuta apatia. Mamma mia. Buongiorno, è vero che c'è un malumore prima degli arrivi di Spalletti e Conte, ma nessuno dei due arrivava dopo un esonero o un fallimento stagionale. Se viene Allegri non rinnovo l'abbonamento dopo 12 anni. Pensate un po', Gian Piet. Ragazzi, siete tantissimi, non so. Solo il demone di Piacenza può sostituire Conte, Antonio dall'Austria. È vero, ricordo bene i commenti su Spalletti e Conte, ma che arrivavano con Allegri, non ci sarà nessuna sorpresa positiva. Enzo da Pianura. E poi, ma Palladino non vi sta bene? Buongiorno, non voglio essere scaramantico, ma ultima volta che Allegri è venuto a Napoli siamo stati retrocessi in B, Antonio da Nola. No, vabbè, ricordiamo per gli amici, non è che è venuto, venne con Galeone allenatore, ricordate, era un pupillo di Galeone. C'è Fabrizio Marino che ci scrive: il problema su Allegri non riguarda l'uomo ma il suo modo di far giocare le squadre, che a mio avviso non si può guardare. Ci siamo lamentati di Conti, figuriamoci di Allegri. Fabrizio Marino. Vado da Antonio. Antonio, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno caro.
5: No, sorridevo, Galeone, Allegri, Serie B, quello era un altro Napoli.
0: Lo so. No, stavo rispondendo.
5: Lasciamo stare, è un Napoli che... Quel Napoli...
0: Prunier.
5: Lasciamo stare, mamma mia, Prunier. Ma fa male a capo, solo a pronunciare.
0: Vabbè, ma ho risposto all'amico che ricordava...
5: No, per l'amore di Dio. Allora, ma tutti questi casini, Allegri... Allora, Allegri ha... La domanda è, Allegri ha fallito al Milan, senza attaccanti, le ha mezza stagione, pulitissima mezza stagione. Secondo me, pur giocando male, ha ottenuto il massimo da quello che poteva avere da una società che non c'è, da una squadra che non c'è. Detto questo, a me mi si dice: ti piace Allegri? No, Allegri non mi piace. Mi piaceva Conte? No, Conte non mi piaceva. Però ti portano il risultato. Addirittura Allegri in Europa ha fatto non una, ma 100 volte meglio di Conte, addirittura con il Milan che non era niente in Europa. Se andate a vedere quel Milan all'epoca, andò molto più avanti. Io non mi preoccupo, io l'unica cosa che spero nel Napoli è che non prenda un allenatore, perché poi senti Simone Inzaghi, attenzione, il Napoli, se voi vedete la rosa anche con i rientri, tutto può fare meno che giocare con i tre dietro, col 3-5-2, per il semplice motivo che Napoli non ha i due esterni di centrocampo da poter fare tutta la fascia per l'intera. Politano è vecchio, Di Lorenzo è vecchio, e di là c'è Gutierrez, Spinazzola che gioca e non gioca, e Oliveira. Non sono veri e propri esterni, nascono quasi tutti come terzini o come esterni d'attacco, a meno che tu poi non voglia andare a sacrificare, e non penso sia il caso, di nuovo Vergara, Neres e via discorrere, Alisson, e allora che dobbiamo fare? Il Napoli attualmente, e secondo me questo il presidente Mann lo andranno a vedere, è buonissimo per un 4-2-3-1, per un 4-3-3. All'occorrenza Allegri, se dovesse venire lui, potrebbe giocare col 3-5-2, ma all'occorrenza.
0: È stato molto chiaro, Antonio, ti ringrazio, molto esaustivo. Fatemi salutare il mio amico Gianni Varriale che ci sta seguendo da casa. Un abbraccio forte anche alla signora Anna Maria. Penso che, amicizia a parte, il presidente dovrebbe entrare nel merito e accettare che Allegri è un fallito. Mamma mia, Patrizia da Caserta. Poi viene Allegri, vince le prime partite e tutti ad osannarlo. Bonjour, bar dello sport da Perpignan, Francia, pensate alla Francia, da Perpignan ci stanno seguendo. Ancora a parlare di Sarri, Allegri vince con squadre forti ma perde molto, forza italiano. Ce lo scrive Enzo: preferisco italiano, ma se fosse così servono almeno due difensori veloci, perché lui gioca con la difesa molto alta. Allegri no. Ciro da Bagnoli che ce lo scrive. Enzo da Napoli: noi tifosi siamo strani, ci siamo tenuti per 2 anni uno Juventino in panchina e ora non vogliamo Allegri? Tutti parlano di Allegri come un vincente, ma la maggior parte delle sue vittorie le ha fatte con la Juve, quando era l'unica squadra in Italia, tutta la vita italiano. Gaetano: quando si stappa lo champagne fa il botto, perché è champagne. Ma chi ha detto che con la rosa che è il Napoli, se viene Allegri, non si possa giocare lo stesso un bel calcio? Raffaele da Varcaturo: punterei su Pioli invece, Sebastiano, che ha fatto bene con il Milan. Emilio da Palma Campagna, perché Allegri no, uno che all'inizio dopo Cremona ha fatto 24 partite utili, poi è successo qualcosa nello spogliatoio. Secondo me, visto l'interesse di De Laurentiis per Juve, Torino vuole riportare Spalletti al Napoli. No, Spalletti rimane alla Juve. Poi non c'è niente da fare. A Napoli siamo avanti. Mentre gli sceicchi comprano le squadre di calcio, De Laurentiis si accatta a Kuwait. No, non è che si accatta a Kuwait. Ha visto, sta vedendo i terreni della Kuwait, perché ci ha detto che vorrebbe fare lì lo stadio. Bah. Sono felice. Un saluto a Giorgia, a Sofia, a Domenico. Noi dobbiamo avere piena fiducia nel nostro presidente. Chi sceglie va pienamente accettato. Vado da Luca che ha telefono. Luca, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao Luca, buongiorno a te, benvenuto.
6: Grazie, due cose.
0: Sì.
6: La prima, io dico come tifoso che noi dobbiamo sempre ringraziare il presidente De Laurentiis, però sono spaventato perché l'ego del presidente, quando non è contrastato, purtroppo fa disastri. Due anni in cui ha trovato un altro ego smisurato, quello di Conte, abbiamo fatto Scudetto, Supercoppa e secondo posto. Adesso che non c'è più uno che contrasta il presidente, già vedi la conferenza stampa, no? Dice: io poi che faccio,
0: ma non me la ricorda, ti prego, non mi ricordare la conferenza stampa.
6: Allora,
0: Luca,
6: quello sintetizza il tuo pensiero.
0: Non mi ricordare la conferenza.
6: Sono terrorizzato che non arrivi uno che possa contrastarlo, perché alla fine voglio dire, i risultati sono visti, il figlio del presidente fuori dagli spogliatoi, il presidente fa il presidente e la squadra con Oriali, Conte, insomma, viaggiava da squadra. Ora due parole sugli allenatori.
0: Vai, veloce.
6: Non capisco, Conte italiano, che coerenza c'è con la conferenza stampa? Allegri italiano. Allegri, se abbiamo contestato il gioco di Conte, non so che cosa potremmo dire del gioco di Allegri. Cioè, io immagino solamente seggiolini che volano in campo, perché è proprio l'anti. Poi anche il budget, ma perché Allegri costa meno di Conte? Non penso proprio. Italiano, dice il presidente, abbiamo giocatori che non vanno bene con gli Allegri, cioè io immagino solamente seggiolini che volano in campo, perché è proprio l'anti. Poi anche il budget, ma perché Allegri costa meno di Conte? Non penso proprio. Italiano, dice il presidente, abbiamo giocatori che non vanno bene magari per il gioco contiano, ma vanno

0: l'acquisto di un allenatore per questi tipi di giocatori, considerando anche qualche rientro, magari fosse Mancini, ma ti dico Thiago Motta, ma ti dico Alonso, ma certo non italiano, perché non vedo differenza tra lui e
1: Conte. Vediamo che cosa succede. Vediamo cosa succede. Grazie Luca, ti abbraccio. È apertissima la discussione. Siete centinaia e centinaia. Parlo da Posillipo, perché non Cannavaro, gli facciamo in bocca al lupo a Fabio per i mondiali con l'Uzbekistan. Che bello, mi sta seguendo anche il mio grande Lino. Il mio altro che Gigino Barbiere, Lino è il mio barbiere, caro Nelly. Lino è Lino di Black and White, altro che Gigino Barbiere. Lino è un grande, ha detto Guardiola. Lino, ma Guardiola non può venire, Guardiola non allena, è inutile che fai. Iraola, saluti da Londra. No, Giovanni va al Milan, o dovrebbe andare al Milan. Maurizio da Massa Lubrense, sono nato col sangue azzurro, poi la vita mi ha riservato una sorpresa, infatti stamattina vi scrivo dall'ospedale. Sto facendo la terapia, io domenica ero allo stadio, pianto tanto, a fine partita avevo pianto prima, quando andò via Maradona sono molto deluso. Un bocca al lupo Maurizio, non stai tranquillo, non ti preoccupare, pensa a saluto, come si dice in gergo. Caro Franco, caro Peppe, siete in linea, dovete aspettare un attimo perché devo andare in pubblicità, sono un ritardo drammatico, a tra poco.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: E beh, eccoci qua, ritornati in diretta. Amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Nellino Iorio in cabina di regia. Ha tenuto buoni sia Franco che Peppe, che sono in attesa per intervenire in diretta allo 081 546 6873. Ricordo ovviamente che arrivano tantissimi messaggi al 342 00 00 100, che poi ovviamente è il numero anche per i vostri WhatsApp per quanto riguarda il Festival Bar dello Sport che stamattina abbiamo ripristinato. Allora, siete tantissimi, ragazzi, io non so veramente, c'è anche Biagio da Scafati che stamattina si esibisce però con un WhatsApp, dice: l'unica cosa che può far cambiare l'idea è la regola del non c'è due senza tre. Dopo due Toscani, Sarri e Spalletti, può essere che Allegri faccia bene, vediamo. Buongiorno, se non dovesse essere italiano preferirei il napoletanissimo Pisacane. Ha fatto benissimo con il Cagliari, andatevi a

0: dare anche un'occhiata al saluto che ha fatto la squadra dopo il successo clamoroso con il Milan. Forza Napoli sempre. Allegri sembra l'urlo di Munch. Buongiorno, come sempre. Allora, stato dei fatti con il fallimento di tutti, Allegri, Spalletti, eccetera, grande punto interrogativo. Chiunque sarebbe una scommessa. Detto ciò, vorrei fare un saluto a tutti i nostri clienti, a tutto il bar dello sport. E Mario del Gusto Restaurante di Santa Maria Capo Avetere che ci saluta. Andrea da Bolzano, guido il bus e vi ascolto sempre con una auricolare. I miei complimenti, la giornata di lavoro passa molto veloce con voi. Ma che bello, no Allegri però ci dice. Andrea, pensate, Andrea da Bolzano, sta a Bolzano con il bar dello sport. Andrea, hai vinto. Stamattina hai vinto, Andrea, ma nettamente hai vinto. Sei un grande. Rabbrividisco solo a sentire il nome di Allegri. Meglio italiano, ci scrive Giuseppe. Un noto importante imprenditore campano. A Napoli arriva Peppe Guardiola, ha scritto Ernesto. Boh, non lo so. Avvocato, il sito di Kuwait è veramente inquinato. Altro che Bagnoli, tu sei grande, un progetto intellello russo, non lo so. Non lo so, ragazzi, su queste cose istituzionali lascio spazio ovviamente a chi più è esperto. Più che l'addio di Conte e l'eventuale arrivo di Allegri, mi preoccupa il fatto che De Laurentiis tornerà a parlare. Le conferenze era solo l'antipasto, Mauro da Bologna. Vado da Franco che stavo aspettando in linea. Franco, buongiorno, eccoci.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao Franco.
1: È un piacere parlare con lei, veramente.
0: Ma Franco, è il piacere assolutamente mio.
1: Io sono un vecchio di 80 anni che vado ancora allo stadio. Lascio immaginare che se qui Napoli
0: ci sono, c'è un'inesattezza. Stai dicendo Franco,
1: di Napoli, Franco. Sia Napoli città che Napoli squadra.
0: Ah, chi lo dice? Franco, però hai detto un'inesattezza, hai detto una cosa sbagliata. Cioè? Hai detto sei un vecchio di 80 anni. No, hai 80 anni. Che sto vecchio, che c'entra? Non c'entra niente.
1: Va bene, comunque grazie per il complimento, ma comunque veramente sono una persona anziana, ho sbagliato in questo.
0: Sei un esperto, sei un maturo, sei un
1: grazie,
0: maturo.
1: Grazie, sono anche un ex arbitro, va bene. Comunque chiedo scusa, io ho visto la partita Napoli-Bologna a San Paolo.
0: Sì.
1: E io ho visto il gioco di italiani.
0: Ma mica l'hai vista la prima volta? Italiana ha vinto con Bologna, ha vinto con la Fiorentina, ha vinto con lo Spezia.
1: Però ho visto veramente con begli schemi, veramente. Perciò fra italiani e Allegri, 100.000 volte italiano.
0: Italiano.
1: E poi ti ingiovaniamo un pochettino. Un grande saluto a tutti quanti voi che siete una radio veramente
0: qualificata. Grazie, Frank.
1: Poi solo una cosa, per amore di Napoli, posso dire.
0: Vai.
1: Un piccolo richiamo, se lo posso fare.
0: Come no? Vai.
1: Mi dispiace che non ho piacere di parlare col dottor De Maggio. Non faccio parlare più a Radio Kiss Kiss, a noi che andiamo a Napoli e ai Tani, sia Corona che Cruciani.
0: Vabbè. Ma glielo dico, mo che viene glielo dico, mo che viene glielo
1: non
0: dico.
1: Non credere, perché onestamente, per come amo Napoli, sì, e io non solo, Cruciani in effetti è solo...
0: Vabbè, ma non ci interessa, mi hai dato il messaggio, riferirò, ma sai che in radio...
1: Avvocato, un carissimo abbraccio,
0: sì, anche a te.
1: Forza Napoli.
0: In radio intervengono tutti, a Kiss Kiss Napoli intervengono tutti, quindi voglio dire, non si discute. Caro Franco, un abbraccio forte, voglio salutare l'amico collega Antonello Giannetti che ci sta ascoltando in radio, spesso interviene qui anche da noi, ci sta seguendo, lo abbraccio. Per gli allenatori le scommesse non vanno bene, c'è Giangi da Bergamo, sto andando a Livigno, saluti a tutti, cioè, che miti, ma mi ha mandato la foto con Se Moritz Livigno, cioè, che grande l'app nostra, ragazza, ragazzi, è clamoroso. Giangi da Bergamo sta andando a Livigno e sente a noi. Italiano una faccia triste, no, non sono d'accordo. Mi dicono che Anghissa non abbia partecipato al giro di campo, non ho visto, eravamo qui in diretta al bar dello sport, non te lo so dire. Pasquale Longo, poi io dico sempre diversamente giovane, forza Napoli, Antonio e Cristian da Ischia. Poi avvocato Zidane, da quanto tempo non allena Zinedine Zidane? È vero, da un sacco di tempo. Non mi interessa chi viene, basta che un anno sì e uno no mi fanno fare 2400 chilometri il bel gioco e fanno a Lederlandia il bel gioco. Gelson da Norimberga, buongiorno, il Milan è una barca imbriacata, perciò Allegri non ha fatto bene, è andato da Ercolano, ma come mai Anghissa non ha partecipato? Ragazzi, me lo state dicendo voi, ieri non ci ho fatto proprio caso, Gianmario da Pianura, può darsi che Anghissa sia ormai con la testa da qualche altra parte. Peppe, vengo da te, buongiorno.
2: Avvocato carissimo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: e da un po' che non riesco a prendere la
0: linea. Non c'è spazio per tutti, ragazzi, al bar dello sport, purtroppo. Quindi...
2: Avvocato, al netto di quella conferenza stampa oscena e surreale.
0: Surreale.
2: Sì, è stata una roba proprio, secondo me, anche un po'
0: imbarazzante. Male.
2: Però quello che mi è piaciuto, avvocato, sono stati due passaggi, perché poi Conti ha trovato pane per i suoi denti.
0: Sì.
2: No? Quando De Laurentiis gli dice: noi non siamo il Real Madrid, non siamo il Bayern Monaco e Barcellona, noi abbiamo un budget, quindi significa che gli ha presentato un qualche programma a dire: guarda,
0: Conte ha detto di no.
2: L'altro passaggio, quando dice: se non avessi avuto tutti quegli infortuni, avresti vinto lo scudetto.
0: E Conte gli ha detto di no.
2: Avvocato, anche sull'aspetto psicologico, cosa fa? Lui inizia a diventare logorroico su quella cosa lì, inizia a incensare l'Inter, dice: si è rafforzato, ma a me Bonny e quegli altri là non mi seguono tutti questi cambi in posto. Comunque, avvocato, detto ciò, questa stagione è chiusa così, va bene così, ripartiamo.
0: Il mio ma tu a chi vuoi? Pa, italiano o a lei?
2: Italiano mille volte, perché altrimenti dobbiamo sentire quei discorsi di corto muso un'altra volta. È come se dessimo continuità ad un tipo di calcio, un tipo di pensiero che secondo me non ci appartiene.
0: Va bene, vediamo.
2: Io faccio il tifo per l'italiano. Eppure se viene Allegri per avvocato, io difendo per Allegri.
0: Ma fuori di ogni dubbio, facciamo un ragionamento.
2: Però se devo scegliere italiano,
0: facciamo un ragionamento a priori, lo stiamo facendo. Grazie, caro Peppe. Allora, facciamo così, Nellino, se tu sei d'accordo, siccome a telefono mi pare che ci sia Ignazio detto il Torchio, ma io c'ho il Festival Bar dello Sport, che non so se è pronto, perché tu, Nello, è sempre pronto. Ignazio, allora, rilassati, sentiamoci un attimo insieme il Festival Bar dello Sport e poi esplodiamo con l'editoriale di Ignazio detto il Torchio. Una cosa alla volta, vai con il Festival Bar.
3: Festival Bar dello Sport.
4: Ah, sì,
0: te ne vai. È vero.
4: E non ti importa niente, cioè nulla.
0: Nino D'Angelo.
4: Senza noi, te ne vai. Te porto uno scudetto.

0: Vai mala, Juve, che fai? Torna a Napoli e vedrai che tua moglie ti dirà e tua figlia ti dirà: papà, voglio staccare. Leuccio da Piazza Tanto.
1: Bravo Leuccio, grande.
2: Con te se ne è andato e non ritorna più.
1: Questo è Pausini.
2: La Champions l'ha pigliata, ma non serve più.
1: Bella.
2: La gente infortunata l'ha lasciata qua. Mo sulla nostra panchina chi ci sarà?
1: Non si sa.
2: Mancini, Allegri, Klopp, una da pia. Ma il presidente i soldi non li caccerà. La squadra già la tiene, sta da contenta. Speriamo che così si vincerà. Chissà se poi ritornerà.
1: Carina.
2: Il calcio di qualche anno
1: che
2: fa.
1: Bella.
2: Ma fino allora che si fa? E quanto male ci farà Napolitudine.
1: Che bello.
2: San Giorgio.
1: Va bravo. Federico 49.
3: E fai finta sempre non sentire. Stai facendo dire mo, lo stai girando sempre attorno, ma perché lo fai capire?
1: Ma chi è?
3: Se dice allenatore ho messo stanza, dalla non segna, dalla una speranza, se no Aurelio fai chi fa, e a me mi fai pensare, che nata squadra tua dirigiamo, sa, che non fai restare. Ecco te cade la figlia da supporta, ma sa, che non vuole stare, e va che lo paese che conosce già.
1: Ah, tutto dedicato a Conte, il Festival Bar dello Sport, con la Napolitudine che non è stata molto carina. Hai vinto, grande successo della Napolitudine. E fatemi fare un saluto speciale prima di andare da Ignazio a Raffaele Mele. Telefonino, cuffiette, cameo in ospedale e vi ascolto. Il Napoli non può fare un contratto aureale come società tramite giocatori. Allegri va bene, ciao a tutti, ciao a te Raffa, un abbraccio forte. No, non credo Oriali seguirà ovviamente Conte, è molto difficile che possa restare. Ciro Smart Working vuole anche Ezzolino Capuano, lo salutiamo, ma adesso è il momento di capire nell'editoriale di Ignazio Detto il Torchio cosa succede.
4: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio Detto il Torchio.
1: Ah, ciao amico mio Ignazio, dove sei? Oh no, recuperiamo Ignazio, eccolo Ignazio, ciao amico mio. Ma dove stai Ignazio, da dove ci stai chiamando che non sento niente, dove stai Ignazio? Mannaggia Ignazio, prova a chiamare che non si sentiva niente, porca miseria, mi hai fatto rimanere così. Allora, italiano in coppia magari con Sartori, non lo so, il sito della Kuwait, sì, l'era russo, l'avevo già letto questo, siamo una squadra, cosa ne pensa della possibilità dell'offerta americana? Aspettiamo, ovviamente ne ha parlato De Laurentiis. Messaggio per chi sta andando a Livigno, attenti alla dogana. Io a novembre ho rischiato un verbale di 300 euro. Pasquale da Verona, questo è per l'amico che sta andando da Bergamo. Gianni, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, è sempre un piacere ascoltarla e parlare con lei.
1: Grande Gianni, sei un grande.
5: Allora, a parte che da Retina abbiamo tirato fuori due trofei e un secondo posto con una qualificazione Champions che non è male, però avvocato, io tornando dallo stadio con un tifoso del Napoli iraniano, figuratevi, con l'abbonamento da anni che viene a vedere il Napoli, che non ha nulla a che vedere con l'Italia e con Napoli, però è tifoso del Napoli. Siamo senza
1: ma però me lo devi presentare questo tifoso iraniano che va a vedere.
5: Iraniano no, fa l'avvocato a Parigi, si innamorò del Napoli quando il Napoli acquistò Maradona e da allora è tifoso del Napoli.
1: Ma è una storia meravigliosa, ma è troppo bella sta cosa.
5: Tutte le domeniche viene. Avvocato, pensate che va a dormire in un hotel a Napoli sabato sera per andare a vedere la partita la domenica.
1: Cioè lui viene da Parigi? Lui viene da Parigi?
5: Sì, da Parigi.
1: Non ci credo. Ma riesce a recuperarmi il nome e il numero di questo tifoso?
5: Come no, avvocato, solo se... devo chiedere prima.
1: Ah, certo, certo, chiedigli permesso. Chiedigli permesso, dice Gianluca. Sì, sì. Kiss Kiss ti vuole sentire, ti vuole salutare. È una persona meravigliosa, cioè, ragazzi.
5: Si chiama il signor Mustavi, avvocato Mustavi.
1: Avvocato Mustavi, avvocato Mustavi, sì, da Parigi.
5: Vi ascolta. Allora, sentivamo la conferenza di conti e ci siamo fatti delle risate, avvocato, perché è stato l'ennesimo
1: ma qua risate, ma qua risate per favore,
5: perché ancora una volta noi volevamo che praticamente ci spiegassero come mai i lati positivi li sappiamo perché abbiamo gioito, quindi ce li ricordiamo, ma i lati negativi di spiegare la reale causa, perché quel fatto che l'ambiente non è compatto con delle conferenze
1: non ci ha convinto.
5: No,
1: va bene Gianni, allora aspetto la tua telefonata, il tuo messaggio. Mustavi, vogliamo l'avvocato Mustavi qui al bar dello sport, ti aspetto.
5: Ciao.
1: Che mai, ragazzi. Allora, io credo che a prescindere dai nomi, l'allenatore che debba vestire la maglia del Napoli deve avere quantomeno nel suo palmarès esperienza Champions, quindi escluderei a priori sia Italiano che Grosso, è il nostro amico che ci scrive. Andiamo avanti, che siete veramente in tantissimi. Peppe Guardiola non si discute, ma siamo sicuri che senza top calciatori sia lo stesso. Io mi auguro che venga un allenatore che possa aprire un ciclo di lunghi anni e stabilità come Guardiola, tipo Farioli sarebbe l'ideale, Silverio dalla Svizzera, ma Farioli, ragazzo mio, sta con il Porto. Allenatore che viene a Mavincere, ecco Roberto che ci scrive. Se viene Allegri io cambio squadra, divento juventino, no, ti prego. Allora, buongiorno, una domanda, ma non trovi che un eventuale Allegri, al di là dei gusti personali, sia proprio una scelta poco logica? No, non è che poco logica, ragazzi, è una scelta, perché deve essere poco logica? Zidane, Pochettino, Vincenzo da Napoli, o si odia o si è Allegri. Saluti da Passomendola. Chi è che ci scrive da Passomendola? Andrea da Bolzano con il pullman da Passomendola. Ma che bella giornata che sta anche a Bolzano. Oh, attenzione, sentiamo che cosa ci dicono. Calciatori sotto contratto, tutti impossibili da piazzare. Centro sportivo, stadio, Bari, allenatore, rosa vecchia, ingaggi alti, conferenza farneticante, il futuro è grigio, ci scrive Riccardo. Vincenzo, buongiorno.
6: Salve avvocato, Vincenzo da Francoforte.
1: Mitico, buongiorno a te.
6: Salve, buongiorno. Io ho cercato di prendere la linea appena dopo Napoli finisse, ma
1: ma il bar dello sport è affollato, mio caro.
6: Lo so. Allora, io volevo ovviamente parlare sia dell'intervista rilasciata sia da presidente che da Conte.
1: Possiamo andare oltre, sì. Andiamo.
6: No, diciamo che sinceramente, però dico la mia, avrei anche sbagliato Conte, però sinceramente a volte mi dà fastidio sentire il presidente, perché cerca di monopolizzare l'intervista e di accentrare su di sé qualsiasi tipo di
1: Detto questo,
6: io non mi permetto di criticare al momento nessuna scelta in merito alla panchina del Napoli, anche di Allegri. Non dimentichiamo che la gente criticava anche Conte, però Conte ci ha portato scudetto e supercoppa. Allegri, i tifosi non devono dimenticare una cosa: Allegri viene da un paio d'anni che non ha avuto grandi risultati, magari avrà un voglia di rivalsa, e in più i tifosi non devono dimenticare che il signor Allegri è anche aziendalista, non pretende certi giocatori altisonanti. Ovviamente non mi fa impazzire il gioco di Allegri, però se mi fa vincere me ne frego, perché io voglio vincere, non voglio dire che bel gioco, poi siamo arrivati sesti, quinti e poi vi lamentate. No, poi un'ultima cosa e chiudo, e
1: vai,
6: la linea,
1: vai veloce,
6: spazio agli altri. Tutti quelli che io, perché io vi seguo tutti i giorni per quello che mi è possibile, tutti quanti con Sarri gli ha dato i due di picche per la seconda volta.
1: È vero.
6: Se i tifosi la vogliono finire con certa gente.
1: No, ma è finita, non ti preoccupare, è finita. Sarri, l'Atalanta, tutto a posto. Pure.
6: Cioè, lui aveva rifiutato il rinnovo con il Napoli tanti anni fa.
1: Adesso ha preferito l'Atalanta.
6: Di più, ok. Adesso ci ha dato i due di picche. Adesso con il Napoli ha chiuso. Quindi a me la gente che fa certe dichiarazioni e poi dopo si comporta in modo diverso, non la sopporto.
1: Ma non ti arrabbiare, Vince, non ti devi arrabbiare, però non ti devi arrabbiare.
6: No, niente.
1: Non ti arrabbiare.
6: Napoli è una filosofia.
1: Napoli si ama. Napoli si ama. T'abbraccio. Come ami tu da Francoforte. Però non ti arrabbiare.
6: Invece sta solo un Napoli.
1: Non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Il presidente ha vinto la scommessa con Sarri, perché non può vincerla con Italiano? Farioli è l'unico nome per un progetto credibile, ma ripeto, sta al Porto. Se viene Allegri non guarderò più il Napoli. Max, mamma mia, vado in pubblicità, sono in ritardo drammatico. Lello, aspettami in linea, arrivo tra poco.

0: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15,950. Jeep Avenger da €19,500. MG ZS da €16,450. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora, parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni con Lino Iorio. Mi ricorda che in linea ci stanno aspettando Lello ed Alfredo allo 081 546 6873. I messaggi sono davvero centinaia e io ribadisco sempre di chiedere scusa, ma non posso fare altrimenti, non li posso leggere tutti, non li apro nemmeno, vado random, cioè, ne apro quelli che trovo. E ho avuto la fortuna durante la pubblicità di aprire un messaggio da Dublino. Chi viene bene, forza Napoli, c'è il sole a Dublino, mi pesa più il ritorno di De Laurentiis, chiunque allenatore possa venire. Gli amici del fan club di Dublino mi hanno mandato la foto, che bello. Chi è che mi ha preparato l'insalata? Insalata di fagioli fresca fresca, che buona, chi è questo? È il nostro amico che non si firma, peccato, vabbè, però grazie per il pensiero. Allegri è meglio di Conte ed è riuscito a compattare l'ambiente, nessuno lo vuole. Conferenza stampa, ancora questa conferenza. Poi Ugo da Formia che ci scrive: Allegri italiano non mi piace, meglio Inzaghi. Forza Raffaele, il nostro amico che ci aveva scritto. Viene Roberto Mancini, ci scrive un nostro amico, l'amico Gino. Ah, Gino Cotumaccio, caro amico mio. Che ne sai tu che viene Mancini? Fammi sapere. A questo punto proviamo con Grosso, ma Allegri proprio no, ci scrive. Progetto a lungo termine, Tiago Motta, Oma, Amsic, Rino da Ostia, no, Amsic, insomma, non credo, preferisco Gagliardo del River. Rosario da Cremona ci scrive, buongiorno Gianluca, Francesco Ricciuto, il pensiero che giocatori che non andavano bene a Conte potrebbero andare bene ad un altro mister, Luke è stato messo fuori rosa dal Nottingham dopo 2 settimane, mai Allegri, chi glielo dice al Pocio? Allora, occhio a Gasperini, che nel giro di un paio d'anni vincerà il campionato con la Roma. Vediamo, Enzo da quarto. Lello, ti stavo aspettando, eccoci qua, buongiorno.
6: Buongiorno a voi, tutti gli ascoltatori. Ciao. Lello da Padova.
5: Ciao amico, buongiorno, mio, avvocato. Grande Lello, buongiorno.
6: Avvocato, fa caldo. Allora io per l'assenza di questo lungo periodo che non sono riuscito ad ascoltarvi per causa del lavoro, però comunque oggi che vi ascolto la conferenza stampa non mi è piaciuta.
5: Andiamo avanti, non me la fare ricordare, non me la devi fare ricordare lei la sta conferenza.
6: Mi dia la possibilità, se ci sono stati dei malumori, mi dispiace, Conte ti ringraziamo, io ti ringrazio, forza Napoli sempre. Stamattina voglio fare un saluto particolare a due persone, i miei cugini, i fratelli Kuman, che sono tifosi e tifosissimi del Napoli, lavorano ogni giorno con tante gente, ascoltano tanta comunicazione, ma sono sempre fieri di essere napoletani. Poi per quanto riguarda l'allenatore, io vorrei italiano, però siccome il campionato è alle porte per quanto riguarda le giornate, fra un manco di 10 giorni sapremo che cosa sarà il campionato 2026-2027, avremo un mondiale da fare, abbiamo un Napoli da rivedere, comunque l'allenatore che verrà ci dovrà portare in alto e far raggiungere gli obiettivi che la società desidera e che noi vogliamo. Vabbè. Io vi ringrazio e buona giornata, avvocato.
5: Un abbraccio anche a te, amico mio. Mai Allegri, preferisco italiano, almeno se perdiamo ci siamo divertiti, con Allegri perdiamo lo stesso, con un gioco orribile vinsi. Resta Højlund, altrimenti prendiamo Sesco. Sesco non è male, però Højlund, ragazzi, adesso l'abbiamo riscattato. Poi Giovane, straniero per un ciclo, arriva questa dal Parma. Dubito, sono passato già. Alfonso il Saldatore che mi ha mandato l'insalata di fagioli. Grande Alfonso il Saldatore. Telefonare è impossibile. Dario, lo so, caro Dario. Come allenatore, visto che il mio sogno farò non è possibile, dico in Nico Perez del Rayo Vallecano. Fa domani la finale con il Crystal Palace di Conference League, molto bene il Rayo Vallecano, Claudio da Amsterdam. Iraola va al Milan, ragazzi, molto probabilmente, caro Tommaso. Allegri, allenatore vincente solo in Italia e con quella Juve in quel periodo, fuori zero titoli, mai Allegri. Poi Gianluca Grande e Vincenzo Senior, con Allegri un ottimo campionato al vertice in classifica, un'ottima Champions, il resto solo critiche inutili. E prima di andare da Alfredo vado a salutare il nostro amico Antonio il Criticone. Un anno Lindstrom becca giusto, poi Lucca e Langor, Allegri, la vera domanda è: ma chi dà i consigli al presidente? Le guarda le partite o legge solo i numeri? Non lo so. Alfredo, buongiorno.
7: Un avvocato, sono Alfredo da Rocca Bascerano.
5: Ehi, amico mio, caro, buongiorno, benvenuto.
7: Bene, tutto bene,
5: benvenuto.
7: Sono un po' sciolti dopo quest'anno.
5: Ma qua sciolti, quest'anno stanno come veramente incredibile, la situazione è caldissima.
7: Vabbè, comunque volevo dire una cosa, cioè per me la scelta dell'allenatore, in base a quello che è la squadra e a quello che è il, diciamo, il progetto di sostenibilità finanziario della squadra già è fatta, cioè se io fossi il presidente già l'avrei fatta, poiché, cioè, se io prendessi Allegri, no? Che gioca col 3-5-2, Inzaghi che gioca col 3-5-2, dovrei cambiare tutto l'attacco per poi riprendere altri giocatori funzionali per quel modulo. Allora io quello che farei per evitare di spendere ulteriori soldi contro soldi sarebbe quella di prendere un allenatore che gioca con un modulo che, diciamo, metterebbe in risalto e valorizzerebbe tutta la rosa. E se ne sa solo uno, /2.
5: Chi so?
7: Italiano e Mancini. Perché per me italiano c'ha il modulo e il modo di giocare che valorizzerebbe sia gli esterni, sia Højlund e soprattutto un giocatore, Kevin De Bruyne.
5: Dietro le KDB.
7: Per me,
5: KDB.
7: Per me la scelta già dovrebbe essere fatta. Va bene,
5: Alfredo, io posso essere... Sì, tu sai, io sono d'accordo con te.
7: Io non so se siete d'accordo, però...
5: No, io sono d'accordo, te l'ho detto che tra i due... però non tra i due preferisco italiano, però... nel senso che italiano... Diciamo che è il momento di italiano. Posso dirlo?
7: Certo.
5: Adesso,
7: certo.
5: Per carità, domani, ma tra 5 minuti il Napoli annuncia Allegri e io, per carità, ne sono ben felice. Certo. Ma io, se mi devi chiedere, io dopo 5 anni, doveva venire prima e doveva venire adesso, poi ha vinto la Coppa Italia con Bologna, ha fatto 2 finali in Europa. È il momento che secondo me potrebbe, così la penso.
7: E ci sono, bene,
5: ciao Alfredo, ci sono sia Jenny che Massimo che ci scrivono da Roma, italiano potrebbe essere a Roma col suo avvocato. Beh, ragazzi, ma vediamo, è inutile. Dario da Marano, tedesco che fa calcio, ha gestito anche KDB, forza Napoli sempre. Allegri out, ci scrive il nostro amico. Con italiano rimaniamo fuori dalla Champions, ci scrive un nostro amico che però non si firma. Allegri allenatore vincente solo in Italia, se viene Allegri non ascolto più il bar dello sport. No, io che c'entro, Antonio Dall'Arenella, che c'entro io? Sono d'accordo con il signor Alfredi, italiano, Vittorio l'orologiaio, Gianni dal profondo nord, come sempre noi tifosi scegliamo l'allenatore secondo il nostro gusto e piacere, ma se serve o meno al Napoli vedremo cosa partorirà la montagna, aspettiamo. Countdown non è ancora giusto, quindi possiamo tranquillamente sentire Domenico, vai.
8: Buongiorno Gianluca.
5: Vai caro, vai. Caro, caro nonno Domenico, allora sta cosa. Grazie. Caro nonno Domenico.
8: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno. Buongiorno.
8: Salute.
5: Buongiorno.
8: Comunque io preferisco italiano.
5: Domenico, Domenico.
8: Preferisci?
5: Ehi, nonno Domenico, mi senti? Devo, devo parlare a bassa voce, mi senti?
8: Sì.
5: Non posso parlare ad alta voce. Italiano. No. Italiano potrebbe essere. Italiano.
8: Italiano, perché cominciamo a prendere i più giovani, che hanno il cervello più sveglio, diciamo così.
5: Ok, vabbè.
8: C'è una veduta migliore.
5: E come il tuo, come il tuo, nonno Domenico, come il tuo.
8: No, vabbè, come il mio, io non posso venire ad allenare in Napoli.
5: Nonno Domenico, nonno Domenico, ascoltami, in silenzio, devo parlare a bassa voce, sennò mi sentono. Italiano, italiano, forse oggi va a Roma. A parlare con De
8: Laurentiis,
5: a parlare con De Laurentiis, capito? Quindi la, la cosa si sta concretizzando con il suo. Però vediamo, vediamo, vediamo, vediamo che succede. Però non lo, non lo dire a nessuno.
8: No, no. Nessuno, comunque sempre forse Napoli. Io vedo sempre il mio Napoli.
5: Bravo, bravo. Abbraccio, ciao nonno Domenico.
8: Ciao a tutti voi.
5: Ciao, ciao. Egidio da Pompei, Mourinho, no, al Real Madrid, ragazzi. Gaetano da Gragnano, grande il nostro nonno Domenico, Vittorio l'orologiaio. Mi leggi avvocatissimo Allegri a Napoli, sapete quante volte sarà espulso Domenico da Caserta? Non lo so, non lo so. Iraole del è all'Arteta fortissimo, sì, e infatti può darsi che ci vada il Milan. Italiano va alla Lazio? No, alla Lazio ci va Gattuso, caro amico mio Alfonso il Saldatore, va Gattuso alla Lazio. E tra Italiano e Benitez lei chi sceglierebbe? Salvatore Uva? Benitez è stato un grande, ma in questo momento ribadisco che il mio pensiero va nei confronti di Italiano e vediamo che cosa succede. Vi ripeto, attenzione, Italiano potrebbe essere a Roma con il suo rappresentante, potrebbe incontrarsi con De Laurentiis. Vedremo lo sviluppo nel corso della giornata con Radio Gol, con il nostro direttore De Maggio. Saluto Nellino Iorio, lo ringrazio in cabina di regia per il suo supporto. Un abbraccio a tutti quanti voi. L'appuntamento è a domani, ore 9 puntuali, Kiss Kiss Napoli con il nostro grande Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo martedì 26 maggio inizia una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. E la vostra fortuna qual è? Che chiude il bar più famoso del mondo, il bar dello sport, ma subito lì fuori chi troviamo nella piazzetta seduto a sorseggiare ancora il suo caffè? Lui, Rosario Stefano Verde. Buongiorno caro, buongiorno.
1: Buongiorno, Verso Bellillo, sono un classico uomo di mezza età, affascinante, in color crema, sono un cremino.
0: Madonna mia.
1: Cremino accanto a lui che è una fragolina, Marco Pesacane.
0: Buongiorno Annello Iorio in regia che curerà la parte tecnica. Ragazzi, come sempre, due ore di notizie, di commenti, di interazione con voi, quindi 3-4-2.
1: Beh, siamo alla casa. Sì, assolutamente. Quando dovete perdere tempo,
0: pensa, consumiamo dell'acqua per fare tutto quello che facciamo.
1: Mi sa che
0: anche tanta altra roba.
1: 342 00 si c'è la comunità europea, noi si sono andato,
0: ci arresta. Dicevo 342 00
1: ma
0: se volete mandare il messaggio fate un numero a casa, vediamo se arriva, va.

0: A me mi dà una carica Francesco Gabbanis.
1: Perché a me mi è antipatica.
2: Cioè, è sempre l'opposto. Cioè, sa che a me mi è antipatica. Allora te è simpatico. No,
0: chi sa, ma perché è grande Gabbanis? È forte Gabbanis.
2: Cioè, si piace a te, è fortissimo, sì.
0: Viceversa, la
2: stessa
0: capo,
2: viceversa. Sì, samba.
0: Che samba?
2: Summer è meglio l'intelligenza artificiale, è più fantasia. Va bene, va bene. Va bene, vatti a fare un giro, vai.
0: Io apro il programma,
2: dico la notizia.
0: Lo so perché vieni. Mi vuoi
2: capire. Vai, vai, vai a fare un giro.
0: Vai con la frenzola.
2: Certo
0: che voglio stare qua, certo.
2: Non sei pazziano, non sei festeggiato.
0: Sei
2: agguallariato, scusami.
0: Sei un cafone volgaraccio.
2: L'ho detto, quando fai le feste tu non.
0: Cioè, posso dire una cosa?
2: Non
0: un programma di scienza, di sociologia, di filosofia. Mi so cosa vuole. Cioè, dai, è proprio una volgare.
2: Perché te quando scendo l'enne non vai dal medico, scusa.
0: A parte non mi è mai scesa.
2: Allora sei erniatico, va bene?
0: Voi?
2: Fai le feste erniatiche, va bene? Sei
0: erniatico.
2: Se vuoi il termine scientifico. Allora.
0: Nellino, sparami con del bromuro, del curaro, del cianuro, qualcosa.
2: E chi lo solo bromuro ci vuoi?
0: Va bene. Racconti.
2: Allora, signori, è periodo di comunioni. Insomma, a Napoli ci va. Chi la dai?
0: Napiglia, lontano. Vai al dunque. A piglia lontana, pigli.
2: Allora, che inviata a fare un giro te tu? Vabbè,
0: come fai senza anello?
2: Sono 3 minuti, sono 5 minuti, vai, mubeghi, va a fare un giro. Allora, è periodo di comunione, allora naturalmente uno figlio va bene, no? Tu non vuoi bene a Leopoldo?
0: È la mia vita, Leopoldo. Leopoldo,
2: chi è?
0: Leonardo.
2: Leopoldo, sempre cristiane, no, pure io. Allora, povera bestia, pure da pari.
0: Ma che povera bestia, bambino dolcissimo, è una creatura meravigliosa.
2: Pensate che siamo tutti animali, veniamo dalla foresta.
0: Ho capito, ma povera bestia,
2: Povera bestia, pure da sfugare, no? Dico, tu vuoi bene a tuo figlio, a una grande festa come la comunione, allora uno cerca di fargli la festa, ecco, cerca di fargli la festa. Ci sta proprio chi dice, ma ci ha spendo proprio i soldi, no, per la festa di mio figlio.
0: Sì. Noi,
2: o va bene a fine, perché dove fare un cito?
0: Continua a parlare, continua.
2: Allora, la notizia è un po' esagerata come la porto, però allora, mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli.
0: Bombe per carta.
2: Madonna! Non fa mai fare Richard. Allora, mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli per una prima comunione, strade bloccate e auto danneggiate. Ecco così, giusto per. La polizia locale indaga su una festa abusiva in strada a Napoli Ovest. Venerdì sera sono state esplose in strada centinaia di batterie di fuochi d'artificio. La famiglia responsabile è stata individuata.
0: Ma è gravissimo, ma tu l'hai visto il video?
2: Guarda
0: il video, guarda.
2: Si metti svizzera, sì, magari. Prima questi avevano organizzato un concerto con 3 cantanti neomelodici.
0: Mi esavio.
2: Ma ferisce la notizia!
0: Ah, boh, che sto. Ma non mi stanno
2: dicendo. E dopo fammi dice prima ogni cosa te narici, che te narici, non ti piacciono i neomelodici. Poi si chiamava la cabana a cantare, hanno chiamato a cabana a cantare.
0: C'è un'altra cosa, però in mezzo alla strada, no, abusivamente parlando.
2: Beh, roba, fammi la prima legge, va bene, la roba di cimia. Che dove fanno un giro?
0: Si taccia.
2: Allora, prima il concerto con 3 cantanti neomelodici che si sono esibiti a turno, vedi l'educazione, prima uno e poi notte e 3 assieme, a turno. Poi lo spettacolo di fuochi d'artificio, vedi anche il giornalista dice lo spettacolo, che era uno spettacolo, un centinaio di batterie, diverse bombe carta, oltre mezz'ora di esplosioni continue. Tutto per festeggiare una prima comunione, ma tra le strade la festa che ha tenuto in ostaggio i residenti, che ha anche danneggiato alcune automobili parcheggiate, è andata in scena venerdì sera 22 maggio a Bagnoli, periferia ovest di Napoli. A quando apprende Fanpage, la famiglia responsabile è stata individuata, perché ci volevano dire complimenti.
0: Ma che complimenti?
2: Mezz'ora di fuochi, pensi che non
0: andare
2: si
0: in galera,
2: pensi talmente che hanno fatto i fuochi che è memorabile, rimarrà, non si poteva camminare a piedi né si poteva transitare con le macchine.
0: Ma è una cosa gravissima. Che dici che ridi mentre dici queste cose? Grave!
2: Allora, la località dei festeggiamenti, dice il giornalista per così dire, l'incrocio tra slargo dell'incrocio tra via Lucio Silla e via di Niso, proprio nell'incrocio l'hanno fatto per far vedere proprio alle due strade,
0: okay? E che bravi.
2: Che bloccare una strada sembrava, sai, che le ha comune uno, okay? Due strade. Quando si sposa bloccano proprio tutto bar,
0: Bagnoli.
2: È lì che, come si vede dai video e dalle fotografie pubblicate sui social, sono stati piazzati fuochi d'artificio. È stata naturalmente bloccata, è impossibile passare in auto, percorso impossibile farlo a piedi. E vabbè, mentre la festa andava avanti, fioccavano i post. Pensa un po', hanno coinvolto anche, guarda come hanno coinvolto anche i social, perché la gente che abitava là faceva i social, su così lamentava, giustamente, diceva, mezzo di fuoco.
0: Lo stai dicendo col sorriso, è una cosa grave. Gravissimo.
2: Che cosa?
0: Cioè, ma guarda sta strada, ci sono batterie una dietro
2: guarda
0: l'altra.
2: Guarda che bellezza, guarda,
0: ma
2: tutta
0: che
2: la
0: bellezza
2: strada
0: cosa?
2: Che il bambino doveva farsi la comunione.
0: Vicino alle macchine,
2: il
0: vicino
2: bambino,
0: ai palazzi.
2: La comunione.
0: Tu ma come ne fotta a me che stai facendo la comunione?
2: Cioè, tu mi stai dicendo che non l'avresti fatto per Leopoldo?
0: No!
2: Perché il lato no, cazzo lo sai, tu che ne sai?
0: L'ha fatta l'altro ieri la prima comunione, ne sa qualcosa, ha festeggiato da poco.
2: Tiene 18 anni, hai capito? Si è festeggiato, ecco, come festeggiate? Ecco, secondo voi è sbagliato festeggiare così? Ecco, ricordiamo che sono stati mezz'ora di fuochi, non si fermavano le batterie, bombe carte, batterie proprio, capito? Proprio.
0: Sì, 100, no, dai, 100.
2: Hanno chiamato a Putin, cancellavo l'utero, a bomba atomica.
0: Me la sono menata da sto.
2: Pensa che il Pentagono se ma fa. Ma tenesse una bomba atomica che si. A se se ne face stanno impoverendo l'uranio, no, se ne impoverendo su tanti sacchi loro va a cattare tutto si fuoco.
0: E poi dico una cosa, con tutti i soldi che avete speso per fare tre cantanti.
2: Poi, ecco
0: per
2: moralista, eccolo no. Qua. Io volevo
0: ma
2: che senza
0: passare nellino, Asia, il Ventasia.
2: Tre cantanti che si sono esibiti uno dietro l'altro.
0: Io dico una cosa.
2: Eccoci, si è fessato.
0: Ma con tutti i soldi che
2: ma come sei triste, mi sa.
0: Ma andavate a mangiare in un ristorante.
2: Che sul suo colesterolo. Cazzo, ma c'è una dieta che mi fa prova.
0: Questi con i soldi che hanno speso tre cantanti, tutte queste batterie di fuoco. Andavano a Parigi un weekend a Disneyland. Andavano a
2: pagare
0: un po'.
2: No, sì, ma la dice sta notizia. Non
0: la intossico di più.
2: Sapevo che questo diceva questa cosa.
0: Te la intossico di più, sì. Ragazzi. Dopo che ieri avete parlato tutti di Carmine, ho dato 5 euro a questo tipo per fare una foto. Ma è l'originale, è un fake ed è l'originale.
2: Ma hai visto? Si ha fatto pure. Carmine. A me hai visto pure su TikTok.
0: No, non lo seguo.
2: Oh, ma t'ha taggato.
0: Ma chi lo apre TikTok? Lo sa. Io apro TikTok e rischio di vedermi queste cose.
2: E
0: mi sale una roba, mi sale.
2: Sei ignorante
0: perché non guardo TikTok.
2: Non resti aggiornato. Okay? Va bene. Allora, c'è qualche messaggio, Pisacane.
0: Buongiorno, ragazzi.
3: Marco, come sta Rosario? Chi secondo me sa parecchi mesi che non fa sesso.
2: Ehi, mesi.
0: L'ha detto l'altro giorno, no ragazzi? Lui è ritornato all'origine.
2: Sono una sceta.
0: È ripassato dal via.
2: Una sceta.
0: Buongiorno ragazzi, veramente questa dei fuochi è un'usanza pessima. Io abito lì vicino e devo dire che sparano batterie quasi tutte le sere, dice Emanuele. Il festeggiato di Tozzi Mina. Ernesto, questo è il messaggio di Ernesto. Ha boiato e bom, Putin sono scinganna,
2: chi li spara là? Chi la dispara là? Chi si cabano di sparando quartiere loro? Cioè,
0: sì, ma guarda
2: due pesi e due misure, due pesi e due
0: vicino alle macchine, vicino alle case. Cioè, sono petardi questi che se ti finiscono in un balcone.
2: È sfuggita un po' di mano, devo dire la verità.
0: Ah, lo stai ammettendo! Sfuggito un po' di mano lo stai.
4: Mamma mia, pesa capo, due mini cicli, che stai combinando? Che
0: stai andando? Cazzo,
2: ma quali mini cicli? Per mezz'ora di fuoco continuo, e bombe carte, che si sta facendo la tarandella?
0: Le bombe carte sono pericolosissime.
2: Ma dazzoli a terra un attimo,
0: oi, poi sono d'accordo con messaggi come questo, buongiorno, ma e poi ci lamentiamo che ci sfruttano, ma fanno bene a prenderci in giro.
2: In che senso, scusa?
0: Sto facendo
2: i cantanti
0: non
2: melodici?
0: No, ma
2: non ti
0: forse
2: piace
0: sono...
2: Ma forse mi piace la melodia, ho capito.
0: Sta cosa in mezzo alla via.
2: Portate rispetto anche per la
0: sta cosa in mezzo alla strada, organizzata alla buona.
2: Ma chi le voleva risparmiare in casa? Ma la gente lì faceva trasito.
0: Chissà no? Come mai?
2: Io so.
0: Chissà come mai.
5: Uè, che figura di merda, ci c'è la però, aiù, Solo mezz'ora e poco. Devo fare un po' al bebotto,
2: Potevano fare l'oretta, però giustamente.
0: Allora,
2: pensavo che stavamo andando solo tu comunque.
0: Vabbè, Enzo forse trova la chiave di lettura. Dice: ragazzi, ma come facevano ad andare a Disneyland se sono persone che per forza devono stare a casa? No, non lo sappiamo questo. Non lo sappiamo.
2: Robbie film, Robbie film. Allora,
0: chi lo sa?
2: Ci fermiamo un attimo, la canzoncina e torniamo. Con
0: ma
2: due
0: denuncia, scusami, denuncia forte. Dillo che non si fa una roba del genere. Dillo che è sbagliato.
2: Scusa, ma se si potesse fare, se ne chiuso, chi là che viene nei batteri, no?
0: Ma che significa? C'è una regolamentazione. Sì, la vendita è legale, ma l'utilizzo non ci faccio, che ne fai?
2: Perché c'è sempre le stesse contraddizioni. Io posso accattare a batterie in due negozi, però non la posso sparare.
0: Ma che ride, scemo? Che carino? Che ride, creativo.
2: Cioè, come se mi potesse accattare il fumo, però non posso fumare il cane.
0: Ma che significa? La macchina la puoi comprare?
2: E poi si cammina, però.
0: Sì, ma non può mettere sotto la gente solo perché da attraversa la
2: non
0: strada.
2: Ci possono proprio sparare i botti. Cioè, tu se sai il regolamento, tu dovresti andare al comune, dovresti chiedere il permesso.
0: Appunto.
2: Dovresti sapere allora non ne può vendere, cioè, capito?
0: Sì, ma chi vende?
2: Vediamo la vendita. No. Se si vendono, io li sparo.
0: Ma che significa?
2: Se me lo vendono, io lo sparo. Ma se me lo vendono, io lo meno, capito? Io lo meno.
0: Ma io te lo
2: arrappo e lo meno. Vai.
4: Vabbè, fatemi capire una cosa. Se ci tenevano così tanto a sta comune, vuol dire che sono molto religiosi,
2: molto cattolici.
4: Chissà, domenica vanno tutte e domenica a chiesa.
0: Fermiamoci, che è meglio. Dai, sentiamo
2: una lotta.
0: C'è Rita ora, proprio ora ce la sentiamo. Poi, fra poco, i vostri messaggi. Le vostre telefono, ma che vergogna.

0: E allora torniamo in diretta 081 546 6873. Se volete dire la vostra, ci sono tanti messaggi. Diciamo che purtroppo ogni anno parliamo e raccontiamo di qualche vicenda non proprio eccellente, insomma, sulla modalità di festeggiamento di alcuni nostri concittadini.
1: No, decisissimo.
0: La parola normale?
1: Normale tu, chiama bene, fammi sentire, vai, vai.
0: Vabbè.
2: Cosa hai ragione, è una tradizione, come sai, fanno stare il prostituto in mezzo a me e tu non ci puoi andare a cercare chiaro so che ti fanno verbale.
1: Hai capito?
2: Cioè, capite? Tu bordello stai cercando loro, cosa per chiaro so.
1: E ce l'hai chiesto proprio la prostituta. Pronto? Buon guarda con po' telefono, scusa, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, salve.
3: Pronto, buongiorno, Stefano?
1: Sì, non sono Stefano.
0: Però hai detto sì.
1: Ma mi hai scappato. Detto sì. Dimmi, caro.
3: Stefano, come mai questa camicia verde che ti fa
1: avvicinare? Non sono Rosario Verde, siamo uguali, ma non... Lui si è fatto la plastica, no, sono naturale.
3: Mi sembri Stefano alias Umberto Bossi con questa camicia verde.
1: Vabbè. Umberto,
0: sentite, io forse non c'è, ma perché c'ha la camicia verde questo?
1: Sì, insomma è militare, se vogliamo. Sì,
0: ma è un sabbia. Crema, è un beciolino, sabbia, non c'è sabbia. Niente di più. Immagino lo zio o il padre con la bomba in mano che urla: granata!
1: Questi sono belli cose, bei momenti, bei momenti.
0: Ah,
4: guardi, ma non è botto quello che sia, e guardi, non sono riuscito ad arrivare sul posto.
1: Come
4: le forze dell'ordine per capire che stia succedendo, che è
1: sono
4: proprio
1: stati tutti
4: vietato.
1: Identificati. No, sono stati tutti identificati, quelli là che stavano accendendo i fuochi, e poi la famiglia che è responsabile della cosa, ma sicuramente verranno denunciati. Non so perché, ma verranno denunciati.
0: Non so perché, perché
1: la legge non si sa fare una rasata, non si mangia un'emozione.
0: Danneggiamento di proprietà privata. Blocco stradale. Scusami.
1: Io ho cattato tutti i miliardi di fuoco adesso.
0: Blocco della strada. Spettacoli musicali non autorizzati.
1: E chi dai tanti che non erano organizzati?
0: Non erano autorizzati.
1: La Russia ha scritto.
0: Lo sai, capite che c'è proprio.
1: Hanno parlato di botto Cangop, non hanno parlato dell'autorizzazione. Ah, perché tu quando vai a questa rata sei in agibilità. Yamba bella.
0: È una cosa che si fa.
1: Yamba bella.
0: Ma è una cosa che
1: si... faccio teatro,
0: ma, no, cioè, ma tra le altre cose non faccio cose in mezzo alla strada così alla San Fasolo.
1: Che
0: ci si affida alle agenzie, ai locali, alle strutture, che struttura,
1: fa più elegante.
0: Tu quando fai uno spettacolo in danno teatro tieni l'agibilità, certo,
1: sì,
0: appunto, quindi quando sei in una struttura è l'ABC.
5: Scusate, tornello Rosario, ma come? La batteria? E noi elettrauti cosa faremmo se non si possono vendere le batterie? Che cavolo!
0: Ah, buongiorno ragazzi, durante i fuochi ho visto aerei della NATO sorvolare la zona, pensavano Putin ovvero la manata. Pensiero sì. Che è passato un po' per tutti. Immagino lo zio, no, questo l'abbiamo letto, ragazzi, non li ripetete i messaggi. Ragazzi, ieri sera tutte le sere si è devastati da batteria di fuochi esplosi da gentaglia in civile. Poi vi lamentate quando Cruciani ci fa una schifezza. Purtroppo viviamo in una terra di trogloditi e di delinquenti. Diciamo che Ciro ci va
1: è molto pesante. Severo, molto severo. Pronto?
6: Pronto Stefano, buongiorno.
1: Non sono Stefano, il mago si mette proprio la camicia bianca.
6: Per favore, puoi aprire un attimo il pacco?
1: No, non lo posso aprire se siamo in televisione.
0: Detta così
1: mi viene il genio di fare altre cose.
6: Tu una volta facevi vedere il canalino, ma penso che tu fare il pacco.
1: No. Fai così. Malato. Sporco, che pure
6: una manciata di secondi.
1: No, mangiate una cosa di sordo, lascia stare.
0: Ciao caro,
1: secondo,
0: ciao.
1: Vai.
0: Cari, io fino ai 40 ho vissuto lì a Bagnoli, ora da sposato sono a Marano. Voglio né cagnate niente, in questi periodi si spara sempre, meno male che sono d'artificio, dice Antonio. Sì, ce l'abbiamo molto questa cosa.
1: Non dammi pensato.
7: Poi parla tu, quando è nato Leopoldo, un'ora e mezzo di fuoco, ti ha ascoltato. 10 neomelodi,
0: non ero io.
7: Ma non ero io.
0: Ma infatti era Leopoldo, non era Leonardo.
1: Leopoldo, pensate, come sei, mamma mia, come sei pignolo. Allora, pubblicità, torniamo, vai.
8: all'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Finalmente, finalmente sono arrivati!
10: Cosa?
9: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovamente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Teddy.

0: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e pizza design district. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Scusate ragazzi, ma perché Marco questa cane fa pure il comunione?
3: Ma il comunione, come?
4: Pronto? Ma ce lo fai un passo di danza?
5: Vai Stefano.
3: Non sono Stefano.
4: Ma io, ma che il padre si è giustificata, ha detto, quello è colpa vostra, il riscaldamento globale, e sti cicale si sono poco adeguate e fanno più burdel. Alla fine sono due cicale e grilli, ne hanno fatto chissà che burdel.
3: Vabbè.
2: Ma manca, hai scudato,
3: Hai scudato, ma...
6: Rosa, babbo, meglio... una mezz'oretta diversa hanno passato.
3: Eh sì, perché siamo sempre applicati, si facevano a Milano, così.
5: Era
3: allora,
5: sbagliato lo stesso.
3: 081-546-6873, se volete potete intervenire in
5: ce
3: diretta.
5: L'abbiamo, vedi, pure alcuni messaggi, è un po'
3: brutta. Ma è pure bello questo fatto che tu per esempio d'estate, per esempio, sai, ti è mai capitato che la cosa che ti metti un po' con coppolietti pomeriggio? Sai, ti vuoi riposare
5: un momento di fresco.
3: Un momento di fresco, ti metti così, stai per pigliare su e si zumbando su, capi? Ti tengono sveglie queste cose, capi?
5: Allora io ieri
3: a mezzanotte che ti metti un coppo lì, stai rumeno, stai pigliando su.
5: Ieri notte
3: tutti i
5: botti. E infatti penso che manderò una letterina. C'è stato un camion della spazzatura che per carità stavano facendo il loro lavoro, ma non ho capito se era del 1900.

0: 180 questo camion, cioè, perché ci aveva che tu mo inizi ad avere un po' le finestre aperte. Mi si è svegliato Leo, cioè, sono rumori,
1: sì,
0: che
1: stiamo parlando di botto, no,
0: per dire che quelli dire stavano che facendo il loro lavoro e davano fastidio,
1: e rompevano le botti.
0: Uno che si mette e spara i botti così perché bella, ma spara i botti, auguri,
1: ma
0: che mi significa una... che mi significa una cosa,
1: ma
0: che non ha
1: senso vendere, non
0: no vendere. Io te li posso vendere, sei tu che devi,
1: ma
0: sapere come utilizzarli.
1: È contraddittorio, cioè, ma va a cattana, ma scendo, no, sta su Viale Maddalena, vado là, mi compro una bella batteria, 50-70 euro.
0: Poi sei tu responsabile.
1: Ma spara.
0: Sei tu responsabile di come la devi sparare.
1: E
0: devi rispettare. No, certo, devi rispettare delle regole.
1: E quali sono le regole? Vedi un attimo. Le regole che ci sono per sparare i fuochi di artificio.
0: Per esempio, ci sono delle limitazioni territoriali.
1: No, Mark mi dice, io entro in negozio, compro la batteria di 70 euro, esco, come la posso sparare? Trovi questo, mi devi dire. Allora la puoi sparare stando così, colì, colà, colà. Capi con me? Come mi spiega?
0: Bravo, esattamente così. Così, colà, colà.
1: Cioè, e sai in un largo 80 metri quadrati, devi chiedere il permesso al comune, che se che là. Se no, non me le sono a vendere.
0: Aspetta.
1: Perché le batterie o è venuta a nero, ma se me le vendono in chiaro, io la devo poter sparare. Se vado a comprare un pacchetto di sigarette, esco e mi accendo la sigaretta, no? Se mi accattano una boate marola, vado a casa e mi cucì. Cioè, ma no, tu vuoi accattare il pomodoro, non ne puoi cucinare. Cioè, fammi capire.
0: Non le puoi cucinare per strada,
1: ma
0: per esempio.
1: Un grammo di fumo, però non lo puoi fumare. Cioè, ma fammi capire.
0: Vabbè, no, quello non si può fumare. Quello è vietato.
1: Non me lo compro. Se è vietato di spararle, quindi non me la stai a vendere. No.
0: No.
1: Ma sono chi sono scelto? Scemi, sono strunzo. No, lo so, sono strunzo.
0: Lo stai dicendo tu, eh?
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Stefano Rosario, ma se tu ci fai vedere il pacco,
1: vedendo affiancato. Ma volete venire? Allora lo posso far vedere.
0: Allora, ho fatto la domanda. Dove posso sparare una batteria di fuochi acquistata in negozio?
1: Esatto.
0: Allora, dove puoi spararla? In una proprietà privata tua, ovviamente. Puoi accenderla all'interno di un tuo giardino o cortile, a patto che ci sia lo spazio necessario per rispettare le distanze di sicurezza indicata sulle confezioni.
1: Cioè, io l'11 a sera posso pigliare una batteria a sparo.
0: Proprietà privata, che si scrive nei miei tagli. E questi stavano in mezzo alla strada. Dove non puoi spararla? Luoghi pubblici o aperti al pubblico. È vietato accendere fuochi su strade, piazze, marciapiedi.
1: Ti voglio spiegare. Io a mezzanotte sto... per esempio, io a casa mia c'è un bel giardino, no? Tengo un bello terrazzo.
0: Sì.
1: Mo, tengo pure spazio e roba avanti. Mo, la signora Vicop al primo piano sta dormendo alle 11. La signora si mette in capaese, un pulito.
0: E vabbè.
1: Io, ma accatto una bella batteria. Posso mettere sotto un barcone che lo metto?
0: No, almeno a 15 metri o 25 metri.
1: Ce
0: l'hai, lo puoi fare.
1: Ma pure 50 metri.
0: Lo puoi fare.
1: Lo posso fare?
0: Sì.
1: Quindi la signora non può dire niente.
0: No.
1: E quindi voi potete alla mandare.
0: Ma sono stati in mezzo alla strada! Dove non può, ma che lascia stare?
1: Mossa Belian.
0: Ma guarda, quello c'ha un'abilità rigida.
1: Voglio dire,
0: fatto la faccia e poi si è grattato la pancia. È un tipico riflesso incondizionato che ha come Mossa il Jeff Hamburger di quando si è apparata, capito?
1: Allora, se abito vicino a una. Come si chiama? Quelle che fanno le cerimonie. E chi se l'11 la sera appiccia i fuochi artificiali e fanno mezz'ora di fuoco, come stai dicendo tu? Si può fare.
0: Se sparano all'interno della loro proprietà.
1: Nella loro proprietà, a mezzanotte.
0: Esatto.
1: E le 11 e mezza, suo povero di rimane, ma già c'è qua a notte, e chi lo può sparire?
0: Rosario, questi hanno sparato 100 batterie in mezzo alla strada.
1: Ma sa chi si chiama? Ma
0: che significa sto pagliando?
1: Stai trovando il pelo nell'uovo, pesacane.
0: Allora, pagliando,
1: ci fermiamo, canzoncini e torniamo, vai.

0: Se permettete, adesso molti di voi che seguono questo programma sanno che gli Stannocchi Schisse si occupa sì di queste cose futili, però soprattutto si occupa di scienza. Noi ci occupiamo di scienza, facciamo anche divulgazione scientifica.
1: Felia e scienza.
0: Scienza. Noi divulghiamo le cose, insomma, noi o Policlinico Cardarella, Giovocca, come gli Stannocchi Schisse.
1: Il programma siamo scesi un po' nella classifica.
0: Allora, mi ha allarmato questa notizia che voglio condividere con voi, soprattutto chi ha i bambini piccoli. Voi cosa fate quando andate in spiaggia? I bambini piccoli, cosa fate appena scendete sulla spiaggia? Che fai tu con Leopoldo? Appena scendi con
1: Leonardo?
0: Leonardo, Leopoldo, pesa cane.
1: Se io lo chiamo Leopoldo, tu ti chiamo Stefano.
0: Ti è venuto qualche botta a casa e dice Leopoldo? È scappato,
1: una volta è successo.
0: È scappato. Allora, la prima cosa, quando uno porta un bimbo piccolo in spiaggia, che fa? Prende la protezione 50 e se lo imbraga senza un
1: po'. Sì, papà, te lo vai un po' a imporpare. Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto. Creme solari, l'allarme, i filtri chimici penetrano nel sangue. Ecco quali sono i rischi. Le alternative sono ancora allo studio. Con l'uso quotidiano delle creme solari, alcuni ingredienti come l'oxibenzone, cioè una macchina a benzina, creme solare, vabbè, e l'oxicastante, una così
1: non
0: che
1: ho capito.
0: Sono finiti al centro delle valutazioni scientifiche. Non è più solo una questione di protezione in spiaggia, le creme solari sono diventate routine quotidiana, consigliata dagli esperti, da milioni di persone anche lontano dalla spiaggia, le applicano prima di uscire a esporsi al sole e anche in città, sotto il trucco, durante una passeggiata al parco. Ma proprio questa normalità, l'idea di applicare ogni giorno tutto l'anno, ha iniziato a sollevare una domanda meno scontata: cosa stiamo davvero mettendo sulla pelle e con quali effetti nel lungo periodo? Negli Stati Uniti la Food Drug Administration, FDA, la Food and Drug
1: Administration. Hai detto meglio Food and Drug Administration che non FDA, incredibile.
0: Ha chiesto nuovi dati perché questi due, nei filtri climatici, questi due elementi che vi ho detto prima, dopo studi che hanno mostrato come queste molecole possono attraversare la barriera cutanea e entrare nel flusso sanguigno, soprattutto con applicazioni ripetute. Questo non implica un rischio immediato, ma evidenza la necessità di dati solidi. Comunque, praticamente, se mettiamo questa crema e la mettiamo, ci buttiamo a mare, poi mettiamo una da voto, e questo lo facciamo sempre, insomma, per mesi e mesi,
1: è un po' troppo.
0: Questo praticamente può entrare nel sangue e non si sa questi due elementi nel sangue poi quando vanno in circolo cosa
1: se possono dare problemi, ovviamente.
0: Allora, io se tenessi un bimbo non lo farei, devo dire la verità. No, un bimbo piccolo,
1: ma quello prende fuoco poi.
0: E fai quando eravamo piccolini, come facevano? Non mi ricordo.
1: Non lo so.
0: Mettilo in dall'acqua.
1: Prende fuoco due volte.
0: Mettilo in dall'acqua sotto.
1: Se si scotta, poi soffre, non riesce a dormire.
0: Ci prima fa mettere questa roba che te la senti usando, facciamo.
1: No, ma magari si può optare per una serie di prodotti dove magari questi elementi non,
0: allora,
1: ci sono.
0: Allora, sì, ci stanno altre cose allo studio. Quando la crema oltrepassa la barriera cutanea, per capire meglio, quando spalmiamo una protezione solare al mattino e la applichiamo di nuovo durante la giornata, come raccomandano gli esperti, una piccola parte di questi filtri non resta solo in superficie a schermare i raggi UV, ma riesce ad oltrepassare la barriera cutanea. Il punto non è tanto la presenza in sé quanto i livelli raggiunti. Per esempio, in diversi casi le concentrazioni superano lo 0,5 mg, che è un po' parecchio.
1: Ma qui parla questo, se la metti spesso oppure se la metti bene una volta
0: Te l'ho detto, quando spalmiamo una protezione solare al mattino e la applichiamo di nuovo durante la giornata, come raccomandano gli esperti, una piccola parte di questi
1: potrebbe essere un problema.
0: Eh sì che è un problema, come tutte cose, no? Noi per venere e mettiamo a mese, poi dopo anni scopriamo che quella cosa fa male. Poi dici, ma come caro tu malati, chi non mangiava niente? Cioè, chi era vegetariano, era vegano?
1: Non l'ha mai bevuto. E al bagno magari scopriamo che non ci sono rischi.
0: Ma quanti volte, no? Chi non ha mai bevuto, non ha mai mangiato, non ha mai bello buono, caro malato, come? Come è successo? Hai capito?
1: Allora,
0: la lignina è questa nuova cosa per fare, insomma, un domani ci sarà questa lignina. La ricerca punta sulla lignina per sostituire queste creme solari. Comunque, visto che siamo in vacanza, cioè fra poco andiamo in vacanza, fra poco andiamo sul mare, quando vi spalmate la crema solare, pensate a me.
1: Con quel brivido di ansia.
0: C'è
1: una mutazione genetica con la crema solare che filtra nel sangue.
0: Io con i bambini starei attento, non voglio dire.
1: Ciao Rosario, qualche anno fa vi mandai un messaggio proprio a riguardo della dannosità delle creme solari. Ma tu e Marco mi chiamaste complottista e mi derideste.
0: Bravo, hai
1: Marco da Torre del Greco.
0: Hai ragione, perché tutte le cose che dicono i complottisti dopo si rivelano vere.
1: Fermi.
0: Come ho fatto gli UFO, molto quando gli UFO. Prima dice, ma si sciagnano.
1: Fermi. Non è ancora certificato.
0: Come non è certificato? La Food and Drug Administration
1: hanno chiesto di fare ulteriori indagini da quello che è.
0: Vabbè, metti la crema solare.
1: Sto dicendo che bisogna mettere la crema solare. Aspettiamo i risultati e capiamo effettivamente se ci sono.
0: Dal
1: momento non ho messo nulla proprio perché a mare nulla ci sta manca lontano. Quindi, figurati. Mio padre si bagnava con la birra e stava scoperto. Il giorno dopo si copriva e dal terzo giorno scoperto diventava come un africano. Era carpentiere in legno, salvatore da Hannover.
0: Negli anni Ottanta facevamo queste cose.
1: Cioè, quindi ti bagni con la birra.
0: Capire, facevamo queste cose negli anni Ottanta. Pure i capelli, noi ce lo mettevamo nei capelli.
1: Le ossigenavi.
0: Si diventava più biondi. A pelle cocca, bicchiere insieme meglio negli anni Ottanta.
1: Quindi stando
0: zucchero per scuro per dai.
1: Stando ai consigli di un carpentiere in legno, metto birra e sto scoperto. Il giorno dopo mi copro.
0: Come da fare i complottissimi? Metto da crema solare. Allora, signori, ci fermiamo un attimo. Allora, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo. Vai.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con

0: Sposi Lipon. La notte dei leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Torniamo in diretta, abbiamo qualche vocale Nellino, 342 00 00 100, ma se volete dire la vostra anche 081 546 6873. Ci sono tantissimi messaggi, adesso li andiamo anche a leggere, sentiamo.
1: Voglio guardare Piccirilli, ma mamma metteva l'uoglio in gol, facevo fritto misto, tornava a casa e la prima a 40, frittura.
2: Tanto sì, o bergamotto, addirittura ci mettavamo il bergamotto.
0: Il bergamotto.
2: Bergamotto, che è una cosa allucinante, diventa proprio un africano, nero.
0: Ma scusami, bergamotto. La scottatura arrivava?
2: Ma era, cioè, con mi macchina in avoto, mi firro, mi sa che...
0: Ho capito! Però io dico.
2: Ma hai capito, 128, era fatte firro, ma sono tutto plastico, fatte, capito, niente. Sì. Eravamo fatti fieri negli anni 70-80.
0: Ho capito, però sai, quando tu prendi quei primi soli che ti scotti sul viso, sulle spalle,
2: cioè facevamo la pelle, no, cioè spellicciavamo, ragazzi... così, e poi si passava avanti, okay?
0: Lascia stare...
2: Io passavo una fase Bordeaux e poi non diventavo niente.
0: Ma lascia stare che si spella la pelle, il fatto che ti bruciavi la schiena, poi quando facevi la doccia, quando ti stendevi a letto, che non potevi stare poggiato, che... non soffrivi?
2: Ma ero abituato alla sofferenza, quindi mamma mia, mi fa male la coccia. Ma non ho voluto proprio soffrire niente, cioè proprio, e quindi mettete queste cremine.
0: Ha parlato chi la casa c'era un pizzicotto, si mette a chiagnere.
2: Si dividate policoltura, pensa cane, ormai la vivranno granone, oranno. Ma per la cappa mai, la cappa mai.
0: Io ti ricordo che ho un video con te, con i capelli lunghi, che eravamo su una famosa piscina.
2: Ma voglio sentire che dice.
0: Che ti mettevamo la cremina sulle spalle.
2: Ma quando mai? Mi facevi i capelli, qua cremina.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: Continuinala. Chiamo le estensioni. Quando ero guaglioni, Padman 90, portava a fare i pummaroli, che si sì, ma mettere i pummaroli. Poi poi quando era ust, andiamo a cogliere il pummarolo, andiamo a anvolare il tabacco e andiamo a scugnare un graurini. Ma quale protezione, ci siamo galvanizzati, ma gli avevano affango.
0: Credo, così, a occhio, c'erano due o tre papabili denunce che si potevano fare a questo genere. Pronto?
2: Oh, pronto?
4: Ciao Marco, ciao Rosario, fai mettere secondo gli
2: altri. Ciao Carlo, ciao.
4: Prima che morisse mio padre, quindi verso l'80, gli anni 80, io ho ancora i segni, praticamente della scattatura alla spalla della sinistra. Mi ero riuscito proprio il bollo, stavo proprio a solfatare con più spalla.
2: Ma no, accetta il rostro pure.
4: Io voglio carnazione chiaro, no? E poi era il bello è parenti, dici fa butta a posto, dopo che frevo, io devo frevare a 40 come un guavallo.
2: È bello, altri tempi. Vabbè, ciao fratello. Allora, signori, finiamo quest'ora e iniziamo la prossima. Vai, c'è il radiogiornale del nostro Lucio Pengo, vai.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Penguin, apertura alla cronaca. 12 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli. La GIP ha disposto il carcere per 10 persone e gli arresti domiciliari per altre 2. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, tentata estorsione, porto abusivo di arma con matricola a brasa ed esplosione di colpi d'arma da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo operava a Caivano gestendo una fitta rete di spaccio di droga di vario tipo. Ancora cronaca, emergono nuovi dettagli sulla violenta aggressione avvenuta fuori Ischia, dove un 58enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ai danni della figlia di 36 anni. La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli in terapia intensiva. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite sarebbe nata dalle convinzioni complottistiche dell'uomo sul vaccino anti-Covid. Avrebbe accusato la figlia, che soffre di disturbi alimentari, di essere anoressica a causa del vaccino. Da lì l'aggressione avvenuta anche davanti alla madre della vittima. La donna sarebbe stata colpita con pugni e calci. Paura alla sanità, un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro nella sua abitazione. Grave anche il padre, che avrebbe tentato il suicidio dopo l'aggressione. Ferita la madre, aggredita un'infermiera del 118. Entrambi sono ricoverati al Pellegrini in prognosi riservata. Passiamo allo sport. Resta apertissima la corsa alla panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità del tecnico salentino, ma nelle ultime ore avrebbero ripreso quota anche le quotazioni di Vincenzo Italiano e lo spagnolo Iraola, attuale allenatore del Mormont. De Laurentiis, Mann e Chiavelli continuano a valutare tutti i profili disponibili. Questa sera grande festa allo stadio Diego Armando Maradona con la notte dei leoni. La partita evento vedrà in campo tante leggende azzurre, attesi Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi e Carica, insieme a tanti altri protagonisti della storia del Napoli come Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Lemao Gargano, Calaiò e il tanque Dennis. Nella squadra avversaria spazio anche a ex calciatore e volti dello spettacolo. Arbitrerà l'incontro Fabio Maresca. L'informazione del Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Ora linea al meteo.
8: Kiss Napoli meteo.
10: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione, condizioni meteo estive in gran parte d'Italia, anche in Campania. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tempo rimarrà sostanzialmente bello. Vi segnalo solo per giovedì qualche temporale, qualche acquazzone che dall'Appennino si spingerà anche verso le vicine zone pedemontane e magari potrebbe raggiungere anche la fascia costiera, ma fenomeni comunque di passaggio. Nulla di che, e il caldo che si fa sì sentire, ma senza raggiungere punte eccessivamente alte. Benevento però sfiora i 33-34 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Allora torniamo in diretta alla seconda ora di Essere in Schiss. C'è sempre lui, Rosario Stefano Verde, eccolo qua, guardatelo, guardatelo.
1: Non divulgare queste cose, Marco, che poi già mi pigliano per Stefano De Martino. Non sono Stefano De Martino. Allora,
2: però ci somigli tanto.
1: Ci somiglio tanto, ma non è.
2: Saluta Nello.
1: Allora, ciao Nello, ciao Nello. Allora, seconda notizia, anzi terza notizia, le donne si occupano molto di più dei figli rispetto agli uomini. Che notizia che è? Vabbè, non. Io so come mi fa trasiare a casa a me. Il sud il divario cresce, al sud il divario cresce. Come dire chi? L'Istat ha pubblicato un nuovo report sulle diseguaglianze di genere in Italia. Ma noi ci abbiamo, aggiungo io.
3: Dove vai?
1: Ma noi ci abbiamo, noi ci mettiamo pure in Europa. Noi. Va bene, sottolineando che le diseguaglianze di genere ai carichi familiari rappresentano ancora oggi un fattore che alimenta i divari nelle opportunità sociali ed economiche del paese, nel senso che gli uomini tengono molte più chance delle donne. Guarda, te ci volevo dire. Allora, nel 2023.
3: È grave come cosa teoricamente.
1: Beh, grave, fratello, sei pure tu mezzo. Cioè,
3: sì, certo.
1: A mezzo sei pure tu. Pure quelli là come te che dicono: ma è grave, sta poi va a casa e si trova la lavatrice ha fatto, la con te. No, ma è gravissimo, sai, la donna deve avere le pari opportunità, la casa tutte cose cucinate, tutte cose così, ma e vabbè. Nel 2023
0: oh, non
1: le
0: è
1: donne,
0: colpa mia se non mi fa cucinare Sofia, io sì, voglio sì, cucinare, colpa, ma lei non me lo fa
1: è
0: fare.
1: È colpa sua che quando fa lavatrice, che ha un lavandetto, che la fa spesa,
0: che
1: fa.
0: Lì confesso che è una questione di tattica. Perché se facessi una lavatrice probabilmente il contenuto poi di quel cestello va buttato, allora è meglio che
1: sì,
0: se
1: sì,
0: ne
1: sì, dicono lei. Tutti così, quindi è meglio che lo faccia lei, quindi pure la gente come lui che dice ma io sono moderno, vabbè.
0: Ma perché tu fai lavatrice?
1: Mai detto, i soccorsi in avoto, però io l'ammetto, no. Allora nel 2023 le donne over 25 sarebbero hanno dedicato al lavoro familiare circa 4 ore e 44 minuti al giorno, oltre il doppio degli uomini che ne dedicano 2 ore e 6 minuti.
2: Ma secondo me è sottostimato.
1: 6 minuti.
2: È sottostimato.
1: Molto sottostimato, avevo fatto i pull.
0: Bravo, cioè 4 ore e 4
1: ore. Comunque è indicativo che le donne fanno il doppio degli uomini in casa. Rispetto al 2023 il divario si è ridotto di circa un'ora, tuttavia lo ha fatto più per effetto della dominazione del lavoro femminile. Mm-hmm. Dei 40 minuti che per la maggiore rapporto degli uomini, cioè praticamente siccome le donne vanno a lavorare c'è stato un piccolo divario, dice va buona sto benene metto tu a caccavello un coppo fuoco
0: abbiamo recuperato
1: qualcosina e uffallo,
0: ma non dire parolacce. Ma cosa questa
1: il dato si conferma nelle coppie di occupati tra i 25 e i 64 anni, quindi andiamo di coppie tra i 25 e i 64 anni, in cui le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare totale, valore che cresce al 66% nei nuclei in cui la donna è laureata. Capisci? Scende un poco, ha laureato, dice frate fratello tu, ma di poco, cioè 68 la non laureata, 66 la laureata. Il divario aumenta al sud, indovina quanto è al sud?
0: Quanto è?
1: Il 76,2%.
0: Minchia! Come direbbero in Sicilia.
1: Mentre più basso al nord è 66 che comunque assai. Al sud aumenta proprio quasi l'80%. Le differenze non si trovano solo all'interno della famiglia, ma anche nei salari. Il genere, in genere le donne percepiscono meno degli uomini, in mediana oltre 2000 euro inferiore, cioè a parità di mansione la donna guadagna 2000 euro in meno. Mettiamo il caso, per esempio, l'uomo guadagna 29.000, la donna 26.000. Capi perché
3: è sbagliato,
1: sì. Capi. In più fa un altro lavoro quello là a casa. Tra famiglie e salari bassi le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini nel trovare il lavoro, infatti nel 2025 il tasso di occupazione femminile è stato del 20%, inferiore a quello maschile, cioè le donne al 60% le teniamo occupate mentre gli uomini all'80%. Vabbè, poi ci sono altri dati che ti fanno venire o Frid Wall.
3: Bene.
1: E queste, insomma.
0: E allora 0815466873, rientrate in queste statistiche, siete di quelli che si danno davvero da fare a casa, fateci sapere un pochino.
1: Però c'è
0: cosa
1: da
0: ne
1: dire, c'è da dire che le donne, aspettate un attimo, le donne si occupano molto più dei figli che dei mariti, cioè a un certo punto quando tenete dei figli si occupano più dei figli.
0: Vale una
1: che dice a Cirt, perché giustamente. Vabbè, pronto.
4: Ciao Stefano, come va?
1: No, No, non divulghiamo queste cose, ragazzi, siete in difficoltà.
2: È lui.
4: No, comunque una domanda, Rosa, ma quando è che viene a Francoforte per uno spettacolo?
1: Sto organizzando un tour europeo, c'è una certa data a Londra.
4: Un sacco di napoletani, Francoforte è vicino.
1: Lo so.
4: Vengono in tanti, vieni pure tu.
1: Manganiello, ti immagini? Sta spopolando in Europa Manganiello.
0: Ti immagini, Rosario va a fare lo spettacolo a Francoforte e lo porta in tedesco, in barba, tutti i napoletani che stanno là.
4: Che
0: vorrebbero uno spettacolo in napoletano poi.
4: Comunque, per quanto riguarda le donne, io non ci vado a niente, perché io aspetto la mia amica, la faccio recuperare altre cose nel fine settimana.
0: Complimenti.
1: Bravo. Lui è quello là che c'ha la moglie.
0: Complimenti, sì. Ciao caro, ciao.
1: Ciao fratello, ciao.
0: No, ma allora, vista l'ultimo dato, no? Cioè, che poi le donne si occupano più del figlio che del marito. Dice, ma chi lo guai è già sta miserla, almeno il figlio mi occupo di lui, può essere che mi cresce un pochino
1: meglio. Ma cosa grave? Che fa venire con mio padre.
0: Perché, scusami?
1: Si può alla fine, pure i figli piglio il patto.
0: Cioè, dipende.
1: Ci sono alcune donne che sono più, che fanno venire figli in maniera, come devo dirti, autonoma. Poi ci sono altre che si fanno la colazione, belle mamma, un rietto dove faccio.
0: Ancora sta storia.
1: Come ci stanno ancora queste donne qua. E ci stanno quelle donne che insomma li rendono più autonomi. Solo di più quelle
0: ma
1: là.
0: Ma che c'è di male se una mamma prepara una colazione a un figlio?
1: Cioè malissimo. Cioè, un figlio maschio lo tratta in una maniera figlia femminina. Sembra la femmina, no, vabbè, che le femmine sono che ciù che cosa? Allora, che le figlie maschi sono ciù scema, insomma, c'è. O figlio maschio,
0: ma lo strascino.
1: Lo strascino
0: che mi fa mia moglie sul pavimento di casa, lavoro io, come si conteggia? Lo strascino, visto che se lo fa a casa nel salotto, si conteggiano come ore di cura domestica, fondamentalmente.
1: Ti usa. Come andare a tavatte.
0: Pronto?
5: Stefano.
1: No,
5: Stefano,
0: due biglietti per Sanremo, quello che costano.
1: Ma mette una volta la camicia bianca.
0: Pure te la rimetterai. Pronto? Che sta succedendo? Siamo entrati in una riunione di condominio, cosa c'è?
1: Chi lo sa? Vabbè, puoi andare avanti.
0: Sembra la sala d'attesa di uno studio medico, sembra. Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno ciao. A te, ciao.
6: Ragazzi, io sono un po' di parte, nel senso che ormai sono sposato da 12 anni.
1: Sì.
6: Però, per esempio, stamattina ho stirato panni miei, panni suoi, panni del bambino e ho lavato a terra prima di andare al lavoro.
1: No, vabbè, sto dicendo qua al sud per esempio il 76% delle donne, poi ci sta anche quell'altro lato che fa papparici, gente che fanno le pulizie a casa, aiutano a casa.
6: Qual è il problema? È che prima non hanno vissuto da soli, perché io ho vissuto 4 anni da solo prima di avere questa relazione e dovevo fare tutto da solo, altrimenti mi trovavo le montagne di panni sporco ovunque, quindi mi sono rabboccato le mani a mio modo, che sarà diverso da quello della mia mogliettina e come le mogli di tutti quanti. Però ci dico una cosa, ragazzi, dal rato ratu samme funziona bene la cosa,
0: se
6: voi fate tante piccole cose a casa, sollevate la moglie e la moglie in un certo qual modo si scioglie
1: e ti ripaga. Senti, ma dimmi una cosa, ma tua mamma ti ha insegnato a fare la lavatrice, ti faceva lei le cose?
6: No, l'ho imparato io quando sono andato a vivere da solo.
1: Perché la mamma te lo faceva lei?
6: Assolutamente sì, ho dovuto buttare camicie e dovuto buttare pantaloni che all'improvviso diventavano tutti altri colori.
1: Però la figlia femmina si bara a fare la lavatrice, che è come ho fatto? Cioè la figlia femmina bara a fare la lavatrice, il figlio maschio no, perché il figlio maschio è debole.
6: Ma da un punto di vista molto semplice, noi maschi siamo svogliati, non vogliamo imparare.
1: Non è vero. Vero, perché sia mamma, muove a Leopoldo, quando è in uso di fare, la mamma le sta frustrando. Okay, la mamma si scende, fatto letto, fatta a fare colazione, fatta lavatrice.
0: Ma non scherzare, Leonardo già si fa la culla da solo. Ma lascia
1: domani.
0: No, in realtà, secondo me c'è sempre un po' quella cosa che anche una mamma verso la figlia, sbagliando, probabilmente, perché poi dovrebbe essere in egual misura. Però sai, c'è sempre l'idea che la donna poi sarà colei che si occuperà della casa un giorno, e allora una mamma magari trasferisce alla figlia un po' tutto il suo know-how, tutto il suo sapere. Pronto?
7: Pronto, buongiorno Stefano.
1: Non sono Stefano. No, grazie, no, grazie. Pur si accendo, non posso fare niente. Non sono Stefano. Stanno arrivando gli auto.
0: Sei sulla cresta dell'onda.
1: Sei sulla cresta dell'onda.
0: Ragazzi, io sono un muratore. Quando torno da lavoro a casa, tranne la lavatrice, faccio di tutto: da cucinare, spazzare, lavare. Steve, buona dumamma. Saverio da Mercato San Severino. Rosario, con questa bella camicia ci stava meglio. Ucazzone, Catena Marco. Vuoi che te lo cambio?
1: Marrone, no.
0: Poi buongiorno, uno che conosco ha chiesto alla moglie di scambiarsi i compiti. Lui resta a casa e tenerla tutta pulita in ordine come una reggia. Lei invece dovrebbe andare tutti i giorni 400 metri sottoterra in miniera a lavorare al posto del marito. Non ci crederete mai, ma la moglie ha rifiutato. Saluti, dice, vabbè, a lavorare in una miniera, facci tu, è bello. Voglio dire, la levi da una casa e la vuoi buttare sotto una miniera, sta povera donna. Andiamo avanti, su forza, ragazzi.
8: Buongiorno. No, io oltre a lavorare al tuo lavoro faccio tutto io.
1: Buiazzo, sono tutti uomini propri. Sono tutti uomini propri.
8: Faccio tutto io a casa, in più c'è 3 bambini.
1: Sì.
0: Vabbè, vedi, lui è. Ci sono molti uomini volenterosi in realtà, in giro adesso.
1: Ah no, perché mamma l'hanno imbarazzato, che mujer che dice frate, che capite,
0: capito? Che fa? Vabbè, scusami, qual è sarebbe comunque l'errore?
1: Che poi deve vedere se lo fanno con i figli, capito? I mariti, perché se va in dica lo fanno, però se andavano poco con i figli maschi se lo fanno.
0: Vabbè. Sì, ma sono decenni e secoli che andiamo avanti e fondamentalmente resistiamo e andiamo avanti così, perché ora vorresti cambiare le regole, scusami. Fermi lì, torniamo subito.

0: andiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Antonio da Buscramuge.
2: Qui Antonio, vabbè, tu sicuramente sarai schiavo, com'è?
1: No ragazzi, no, mi fa piacere che ho preso linea dopo la canzone, così abbiamo qualche secondino in più. Ci sono quelle famiglie dove l'uomo non fa niente.
2: Sì.
1: Io alzo la media poi dell'altro, capito? Essendo che io faccio l'80% e mia moglie fa il 20%, nella famiglia che è per questo la media è del 30-36, ma non me lo ricordo.
2: Sì, ma cacci capite, mogliere che porta i soldi, no?
1: Porta più soldi.
2: Sta bene così, fratello, sta bene così.
1: Sì, la cosa bella poi, quando faccio i servizi... capita che mio figlio, giustamente, i figli sono il risultato di quello che vengono dai genitori. Se tu sei una persona educata, tuo figlio esce educato, presumibilmente, perché poi giustamente poi si fanno grandi e sono figli della strada, ma fondamentalmente vedono
2: l'esempio di casa,
1: genitori,
2: sì.
1: Giusto?
2: Sì, è vero, sì.
1: E vede giustamente a me che ovviamente do una mano alla madre che faccio le faccende domestiche e si mette pure lui con lo straccio e pulisce. Mia moglie, no mamma, tu sei un principe, non lo devo,
2: poi
1: non devi fare niente.
2: Lo vedi?
1: È il gazzon,
2: vedi?
1: Io che sono.
2: Vedi, si riconferma la mia tesi.
0: Scommetto che dopo che tu dici e io che sono, ti arriva una sberla.
2: Poi no, c'è un pezzo su Figlio Maschio di Biagio Hitz che è bellissimo.
1: Lei dice tranquillamente, io sono stanco, appena finito di lavorare, togli la tavola. Anzi, non lo dici nemmeno più.
2: Figlio Maschio, Figlio Maschio, grazie, caro. Vai, un'altra telefonata,
0: 081-546-6873.
2: Pronto?
3: Ciao. Pronto? Ragazzi, vengo da Stoccarda.
2: Ciao caro, ciao.
3: Allora io volevo dire, no, io da quando sono in pensione io faccio un po' di tutto qua in casa, però ogni volta che faccio una cosa, quando viene moglie a masera a casa, dice che se non ha fatto buono, che se non ha fatto buono.
2: Ti migliora.
3: Non ha fatto buono, mi fa stare, ma fatto le
2: e controllo qualità si chiama. Si chiama controllo qualità, si chiama. Babu, ciao bello.
3: Controllo qua.
2: Sì, forza. Pronto?
4: Ragazzi, Gianni.
2: Ciao Gianni. Ciao.
4: Ragazzi, io però vi devo sfatare questa tesi. Io sì. Sono cresciuto con solo mia mamma.
2: Sì.
4: E purtroppo il mio papà è venuto a mancare tempi addietro. E pian piano mia mamma, come giochi, mi ha iniziato a far posare le cose, le prime cose, tipo i bicchieri, le posate. E sono venuto man mano anche nella mia adolescenza che già sapevo fare cose che i miei coetanei non avevano proprio idea di cosa fosse.
2: Vedi però, tu lo facevi. Tu lo facevi,
4: sì,
2: quindi
4: facevo
2: tua mamma è l'eccezione.
4: Se mia mamma andava al lavoro, quindi quando tornavo da scuola, a me faceva piacere che mia mamma non dovesse fare ulteriori sforzi, perché mia mamma dovevamo far studiare, andava a lavorare. Quindi per me era un piacere dargli una mano e non farla lavorare.
2: Vabbè, ma quel gioco forza, se stavate da soli a casa, tu stavi da solo a casa, hai imparato pure a cucinare, penso tu da ragazzino, no?
4: Cucinare, raffettare, fare un po' di tutto. Però ragazzi, io vi posso dire una cosa, col senno di poi me lo ritrovo, perché ora
2: certo.
4: Ho preso una via differente, mi sono laureato, sono al lavoro e mi sono pigliato una casetta da solo. Però mi trovo senza affaticamento, senza quelle cose che molti miei coetanei, madonna, si vedono avviliti di problemi, che per me non sono problemi, perché io già lo facevo nella mia quotidianità.
0: Io sono dell'idea, come anche tanti che stanno scrivendo, no? È un po' il concetto di necessità virtù. Cioè, nel senso che se comunque in una casa la donna di casa è quel vecchio stampo, tra virgolette, che si occupa di tutto e cerca di non far fare, sia un po' perché come lo fa lei piace così e non vuole che venga fatto in un altro modo, sia perché dall'altro lato cerca di sgravare da
2: no, perché non
0: compiti.
2: Lavora Marco, se lavorassi come
0: ma se lavorassi ti ripeto, dici necessità virtù, poi ti
2: sei 10 ore fuori casa, come fai? Ciao amico mio, ciao, pubblicità e torniamo, vai.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oppure a chilometri zero, il mio scarfoglio a Dagnano. Gruppo Autoscala.
0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet.

0: piacevi più più.
1: Quando saranno paesi, le madonne nelle chiese e le nonne sulle sedie. Ma va là, non ti viene proprio tipo la taranta?
0: No,
1: ma
0: io lo asso la programmazione, dice la verità, però insomma, se fosse per la brancale, la vostra programmazione. Sapete, vabbè, c'è un debole per la brancale.
1: Strano, strano. Ha il debole per la brancale e non per Francesco Gabbani. Chissà come mai.
0: Chissà come, te la ci spiegai perché?
1: Vabbè, musicalmente parlando si può.
0: Ma no, a caso parlare di cosa?
1: Ah, musicalmente. Vabbè, allora lascia stare.
0: Sacci che ti fa sangue Gabbani, ma non.
1: Piacciono molto le sue canzoni. Pronto? Vero.
2: Sì, pronto?
0: Sì, salve.
2: Sono Mimmo.
0: Qui, Mimmo.
1: Mamma mia, ciao Mimmo.
0: Ciao Mimmo, come stai?
2: Perdonatemi perché non voglio fare invasione di campo, però
0: figura.
2: So che in questi giorni ci sono gli stati generali dell'ambiente nella nostra città.
0: Sì.
2: Per discutere di cosa? Perché da 54 anni si è presentato un libro bianco al Ministero dei Trasporti per l'aeroporto e la città più inquinata d'Europa, che è Napoli. Un aeroporto fatiscente, 14 milioni di passeggeri, 350 voli al giorno.
0: Fatiscente non proprio. Leggi
2: dello Stato stracciate, tutti gli aeroporti internazionali dovrebbero partire alle 7, a noi partono alle 6, 10, una decina di aerei che svegliano una popolazione di esattamente 500.000 di persone, non riescono più a bere, a mangiare, a dormire con 350 voli al giorno. Accertato che ha acustica ambientale è la città d'Europa più inquinata, con un aeroporto in mezzo ai supermercati, e noi qui facciamo gli stati in generale per discutere.

0: dopo 54 sì. anni di che cosa? Che cosa discute?
1: Vabbè, ci sono anche altre cose al di là del...
0: Lo chiedo a voi.
2: Lasciamo questa domanda, lasciamo questa domanda nell'etere, lasciamo.
1: Ma dai, grazie, una risposta Mimmo. Scientifica. Non sputare.
2: Grazie Mimmo,
1: ma
2: grazie.
1: Povero Mimmo. Grazie ha scritto Mimmo. Tutta quella cosa sa, così bene.
2: Anche chi sto tenendo qualcosa in capo, non lo so, cioè, mi dà già un capri a te. Tu odini qualcosa in capo o si sceme, non lo so. Cioè, pronto? Pronto?
1: Ma come ti permetti? Pronto?
3: Sono Teresa, buongiorno da Pompei.
2: Ciao Teresa da Pompei, ciao.
3: Buongiorno.
1: No,
3: vedo che le donne non chiamano per dare questa risposta.
1: Meno male che ci sei tu,
2: vai.
1: Dai.
2: Ci sei te, vai.
3: Ecco. Allora ragazzi, io non so se sono stata fortunata, ma io non ho poi ingratito mio marito e lavoriamo tutte e due.
2: Sì, perché lavorate tutte e due.
3: E lui è molto collaborativo e io non mi sono mai lamentata se una cosa la fa bene o non la fa bene, perché già poverino c'è l'impegno che lo fa. E non solo, io sono anche il maschietto, lui dice devi aiutare mamma, perché un domani poi aiuterai tua moglie.
1: Però brava, brava. Quando tuo marito fa qualcosa lo hai istruito tu, tipo per esempio no, pulire il piano cottura, lui lo faceva magari in un modo, tu poi hai detto no guarda fallo così che è meglio, oppure no, hai lasciato il suo stile?
3: No, Marco, lo lascio stare, faccio fare come lui.
2: C'ha un suo stile nel pulire.
1: Come no, è voi?
2: Fusion fa il stile. No, ragazzi, vedi perché lavorate.
1: Tolgo la cera, tolgo la cera. Ci sono modi e modi per pulire, ragazzi.
2: Quando lavorano tutti e due, c'è un problema.
3: Lo lascio stare, lo faccio fare. Poi
1: di cosa ti occupi tu?
3: Anche bene. Perciò sono proprio fortunatissima.
1: Beh, di cosa ti occupi?
3: A questi uomini, forza, che anche voi siete collaborativi.
2: Certo, certo, certo. Marco vuole sapere di cosa ti occupi?
3: No, sono parrucchiera.
2: Figurati, quindi stai proprio veramente tutta la giornata fuori tu.
3: Esattamente, esattamente.
2: Forza.
3: E tu
2: li stupirà la mandè come voleva vedere l'uomo. Avrà ragione.
1: Il colmo per Teresa è tornare a casa e trovare tutto in disordine, che c'è una permanente naturale come sogno.
3: No, però ascoltatemi, lui fa le cose che si rende conto che magari ecco il grosso, giusto per aiutarmi, per togliere da mezzo, come si suol dire, un burdella. Però guarda, quelle cose in profondità dico lascia stare, le faccio io, stai tranquillo, va bene già quello che tu fai, tranquillamente.
1: Bene, bene.
2: Però vedi, perché si lavora in casa, quindi è per forza, per gioco forza.
3: Approfondite, noi gliele faccio fare, ma non perché non le sa fare, magari, però dico sempre, a me queste quelle che sono della vecchia guardia.
1: Senti.
2: A me ringraziando a Dimland Missy Smart Working, anche già.
1: Vergognati. Senti Teresa, dato che sei parrucchiera e avrai modo di parlare con tantissime altre donne, però che per la tua esperienza e conoscenza, le altre donne si lamentano molto degli propri uomini.
3: Certo, non ce ne sono che non si lamenta, io vado con gli uomini, faccio ma non siate così. E si lamentano, Marco, si lamentano, sai le casalinghe.
1: Certo.
3: Cioè, no, è perché voi non apprezzate il lavoro dei vostri mariti, quello che esso sia.
2: È proprio la casalinga che resta tutti i giorni a casa, giustamente dice chi non fa niente.
1: Perché secondo me subentra la noia poi.
3: Brava, ma non è così, non si fa così.
2: Brava Teresa, ciao bella. Ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: di questo pezzo Tum Tumping dei Chumbawamba qui su Kiss Kiss Napoli. Si parla di faccende di casa, di questi dati Istat, insomma, che dicono che c'è ancora un divario molto forte in Italia, e la donna teoricamente praticamente è molto penalizzata sia per le ore che si impegna a casa con i figli, il mondo del lavoro è sottopagata, meno possibilità, insomma siamo ancora un po' fanalino di coda probabilmente in Europa. Ciao, chi passa direttamente dalla mamma alla moglie continua col non voler saper fare nulla, chi invece si ritrova da solo per scelta o necessità fa tutto in autonomia. Io sono per un anno di vita in solitaria per tutti obbligatorio, distanti dalla famiglia di appartenenza almeno 100 km per legge, saluti da Fabio. Cioè Fabio farebbe una sorta di servizio militare però da indipendenti, cioè...
1: Ma tu militare dopo un anno si tornava a casa, cioè il militare si partiva a 18, poi a 19 anni rifinuto e tornava a casa, mentre io farei come fanno gli americani, come ho fatto pure io a 18 anni, via. Fuori, dai, fuori, vai a studiare fuori città, fuori nazione, così insomma stai da solo, da 18 anni inizia a vivere da solo, come fanno gli americani, come fanno gli inglesi, come fanno gli svedesi, come fanno gli olandesi, via, 18 anni, fuori di casa. Invece noi ci teniamo fino a 30, 35, 38, 39, gente a 40 anni sta ancora con la mamma. Che a un quarantenne che sta ancora con la mamma, mo pigliasse.
0: Ma che
1: significa? 40 anni con mammina che te la becco.
0: Sì, bisogna vedere le possibilità.
1: Mammina.
0: Ma che mammina? Ma noi ci
1: si dipende. A 40 anni ancora mammina.
0: Oh, non mi quanto sei banale.
1: Ti spillo il telefono e risponde mammina.
0: Ma che quando mai?
1: Che mammina te la sciogli l'overlegal.
0: Ma che strunzato.
1: A 18 anni te la sciogli l'overlegal.
0: Scusami, ma tanta gente magari non
1: c'ha... Via di casa, 18 anni, via. Diplomato, via.
0: E c'è dai due soldi.
1: Nellino,
0: mi spiego una cosa.
1: Non se ne va.
0: Tu che sei recente.
1: Vengano un po' di 30 anni, fa un po'.
0: Ma che ce ne fotte a lui?
1: Ricuttare tu te ne hai, no, chi se ne va? Io sto così bene a casa.
0: Appunto.
1: Ma tu te ne hai, guadagno.
0: Ma perché?
1: Guadagno un sacco di soldi. Ma vaffanculo, vaffatica.
0: Ma che se ne fotte, ma se sta bene così. Come ti permetti?
1: E scende una cosa.
0: Ma è tuo nipote.
1: Tieni anche di cogliere il nipote qua. Lo metti via.
0: Ma come?
1: Se sta giocando il sei con i palletoni.
0: Ma come si chiama sto nipote?
1: Vicenza.
0: Denuncialo, Vincenzo. Ti do una mano.
1: Busca i soldi a così. Io ho fatto questa
0: Nellino,
1: cosa.
0: Ti spiego una cosa.
1: Nellino, nato ricuttare.
0: Ma
1: Nellino.
0: Perché?
1: Nellino, a chi sei? Dove abiti tu? Con i tuoi genitori.
0: Ma c'ha 19 anni.
1: Se ne andai.
0: Ma perché?
1: Se ne andai. Busca i soldi, trovate una casa, trovate tu.
0: Ma tu non capisci niente di economia.
1: Perché chi l'ha dato ancora casa?
0: Sei scemo proprio.
1: Perché ha dato casa a mamma?
0: Te lo spiego, qua? Però devi stare zitto e mi devi far parlare, te lo spiego.
1: Bene, qua mi sono comprato la macchina. Dacci! Fatica, la macchina si è accattata. Cammina a piedi, dove prendere
0: tutto. Scusami, perdono.
1: Ma fai spiegare. Ma...
0: Merdaccia, merda! Ma come? Nellino, denuncialo anche tu.
1: Ma che denuncia?
0: Allora.
1: Chi me la ragione, giudici?
0: Scusami. Nello, per carità, è fortunato. Cioè, nonostante la sua giovane età, però, ragazzi, mi permetto di dire una cosa. Nellino, noi lo chiamiamo Nellino, ma tecnicamente e professionalmente Nellino c'ha due palle grandi così.
1: Quando chiudi la dici, vai a vivere da solo.
0: Fammi finire. È molto bravo e preparato. Ora. Quello giustamente, se ti fai due conti, dice vabbè, io magari posso pure dare una mano a casa, ma se continua
1: Marco,
0: a stare.
1: Ma è sbagliato sul ragionamento. Ma lui sa sti pensori. Che se va a ricer?
0: Fa un
1: si
0: periodo.
1: Si ricuttare sfruttatore.
0: Fa un periodo.
1: Sei ricottato.
0: Tua mamma è felice che sei a casa?
1: E certo.
0: Sì. E allora, è sfruttatore di cosa? Non sfrutta niente.
1: Perché è stato questo fino a quando andava a casa.
0: Ricuttare
1: è stata a casa a cinciazzo che pelle la mamma.
0: Ma quale pelle?
1: Il pelle che la povera creatura, la povera femmina.
0: Non ho mai zucato niente a nessuno.
1: Perché quando si è messa a fare
0: Nellino, comunque il concetto è questo. Vedi? Ci sono persone come Mimmo che da anni combattono contro gli aeroporti. Rosario per anni combatte da questa cosa qua.
1: sfruttatore agricoltore.
0: Ma solo perché tu nella tua vita a 18 anni ti hanno dato un calcio in culo e ti hanno mandato via. Non è che adesso tutti devono fare la tua sorte, che significa?
1: Ma quando mai? Me ne sono chiuso a 30 anni la casa.
0: E allora chi vuoi rompere le balle? Scusa.
1: Io sono un'altra generazione.
0: Io
1: sono un'altra generazione.
0: Ma già e poi se ne esce con l'altra generazione.
1: Pronto, pronto.
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Ciao. Mamma, che sei stamattina?
0: Ma tu lo senti a questo che dice? Sì. Ma tu lo senti? Scusa un attimo, sì, non ti voglio interrompere. Ricuttare a me. Tua moglie ti fa valigia quando andai a fare un weekend fuori, mo sono io a ricuttare.
2: Niente.
1: Poi,
2: adesso abbiamo parlato delle donne che vanno a lavorare e devono fare i servizi in casa. Però a femmine che sta in casa non parlate mai che fa di grazie.
1: E come no? Come
0: ah, è caduto la linea,
1: è caduto. Ci fermiamo, signori. Canzoncino.
0: Aspetta. Questo messaggio va letto. Ci abbiamo i secondi. Sì. Sono passato dalla radio alla TV solo per assistere allo show gratuito. Che buono sarebbe. Anche un simile infarto. Sta donando agli spettatori, alla città. Ma che dico? Alla nazione intera, all'umanità. Però poi aggiunge.
1: Putin.
0: Bravo, l'ha aggiunto.
1: Putin. Min. La Kisson che coordinate pesa.
0: Peppe dall'Olanda. Un abbraccio, Peppe.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: linea in diretta 081 546 6873, ultima parte di questa mattinata di Yes No Kiss Kiss. E, scusatemi, sto ancora a mezzo servizio. Ci sono anche dei vocali nellino arrivati al 342 00 00 100. Pronto?
1: Donne, è arrivato Carmaniello.
0: Eccolo là.
1: Vai giù.
2: Carmaniello, che si guttare.
1: Vai giù. Sì. Allora, io non voglio dire perché non si credete, però sì. Mo, un attimo fa vi ho mandato un video WhatsApp su questo WhatsApp. Guardate la villa. Io spero che l'utente di ieri abbia chiamato in radio, non lo so.
2: Sì, chi utente? Hai visto una cosa che hai pubblicato su, su TikTok? Una vergogna, una vergogna.
1: Ah, ma l'hai visto?
2: Come no? Dacci pure taggata a Pesacane, proprio Pesacane su,
0: no, io non lo
2: su
0: apro.
2: TikTok non entra perché è troppo, ma elegante.
1: A ieri, perché tu parla a te lei, proprio formaci, sta qua parla la volta, mi firmo un bar a pezza.
0: Carmine, ma mota già fa una cazziata, Carmine.
1: Dice, no, dice Marco.
0: Carmine, sto guardando il video, Carmine.
2: Stai senza cinture, stai guidando e stai facendo video,
0: Carmine.
2: Cioè, ma no, sette infrazioni.
0: Si vede che c'è la cintura tirata dietro la schiena, che per tenere che non suona, Carmine. Stanno 7.000 euro e multe in da sto video, Carmine.
2: Chi cazzo, che vuol dire? Che vuol dire?
1: Comunque,
2: comunque.
1: Io mi amarò la radio Carmaniello Tassì.
2: Bravo.
0: Radio Carmaniello Tassì.
1: Oggi però ho detto una cosa importante, siete numeri uno comunque. Ma lasciamo stare che scherziamo, eh?
2: Sì.
1: Comunque vi stimo tantissimo e vi voglio un bene dell'anima, credetemi.
2: Pure a te, ciao fratello, ciao.
0: Ma Carmen, mi tracci in due. Rosario, dopo il tuo discorso sono entrato nella stanzetta di mio figlio, ho preso la PlayStation, ce l'ha scassata, l'ho picchiato.
2: Bravo.
0: E ho detto va a faticare, oh, io l'ho cacciata che mutando in quello.
2: Quant'anno? 60 anni, voglio.
0: No, quant'anno? Perché sei minore,
2: è guarda,
0: oh,
2: vai.
0: Evviva.
2: Tu quant'anno ti? 40 anni, siamo guaiati.
0: Va bene, comunque si festeggia oggi,
2: Ciao. Pronto?
0: Sventolano le bandiere, pronto?
3: Stefano, scelgo la campagna e vado avanti.
0: Pronto?
3: Pronto Stefano?
0: Non so. Noi pure arriviamo alla Rai con sta cosa, guarda che ti dico. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, ciao Rosa.
2: Ciao bello.
3: Un appello a volo.
2: Sì.
3: Ho pagato tasse del periodo Covid con le more e gli interessi, che quello c'è un interesse, la tassa.
2: Sì.
3: Volevo sapere, dato che devo avere dallo Stato, e lo Stato mi ha imposto a scalare i soldi dei bonus che ho anno per anno, anche se non arriva al fatturato, c'è un avvocato buono che mi sapesse dire come facciamo ora.
2: Più che avvocato serve un commercialista buono.
3: No, non è questione di commercialista, lo sa, è questione di avvocati, ma qua, perché noi abbiamo i bonus in mano allo Stato e sono bloccati, però sono tolti soldi che
2: non ne capisco.
3: Fiscale tolgono il
0: dito. Non saprei dirti.
2: Non ne capisco, ci vuole un tributarista qua, non te lo so dire.
3: Questo è un discorso serio che va fanno poco prima, mannaggia.
2: Mannaggia, capa tu, mannaggia.
0: Sì, mo che facciamo?
2: Ciao.
3: Trovami un avvocato,
2: dove sei? Ciao fratello.
0: Ciao. Rosario, dici la verità, se tu fossi sposato con la Brancale saresti il suo maggiordomo, il suo schiavo.
2: Vabbè, potessi pure camminare per culo,
0: Ecco, vedi come si zerbinisce,
2: sì,
0: poi
2: sì,
0: così.
2: Sì. Là facessi pure il lavatrice là.
4: Ma di un buongiorno, chi sta mattina è chiuso a Pavò perché ci hanno bloccato, reddito di inclusione. Ci hanno detto, sì, non per pavettarsi che ne pavate, non dovrà mai più, chi sta mattina è chiuso a Pavò, non lo pensate.
0: Marco, il bambino ha 9 anni, ho sbagliato? Ma certo che hai sbagliato, 9 anni!
2: Jebic, vieni fuori, pronto!
0: Che mentalità.
5: Radio Kiss Napoli.
2: Sì, sei salve. In onda, vai.
5: Senta, io vi ascolto da più di 10 anni.
0: Grazie.
5: Non ho mai chiamato, questa è la prima volta.
0: Beh, benvenuta.
2: Dici
5: tu. Sono di Caserta.
2: Ciao, amica. Ciao.
5: Volevo dire una cosa, a parte che vi ammiro tantissimo, mi fate tanta compagnia, è inutile dirlo.
2: Grazie.
5: Lo dicono tutti. Volevo dire una cosa in considerazione del fatto che gli uomini aiutano in casa. Io sono una mamma di 3 figli.
2: Sì.
5: E comunque volevo dire una cosa, oggi manco le ragazze non sanno fare più niente, non solo gli uomini.
2: È vero, è vero.
5: Io ho visto delle nuore che quando si sono sposate non sapevano fare niente, hanno imparato mano a mano. Questo non è che voglio condannare, per l'amor del cielo, però voglio dire che le mamme di oggi nemmeno alle figlie femmine fanno fare più niente.
2: E non c'è la parità, hai capito? Non lo fa il maschio, non lo fa la femmina.
0: Io credo...
5: la preferenza che gli uomini non devono fare niente. Oggi le ragazze di oggi prendono una ragazza a 17, 18 anni, ma pure 20 anni.
0: Guarda...
5: pensano a studiare, sì, certo, alle amiche, all'estetica, ma il fatto di interessarsi della casa, la cucina, zero assoluto.
0: Guarda, io, non... io mi ritengo molto, tra virgolette, fortunato, se vogliamo parlare questo, perché per esempio Sofia non solo è una professionista, ha studiato, lavora eccetera, ma è una macchina da guerra, cioè Sofia sa fare di tutto,
5: sì,
0: e di più,
5: sì, sì, sono,
0: però io credo una cosa, che molte generazioni recenti vedevano le mamme fare queste cose e la vedevano con, magari come una schiavitù, tutte quelle cose da fare in casa, tutti quegli obblighi casalinghi, e forse è nata poi anche un po' una reazione,
2: no, Marco,
0: verso questo stile di vita.
2: Quando tu hai sandolietto e ci vai a furietto tu mamma, chi le vuoi? Cioè, quando
5: io
2: tu
5: penso
2: vai,
5: che sono le mamme
2: sì, sì.
5: Ai figli siamo femmine, una volta solo agli uomini, ma oggi sia femmine che maschi allo stesso livello non insegnano nulla, tutto ai ragazzi, tutto gli è dovuto,
2: perché anche se le femmine
5: che siano femmine o maschi,
2: perché pure le femmine vanno la mattina a scuola e lasciano la stanzetta, sì, sotto, sì, sopra entra la mamma e gli fa tutto.
0: E allora, amica mia, da mamma quale sei, fai una bella cazziata a queste nuove generazioni, vai.
5: No. Questo no, ma tanto sarà avanti sempre così, nessuno potrà cambiare, è la mentalità dei genitori che è cambiata.
2: Va bene, ciao amica mia, grazie, seguici
5: mille,
2: sempre, ciao,
5: grazie.
2: Bella, ciao.
0: Senti questo messaggio, questo veramente è da schiaffeggiare, questo. Da stamattina ho guardato mia moglie pulire a terra, l'ho guardata a lavare i piatti, l'ho guardata a fare la lavatrice, stendere i panni fuori, ora la sto guardando che cucina e lei ha pure il coraggio di dire che io non faccio niente.
2: Apple Ward, insomma.
0: Però,
2: guardone.
0: Un po' come i vecchietti fuori ai cantieri. Loro stanno là e guarda. Pronto?
6: Ragazzi, Salvatore, da qua.
2: Ciao, Salvatore. Sì.
6: Sarò rapidissimo perché ho visto l'orario. Io non ho pagato sulla mia pelle, che purtroppo da 2 anni non ho più mia moglie. Vi assicuro che nemmeno un piatto toglievo, perché avevo quella mentalità, io lavoro e lei no. E per me era tutto scontato, ma adesso che lo sto facendo io, ragazzi, è dura, veramente.
2: Scusa,
6: dura.
2: Fratello, se mi interesso, ma vi siete lasciati o è successo qualcosa?
6: No, purtroppo non c'è più, Rosa.
2: Non mi dispiace,
6: non
2: mi dispiace.
6: Non so se vi ricordate.
2: Sì, mi dispiace.
6: Abbiamo fatto di gang, ragazzi.
2: Mi dispiace assai. No,
0: aspetta.
6: Toca, perché ho in mente la sua voce quando scherzavo con voi.
0: Ma Daniela?
6: Daniela, sì.
0: È come se mi ricordo di te, amico, sì, mio. Ma... voglia. Era un po' che non chiamavi adesso.
6: Ma no, a volte chiamo, cerco di drammatizzare la mia vita, nei ricordi. La parte più bella era quando Marco, Dani, prendi più una mappina, c'hanno le mappine per televisione. Scherzavamo, vi voleva molto bene. E
2: grazie.
6: Comunque concludo nel dire, noi uomini dobbiamo ragionare su queste cose. Perché ce l'abbiamo e diamo tutto per scontato, poi quando non c'è più
2: piangiamo,
6: capiamo il valore.
2: Ciao fratello, un abbraccio,
0: ti voglio un mondo di bene, un abbraccio grande.
6: Ciao.
0: Ah, potete chiedere alla signora di chiamare tutti i giorni, una voce rilassante, amica da Caserta, chiama più spesso.
2: Perché dici mi è caduto un mito? Chi è il mito?
0: Non lo so, 11:52 poco fa, non so.
2: Ah.
0: Quale mito è caduto, Luigi? Facci
2: sapere. Ultimo proprio a volo, pronto? Niente, va bene. Signori, finisce qua questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani, che è martedì oggi, credo.
0: No, sì, domani
2: oggi,
0: è mercoledì.
2: Mercoledì con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà lui, Rosario Verde, grazie a Nello Iorio in regia. Vi lasciamo in ottima compagnia, perché Diego c'è, Miranda pure. E allora, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego Chef.
9: La musichetta la sentiamo tutti. Quando sentiamo questa musichetta significa che sono le 12 in punto. E alle 12 in punto su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV c'è Diego Ce. Buongiorno da Gianluca Miranda.
10: Da Diego Armando Maradona Junior.
9: E buongiorno anche a Nellino Iorio in regia e anche a Ciro Proio che salta dalla gioia per l'inizio di questa nuova
10: Ciro puntata. C'è rimancato, con tutto il rispetto degli altri, ma ci sei mancato. Quando ritorni? Dopo ritorni?
9: Settimana prossima. Ah, settimana prossima. Lo salutiamo Ciro Froio, salutiamo anche Marco Pesacane, che lo saluti,
10: lo saluti sempre,
9: esatto,
10: tu.
9: Che troverete domani sempre puntuale alle ore 10 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV al fianco di Rosario Verde.
10: Intanto mi fa dei gesti,
9: li vedo, gesti d'amore, odi no. E tamo, dicevano i latini. Allora, abbiamo la star qui oggi, perché dovete sapere che oggi Diego andrà in campo allo stadio Maradona di Fuorigrotta per l'evento di Napoli Legends. Tante leggende del Napoli, una su tutte Dries Mertens, che ritorna al Maradona, e sarà veramente un'emozione vederlo calcare il terreno del Diego Armando Maradona. Diego,
10: ragazzi, io sono emozionatissimo, perché già il fatto di condividere lo spogliatoio col Pociola Vizzi, con Dries Mertens, avere al mio fianco degli amici fraterni come Manu Calaiò, come Fabiano Santa Croce, Cristian Maggio, ragazzi, è storia. Stasera è storia e sarà una cosa meravigliosa. Sono un privilegiato. Sono un privilegiato essere al fianco di questi ragazzi. Sono un privilegiato perché in campo ci sarà anche Vincenzo Perna. Quindi,
9: è vero,
10: quindi
9: portocampista per Kiss Kiss Napoli,
10: per Radio Kiss Kiss, può raccontare ai nipotini Vincenzo che mi intervisterà oggi dentro il Maradona. No, a parte gli scherzi, sarà bello. Sono stati venduti un sacco di biglietti,
9: sì.
10: L'abbraccio che meritano questi ragazzi, l'abbraccio che meritano dei ragazzi che hanno scritto la storia della nostra squadra, della nostra città, della nostra per la nostra gente, per noi, quindi ci saranno Careca, Lemao, Zola, il Pocio, Ferrari, Orenica, Morgan De Santis, Gokhan Hiller, ragazzi, che dire, Walter Gargano, Mariano Boiasino, meraviglioso, ragazzi, veramente veramente sarà una serata da ricordare. Io a 39 anni e mezzo suonati mi toglierò lo sfizio di fare almeno 10 secondi nello stadio intitolato a mio padre, lo stadio che ho sempre sognato da piccolo di poter calcare. Una giornata bella,
9: memorabile, goditela perché te la meriti, caro Diego.
10: E noi di Kiss Kiss siamo,
9: esatto,
10: siamo la radio ufficiale.
9: Radio ufficiale, quindi sarà un grandissimo evento.
10: Ci sarà,
9: consiglio di collegarvi tutti in serata.
10: La diretta la fa DAZN.
9: La diretta la fa
10: DAZN. Alle ore 21, però la diretta inizia 45 minuti prima. Ci sarà un giro di campo. Vabbè, non voglio
9: spoilerare niente.
10: Non voglio spoilerare nulla. Bello, sarà una giornata emozionante. Il giro di campo lo farò con i miei figli, quindi
9: bello.
10: Sarà bello.
9: Diego e India, due meravigliosi bambini.
10: Stasera Diego capirà perché lo stadio è intitolato a me. Non è vero. Bello, bellissimo.
9: bello. Allora, ragazzi, ritorniamo al racconto del Napoli calcio, perché il Napoli è un bivio in questo momento tra Italiano e Massimiliano Allegri. Io penso che il sondaggio non lo faccio nemmeno, perché già so l'allenatore preferisce il 95% della piazza. So che tutti risponderanno Italiano, so che c'è molto incertezza per quanto riguarda
10: anche Rudy Kroll. Allegri, da Rudy Kroll mi stanno
9: ragazzi, poi non è che possiamo di tutti i nomi a menadito, no, perché dobbiamo parlare del Napoli, però
10: ci sarà Rudy Kroll,
9: ci saranno tanti altri campioni che hanno scritto pagine di storie indelebili Napoli.
10: A proposito di quello che stai dicendo,
9: sì.
10: Notizie, io ieri avevo parlato di Raola,
9: sì,
10: perché Raola era un allenatore e secondo me ancora un allenatore sul taccuino.
9: Allora, ricordiamo chi è un allenatore che quest'anno ha fatto un capolavoro clamoroso per la prima volta nella storia, ha portato il Bournemouth, non solo quest'anno, però quest'anno per la prima volta nella sua storia il Bournemouth è riuscito ad arrivare in Europa, si è qualificato all'Europa League con un risultato veramente clamoroso.
10: È un allenatore,
9: però pare sia indirizzato verso il Milan.
10: È un allenatore molto bravo, e molto offensivo, estremamente offensivo, una pressione ultra offensiva. Se buchi la prima pressione di Raola ti fai male, però la prima pressione di Raola forse oggi è la pressione più organizzata e meglio portata d'Europa.
9: Ok.
10: È un allenatore, è uno spagnolo molto molto atipico, perché uno che prende fortissimo uomo contro uomo, in genere sai gli spagnoli preferiscono giocare sulle linee di passaggio, sono più sullo scivolamento, lui è uomo contro uomo, è un'evoluzione del primo Gasperini,
9: okay,
10: sulla pressione. In fase di possesso è spagnolo vero,
9: okay,
10: non la butta mai, vuole giocare, è veloce, e quindi però sembra, come dicevi tu, destinato al Milan.
9: E anche a dei club di Premier tipo il Crystal Palace hanno fatto i nomi. Ha fatto un sondaggio, però
10: noi dobbiamo essere onesti, quindi non dobbiamo prendere in giro nessuno. Il Napoli oggi, martedì 26 maggio, è su due nomi, punto. Cioè il cerchio si sta chiudendo, è su Vincenzo Italiano e su Massimiliano Allegri.
9: Ok, questa è la verità.
10: Io preferisco Italiano, perché mi piace, e Italiano è un allenatore che a me piace, fortunatamente il suo procuratore Diego Nappi, che è un amico mio, c'ha i messaggi di 5 anni fa su Italiano, quindi
9: già lo avevi, attenzione,
10: non sto dicendo bugie, stava alla Spezia quando mi piaceva come lavorava, però ragazzi, io dico Allegri, non è un'alternativa da buttare, non mi piacciono le squadre di Allegri, non mi piace come gioca, non mi piace la filosofia, però c'è da dire che è un vincente. Mo lascia sta quest'anno, perché un anno può capitare.
9: Fulkrug e Jimenez, voglio dire, poi
10: Cue Stupinian, cioè voglio dire, Gabbia, voglio dire,
9: non è semplice.
10: Non è il Milan di una volta,
9: diciamola così.
10: Però è comunque un allenatore che nella sua carriera ha dimostrato di essere un vincente. Poi io fossi il presidente farei un sondaggio per Xavi Hernandez, perché è un allenatore che mi piace, e il sogno di tutti è Guardiola, ma non ne parliamo neanche, perché è inutile,
9: è inutile.
10: Per Dimmo Dimb, Roberto Mancini è stato un nome che è stato fatto dai giornali, ma ad oggi
9: non c'è niente,
10: non c'è nessun tipo di contatto con la società.
9: Quindi diciamo che il Napoli è un bivio tra Italiano e Massimiliano Allegri. Non voglio dire chi è avvantaggiato, perché non lo so. Credo che al momento siano 50 e 50 i due allenatori. Ci saranno colloqui con il presidente De Laurentiis e il presidente poi deciderà. Aspettiamo senza fretta, ma nemmeno con troppa calma.
10: E poi,
9: perché la società ovviamente deve iniziare a pianificare la prossima stagione.
10: Ma io è giugno,
9: infatti,
10: cioè fra un mese si parte il ritiro,
9: esatto.
10: Dobbiamo fare qualcosa, no?
9: Esatto.
10: E dobbiamo prendere l'allenatore, e soprattutto cosa che noi sottovalutiamo esageratamente, che il Napoli ha una quantità di esuberi.
9: No, vabbè, c'avrà un lavoro manna, poverino.
10: C'avrà una, c'ha una quantità di esuberi.
9: Bocca al lupo, direttore.
10: Che ritornano, che...
9: A proposito di esuberi, Lindstrom retrocede con il suo Wolfsburg e perde il playoff per non retrocedere. In Germania si gioca una sfida con una squadra della Serie B tedesca e la terz'ultima della Serie A tedesca, e si decide chi deve, diciamo, rimanere e avanzare in Bundesliga. Il Wolfsburg, che era in Bundesliga, è retrocesso contro il Paderborn, club di Serie B. Ma noi iniziamo, e quindi Lindstrom
10: Gianluca,
9: tornerà.
10: Ma l'anno prossimo di giovedì che fai?
9: Di giovedì io
10: la guardi l'Europa League?
9: Non lo so, lo sai,
10: forse perché giocano quelli là il Milan.
9: Forse sì, con un bel popcorn, forse molto
10: no,
9: probabilmente.
10: No, io il giovedì esco. Io onestamente la mia squadra gioca il martedì.
9: Hai
10: il
9: da
10: mercoledì.
9: Fare il martedì e il mercoledì, ci può stare. Amedeo, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno, come state? Tutto a posto?
9: Tutto bene, grazie.
10: Tutto bene, a te?
11: Ho aspettato 10 minuti, penso che un minuto in più me lo date, no? Voglio dire, me lo merito.
9: Puoi fare, sei padrone,
10: certo,
9: sei padrone.
10: A me dai, se vuoi, vieni in radio, me levi e metti tu vicino a Gianluca. Sto scherzando, vai.
11: Figurati, ti voglio bene.
10: Grazie, vai.
11: Senti, Diego, io volevo solo, non volevo ritornare su Antonio Conte, perché per me una persona se n'è andata e la buona mi dicevo padre, il resto non conta più niente. Però praticamente ieri, fino al momento della conferenza stampa l'avevo difeso, però dopo la conferenza stampa mi è caduto un poco dalle braccia, perché secondo me è stata una presa di posizione sbagliata, lui già se ne voleva andare, quindi voglio dire, per me è sbagliato tutto quello che ha fatto. E poi non sputare nel piatto dove ti ha mangiato non va bene, insomma, questo è come la vedo io. Secondo me è stata una cosa, già un mese fa ci se ne voleva andare, ha dato la colpa ai giornalisti, all'ambiente e quant'altro, insomma, questo non si fa, perché quando eri un mese fa eri a Napoli ci hai sempre difeso, hai detto che gli infortuni erano fondamentali, mo invece gli infortuni non contano niente, l'Inter è stato più forte, insomma, un poco di mancanza di coerenza, così con questo è quello come la vedo io, non so voi come la pensate.
10: Io sono d'accordo con te, sono d'accordo per quanto riguarda allora la conferenza stampa. Voi sapete che io ho sempre difeso, perché penso che il lavoro di Conte sia stato inattaccabile dal punto di vista dei risultati. Poi sicuramente non è stato bello la conferenza stampa. La conferenza stampa non è stata bella, l'abbiamo detto.
9: Allora io penso che Diego, se vuoi sapere la mia, salutiamo e ringraziamo Amedeo, un abbraccio Amedeo, buona giornata. È il momento di guardare al futuro, ragazzi. Ieri abbiamo abbondantemente parlato della conferenza stampa di Antonio Conte. Io personalmente Antonio Conte vorrò bene per sempre, perché ha regalato uno scudetto, una supercoppa al Napoli, ha mantenuto la postazione, il piazzamento Champions e ha revitalizzato una squadra che era sportivamente morta dopo il 10° posto nell'anno posto scudetto di Spalletti. Però Conte oggi rappresenta il passato, dobbiamo guardare al presente, ma soprattutto il futuro, e secondo me parlare ancora di conferenza stampa oggi è sbagliato, concentriamoci sul futuro. Il futuro, infatti, ci dice che il presidente De Laurentiis sta lavorando insieme a mamma e la dirigenza.
10: Siamo stati molto chiari,
9: sì,
10: per quanto riguarda la situazione Conte. Durante tutto l'anno sapete qual è stato il nostro pensiero non cambia, però adesso bisogna voltare pagina, perché
9: esatto.
10: Il Napoli sta cercando il nuovo allenatore e Conte fa parte del passato, un passato dal punto di vista dei risultati glorioso, c'è poco da dire, scudetto, supercoppa e secondo posto, le chiacchiere stanno a meno di zero. Però Ciro ci ricorda che il giovedì c'è anche Masterchef,
9: vero,
10: Pechino Express.
9: Io lo vedo, è vero,
10: Pechino Express pure,
9: anche vedo anche Pechino Express,
10: io non vedo nessuno delle due perché giovedì non...
9: D'altro ha vinto la figlia di Totti quest'anno,
10: vero,
9: Salvatore, ciao, buongiorno.
12: Buongiorno campione, è il mio campione Diego.
10: Grazie Salvatore.
12: Diego, a parte mi fa tirare pelle d'oca quando hai detto che per la prima volta cavalchi lo stadio dedicato a tuo padre.
10: E sarà bello stasera.
12: Con grande rammarico, veramente, perché potevi essere la ciliegina sulla torta, e mi dispiace tanto questa cosa.
10: E vabbè.
12: Apro il tuo parentesi, voglio un tuo parere, perché io sono rimasto male per quanto riguarda Sarri. Per me Sarri, non voglio alimentare odio, attenzione, però per me Sarri non esiste più, perché aveva l'occasione per riscattarsi, perché sicuramente quando ha visto Spalletti festeggiare, Conte a festeggiare, io credo che lui poteva essere anche lui un eroe come loro, e poteva avere addirittura la possibilità di riscattarsi, e questo è quello che non, se lui si è lusingato di amare tanto Napoli.
9: Sì, ma Sarri ha sbagliato con le parole, secondo me ha fatto tante chiacchiere a Napoli.
12: Capito, allora
9: quello poi i fatti lo dimostrano.
12: Non è più credibile.
9: Lo so, Diego non te lo dirà mai, perché Diego è troppo legato al mister, già lo so, lo conosco troppo bene.
12: Però ragazzi,
9: ma lo pensa anche lui, ne sono sicuro di questa cosa.
12: È stato troppo brutto questo, cioè addirittura ha scelto il nord, cioè ha scelto Bergamo.
10: Ma Gianluca legge pure nel pensiero, ormai delle persone. No, il tuo pensiero, Salvatore, attenzione.
9: Diego gli ha perdonato di essere andato da quelli lì al mister, quindi ti dico soltanto questo.
10: Allora ti dico una cosa, io ho un rapporto, io l'ho detto varie volte, con Spalletti e con Maurizio, io ho avuto dei rapporti troppo profondi per essere arrabbiato con loro come uomini, giudicando quello che hanno fatto con il calcio. Certo, uno che sta sulla panchina di quelli lì, uno che c'è stato, non è che mi è piaciuto vederli, però sono di parte. Però quello che dici tu è condivisibile, nel senso, ci sono rimasto molto male anche io, l'avrei voluto rivedere sulla panchina del Napoli Maurizio, però è normale che le tue parole, come hai detto tu, sono dettate da rabbia, da delusione, però io credo, Salvatore, e non so se tu sei d'accordo, a parte la rabbia, noi come tifosi, lo step prossimo che dobbiamo fare è non giudicare le persone che arrivano a Napoli per il passato, perché la vita è fatta di cicli, la vita è fatta di momenti. Io credo che questo dobbiamo cambiare, anche perché secondo me tante persone sbagliando hanno accolto Conte con il pregiudizio del suo passato, e secondo me non è importante, voglio dire. Apprezziamo le persone che danno l'anima per il Napoli, a prescindere dal passato e dal futuro, dal passato cosa gli ha riservato e dal futuro cosa gli riserverà. Io Antonio Conte lo ringrazierò, non giudico Spalletti per quello, per dopo dove è andato, non giudico Maurizio per quello che ha fatto, però io voglio dire che Maurizio, quando lo sentì, perché Maurizio fu una delle prime persone a chiamarmi quando finì mio padre, glielo dissi. Gli dissi: mister, a me se mi sono coppa che la panchina non mi è piaciuto.
9: Ciao Salvatore, un abbraccio. Io credo che a livello di parole di coerenza, Antonio Conte, tra questi tre che sono stati nominati fino a questo momento, è stato il più coerente di tutti, francamente. Invece ho visto altre persone parlare, soprattutto Sarri, più che Spalletti, perché poi Sarri ha fatto più il masaniello, tra virgolette, e poi dopo voglio capire che tu ti chiama il Bayern, ti chiama il Real, ti chiama il Chelsea, ti chiama il Barcellona, dici: ragazzi, è là, è l'occasione della mia vita. Ma mister, con tutto il bene, l'Atalanta, dai, andiamo avanti, va. Walter, ciao. Io l'ho presa male, te lo dico, l'ho presa male, perché cioè, poteva essere una grande storia d'amore calcistica, ne abbiamo perdonate a lui di tutti i colori. Ho sempre detto: ragazzi, sono dei professionisti e quindi è giusto che facciano determinate scelte, ma nel momento in cui sei chiamato a scegliere tra Napoli e Bergamo, scegli Bergamo, per quanto
10: mi intanto guarda. Spinazzola ha rinnovato ieri.
9: Questa è una notizia importante, perché
10: sono contento per
9: Leonardo, ha spinto perché tanto per rimanere, e lui è un simbolo di questa squadra negli ultimi anni, e quindi sicuramente anche a livello di spogliatoio può dare una grande, grandissima mano al gruppo.
10: Poi quest'anno ha dimostrato di poterci essere tranquillamente. Walter,
9: Walter, ciao.
13: Ragazzi, buongiorno. Walter, Club Napoli Strasburgo. Veloce.
9: Caro Walter.
10: Grande Walter.
13: Mi fa piacere che escono fuori le vedovelle di Sarri e si frustano. Perché io vi dico una cosa, attenzione, come ha detto Benedico, no, come uomo non mi permetterei mai perché non lo conosco nel privato. Ma io ricordo due cose di Sarri. Una, quando il presidente lo andò a pregare a casa sua e disse che i contratti milionari nella vita arrivavano una sola volta. Penso che questo ve lo ricordate, no?
9: Sì, sì.
13: E due, sì, sì. E due, quella che non mi è mai scesa giù con Sarri e non aver fatto giocare Maggio l'ultima partita all'addio al Maradona, non farlo prendere una stringa invece al Maradona, non ho mai capito il perché.
9: Beh, là poi ammise di aver sbagliato però,
13: una partita che non contava nulla. Eh no, ma io ricordo benissimo queste cose di Sarri. Poi aggiunte a quello che sta succedendo, mi fa piacere poi che le vedovelle di Sarri escono fuori e dicono mi ha deluso. Detto questo, volevo fare personalmente dalla radio Kiss Kiss una cosa che si sta facendo poco, giusto che sia, perché Conte ha preso la scena di tutto.
9: Sì.
13: Ringraziare Lello Ralli, perché abbiamo avuto un uomo, un parafulmine, un uomo di sport che ha fatto tanto in come si dice, in sordina. Sono quegli uomini che lavorano dietro che tu non li vedi, ma Lello Ralli ha fatto tantissimo a Napoli e quindi lo ringrazio pubblicamente. Ed ultimo, visto che è la cosa del momento, non voglio entrare nella conferenza e le polemiche di De Laurentiis, non mi interessa, no? Visto che sta parlando di allenatori, io preferirei, tra i due nomi che si stanno facendo, allora, se devo parlare di esperienza europea, non posso non dire che Allegri ha fatto due finali di Champions.
9: Sì.
13: A livello di esperienza europea ce n'ha più di italiano. Però a me Allegri ultimamente non sta piacendo, tipo ha gettato via un posto in Champions giocando contro un Cagliari che non aveva più niente a che
9: fare. Là devi vedere pure le dinamiche interne, il Milan è una polveriera con una dirigenza che non esiste, sono uno spogliatoio spaccato, il Milan è un disastro proprio enorme.
13: Sono d'accordo con te, ma vedere un Milan che va in vantaggio a 4 minuti e chiudersi dietro e buttare palla avanti sulle A come...
9: Hai ragione Walter, su questo hai ragione, ma sicuramente nel momento in cui si fa un progetto diverso con una squadra forte come il Napoli, sicuramente non vedremo il Napoli giocare come il Milan, secondo me.
13: Nello stesso tempo italiano ci ha dimostrato che se ha il materiale giusto nelle mani può far arrivare
9: esatto, la squadra. È vero, è vero. Walter, ci salutiamo, Walter. Un abbraccio.
10: Io ho il messaggio, ciao, del giorno.
9: Vai,
10: anche
9: qual è?
10: Sono le 12:22.
9: Vai.
10: Lo leggo,
9: vai,
10: già?
9: Vai, lo leggo. Vai, okay. Vai.
10: Allora, buongiorno, scusatemi, ma Walter Di Maggio, chi è Walter Di Maggio?
9: Non lo so, lui si chiama Walter De Maggio,
10: il nostro direttore
9: che salutiamo,
10: Maggio,
9: e quindi ritroverete alle 13,
10: so
9: tra l'altro, ragazzi.
10: Walter De Maggio. Non può cambiare a questi due. Miranda è questo illuso che non ma devi leggere come scrive, però. Miranda e questo illuso che non capiscono proprio, punto, niente di calcio.
9: Grazie. Un telegramma. Salvatore, ciao, buongiorno.
10: Gianluca, allora devi dire Salvatore, punto.
9: Salvatore, punto, buongiorno, punto.
10: Virgola.
9: Grazie. Vai Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
14: Buongiorno, allora io invece forse volevo dire Walter Di Maggio, quello che viene nel mese di maggio, perché...
10: Esatto.
14: Comunque ragazzi,
10: non dico io, ma se non conoscete neanche i nomi delle persone, perché li scrivete?
14: Simpaticissimi, siete ad avviso mio competenti, quindi lasciate il tempo che trovano questi messaggi, quindi non ne pensiamo
10: più. No, ma io li devo leggere, che io ho il messaggio del giorno, tu lo sai, no?
14: Questo è
10: il messaggio del giorno, cioè è quasi un record, perché 12:22, mancano ancora 40 minuti, quindi...
14: Oh vabbè, ma è bello perché non ho vinto parola, ne ha sbagliate 38, quindi
10: Walter Di Maggio, punto.
14: Ragazzi, io volevo chiedervi, perché non voglio parlare di Conte, perché io sono un contiano, quindi non voglio parlare di quello che è successo, e come avete detto prima guardiamo avanti, si fanno nomi di Allegri italiano, amore di grandi allenatori, tutto quello che vogliamo, ma Palladino secondo voi, e qui volevo capire un pochettino anche il vostro parere, per come fa giocare le squadre, potrebbe, e per la rosa che ha attualmente oggi potrebbe ricordare un Sarri versione 2.0?
10: No, secondo me Sarri 2.0 no, però tu lo sai, Salvatore, se ci segui tutti i giorni sai che noi io ho sempre parlato bene di Palladino, perché secondo me è un allenatore molto bravo. È un allenatore che ha fatto bene, ha fatto il suo la sua gavetta, e era un nome dentro il ventaglio, però poi dopo non c'è stato punto.
9: Ti dico che se De Zerbi non fosse andato al Tottenham, secondo me De Laurentiis lo avrebbe provato a prendere.
10: Giallo, però dici punto.
9: Hai ragione. Se De Zerbi punto non fosse andato punto al Tottenham, virgola, punto, virgola, grazie.
10: Punto.
9: Senti, no, lo avrebbe provato a prendere il presidente, secondo te?
10: Ma Roberto De Zerbi è un grande allenatore, ragazzi. È veramente, veramente, veramente forte. Di che stiamo parlando?
9: Bello, bello, visto la conferenza stampa dopo che si è salvato con il Tottenham, che cercava i giornalisti che avevano, diciamo, dato per vinto il Tottenham dal suo arrivo al termine della stagione.
10: È veramente forte. Di che stiamo parlando?
9: Bello, bello, visto la conferenza stampa dopo che si è salvato con il Tottenham, che cercava i giornalisti che avevano, diciamo, dato per vinto il Tottenham dal suo arrivo al termine della stagione. Ha preso una squadra veramente in una situazione...

0: Disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronic Stufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Giuseppe, siamo subito da te, ciao.
8: Ciao, buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
7: Grazie.
9: Grazie Giuseppe.
8: Ragazzi, la mia è un'analisi più che altro.
7: Vai.
8: Supponiamo che comunque gli allenatori, uno di questi tre potrebbe arrivare a Napoli. E dico, Italiano, Mancini, Allegri. Allora,
7: Italiano, Mancini, Allegri, ok.
8: Ok, secondo me il presidente in questo momento fa un ragionamento molto giusto, sta prendendo il tempo che gli serve. L'anno prossimo sarà un campionato molto complicato, perché ci saranno i competitor per arrivare tra le prime quattro, sono aumentati, visto comunque l'inserimento della Roma e del Como. In più credo che il Milan l'anno prossimo proverà a fare il Milan. Io credo che lui voglia un allenatore che gli dia garanzie,
7: sì.
8: E quindi prendere Italiano sì, ci dà un bel gioco, però non è garanzia di successo.
7: Allegri. Garanzia di successo giustamente, teoricamente è vero quello che dici, però sai, garanzia di successo è un po' complicato. Io sono d'accordo con te, perché i competitor l'anno prossimo saranno ancora più agguerriti. Il fatto che comunque non si sono qualificati in Champions, quelli là il Milan, l'Inter che ha vinto lo scudetto, c'è la Roma, è vero quello che dici tu.
8: Però la mia domanda è questa che ti faccio, dico, tra i tre tu chi preferiresti come allenatore?
7: Tra Mancini, Allegri e Italiano?
8: Sì.
7: Ma lo sai che è difficile come domanda. Io credo che in questo momento per la rosa che ha il Napoli il più adatto è sicuramente Italiano. Però sai, Mancini e Allegri parliamo di due allenatori con un grande palmarès, di grande esperienza, anche internazionale, cosa che Italiano è un po' di meno, però sono tre allenatori forti. Però io se ti devo scegliere un allenatore tra i tre, io scelgo Italiano.
8: Va benissimo ragazzi, io vi ringrazio.
7: Ciao Giuseppe, un abbraccio, vogliamo da Davide, ciao Davide.
10: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione, punto.
7: Grazie, grazie punto.
10: Volevo dire, Diego, stiamo sanando tutti quanti i conti. Io sono tra quelli che da 3 mesi chiamo in trasmissione e sognavo un Napoli con un allenatore che faccia giocare bene la squadra, votato in attacco, sì. Perché sono convinto che prima avevamo 2 squadre, adesso col mercato di gennaio abbiamo 3 squadre, quindi possiamo essere competitivi con tutti. Quindi a me non mi spaventa Italiano, e non ho capito perché se noi nominiamo Italiano ci dobbiamo

0: ridimensionare, oppure
1: questa è una favola
0: in Europa.
1: Questa è una favola che stanno dicendo, tutti, che il Napoli ridimensiona. Il Napoli non ridimensiona, il Napoli deve rientrare nel budget e deve abbassare un po' il tetto ingaggi. Non è un reato.
0: Allora Italiano è la persona adatta. Abbiamo tre squadre, noi siamo il Napoli, abbiamo tre squadre, siamo tra le prime squadre in Italia. Togliendo, non voglio dire nemmeno l'Inter, perché con il mercato di gennaio noi siamo più forti dell'Inter, e io ne sono convinto, con la scoperta di Vergara, di Alisson, un Højlund che per me può fare più di 20 gol, mettendolo in grado di poi disegnare. Quindi io sono contentissimo, ringrazio Conte, perché poi non si può criticare Conte, allora ringrazio Conte che tutto sommato ci ha fatto vincere. Però io dico, a quale prezzo? Con 250 milioni spesi, ha bruciato tre calciatori e abbiamo buttato 100 milioni. Però lo ringrazio perché tutto sommato ci è andata bene. Però voglio dare un consiglio a Conte, un bel bonifico a Orsolini, che lo potrebbe pure fare, o un bel bonifico a Pedro, perché senza quelle...
2: Certo, come Chivu quest'anno può fare un bel bonifico al Parma, può fare un bel bonifico alla Lazio, ma che senso ha discutere di calcio così, ragazzi?
1: Davide, scusami, io ti...
2: Ma che cavolo significa, Davide, dire Davide, bonifica Orsolini, il bonifico qua? Lo scudetto il Napoli l'ha vinto con merito, non per demerito degli altri.
0: Sicuramente, però sul filo di lana sto dicendo. Quindi non dobbiamo sannare Conte come se fosse il Messia. Io questo voglio arrivare. Il bonifico è una parola...
1: Davide, nessuno, neanche in questa trasmissione, quando noi abbiamo dovuto... perché ovviamente parli con noi, io ti rispondo per quello che penso io. Nessuno lo ha osannato. Io ho detto semplicemente che Antonio Conte è stato un allenatore che ha fatto tanto per il Napoli.
2: Allora Davide, dobbiamo un attimo fermare, scusami, perché c'è una sorpresa. Vedo il nostro direttore Walter De Maggio. Direttore, eccoci.
3: Per Diego, perché ieri sera ha cenato con lei, con tutte le legend. Dolce Nera, ciao Dolce Nera.
4: Ciao, molto piacere.
1: Ci siamo già presentati ieri.
3: Perché stasera, ricordiamo, Notte ai Leoni. Vi lascio Dolce Nera per un momento, diciamo, diverso dal calcio.
1: Va bene.
3: E così ricorda, Diego gioca stasera. Tu canti o giochi? Io non ho capito bene.
4: No, io non gioco, per il mio sport è il tennis.
3: Sei messa meglio di noi che facciamo calcio. Decisamente.
4: Però canterò e sono contenta di dare il mio contributo a questa città che effettivamente riesce ad accogliere anche in maniera proprio familiare i giocatori. Cioè se ne sono venuti 60 di leggende del Napoli. Sì. 60 vuol dire da tutte le parti del mondo, vuol dire che questa città dona una casa.
3: Senti, ma tu sei salentina come Conte.
4: Sì, io sono salentina.
3: Lo so.
4: Sì. E quindi, vabbè, c'è una parte di... Cioè, si diceva proprio oggi mentre giravamo.
3: Vabbè, io vi lascio con Dolce.
2: Ci lasci in buone mani, direttore. Allora,
4: lo dicevamo proprio oggi con Gigi, con il mio compagno, mentre giravamo in macchina. C'è un pezzo di Napoli, cioè proprio Napoli è il posto dove è la città che racchiude tutta l'idea del sud. Perché c'è piccole parti della Puglia, sono qui, piccole parti della Sicilia, della Calabria, però qui c'è tutto. La senti tutta, e c'è la parte, a me colpisce questa cosa dell'appartenenza, perché un'appartenenza di questo tipo, tale da creare, insomma, questa sera allo stadio Maradona questo tipo di manifestazione benefica, tra l'altro farà arrivare 60 campioni, 60 leggende da tutte le parti del mondo, non è, cioè, io non credo che l'avrebbero fatto per un'altra squadra, cioè non c'è quel senso d'appartenenza.
1: No, hai ragione. Intanto Giuseppe scrive: Dolce Nera, ti amo.
4: Ecco.
1: No, è vero, non sto scherzando.
4: Aspetta, per leggere devo mettermi gli occhiali.
2: Ce l'abbiamo.
1: Dolce Nera, ti amo.
4: Ecco, questo fa buon
1: è buono, è buono.
4: È buono, è buono.
1: È positivo.
2: Senti, sei salentina come Antonio Conte, che ci ha lasciato, sportivamente ovviamente parlando, 2 giorni fa. Che cosa unisce il sud, Napoli, Lecce, insomma, città che sono praticamente uguali? C'è un sentimento generale, perché Antonio Conte, anche nel sentirlo, nelle prime dichiarazioni, da quando è venuto a Napoli, ha sempre detto: qui è casa mia, da subito, dal primo giorno. Allora, qual è il legame che c'è?
4: Allora, innanzitutto l'approccio interpersonale, secondo me, proprio tra le persone. L'approccio è credere, no? Di poter trovare una confidenza e una casa, cioè è la fiducia. Quindi questa cosa, siccome tipo quando si dice a Lecce, cioè tu c'hai un problema, io ti do casa mia pur di non farti, cioè pur di aiutarti, pur di starti accanto, ti lascio la casa, esco fuori dalla casa. Questa è la stessa sensazione che si ha venendo qua. E poi è proprio una caratteristica, l'ho detto prima, una caratteristica della parte di Napoli, cioè del napoletano. Questo, allora, in tutto il mondo quasi nessuno è profeta in patria, tranne qui a Napoli. Cioè a Napoli riesce a dare un valore alle cose, alle cose e alle persone. E oggi, per esempio, per farti un altro stupido esempio, ero in albergo, andiamo a far colazione e l'uomo che si occupava insomma delle colazioni ci viene a raccontare della tradizione del caffè. Ma allora, cioè, capito, il valore della tradizione e della cultura di un posto, questo dà valore, cioè raccontarlo, il sentirlo vicino, raccontarlo agli altri, renderne gli altri partecipi. E questa è una cosa che succede in tutti gli ambiti, la musica, lo sport. Mo adesso io non faccio sviolinate alla città, non mi piace, cioè, anche se io ho un rapporto particolare perché qua è nata Dolcenera a Napoli, alla Rai di Napoli, ho vissuto quattro mesi qui in continuazione, per cui e mentre la gente conosceva Dolcenera perché facevo questo programma diciamo che mi ha permesso poi di accedere di diritto alla Sanremo Giovani l'anno poi in cui l'ho vinto, quindi si è fatto questo programma solo quella volta, l'ho vinto e ho vissuto qua per quattro mesi camminando da sola per le strade di Napoli avendo la mia prima esperienza lavorativa e formativa qui, per cui c'è una, diciamo, un legame che ha a che fare con l'origine e quindi un legame di dolcezza. No? Però non sono una a cui piace dire fare sviolinare, cioè me frega niente. Però questi sono i valori di questa città e sono dei valori che secondo me farebbero bene le altre città a copiare un attimo, perché si crea ricchezza.
2: Senti, che emozione sarà essere al Maradona?
4: Beh, il Maradona c'ha una storia infinita, che infatti si chiama Maradona.
1: Esatto.
4: Il Maradona non è definibile.
1: E poi tra l'altro stasera ci saranno due generazioni di Maradona, ci sarò io e i miei figli.
4: Anche
1: al Maradona,
4: ecco,
1: bellissimo.
4: Allora io cercherò con umiltà di all'inizio di diciamo accarezzare la città rendendo omaggio con Napulè e poi nell'intervallo
1: che canzone
4: sì, ci pensavo proprio l'altro giorno mentre me la ricanticchiavo in macchina, dicevo cioè la frase Napoleon c'è del creatore che sai che hanno e tu sai che non sei sola, cioè quella sensazione che hanno tutti gli esseri umani, cioè di cercare di sapere di non essere soli, voler non essere soli, combattere la solitudine, e qua non c'è la solitudine, non c'è mai la solitudine qua,
1: è vero e tra l'altro parlavi del senso di appartenenza di tutto quello che Napoli è nel mondo, è diventata un punto di riferimento, però tu sai che io spesso quando si parla di mio padre parlano in genere, a volte in genere le persone dicevano che mio padre è stato un riscatto sociale per questa città. Io non sono mai stato molto d'accordo su questa cosa. Napoli è una città che è sempre stata meravigliosa, è sempre stata socialmente importante. A Napoli hanno rubato sempre e Napoli ha avuto Massimo Troisi, ha avuto mio padre, ha avuto Pino Daniele. Cioè io giro e sento le canzoni di Pino. Io ti volevo fare una domanda su Pino, no? Perché
4: sì.
1: Pino io credo che per persone che fanno musica è stato sempre un punto di riferimento, come lo è stato mio padre per i calciatori, no?
4: Certo.
1: Quindi cosa ne pensi di quello che ha dato di quello che ha dato a livello musicale. Io sento canzoni di Pino di 40 anni fa, 45 anni fa, e sono ancora oggi musicalmente, a livello ritmico, ancora maledettamente attuali.
4: Sì, sì, ma perché il suo modo di fare musica era elevato, era vicino alle persone, ma anche elevato, cioè di grande classe. Allora, cosa possiamo dire? Che sì, dipende dalla personalità, dipende anche dal momento storico, se vogliamo, perché la società in cui vivi ha un valore nella tua crescita, e quindi anche il momento storico. Cioè, se tu vivi in un momento in cui attorno a te non c'è nessuno che ha uno strumento in mano, e non la puoi fare quella musica lì. Quindi ci vogliono le personalità di talento, ci vuole il talento, ma ci vuole anche una condizione socioculturale adatta allo sviluppo di questa cosa. E il momento di Pino, ma anche la Napoli di quel momento, e poi la musica in generale di quel momento storico, hanno potuto permettere l'innalzamento del valore a degli apici diciamo elevati, quasi intoccabili, cioè quasi irripetibili. Io spero che quelle cose saranno ripetibili, ma no. Cioè, io per esempio, come persona proprio, cioè, anzi come musicista, io rimpiango di non essere nata in altri anni. Ti giuro, a me non piace questo momento storico, non mi piace nemmeno quello in cui sono nata io, intorno agli anni del 2003. Per me c'era già una sorta di pseudodecadenza, e questo dappertutto. Quindi devono essere gli stati, le società, lo stato proprio, le società a creare fermento da tutti i punti di vista, dal punto di vista dello sport, della musica, della cultura, dell'arte, perché in mezzo a quel fermento c'è il rischio di far sviluppare delle personalità di grandissimo valore come quella di Pino Daniele.
2: Ringraziamo Dolcenera per questo momento meraviglioso, ti auguriamo una buona serata.
4: Grazie mille a voi e ci vediamo stasera al Maradona.
1: A dopo.
2: Grazie e a dopo.
4: È stato
2: grazie.
4: Un onore. Ciao ragazzi.
1: Grazie.
2: Grazie mille a Dolcenera.
1: L'onore è stato nostro.
2: L'onore
1: realtà,
2: è stato tutto nostro.
1: E tu allora, pensi che io ho avuto adesso Dolcenera e tengo a te tutti i giorni a fianco. Meglio, oggi sono andato meglio.
2: Ci vuole.
1: Oh no, Nellino, come la vedi? Nellino annuisce.
2: Nella vita ci vuole pazzo, si
1: è
2: dice.
1: Tu ce l'hai.
2: Esatto, è vero. Anche tu un po'. Angelo, ciao. Buongiorno Angelo, ciao.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Angelo, buongiorno.
5: Ho capitato tra Dolcenera, mi dispiace però.
1: Vabbè, non fa niente, Angelo, vai.
5: Allora, vi volevo dire due osservazioni ho fatto io.
1: Vai.
5: A parte che mi dispiace per voi che avete a che fare con tanto pubblico e tante persone, lasciatemi il termine, sembra che abbiano qualche rotella che non funziona. Penso Diego lo stai notando ancora di più in radio. Però non fa niente, un po' di pazienza vi chiedo.
1: Sì,
5: un'altra
1: va
5: cosa.
1: Va bene, ce l'abbiamo.
5: Sì, ho notato che fondamentalmente qual è il campionato, perché qua bisogna ragionare un attimo con asetticità, qual è il campionato più forte al momento secondo voi? Europeo.
1: Il campionato più forte è quello inglese?
5: Inglese, ok, ci sono anche io con questa parola. Nel momento in cui c'è il campionato inglese che è il più forte, quindi noi andiamo a pescare per personaggi come McTominay, la Roma ha pescato Malen...
1: Sì.
5: Che tra virgolette non stava facendo bene, è venuto qui e sta facendo ha fatto dei numeri veramente strepitosi per il tempo di permanenza.
1: Napoli ha preso anche Billy Gilmour dalla...
5: esattamente, ma pure Selemakers, come si chiama il ragazzo dell'anno scorso che a Diego piaceva tanto, il biondo al Napoli, come si chiamava? Sulla fascia.
2: Ma Malquit.
5: Va bene, comunque il
1: ragazzo. No, aspetta, scusa.
2: Ah, no, Lang, a chi ti riferisci?
1: No, ma Lang non gioca, Lang giocava in Olanda. No, no.
2: A chi ti riferisci? Ripeti, rifai la domanda perché ci arriviamo subito al calciatore.
5: Biondo?
2: Sì.
5: Sulla fascia laterale del Napoli che lo comprò dal Manchester, non mi voglio sbagliare.
1: No,
5: vabbè, comunque dicevo, comunque queste nuove personaggi che vengono dall'Inghilterra sono forti.
1: Sì, anche Anghissa l'abbiamo preso dalla Premier, ci ricordano.
5: Quello che dico io è, perché non andiamo a pescare anche un allenatore dalla Premier? anche di quarto, quinto, sesto posto della Premier, qui in Italia farebbe tanta differenza, perché ha una mentalità, ha quel gioco di calcio, e quel gioco di calcio in Europa è più forte. Ma non voglio essere più forte in Europa, se fa la differenza contro le squadre italiane, io voglio fare la differenza contro le squadre italiane, e mi vado a prendere.
1: Scusami Angelo, ma parlavi di Lindstrom?
5: Esatto.
2: Ma Lindstrom, sì, ma Napoli Lindstrom l'ha preso
1: dall'Eintracht.
5: Esatto, scusatemi.
1: No, non ti preoccupare, non domani.
5: Questo disappunto, comunque il ragazzo era bravo, non è stato valorizzato, ma per me arriva.
2: Ma ti dico Angelo, nel salutarti e ringraziarti perché dobbiamo andare in pubblicità, siamo in ritardo, ti dico che il ragazzo ha avuto l'occasione con l'Everton e l'ha fallita, ha avuto l'occasione col Wolfsburg e l'ha fallita, quindi evidentemente in questo ragazzo che era bravo quando il Napoli l'ha acquistato all'Eintracht perché veniva da una grande stagione.
1: Højlund pure è arrivato alla Premier.
2: Sì, Højlund è arrivato dal Manchester United, è chiaro che evidentemente qualcosa si è rotto in De questo calcio. Sì, no, tanti il Napoli ne ha comprati dalla Premier, possiamo fare una lista veramente lunga. Ci dobbiamo fermare, pubblicità.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Mo ti voglio.
4: Peppe. Siamo dal primo Peppe. Ciao Peppe.
3: E mo chi risponde?
4: Esatto, è uno dei Peppe.
5: Io primo Peppe.
3: Vai.
4: Ciao
3: vai.
4: Peppe.
5: Allora, buongiorno a tutti. Ringraziamo Kunt e lo salutiamo. Va bene?
3: Perfetto.
5: Napoli casa per tutto il mondo. Quindi, senza agganciarci a quel discorso. Noi siamo Peppe al quadrato ed Enzo. E prima di dirti noi cosa pensiamo, voglio ringraziare Diego. Perché Diego come persona, a parte il papà, è quello che ci ha fatto i primi riscatti in tutto il mondo e soprattutto al nord. E diciamo che tutti gli artisti sono venuti fuori dopo, che poi hanno apprezzato la nostra cultura, ma Diego è quello che ci ha fatto vincere per primo. E poi tu, Diego, sei una persona speciale, perché un ragazzo che tu allenavi, ed è, mi ha sempre parlato bene di te, e quindi gli dice proprio il carisma come il tuo. Il tuo
3: chi papà. È? Chi è?
5: Però... Ciao Matteo.
3: Matteo?
5: Vabbè, poi non ne voglio fare il nome, siamo Matteo.
3: Vabbè.
5: Un difensore tuo.
3: Va bene.
5: Rosolino, va bene.
3: Va bene, non c'è niente di male.
5: Va bene.
3: Io gli voglio un bene enorme a Matteo.
5: Sì. Allora, noi tre, Peppe a quadrato e Vincenzo, ti diciamo che secondo noi, in base alle valutazioni che abbiamo visto, il nuovo allenatore del Napoli sarà Roberto Mancini. Da qualche...
4: No, ti assicuro che non è così, Peppe. Stabiliamo la linea con Peppe. Ah, è caduta la linea con Peppe. Vabbè, Peppe, se vuoi richiamare perché...
5: Sogno da me,
4: ah, ce l'hai, ora ti abbiamo ripreso. Peppe, guarda, ti dico che io ho notizie completamente differenti dalle tue, però vabbè, posteri l'ardua sentenza, non voglio farmi male.
3: Vedremo, tanto è una
4: carità,
3: cosa...
4: Tanto è una cosa che si deciderà.
3: Nella prossima settimana penso che si dovrebbe decidere, no? In questa settimana, almeno...
4: Diciamo, se non lo vogliamo annunciare durante il ritiro di Di Marro, mi sa che... bisogna sapere chi sarà l'allenatore, anche perché Conte ha detto che sarebbe andato via un mese fa. Quindi diciamo che bisogna accelerare. È chiaro che poi dopo termina il campionato e succedono tante cose che possono cambiare il corso degli eventi, però insomma io penso che la decisione sarà a momenti. Salutiamo Peppe e andiamo dall'altro Peppe. Ciao Peppe.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Peppe, buongiorno.
6: Allora ragazzi, io volevo parlare di Conte, perché parliamo del futuro.
3: Bravo Peppe,
6: perché ormai
3: esatto.
6: Nel bene nel male, ringraziando.
3: Ma no, bravo, esatto. Fai bene a dirlo, senza cattiveria, nel senso, oramai è passato, parliamo del futuro.
6: No, ma io sono uno che, ti ripeto, non mi è piaciuto, ma non significa che non lo ringrazio per il successo e per quello che ci ha dato. Quindi questo
3: esattamente.
6: È fuori discussione. Per quanto riguarda il nuovo allenatore, ragazzi, io volevo sapere un vostro parere, no? Perché io pensavo, tra Allegri e Italiano, no? Per come Napoli è messa adesso, per quel periodo che se ne esce fuori Napoli, secondo me un allenatore, passatemi il termine, tra virgolette incazzato, io vorrei più un allenatore che ha fame più che voglia di rivalsa. Io nell'ambiente di Napoli adesso vorrei un allenatore che ha fama di arrivare. Quindi in questo evento che io vedo molto Italiano, e anche perché e voi
4: è passata Valentino male. Rossi in questo momento vicino a te.
6: Ragazzi, un attimo, perché poi vedo, no, faccio un'analisi, così vedo. Chivu ha vinto, parlavo di Palmares, ma l'Inter ha fatto un doppietto con uno che aveva 7 panchine in Serie A, cioè neanche un campionato, aveva 7 panchine. Vedo Fabregas che ha portato, ragazzi, chi di noi ci avete messo un euro per il Coming Champions? Nessuno.
3: Nessuno. Infatti tu sai, Peppe, che ieri parlavo con, non ricordo con chi, Ma lo sai, no, non mi ricordo precisamente, però tu lo sai che io ho detto Fabregas per me può anche buttare il patentino dopo quello che ha fatto. Ha fatto un miracolo, ha portato il Como, il Como in Champions, ragazzi, il Como 2 anni fa stava in Serie B, ma tutto a posto, 3 anni fa stava in Serie B o Como.
6: Vedi, e poi, ma poi vedi che i giocatori ha valorizzato, che se si vende 4-5 giocatori fa delle plusvalenze incredibili, no? Voglio dire, io vorrei più, il mio parere è quello di più verso italiano, perché viene a portare fame di vittoria, che verso Allegri in questo momento, per come si è chiusa la sua esperienza a me con un fallimento totale, perché io poi sono un detrattore da virgolette di Conte, però vorrei dire a lei che tu anche tu avevi una sola competizione.
4: Sì, è vero, però ragazzi, la rosa del Milan non è giustificato, perché è un fallimento, non sto giustificando Allegri, però la rosa del Milan è imbarazzante.
3: Tanto è vero che hanno fatto Piazza Pulita, hanno cacciato tutti, ragazzi.
4: Ma certo, ragazzi, ma quello è... ma ci sono le immagini che inquadrano Furlani, l'ex amministratore delegato del Milan, durante la contestazione a lui che ride nella terz'ultima giornata di campionato. C'è una dirigenza folle, ragazzi, sembra una candy camera la dirigenza del Milan negli ultimi anni, veramente assurdo. Allegri si è trovato in una situazione veramente in una polveriera. Peppe, ti dobbiamo salutare che abbiamo l'ultima telefonata con Claudio, un minuto ancora a disposizione.
3: Peppe,
4: ciao Peppe. Claudio, ciao, velocissimo, l'ultima telefonata con te.
7: Sì, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, un abbraccio forte e speciale a Diego.
3: Grazie Claudio.
7: Ciao, allora io faccio solo una piccola considerazione molto veloce, anche perché il tempo, come si dice, è tiranno. Per quanto riguarda il nuovo allenatore, io escluderei a priori Allegri, Mancini, Simone Inzaghi, perché se andiamo a vedere negli ultimi anni, tolto Simone Inzaghi con l'Inter, questi signori sono andati a svernare in Arabia, in campionati praticamente dove il calcio è inesistente. Siete d'accordo su questo? Domanda?
3: Sono andati ad allenare in Arabia, poi è un dato di fatto.
7: Che campionati sono quelli là? Che calcio è quello, onestamente? Fuori dai denti.
3: È un calcio sicuramente non a livello europeo, questo sicuro.
7: Ecco, perfettamente. E siccome ormai il Napoli è a un livello, è ad alto livello.
4: Io ho visto al Nasr, all'Hilal, secondo me è superiore a Pisa Cremonese.
3: Eh beh, non ci volevo tanto.
7: Grazie, ma non possiamo paragonarci a Pisa e Cremonese con tutto il bene.
4: No, no, per fare un esempio.
7: Sì, però io onestamente punterei su italiano o su Fabio Grosso o sul profilo di Farioli, cioè un allenatore che ha, mo ci vuole, che ha fame, che ha voglia di mettersi in luce, soprattutto in una piazza come Napoli, che mo da Antonio Conte in poi comunque deve mantenere alte le aspettative. Io la penso così, andare su profili bolliti, perché se andiamo a vedere gli ultimi anni di Allegri, il signor Allegri si è fatto un paio di anni sabbatici e tutto sommato, ma quali risultati ha avuto anche quest'anno, compreso quest'anno?
4: No, sicuramente ci sono tanti, Claudio, ma io sono d'accordo, cioè, ci sono tanti punti interrogativi su Allegri, sicuramente, però io dico che lasciamo la decisione, come giusto che sia, alla società, al presidente De Laurentiis, al direttore Manna, a Chiavelli e chi che sia, chi di dovere, e aspettiamo, vediamo. E soprattutto non dobbiamo commettere un errore, che secondo me è la cosa fondamentale. Chiunque arriverà non deve essere assolutamente criticato a prescindere, prima di aver lavorato, prima di essere entrato in campo e di essersi seduto sulla panchina del Napoli e di aver allenato i giocatori.
3: Il Como 5 anni fa stava in Serie D.
4: No, vabbè, ma di che? Però hanno speso sacche soldi. Diego, adesso va detto. Però comunque non sempre i soldi spesi sono sinonimo.
3: Guarda Gianluca, che se metti Transfer Market, quest'anno la squadra che ha speso di più è il Milan.
4: E vincere ci vogliono.
3: Non te lo voglio dire.
4: Lo so. Ci vogliono le idee. Ah no, Conte non aveva fatto spendere 750 milioni di euro al Napoli. Vabbè, fermiamoci. Non alimentiamo polemiche.
3: Cioè,
4: buona
3: andare,
4: partita
3: dai.
4: Diego stasera a Napoli Legends. Grazie. Su Kiss Kiss Napoli, la partita poi la vedremo su DAZN, ma soprattutto su Kiss Kiss Napoli con il nostro Vincenzo Perna a bordo campo, che sarà pronto a fare le incursioni. Mi raccomando, come promesso, fai la giri Gianluca quando segni stasera. Grazie a Nello Iorio in regia.
3: Non l'ho mai promesso.
4: Tra pochissimo Lucio Pengue con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà l'ottimo Riccardo Catapano in redazione, da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Giulia.
4: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli. Come si fa la G? Così.
3: Perché noi torniamo domani perché Diego G c'è.
8: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
13: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura la cronaca. 12 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli. La GIP ha disposto il carcere per 10 persone, gli arresti domiciliari per altre due. Indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, tentata estorsione, porto abusivo d'arma con matricola brasa ed esplosione di colpi d'arma da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo operava a Caivano gestendo una fitta rete di spaccio di droga e di vario tipo. Ancora cronaca, notte di paura a Rione Sanità, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco nella notte tra lunedì e martedì, ritrovati almeno 7 bossoli, nessun ferito, indagini in corso della polizia, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili della possibile stesa criminale. Paura ancora la sanità, un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro nella sua abitazione, grave anche il padre che avrebbe tentato il suicidio dopo l'aggressione, ferita la madre e aggredita un'infermiera del 118, entrambi sono ricoverati al Pellegrini in prognosi riservata. Orrore in famiglia di Ischia, un 58enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito brutalmente la figlia 36enne. La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli, in pericolo di vita. Passiamo allo sport, resta apertissima la corsa alla panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per accogliere l'eredità del tecnico salentino, ma nelle ultime ore avrebbero ripreso quota anche le quotazioni di Vincenzo Italiano. De Laurentiis, Manna e Chiavelli continuano a valutare tutti i profili disponibili. Questa sera grande festa allo stadio Diego Armando Maradona con la lotta dei leoni, la partita evento che vedrà in campo tante leggende azzurre, attesi di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi e Careca, insieme a tanti altri protagonisti della storia del Napoli come Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Lemao, Gargano, Calaiò e il tanque Dennis. Nella squadra avversaria spazio anche a ex calciatori e volti dello spettacolo. Arbitrerà l'incontro Fabio Maresca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, allora innanzitutto buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, è mercoledì, è il 26 maggio del 2026, apriamo l'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli in una giornata importante perché? Perché dopo il vertice di ieri a Napoli, dove c'era il presidente De Laurentiis, il direttore Giovanni Manna e l'AD Andrea Chiavelli, anche oggi è una giornata particolarmente importante. E si susseguono le voci, iniziamo a restringere il campo, però attenzione, a oggi restringiamo il campo, perché sembrerebbero due a oggi i candidati per guidare il Napoli nella prossima stagione. I due nomi sono quelli, insomma, un po' sulla bocca di tutti, ovvero quello di Massimiliano Allegri, ieri esonerato dal Milan, e quello di Vincenzo Italiano, che io continuo a usare il condizionale, sarebbe, anche se è stato avvistato a Roma con i suoi due agenti, uno tra l'altro è napoletano, e Diego Nappi, è nella capitale e con grande correttezza ha avvisato il Bologna che sarebbe stato nella capitale. Qualcuno ipotizza la sua presenza a Roma con un possibile pranzo barra vertice in giornata con il presidente De Laurentiis, che però continua evidentemente ad avere i riflettori accesi su Massimiliano Allegri. Quindi a oggi restringiamo il campo. Ne parleremo di Italiano e di Allegri, con chi l'ha conosciuto, con chi ci ha lavorato insieme da dirigente, ma lasciatemi salutare subito in redazione con noi, anche per tutte le notizie dell'ultima ora, il nostro Riccardo Catapano. È già tempo di anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno direttore, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Altra puntata ricchissima quest'oggi di Radio Gol, con il Napoli che ovviamente è al lavoro per costruire il proprio futuro dopo l'addio ad Antonio Conte. Ieri vertice di 6 ore tra De Laurentiis, Manna e Chiavelli, valutazioni in corso sul nuovo allenatore, con Allegri ed Italiano che restano in pole position come nomi designati. Tra l'altro il tecnico del Milan ieri è stato esonerato insieme a Tare, Furlani ed anche Moncada. Organico tra l'altro poi da puntellare tra arrivi e partenze, parleremo anche di questo. Parla anche Romelu Lukaku, cioè Juan Jesus, Mazzocchi, Anghissa in uscita. Riflessioni ovviamente su Spinazzola, mentre Kevin De Bruyne sarà perno del nuovo Napoli. Capito lo stadio, e ne parleremo anche quest'oggi con dovizia di particolari, perché De Laurentiis da una parte vuole costruire il nuovo impianto, Comune e Regione invece sono compatti sull'idea di fare un profondo restyling del Diego Armando Maradona. In Serie A invece domina un valzer di panchine con il Milan su Iraola, Sarri riparte dall'Atalanta, Gattuso va alla Lazio, Grosso verso la Fiorentina. Il Sassuolo ovviamente poi sarà alla ricerca del nuovo tecnico, tra l'altro posso dire che piace molto Ignazio Abate. Baldini chiama tutti gli under 21 nelle nuove convocazioni. Stasera notte speciale, invece serata speciale da vivere su Kiss Kiss Napoli, con la notte dei leoni, tanti protagonisti dei Napoli Legends al Diego Armando Maradona, ve lo racconteremo con il nostro Vincenzo Perna nell'impianto di Fuorigrotta. Sabato invece ci sarà poi la finalissima di Champions League tra Arsenal e PSG, e poi un lutto che purtroppo insomma dobbiamo raccontare. Ci abbracciamo alla famiglia Moggi per la scomparsa della moglie di Luciano Giovanna.
0: Naturalmente da parte mia, da parte di tutta la redazione e da parte dell'azienda Radio Kiss Kiss, le condoglianze al direttore Luciano Moggi, a suo figlio Alessandro, per la scomparsa della signora Giovanna. Bene, possiamo cominciare. Allora, ribadisco per l'ennesima volta, ad oggi i nomi sui quali il Napoli sta lavorando sono quelli di Vincenzo Italiano e di Massimiliano Allegri, libero da ieri. Ovviamente due profili totalmente diversi per esperienza, per come fanno giocare le loro squadre, e certo che organico alla mano va valutato, no? Il Napoli storicamente, anche con Spalletti, con lo stesso Conte inizialmente, ha fatto 4-3-3, poi Conte è costretto a cambiare col 3-4-2-1, a molti esterni d'attacco, perché c'ha Politano, Neres e Vergara a destra. A sinistra c'è Alisson Santos, ma torneranno a Lang. Quindi diciamo va valutato anche un aspetto prettamente tecnico. A proposito, notizia esclusiva che vi do, perché l'allenatore che arriverà a sostituire Antonio Conte non sarà l'unico allenatore che arriverà a Napoli, perché Giovanni Manna in prima persona sta già lavorando anche alla scelta imminente del nuovo tecnico della Primavera. Ci sarà un nuovo tecnico, Primavera retrocessa in A2, cosa che io tutto volevo tranne che retrocedessero, perché batto sempre il tasto sul settore giovanile facendo i complimenti a Gianluca Grava che fa dei miracoli, ma i miracoli non avvengono tutti gli anni, tant'è vero che la Primavera è retrocessa. Giovanni Manna, solo per quanto attiene alla Primavera, sarà lui insieme a De Laurentiis a scegliere l'allenatore del futuro del Napoli per sostituire Antonio Conte, e arriverà per scelta di Manna anche un nuovo allenatore della Primavera. I candidati sono due: Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano. C'è un direttore che conosce molto bene Napoli, è stato a Napoli in una stagione ahimè molto difficile, ma conosce molto bene anche Vincenzo Italiano. Lo voglio salutare con grande affetto. Mauro Meluso, buon pomeriggio direttore.
3: Buon pomeriggio, ciao. Grazie,
0: sono contento di aprire la puntata con te. Senti,
3: ciao,
0: direttore,
3: grazie a te.
0: Ho fatto riferimento a quella stagione ricordando, ed è giusto che io lo faccia, che tu arrivi quando l'allenatore era già stato scelto, Rudy Garcia, il mercato era praticamente stato confezionato, fu una stagione difficile. Dopo quella stagione, presidente De Laurentiis chiama Manna, si affida ad Antonio Conte. Siamo punti a capo, perché? Perché Antonio Conte si ferma, e questa volta però c'è Manna, tu arrivasti già con le scelte fatte. E tra i nomi caldissimi nella mattinata, caldissimi, c'è quello di Vincenzo Italiano, che tu conosci molto bene, lo hai avuto allo Spezia, lo hai visto emergere alla Fiorentina e confermarsi al Bologna. De Laurentiis lo vuole da tempo, a onor del vero, no Mauro?
3: Assolutamente sì. Allora, intanto avrei cercato già di prenderlo quell'anno lì se non fosse arrivato in ritardo, perché è un allenatore destinato a un grosso club, non che il Bologna o la Fiorentina non lo siano, ovviamente lui ha allenato dei club importanti quali Bologna e Fiorentina, però oggi lo vedo pronto per un club che possa lottare per lo scudetto, perché ha idee innovative, è un coraggioso, è un siciliano combattente, e sì, presidente De Laurentiis, quando io ero allo Spezia giocammo al
0: Maradona, Paolo, sì, all'epoca era il San Paolo, hai ragione.
3: San Paolo Maradona, chiamavano il Maradona, sì, perché Maradona. Perché non si offendono gli ecclesiastici o i cristiani, però
0: no,
3: Maradona è un santo del calcio, un dio del calcio. E giocammo al Maradona e finita la partita, proprio il presidente De Laurentiis si venne da me perché voleva salutare Italiano, io lo portai a salutare Vincenzo, e fu una bella mossa del presidente, nonostante la sconfitta che bruciava, e quella per noi rappresentò un primo mattone di una salvezza inaspettata e insperata da parte di tutti. Ci stavamo tutti per spacciati, invece ci salvammo prendendo veramente due spiccioli. E credo che lui, che Italiano, sia un allenatore pronto per una big, quindi so per certo che ha avuto dei contatti con Milan nel passato ed è stato un passo, ma non se n'era sentita di cambiare club l'anno scorso.
0: Però direttore, tu una notizia ce l'hai data, hai detto: se io fossi arrivato subito nel posto Spalletti Giuntoli avrei fatto di tutto per portare Italiano. Arrivasti a tavola apparecchiata, già c'era Rudy Garcia, poi insomma, ora è inutile che ritorniamo a quella stagione. Mauro,
3: allora Walter, perdone, questa stagione è stata una stagione molto complicata e molto particolare, c'erano tanti problemi che non è che voglio fare il diplomatico, ma Garcia era un ottimo allenatore, lo stesso Mazzarri sappiamo tutti chi è, per non parlare di Calzona.
0: Io la penso come te, Mauro, la penso come te.
3: Assolutamente, però è stata una stagione particolare, che avevamo tanti problemi. Adesso non sto qui a parlare perché ovviamente elegantemente non posso in maniera così di colpo.
0: È corretto che sia così, è corretto che sia così.
3: Molto scorretto se mi mettessi a parlare di quei problemi lì, ma erano problemi che avevamo all'interno, perché c'erano molti purtroppo calciatori scontenti, e questo fatto sì, insomma, si avesse una stagione così complicata e travagliata.
0: Tra l'altro, a proposito di allenatori, poi torno a bomba su Italiano, perché noi abbiamo il privilegio di avere un direttore sportivo che, organico alla mano, ci dirà se questo organico attuale, a suo avviso, è un organico tagliato per come gioca Italiano o potrebbe comunque essere corretto per Allegri. Però a proposito di quello che diceva Meluso, no? siccome qui si parla di allenatori, chi è contento, chi è scontento, io credo che noi non dobbiamo avere pregiudizi. Arriverà Italiano, arriverà Allegri, bisognerà creare clima e condizioni affinché possano lavorare serenamente e senza paragoni. E soprattutto io vi faccio un invito alla riflessione, mi sbilancio, poi non so se Meluso la pensa come me. Secondo me Luciano Spalletti e il signor Massimiliano Allegri sono due allenatori grandissimi, strepitosi. Però qualcuno mi dirà: ma non hanno portato Juve e Milan in Champions, vero? Ma il problema non è il loro. Se ci sono società dove c'è confusione, vedi alla Juve, cambiano ogni 3 minuti, una volta è Giuntoli, una volta è Comolli, una volta è Allegri, poi Thiago Motta, poi Tudor, poi Spalletti. Guardate al Milan i disastri, ecco lì. Quello che accadde nel Napoli post Spalletti. Oggi non è così. Senti Mauro, organico, da Di Lorenzo a Gutierrez Spinazzola, passando per Rachmani e Beukema, arrivando a Buongiorno, a Marianucci, a Rafa Marin, nel mezzo Gilmour e Lobotka, e McTominay e De Bruyne, attaccanti esterni Neres, Politano, Vergara, a sinistra ovviamente c'è Alisson Santos, torna Noah Lang, attaccanti centrali attualmente sotto contratto, spero di non dimenticare nessuno, ci sono Højlund, Lukaku e torna Lucca. È una squadra, a tuo avviso, pensando al 4-3-3 o 4-2-3-1 di Italiano, tagliata molto per Vincenzo Italiano?
3: È una squadra tagliata per qualsiasi allenatore, perché è una squadra forte.
0: Bravo.
3: Ma particolarmente indicata per un allenatore che, come Vincenzo Italiano, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, perché a Bologna lui ha alternato molto questi due moduli, che si somigliano ma che fondamentalmente hanno delle diversità, soprattutto in fase di non possesso.
0: E posso farti una domanda?
3: Scusa, ti finisco un discorso.
0: Sono molto
3: d'accordo con te sul discorso societario. È il club che determina
0: tutto.
3: Determina tutto. Il club deve essere coerente con tutti e dettare regole alle quali tutti si devono attenere, perché quando manca quello e si sostituisce qualcun altro per far rispettare regole per avere un filo conduttore unico, non va bene, è il club che deve farlo. E questo è quello che è successo sicuramente nel passato ai club che hanno vinto.
0: A proposito di Italiano, l'ultima, Mauro, sull'ipotesi 4-2-3-1 o 4-3-3, secondo me la chiave potrebbe essere su tutti un solo calciatore, cioè Kevin De Bruyne, perché è evidente, cioè nel momento in cui Italiano venisse a fare 4-2-3-1 con De Bruyne dietro la prima punta, diciamo che riporterebbe De Bruyne in quello che è il suo ruolo e probabilmente ne esalterebbe le qualità che abbiamo ammirato negli anni al City e nazionale col Belgio, no?
3: Assolutamente sì, ma io non sto secondo me Allegri, Spalletti, come dici tu, sono grandi allenatori, quindi oggi se la scelta è Allegri o Italiano, secondo me sono due scelte di grande livello, quindi non sto perorando la causa dell'Italiano, però Vincenzo Italiano sicuramente con questo organico sarebbe un vestito cucito alla perfezione per quelli che sono i suoi dettami, il suo credo calcistico, proprio perché, come dicevamo prima, ha alternato questi due moduli e ci sono i giocatori adatti. Probabilmente io Gilmour e Lobotka sono più bravi se giocano
0: a tre.
3: Assolutamente sì, però alla fine sono grandi giocatori che si adattano, quindi partiamo da un presupposto: l'organico è di primo livello, non dobbiamo dimenticarci, insomma, gli sforzi che il Napoli ha fatto in questi ultimi due anni, sforzi economici e con anche risultati, per carità di Dio, ma insomma l'organico è di primissimo livello e sicuramente è a pennello proprio per uno che ha quel tipo di calcio. L'Italiano è un calcio propositivo, un calcio votato all'offensiva,
0: pressing alto, cerca di soffocare il gioco,
3: cerca di giocare nella tre quarti avversaria, di avere il predominio della gara sempre. Questi sono giocatori adattissimi, per questo motivo bisogna avere giocatori forti fisicamente ma anche tecnici, tra Lobotka, De Bruyne, Alisson, insomma gli esterni sono fortissimi, dai, Alisson, Politano, lo stesso, non mi viene che sia infortunato,
0: Neres. David Neres, Vergara, ma insomma ce n'ha tanti.
3: Ma no.
0: E tra l'altro a Bologna io l'ho seguito in questo biennio, a parte che immagino se la scelta di De Laurentiis e Manna dovesse essere confermata su Italiano, insomma uno felice sarebbe sicuramente Beuche, ma quest'anno ha alternato molto, per esempio Orsolini e Bernardeschi, ha fatto giocare da prima punta Castro ma anche Dallinga, è uno che ruota, ha fatto giocare Cambiaghi, insomma ne fa giocare tanti, e poi capiremo la scelta. Mauro Meluso, grazie di cuore.
3: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie. Siamo partiti ovviamente dall'ipotesi Italiano, lo voglio ribadire a oggi perché noi dobbiamo navigare a vista, e a oggi ci sono due nomi per la panchina del Napoli, Allegri e Italiano. Poi magari stasera ne potrebbe venire fuori un terzo, domani un quarto. Era venuto fuori anche il nome di Grosso, al momento Grosso sembra destinato alla Fiorentina. Va anche ricordato che quando Conte avvisa che non prosegue, il Napoli si muove subito su Sarri, che però tentenna, andrà all'Atalanta con Giuntoli, e Gattuso va alla Lazio. Poi bisogna capire cosa farà Vanoli. Però a oggi dobbiamo stare su questi due nomi. Non abbiamo conferme su un altro nome, quello di Thiago Motta, e neanche su quello a oggi di Roberto Mancini. Detto questo, due amici al telefono. Giorgio Perinetti con noi, buon pomeriggio direttore.
4: Buon pomeriggio, ciao.
0: E con noi, siccome lui ha il figlio che lavora come capo scouting al Bologna con Sartori, in questi due anni l'ha seguito, e come, ha seguito Italiano, e Paolo Specchia. Mister, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Walter, a chi ci segue, e soprattutto a Giorgio che sta dall'altra parte
0: del che ti ascolta. Senti Giorgio, nella giornata di ieri, e lo rafforzo il concetto oggi, mi sono permesso di dire due cose. Ora basta parlare di Conte, ne avete parlato per due anni. Conte ha fatto una scelta, si è fermato, e ora facciamo profumare le puntate di futuro, perché tanto che ancora ve la continuate a prendere con Conte, quelli che se la prendono con Conte, perché ci sono molti che adesso hanno le lacrime da coccodrillo, ora Conte non c'è più, quindi dobbiamo parlare di futuro. Che squadra lascia solitamente Conte? Perché a te è capitato a Bari, scegliesti Ventura. L'allenatore che arriverà, non sappiamo chi sarà, Giorgio, che squadra troverà?
4: Tanto una squadra sicuramente che ha lavorato per due anni alla grande, come riconoscono tutti i giocatori, quindi è sicuramente questo propedeutico al lavoro che potrà fare il nuovo tecnico con le sue idee. Quindi questa è una base che lascia Conte, sicuramente importante. In più giocatori paradossalmente riposati per gli infortuni, quindi più freschi per la nuova stagione, e sicuramente integri, e quindi senza i problemi che hanno avuto quest'anno, quindi tutte cose positive.
0: E nel biennio di Italiano al Bologna, primo anno vi ricordo gli vendono Calafiori e Zirkzee e vince la Coppa Italia, quest'anno è stata una stagione un po' difficile anche con l'impegno di Europa League. Paolo Specchia, organico alla mano, sarebbe un allenatore perfetto per guidare nel post Conte questo organico attualmente a disposizione del Napoli?
5: Sì, assolutamente sì, direi che ha proprio l'ordine dei giocatori che ama, c'è un regista basso come Lobotka, lui ci faceva giocare Florian in quel ruolo, e ha tanti esterni di cui Italiano si ammale molto, perché il calcio italiano è soprattutto un calcio coinvolgente da un lato all'altro, con abilità del terzino e dell'esterno alto che si sovrappongono, quindi è anche stato bravo, come tu hai suggerito anche nella presentazione, a alternare molto questi esterni, a farli fruttare tutti, anche Dominguez, che quest'altro ci ha dato poco, ma questo è stato molto, molto di più, è un giocatore altrettanto importante per il Bologna, vedrà che l'hanno
0: proprio. Li ha coinvolti tutti, da Ferguson a Fabian a Moro, anche in mezzo al campo.
5: No, io parlavo degli esterni.
0: Sì, gli esterni d'attacco, Bernardeschi, Orsolini, Dominguez, Cambiaghi, li ruota tutti.
5: E quindi il Napoli, avendo Politano, Neres, Vergara, Giovane,
0: Allison,
5: Noah Lang è proprio dotato di quelli che sono giocatori che cerca sicuramente italiano.
0: Fammi andare da Giorgio Perinetti. Giorgio, a oggi la corsa è a due, italiano, e ne stiamo parlando con Specchia. L'altro nome è quello di Massimiliano Allegri, ieri esonerato dal Milan. Il Napoli ci aveva già pensato l'altro anno quando sembrava che Conte non proseguisse. È chiaro, Giorgio, tu la conosci molto bene la piazza di Napoli, no? Io dico che non bisogna avere pregiudizi, né se arriverà italiano né se dovesse arrivare Allegri. È ovvio che in termini di esperienza e di palmarès Allegri ha vittorie su vittorie su vittorie. Tu che pensiero hai per il futuro, Giorgio, in generale, non sui nomi?
4: Vabbè, è una scelta ampia, ha sorpreso un po' questo decisione di Sarri di non prendere il Napoli e andare all'Atalanta, ma vuol dire anche che magari ripresentarsi in una piazza così ambiziosa dove già sei stato portava più pressione, quindi di là sicuramente trova più tempo, più motivo di lavorare senza una pressione assurda. E di qua invece adesso si può scegliere, sono tutti nomi validi, come si fa a dire di uno o di un altro. Allegri ha una situazione che abbiamo già vissuto nel passato, ha preso una squadra da Conte e solo col lavoro di Conte, col suo lavoro che poi ha naturalmente incrementato insieme alla società, ha vinto le 5-6 campionati, quindi
0: 5 scudetti alla Juve, 2 finali di Champions.
4: Va praticamente subentrato da Conte con successi strepitosi, quindi ha già un'esperienza. Certo, è un ambiente diverso, però sicuramente ha l'esperienza per anche quella sottile ironia, quella capacità, insomma, di affrontare le conferenze stampa a maggiore leggerezza rispetto a Antonio, magari, perché adesso sai, gli allenatori sono tutti bravi, però se sbagliano una conferenza stampa vengono ammazzati. Non si guarda meno al campo che quello che si dice in conferenza stampa, che è un calcio molto mediatico, tutto sommato è anche normale che sia così, però credo che insomma siano profili di assoluto valore e lo hanno dimostrato, quindi la società fa bene a pensare bene a cosa vuole e dove vuole arrivare, quindi sicuramente la sarà una scelta felice.
0: E io ringrazio Giorgio Perinetti, buona giornata, ciao, direttore, ciao. Grazie, e vado da Paolo Specchia. Paolo, di sicuro uno come De Bruyne potrebbe, diciamo, essere utilizzato sotto punta dietro Højlund in un eventuale 4-2-3-1. Condividi?
5: Sì, assolutamente sì. E l'ha fatto spesso Ferguson, ma non ha sortito grandi effetti, come potrebbe essere invece De Bruyne sotto una punta come Højlund. Sappiamo tutti che Højlund, che molti quest'anno sono stati un po' forse troppo severi, è un giocatore straordinario, ha fatto quello che fa Lukaku, più giovane, ha più corso in profondità, è stato straordinario, ma io credo che con un calcio, lasciami dire, più propositivo, Højlund potrebbe essere veramente un giocatore da doppia cifra, ma a 20, no?
0: A 20 gol.
5: 20 gol minimale. Con uno che condividerebbe in sotto, credo che veramente è il top. Credo quindi che il Napoli abbia tutti gli uomini che, se si prende italiano, ha le carte in regola per fare un lavoro efficacissimo, direi, meglio di Bologna.
0: Io voglio ringraziarlo, Paolo Specchia. Buona giornata, mister.
5: Altrettanto a te e a tutti, ciao Paolo.
0: Grazie, tra poco andiamo nella capitale in diretta dal collega Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, capiamo se è confermato o meno il pranzo, dove sembrerebbe italiano con i suoi agenti, uno è napoletano, mister.
5: Altrettanto a te e a tutti, ciao Paolo.
0: Grazie, tra poco andiamo nella capitale in diretta dal collega Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, capiamo se è confermato o meno il pranzo, dove sembrerebbe italiano con i suoi agenti, uno è napoletano, Diego Nappi possa incontrare i

0: penso che la scelta mi sembrerebbe orientata verso uno dei due, però mai dire mai, con De Laurentiis stanno lavorando, lasciamoli lavorare, pubblicità.
1: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Walter, non fare il furbo, leggi tutti i WhatsApp, finitela di sponsorizzare un allenatore che al momento non ha vinto nulla. Beh, insomma, non è proprio vero, perché comunque l'altro anno ha vinto la Coppa Italia, però ci tengo a tranquillizzarti, noi non sponsorizziamo nessuno, noi diamo delle notizie, le notizie sono che a oggi il Napoli valuta due profili e stanno lavorando in modo importante, sia il presidente De Laurentiis, l'AD Chiavelli e Giovanni Manna, per la scelta definitiva, scelta che evidentemente a oggi vede un ballottaggio tra Vincenzo Italiano, attualmente sotto contratto con il Bologna, e Massimiliano Allegri, da ieri invece ufficialmente libero dopo l'esonero e la rescissione avvenuta col Milan. Poi c'è un altro ascoltatore, vabbè, insomma, lo leggo giusto perché è molto demenziale quello che scrive, proprio tu che dici basta parlare di Antonio Conte e poi fai una domanda che a Perinetti che squadra lascia Conte. Vabbè, questo messaggio contiene anche delle offese che ovviamente, insomma, come dire, non commento, è talmente demenziale che solo un demente può scrivere un WhatsApp così. E a noi piace dare notizie, quindi lo voglio chiarire per bene questo concetto che spesso ci viene affibbiato a noi della stampa: sponsorizzate. Noi non sponsorizziamo nessuno, anzi io sto rivolgendo un appello: chiunque dovesse scegliere il Napoli, non abbiate pregiudizi. Quindi o è Allegri o è Italiano, a oggi sono solo loro due, domani uscirà il terzo nome o magari arriverà uno. Noi dobbiamo valutare il lavoro e il campo, tutto il resto è un nome oppure uno storico. E a chi mi dice ma Allegri al Milan, ragazzi, buonini, Allegri ha vinto 5 scudetti consecutivi alla Juve, ha alle spalle 2 finali di Champions, aveva vinto lo scudetto al Milan, poi è vero che negli ultimi anni, negli ultimi 8 anni ci ha vinto una Coppa Italia, però è sempre Allegri. Quanto è difficile il ruolo dell'allenatore? Stefano Colantuono, mister, buon pomeriggio, mister.
8: Buon pomeriggio a voi.
0: È chiaro che hai la responsabilità non solo di un gruppo di lavoro, di una squadra, di una società, di una piazza e nella fattispecie Napoli, di una città che ha una sola squadra e ha un popolo che ama la squadra in modo, io dico, unico al mondo.

0: Beh sì, tutte considerazioni giuste, assolutamente sì, lo sappiamo benissimo quanto la piazza sia molto vicina alle sorti della piazza di Napoli, chiaramente, che spesso fa la differenza addirittura per il raggiungimento dei risultati. Quindi niente, adesso c'è questo momento di stallo, chiamiamolo così, in attesa che il Napoli sciolga le riserve e sceglierà insomma il futuro allenatore. I nomi che ho sentito, a mio avviso, sono tutti una garanzia, poi c'è quello che non può piacere meno, quello che può piacere di più, però insomma sono tutti allenatori di primissimo livello e che qualora dovessero accasarsi a Napoli, insomma, sarebbe a mio avviso un'ottima scelta.
1: Ecco, io lo condivido questo tuo pensiero, perché Stefano, e mi riallaccio a un altro WhatsApp di un ascoltatore, però leggi solo i messaggi che ti convengono, tutti quelli che non vogliono Allegri non li leggi. No, io li ho letti ieri e me ne stanno arrivando ancora oggi. Ritengo sia un errore, ma non mi lascio minimamente scalfire. Perché? Perché quando il Napoli annunciò Luciano Spalletti, e io lo ricordo bene, ragazzi, qui successe la rivoluzione. E poi però dopo tutti volevano che dopo lo scudetto non andasse via. Quando dopo Benitez De Laurentiis annunciò Sarri, ragazzi, io li ricordo molto bene quei giorni di quello che accadde, e poi ce ne siamo perdutamente innamorati e poi è nato il sarrismo. Io non vado dietro al nome, io vado dietro a quello che fa un allenatore: viene, studia, fa la preparazione, poi ci propone la squadra, la vediamo giocare e giudichiamo. Stefano, si fa così, i pregiudizi non vanno bene.
0: Esatto, si fa così. Altre cose, i sondaggi bulgari non ci saranno, non ci sono e non ci saranno mai
1: con
0: più.
1: Nessun nome?
0: Con nessun nome, è chiaro che ci sarà sempre qualcuno che poi può sollevare dei dubbi. Poi l'allenatore, non così vale per l'allenatore, vale per il calciatore, ma vale un po' per tutte poi le professioni. Ti giudica il lavoro, ti giudicano i risultati, ti giudica quello che fai sul campo, insomma. Mettere in discussione quello che ha fatto Allegri, piuttosto che, io parlo di questi allenatori, insomma, super titolari, piuttosto che Conte, piuttosto, mi sembra eccessivo. Poi uno può dire, la filosofia di Allegri a me non piace molto, qualcun altro invece a me piace tanto. Poi c'è quello che dice, a me l'importante è che porti a casa il risultato, che alla fine di tutta la storia
1: è quello che conta, perché qua parliamo il gioco, le cose, ragazzi, ma qua gioco
0: gioco tutto quello che volete, lo giudica poi chi chiaramente sta su un bel divano a casa in poltrona con un bicchiere di vino, di Coca-Cola.
1: Io credo, Stefano, ti dico la mia, io credo che bisogna volere molto bene al Napoli, perché io ho sentito commenti terribili sul Napoli e su Conte, un Napoli che però è arrivato secondo e va in Champions. Ora li vorrei vedere quelli dell'estetica, ma se arriva un allenatore, non sto parlando né di Italiano né di Allegri, arriva un allenatore che fa giocare un calcio strepitoso, bellissimo da vedere, ma il Napoli fa settimo e va in Conference. Ragazzi, che succede poi? Vi tenete lo spettacolo di sto...
0: Le cose non me le devi dire a me, perché dopo ai presidenti, alla fine dell'anno, gli devi fare il riassuntino di quello che è stata la stagione.
1: Esatto.
0: Allegri perché salta dal Milan? Perché lo manda via il Milan?
1: Perché non va in Champions,
0: bravo,
1: Stefano, dai!
0: Perché non va in Champions, perché se Allegri avesse raggiunto il posizionamento, è stato tranquillo che Allegri stava là. E non muoia nessuno, pur comunque avendo ricevuto delle critiche dal punto di vista delle critiche.
1: Diciamo che il Milan non ha giocato benissimo, io questo lo possiamo.
0: Non ha giocato benissimo, ha ricevuto delle critiche, va bene, tutto quello che volete, ma se comunque c'entrava l'obiettivo, state tranquillo, che Allegri rimaneva lì, perché poi alla fine l'obiettivo diventa molto più importante di tanti discorsi che magari in questo caso noi opinionisti possiamo fare. Le proprietà hanno bisogno di risultati, hanno bisogno di numeri, hanno bisogno di fatturato, perché se no l'azienda non va avanti, e quindi questa diventa la cosa fondamentale. Poi è chiaro, se tu riesci a fare un gran bel per esempio, prendiamo il Como, però dietro al Como c'è tutta una storia diversa,
1: Stefano, però diversa. Bellissimo è quel progetto,
0: lo sto dicendo, bellissimo. Prendiamo il Como,
1: sì.
0: E Como allenatore di primissimo livello, società straripata,
1: giocatori scelti da Fabregas,
0: giocatori scelti giovani scelti bene, senza le pressioni che chiaramente può avere una piazza come, io la conosco Como, ci ho giocato, altre cose, senza le pressioni che può avere una piazza come Napoli, come Milano o come Roma, ripeto, allenatore super valido, bravissimo, tra i migliori, ed eccolo lì, riesce ad aggiungere un obiettivo. Loro ci sono arrivati attraverso un bel calcio, attraverso delle buone cose, però ognuno poi per arrivare all'obiettivo sceglie la sua strada, e le strade per arrivare all'obiettivo sono molteplici, ce n'è solo una.
1: Oh, progetto quello del Como, devo dire entusiasmante, ha ragione Stefano, la proprietà ha grandi disponibilità, tra l'altro cominciate a non sottovalutarlo più, perché la proprietà è ricca di sua, adesso c'hanno anche i fondi della Champions, i giovani che ha voluto in questo biennio Fabregas sono cresciuti, siccome loro hanno molti giovani e poi lo ha detto Fabregas, qualche ultra trentenne, gli manca quello di mezzo, quello esperto, gli mancano 3-4 giocatori tra i 24, 25, 28 anni, ed è lì che Carlo Alberto Ludi andrà ad operare. Senti Stefano, per come è composto l'organico del Napoli, sarebbe perfetto un allenatore che fa il 4-3-3, il 4-2-3-1, o potrebbe andare bene anche un'eventuale guida tecnica affidata ad Allegri che però fa la difesa a 3?
0: Ma guarda, Allegri in passato non ha fatto solo la difesa a 3, ha fatto anche qualcos'altro, ma questi,
1: certo,
0: questi a mio avviso sono per un allenatore dei tempi di oggi, dei tempi moderni, che non sono fossilizzati a un sistema di gioco. Gli allenatori di sistemi di gioco conoscono tutti, si adeguano a quello che hanno sotto mano, e Napoli può fare, può giocare in tutte le maniere a Napoli, perché c'ha giocatori, c'è esterni bravi, esterni che entrano dentro al campo, esterni che saltano l'uomo, volendo può giocare anche con una difesa a tre, perché c'è i quinti bravi per poter fare quel tipo di gioco. Insomma, il Napoli è una squadra molto duttile, con dei giocatori molto duttili, ma oggi è un po' tutte le rose hanno dei giocatori duttili. Se ci fai caso, quante sono le squadre che partono dall'inizio dell'anno in una maniera
1: e finiscono con un altro, sì, hai ragione.
0: Qualcuna c'è, perché magari ormai c'è sto gioco standardizzato, lo porta avanti, però a volte si cambia, ma anche in corso di opera, durante la partita.
1: Beh, Conte a Napoli quest'anno, complici gli infortuni, ha cambiato di tutto,
0: certo,
1: di più.
0: Bravo, però stavo arrivando. Poi devi pure considerare che questo durante una stagione ci sono gli infortuni, e poi magari gli infortuni ti costringono anche a cambiare un po' il sistema di gioco, perché c'hai qualcuno che subentra, che magari sa fare meglio altre cose, quindi oggi non è più un problema di sistema di gioco.
1: Io lo voglio ringraziare Stefano Colantuono, ti abbraccio mister, a presto.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie, allora tra poco torneremo poi nella capitale da Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, per seguire tutte queste voci che si rincorrono. C'è chi sta ipotizzando che possa esserci un pranzo con Vincenzo Italiano, che è nella capitale con i suoi agenti, e con Aurelio De Laurentiis, e ci sarebbe anche un possibile, parliamo di ipotesi, vertice in pomeriggio. Massimo Caputi con noi, buon pomeriggio Massimo.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: E tu vivi l'ambiente di Roma, dove ci sono due squadre, dove c'è la Roma del Gasp, che ha portato la Roma in Champions, e tanto che ha detto, tanto che ha fatto, l'ha portata. L'altra è la Lazio di Sarri, che ha vissuto un'annata un po' particolare, con Sarri che va all'Atalanta, con Gattuso che arriva alla Lazio, e alla fine Gasperini ha avuto ragione lui, ha seguito il suo istinto, ha compattato il gruppo, ha avuto Malen a gennaio e porta la Roma in Champions, e la Roma come l'Inter, io aggiungo anche la Juve, hanno la certezza di ripartire, diciamo, dalla guida tecnica della stagione appena conclusa.
2: Sì, indubbiamente, visto tutto il valzer che ci sarà di panchine, è evidente che questo può essere anche un vantaggio, soprattutto per chi come Gasperini, che al primo anno alla Roma in fin dei conti ha già ottenuto un grandissimo risultato, io direi un doppio duplice risultato, quello del campo, evidente, andare in Champions League dopo 7 anni, al primo anno dove arrivi è già quello, basta per dire tutto, ma credo che l'altro aspetto sia quello di aver convinto da subito la squadra, i giocatori che non hanno mai mollato anche nei momenti di difficoltà, e questo un po' dimostra anche la forza di Gasperini, la personalità, la credibilità che ha e che arrivando a Roma ha trasferito ai calciatori. Io sinceramente adesso sentivo anche Stefano Colantuono che parlavate e la notizia, l'indiscrezione di questo eventuale pranzo con Italiano, siccome sono circolati tanti nomi.
1: A oggi ce ne sono due Massimo, oggi, perché poi magari domani ne spuntano altri tre, però a oggi la rosa ristretta è che il Napoli sta pensando e sta capendo le condizioni, o viene Italiano o viene Allegri.
2: Sì, però capisci, lo sappiamo tutti, che significa passare, che ne so, da andare in vacanza al mare o in montagna, nel senso che
1: sono due allenatori con due filosofie diverse. Ma
2: io,
1: certo,
2: vuoi sapere cosa penso io?
1: Vai,
2: io,
1: certo, ho chiamato apposta, Massimo.
2: Io penso che per i giocatori che ha il Napoli, per la piazza di Napoli, per quello che il Napoli ambisce, io prenderei un allenatore come italiano, per il senso che deve giocare bene il Napoli. Cioè il Napoli ha i giocatori per fare calcio, per andare a vincere
1: le
2: partite.
1: Ha interpreti per fare la partita, questo mi
2: bravo, ecco, esatto. Cioè io non ne posso più dei terzini che fanno le falle ali. Cioè, giochiamo in Europa, le grandi squadre, non ce n'è una che gioca con la difesa a tre e i terzini fanno le ali. Cioè le più grandi squadre, quelle che giocano meglio, quelle che giocano con la difesa a 4, hanno i difensori che spingono e che difendono, e soprattutto hanno i giocatori offensivi. Ora mi sembra che se c'è una squadra che ha, diciamo, parecchia scelta sia in mezzo al campo sia in attacco, questa, una di queste è Napoli, considerando che c'è anche una campagna acquisti e cessioni da fare, io propenderei per questo tipo di allenatori, cioè di allenatori che hanno avuto un'esperienza, perché comunque allenare a Firenze e a Bologna, per parlare delle ultime due esperienze, comunque ha vinto una Coppa Italia, tre finali.
1: No, ma poi ha fatto bene in entrambe le piazze, hai ragione, tre finali, ricordiamo anche il percorso di Firenze.
2: Esatto, quindi cioè, io andrei per uno che fa giocare le sue squadre in un modo intenso e aggressivo e offensivo, questo è quello che penso io, e il Napoli secondo me ha le caratteristiche per farlo.
1: A te piacerebbe quindi la scelta. Italiano, un grande abbraccio a Massimo. A Massimo, una domanda.
2: Sì, dimmi.
1: Ma secondo te il Mancio può tornare a guidare la nazionale?
2: Potrebbe, ma potrebbe. Guarda, io per esempio, così approfitto, io il Mancio lo vedrei bene pure al Napoli.
1: Guarda, io ci ho lavorato stamattina perché mi era arrivata una cosetta, però era proprio una cosetta.
2: È una cosetta.
1: Sono andato a verificare e su Mancini non c'è, almeno a oggi, non c'è nulla, proprio nulla. Però per esempio mi risulta, ecco, questo ve lo posso dire con certezza, che a Mancini l'esperienza Napoli non dispiacerebbe affatto. Questo ve lo posso dire con certezza.
2: Sì, confermo anch'io.
1: E io ti abbraccio. Ciao Massimo.
2: A te, ciao ciao.
1: Grazie. Allora, io forse, non lo so se mi sono espresso male, sono stato frainteso o l'ascoltatore Silverio non ha colto bene le mie parole, perché dice, buongiorno Walter, io ti devo contestare. Dove sta scritto che il bel gioco devi fare per forza il settimo posto? Col bel gioco si può anche vincere, vedi il bel gioco che ci ha proposto Spalletti, perciò pensaci bene prima di fare supposizioni. No, ma io non ho fatto nessuna supposizione, Silverio, io ho detto un'altra cosa, ma la piazza, perché è chiaro, no? Qua tutti piace il Como, io impazzisco per il Como, io ho detto un'altra cosa, ma se poi invece nel frattempo ho detto non bisogna avere pregiudizi e bisogna essere vicini all'allenatore che arriverà e metterlo nelle condizioni migliori per lavorare, senza pressioni, senza giudizi affrettati, solo per il nome. Ho detto un'altra cosa, ma la piazza che al secondo posto con la Supercoppa ha mugugnato in questo modo, ma nel caso arrivasse un allenatore che fa giocare benissimo la squadra, ma che poi alla fine dell'anno risultasse settima e quindi va in Conference, sarebbe pronta a godere solo del bel gioco? Perché ragazzi, ve lo devo dire, il risultato in campionato sarebbe devastante. Cioè comunque non avrai giocato benissimo, vero, tutto vero, però sei secondo e fai la Champions. Allora io ho solo posto una domanda, non ho fatto supposizioni, e ritengo che se arrivasse un allenatore che fa giocare bene e c'entra i risultati saremmo tutti felici. Però vedo che il Napoli è in Champions e ci sono i mugugni, e se va in Conference che succede? E non deve succedere nulla, perché alla Juve e al Milan, progetti di grande livello ma con grande confusione, fanno l'Europa League e avevano Allegri e Spalletti. Qualcuno mi dirà, magari hanno preso Allegri e Spalletti e dovevano prendere qualcun altro, e ci hanno provato con Thiago Motta, parte tutto dalla società. Laddove c'è confusione non ci sono risultati. Se c'è una programmazione corretta i risultati arrivano. Fermo restando, io lo dico e lo dirò sempre, ragazzi, il Napoli ha un organico forte, forte, poi qualcuno andrà via e andrà puntellato, ma forte è e forte resterà, e quindi poi l'allenatore dovrà solo lavorare. Questione stadio: De Laurentiis lo fa davvero sui terreni della Kuwait? Ieri ha detto che lo vuole costruire in 2 anni, regione e comune dicono non ci ha presentato i progetti, noi facciamo il restyling. Ce ne parla Riccardo Catapano dopo la pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Torniamo in diretta, buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano. È giunto il momento anche di trattare la tematica relativa allo stadio, perché insomma, dopo le parole di Aurelio De Laurentiis sull'impianto di Fuorigrotta, la volontà di costruire un nuovo stadio ex novo nella zona della Kuwait, è arrivata anche la risposta ovviamente delle istituzioni, del sindaco Gaetano Manfredi. Ma facciamo così, riavvolgiamo un attimo il nastro di tutto questo, ne parliamo con il collega del Corriere del Mezzogiorno, Paolo Cuozzo. Ciao Paolo, buon pomeriggio, come stai?
9: Buon pomeriggio, tutto bene, tutto bene.
8: Buon pomeriggio, mi verrebbe da dire ci risiamo Paolo con questo botta e risposta a distanza tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi, o meglio con le istituzioni, sullo stadio Diego Armando Maradona.
9: A me viene da dire siamo allo scontro finale.
8: Guarda, ti direi quasi speriamo, perché altrimenti è un altro capitolo.
9: Sì, però parliamo di scontro, non sì. Parliamo diciamo di soluzione, nel senso che c'è stato un attacco durissimo dopo 2 anni di silenzio da parte di De Laurentiis, che nella conferenza stampa di fine campionato con Conte ha praticamente attaccato tutti, comune, regione, governo, indistintamente. E è arrivata ovviamente una risposta che poi insomma, come nel costume del sindaco, non è una risposta urlata, ma fa capire a questo punto che il sindaco col comune, con la regione e con il governo vanno avanti per quello che è la valorizzazione di un bene pubblico, cioè un bene della collettività, di tutti noi, che è lo stadio Maradona. E ieri il sindaco, insomma, provando anche a stanare, come scriviamo oggi sul Corriere della Sera, a capire insomma che punto ha tra le mani De Laurentiis, come se fosse una partita a poker, ha detto ok, vedo presentami il progetto e ti garantisco che in tempi strettissimi faremo tutto ciò che di cui hai bisogno per sostenerti nella costruzione di un altro stadio, al netto del fatto che il Maradona è della collettività e il Maradona sarà ristrutturato. Aggiungo io che dalla Regione Campania sono al lavoro per reperire i circa 200 milioni di euro di fondi indispensabili per la ristrutturazione, perché stiamo parlando comunque di uno stadio che la città vorrebbe candidare tra i 5 che in Italia ospiteranno gli europei di calcio del 2032. L'UEFA deciderà il 10 ottobre, il 31 luglio tutta la candidatura della città sarà spedita. È una città che a questo punto ha fatto una scelta che riguarda i grandi eventi, lo vediamo con la Coppa America. Settimana scorsa eravamo a Cagliari, dove è stato annunciato anche che Napoli farà le pre-regate della Coppa America di vela, e siamo di vela e stiamo parlando di un evento che a Cagliari, per dirti, solo per le pre-regate è un evento pazzesco che ci sta, con un giro da quasi 100 milioni di euro per 4 giorni. Immaginiamo Napoli che ha sia le pre-regate che poi le regate,
8: diciamo il main event della Coppa America,
9: e certo, si incastrasse anche l'europeo del 2032. Beh, sarebbe un filotto incredibile, anche perché poi ci sono,
8: senza dimenticare il volley tra l'altro, che aprirà gli europei proprio qui a Piazza del Plebiscito,
9: e c'è la seconda Coppa America del 2029, che il nuovo regolamento consente, ovviamente chi vince decide, di poterlo fare nella stessa città per la prima volta dove si è fatto la precedente regata. E ieri, ne parliamo stamattina sul Corriere della Sera, il presidente del CONI, quindi non uno qualunque, nemmeno diciamo un'istituzione politica governativa, ma il presidente del CONI ieri ha apertamente detto, il dottor Bonfiglio, che è un napoletano peraltro, che la candidatura in partnership di Roma-Napoli per le Olimpiadi del 2036 è a questo punto cosa assolutamente fattibile.
8: Assolutamente.
9: Quindi ecco, sono una serie di cose che si stanno incastrando e che abbiamo visto domenica, purtroppo camminano parallelamente a quelli che sono i sacrosanti interessi imprenditoriali del presidente del Napoli, perché la squadra, diciamo,
8: però Paolo, sai, a me viene poi, perdonami se ti interrompo, viene un po' un interrogativo ascoltando anche le parole del presidente De Laurentiis, perché ovviamente De Laurentiis dice, io tralasciando che è qui da più di 20 anni praticamente De Laurentiis, l'abbiamo sentito spesso queste dichiarazioni sul nuovo stadio, che suonano, non dico un po' come minaccia alle istituzioni, però se non mi accontentate io vado da un'altra parte. È un po' un refrain che viene
9: quest'altra parte, però
8: esattamente
9: mai quello che gli ha detto ieri Manfredi, anche perché
8: però la mia domanda a questo punto è, Paolo, no, dico, se questa, tra virgolette, chiamiamola minaccia oppure realtà, comunque questa idea di De Laurentiis poi non si dovesse effettivamente tramutare in fatti concreti, qual è il piano di De Laurentiis sullo stadio Diego Armando Maradona? Perché in questo momento lui è così restio a trovare anche un accordo con le istituzioni?
9: Ma lui innanzitutto ha un contratto in essere per l'uso dello stadio fino al 2028, quindi il problema non se lo pone, non è un problema che vuole porsi in questa fase, soprattutto non è una progettazione che vuole condividere in questa fase. E questo è tutto legittimo. Lui evidentemente vorrebbe uno stadio esclusivamente per sé, 7 giorni su 7. Quello che in questo ultimo anno è diventato molto chiaro, un po' come la città si è evoluta, un po' per quanto la città, che sta, diciamo, con tutti i suoi problemi atavici, ma sta battendo, macinando record su record di presenze turistiche, di appeal internazionale per i viaggiatori. Ecco, oggi un bene immobile a Napoli ha un valore molto diverso,
8: certo,
9: rispetto a un bene immobile di 2 anni fa, e lo stadio Maradona diventa un asset produttivo per l'amministrazione pubblica. La dico meglio, a giugno dello scorso anno il Comune di Napoli ha incassato in un solo mese 3 milioni e 200 mila euro dal fitto del Maradona per i concerti. Questa cosa ovviamente ha fatto sì che la pubblica amministrazione si rendesse conto probabilmente che aveva tra i suoi beni un bene che potesse rendere, e sono pochissimi i beni pubblici che possono portare soldi nelle casse della collettività. Quindi, e questo mi sento di dirtelo perché ne ho parlato personalmente con il sindaco, con il ministro e con lo stesso presidente della regione, lo stadio Maradona, per quanto sarà ristrutturato in un modo o in un altro, a seconda ovviamente se ci saranno gli europei o meno, o se servirà per le Olimpiadi, ma comunque sarà per l'eternità a disposizione del Napoli, del calcio Napoli, certo, perché certo. Per noi tifosi e per tutti, insomma, non può esistere il Napoli senza l'ex San Paolo, che oggi si chiama Maradona, che è un nome che tanto piace ai dirigenti dell'UEFA, senza il Napoli. Quindi non ci sarà mai da questo punto di vista un impedimento per De Laurentiis. Ecco, sono queste poi è questa la cornice all'interno della quale ci si muove. Cioè, comunque non c'è volontà bipartisan, non c'è volontà politica di danneggiare l'imprenditore De Laurentiis e soprattutto di non agevolare la squadra della città, che ricordiamo Napoli è l'unica grande città italiana che ha una sola squadra.
8: Assolutamente sì. Poi è un tema che in questo momento divide molto. Sto leggendo anche diversi messaggi in questo momento su WhatsApp, caro Paolo. Prima di salutarti, c'è chi scrive tipo: Gennaro, De Laurentiis vuole lo stadio 7 su 7, lo ha fatto capire. Percentuale su tassa di soggiorno, anche la questione relativa poi agli skybox. Quindi, insomma, è probabilmente anche quello che dicono.
9: I skybox li fanno proprio perché è un qualcosa che. Voleva De Laurentiis.
8: Esattamente, quindi si torna proprio su questo discorso, anche nel fatto della progettualità poi di quelli che saranno i lavori. Io credo che lo stesso De Laurentiis voglia comunque avere una voce in capitolo principale in quelle che saranno proprio le lavorazioni eventualmente del Maradona.
9: E concludo dicendo una cosa: se De Laurentiis si vuole comprare lo stadio Maradona, il comune non più al 90% ma al 100%, certo, troverà il modo per venderglielo, e lo ha dichiarato il sindaco proprio ieri.
8: Assolutamente sì, speriamo che insomma si arrivi, siamo alle battute conclusive di questo botta e risposta, e che si possa trovare una soluzione, Paolo.
9: Anche perché la candidatura per gli europei di calcio scade il 31 luglio.
8: Esattamente, quindi i tempi sono assolutamente strettissimi. Paolo, ti ringrazio, è stato un piacere, ti auguro buon lavoro.
9: Buon lavoro a voi.
8: Grazie mille a Paolo Cuozzo, collega del Corriere del Mezzogiorno, che ci accompagna anche alla conclusione di questa prima ora di Radio Gol. Ma voi restate con noi giusto 40 secondi e torna il direttore Walter De Maggio, perché torneremo a parlare ovviamente del futuro allenatore del Napoli. A tra poco.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Ed eccoci qua, allora, puntata molto calda, perché? Perché sono momenti e ore particolarmente importanti per il futuro del Napoli, sulla scelta dell'allenatore, e quindi stiamo sui due nomi, Italiano e Allegri. Riccardo Catapano ci ha parlato di Stadio Nuovo. Anche qui posizioni diverse. De Laurentiis è in contatto con la Kuwait, proprietaria dei terreni di San Giovanni, dove c'è l'ex raffineria, terreni che stanno in fase di bonifica, e l'avvocato Marco Di Lello se ne sta occupando col suo studio con altri professionisti. Quindi c'è il tema stadio e poi c'è il tema allenatore in tempo reale. E tra poco andiamo nella capitale dal collega del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, quindi dopo aver parlato di stadio torniamo agli allenatori, poi avremo Antonio Corbo, perché insomma c'è questo pool importante americano che vorrebbe acquisire il Napoli. Io credo che siamo a un bivio, cioè il bivio prevede o che De Laurentiis va avanti e innalza la posta e fa lo stadio e quindi aumenta i proventi, aumenta il fatturato, oppure a un certo punto potrebbe, uso il condizionale, metabolizzare di cedere il club a questa cordata, a questo fondo americano. Ma insomma ne parleremo. Stiamo sulla stretta attualità, tempo reale nella capitale, da Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Buon pomeriggio Fabio.
4: Ciao, ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
3: Allora, cronaca al momento, ad oggi, io parlo di oggi e quindi solo di questo martedì 26 maggio, ci sono due nomi candidati forti a sostituire Antonio Conte. Il Napoli sta valutando Massimiliano Allegri, che è libero, ieri esonerato dal Milan, Vincenzo Italiano attualmente sotto contratto con il Bologna. Sembrerebbe ci siano i suoi agenti, uno addirittura è napoletano, e Diego Nappi nella capitale. Tu sei nella capitale, che notizie hai, amico mio?
4: Le stesse tue, Walter. Sembrerebbe. Sarebbe, forse, potrebbe, o ci sarà, non ci sarà. Allora, quello che ho capito io è che siamo arrivati alla stretta finale, perché De Laurentiis giustamente ha stretta di definire il futuro, ha stretta di partire per l'America la prossima settimana con l'allenatore in tasca e con il programma del Monaco in tasca, e quindi è chiaro che dopo questo vertice fiume di ieri, quasi sei ore a Napoli, oggi si continua a Roma con direttore sportivo, con l'amministratore delegato e magari non sono esclusi incontri con gli agenti dei candidati
3: e dei rispettivi allenatori,
4: direi dei profili.
3: Perché
4: candidati mi sembra riduttivo, onestamente. Parliamo di due allenatori di primissimo piano. Allegri ha una storia che parla per sé, ha dominato il calcio italiano insieme con Conte negli ultimi 15-16 anni. Può piacere, può non piacere, perché il calcio è relativo, può piacere e non piacere anche Italiano, perché il calcio è relativo, ma parliamo dell'allenatore, secondo me, che più si è evoluto anno dopo anno.
3: È cresciuto molto.
4: È uno che ha fatto sempre, dal Trapani in poi, ha centrato l'obiettivo, è sempre cresciuto, è salito di categoria, è diventato uno specialista nella gestione della competizione nazionale, della competizione internazionale, ha fatto due finali di conference con la Fiorentina, ha fatto due finali di Coppa Italia, una con la Fiorentina e con il Bologna, ha fatto la Supercoppa contro il Napoli a dicembre, e quindi sono cinque finali in quattro anni, e si è evoluto attraverso il gioco, e mi sembrano due profili d'élite, secondo me, entrambi. Ripeto, posso capire che, essendo il calcio relativo, ognuno ha il suo modo di vedere il calcio, e quindi è ovvio che poi si apre il bar dello sport, però in entrambi i casi
3: il bar dello sport si apre ogni mattina
4: con
3: alle...
4: migliotti,
3: bravo migliotti, allora mi permetto, siccome ragazzi veramente io non lo so, ho un problema stamattina che dico le cose e forse mi sto esprimendo male. Dice direttore, scusi, prima ha detto che vuole il pragmatismo e vuole i risultati, perché se poi arriva un allenatore che gioca bene, poi ha esaltato il Como, dice tutto il contrario. Ragazzi, veramente sono avvilito. Io ho detto, ma nel caso dovesse arrivare un allenatore che fa giocare bene la squadra, ma per una serie di motivi poi il Napoli arriva settimo Conference, sareste felici? Io ho parlato del Como, mi permetto, stavolta mi sparo le pose, ne ho parlato ad agosto, il campionato non era cominciato, abbiamo ospitato 3 volte durante l'anno Carlo Alberto Ludi, io sono innamorato del progetto Como. Tra l'altro, e questo ve l'ho detto in diretta e ve lo ribadisco, il primo allenatore chiamato dal Napoli quando hanno cominciato a capire che Conte non sarebbe andato avanti è stato Fabregas, e Fabregas con grande signorilità ha detto a Manne De Laurentiis non mi muovo da Como. Poi però a un certo punto la convergenza è andata su Sarri, perché noi dobbiamo raccontare le verità, Fabio, a volte sono scomode, a volte piacciono, no, tutto portava a Sarri, e quando Sarri ha fatto sapere che invece avrebbe accettato l'offerta dell'Atalanta, A, il Napoli è rimasto spiazzato, B, i suoi dirigenti su tutte le furie, però poi De Laurentiis è uno con le spalle larghe, ha detto oh calma, mettiamoci lì, studiamo i profili, capiamo cosa accade, lo ha detto anche in conferenza, Allegri esonerato, quindi libero, italiano piace molto ma ancora non libero, anche se al Bologna cominciano a guardarsi intorno, so che per esempio Sartori guarda a Palladino perché gli incastri sono quelli, ora Gattuso
4: a De Rossi,
3: ma c'è lo stesso Sassuolo, deve prendere l'allenatore nuovo considerando che Grosso è destinato alla Fiorentina. Senti Fabio, io ho una notizia oggi, l'ho data, che Manna prima sistema la panchina del Napoli, subito dopo si occuperà in prima persona, questa volta sarà lui a scegliere l'allenatore della primavera del Napoli. La mission è riportare subito la primavera in Serie A, potenziamento del settore giovanile, il grande lavoro di Gianluca Grava che va sempre elogiato, perché sono anni che gli danno il pesce ma lui lo frigge con l'acqua perché l'olio non arriva. Qualcuno dice non perdi mai tempo per criticare De Laurentiis, ma non si tratta, ragazzi, di criticare, si tratta di dire che il club campione d'Italia fino all'anno scorso c'ha la primavera che retrocede per l'ennesima volta, e quindi un problema nel settore giovanile c'è. Perché altrimenti perché la primavera retrocede? Sto sbagliando, Fabio?
4: No, ma è chiaro che c'è qualcosa da sistemare, hai detto bene, Grava fa un grande lavoro da anni.
3: Grandissimo.
4: E mi pare che sia una conseguenza cercare di rilanciare immediatamente un progetto che quest'anno è andato male. E tra l'altro sono stati fatti anche degli investimenti importanti sulla primavera da gennaio in poi. È arrivato
3: Milton Pereira, che è fortissimo.
4: Esatto, Milton Pereira,
3: Baridò,
4: argentino, è arrivato Baridò già da un po', già dall'anno scorso, quindi, e sono giocatori che hanno della qualità. È chiaro che il Napoli ha voglia di rilanciare anche il progetto della primavera.
3: Come è giusto che sia.
4: Dopo una retrocessione. Certo.
3: Beh, è evidente che al settore, io perché mi batto? Ho detto siamo a un bivio, ma tra poco poi di questo tema ne parleremo con Antonio Corbo. Io ritengo che De Laurentiis sia arrivato nel punto più alto della curva. Ora, per mantenersi a questi livelli o anche superarsi, è chiaro che devi aumentare i fatturati. Per farlo hai bisogno di cose. Hai bisogno di fare lo stadio nuovo di proprietà che ti aumenti i ricavi e il fatturato, hai bisogno del centro sportivo, hai bisogno di investire nel settore giovanile. Quindi De Laurentiis è dinanzi a un bivio: o cede la società al fondo americano, oppure investe, rilancia, raddoppia e fa lo stadio.
4: Attenzione, non è un fondo, è un pool di investitori.
3: Ah, un pool di investitori.
4: È un pool di investitori che sono... diciamo confluiscono in questo underdog, che è una etichetta che ha come punto di riferimento come founder Rizzetta, che è il presidente tra l'altro del Napoli,
3: del Napoli Basket e del Campo Basso. Ok, sì. Vabbè, aspettiamo Fabio, perché è corretto aspettare. Ti auguro buon lavoro e magari chissà se succede qualcosa nella capitale torniamo da te più tardi oggi, eh?
4: Facciamo la videochiamata.
3: Vai, un abbraccio.
4: Grazie. Ciao,
3: grazie. Allora, seguendo i social ho visto un video della presenza di un ex calciatore del Napoli in una trasmissione televisiva e l'ho visto, lui solitamente è pacato e molto accomodante, l'ho visto bello carico e ho detto ragazzi, ma qua bisogna invitarlo. Fabiano Santacroce, buon pomeriggio Fabiano.
5: Buon pomeriggio Walter.
3: Ammazza, non ti ho mai visto così carico, tu sei sempre pacato, equilibrato, diciamo anche con giudizi molto sereni. Ti ha stizzito il modo in cui è stato criticato Conte, tanto che ti ha portato a dire se dovesse arrivare un altro allenatore e non far risultati sarò il più aspro contestatore e gli contesterò tutto, è così?
5: No, il senso era un altro, Walter.
3: Ah, scusa, ho capito come si dice a Napoli, quella cosa per la banca dell'acqua, diciamo.
5: No, il senso era che massacrerò tutti quelli
3: che hanno rotto le scatole. Ah, massacrerai loro, non l'allenatore.
5: No, assolutamente, l'allenatore mai, anche perché capisco il ruolo, le difficoltà.
3: Bravo.
5: Però quelli che hanno parlato tanto quest'anno, in senso, stati veramente tantissimi, fin da inizio anno fino alla fine, fino ad esultare dopo questo addio, diciamo che vorrei proprio divertirmi l'anno prossimo, ti dico la verità.
3: Ah, tra l'altro mi continuano ad arrivare messaggi per te, Conte rimane intoccabile. Ragazzi, ma non è intoccabile, cioè, io sono veramente, credetemi, io ho visto dei video sui social che mi hanno molto fatto riflettere, ve lo dico, uno su tutti, non mi ricordo come si chiama, ma so che è uno che comunque fa molti video social, che ha detto oggi per Napoli il giorno 25 aprile la liberazione, perché Conte non è più l'allenatore. Io, ma è la mia visione Fabiano, credo che qualcuno abbia perso proprio i lumi della ragione. Cioè, se addirittura qua viviamo che Conte ci ha appeso, no? Perché ci ha appeso come la liberazione. Per me non stiamo capendo nulla, però.
5: Guarda, Walter, la cosa bella è che io non partivo dall'inizio sicuramente con una gran simpatia verso Conte, anzi, tuttora tante cose non mi piacciono di lui. Però penso che quest'anno si sia andato a cercare qualsiasi tipo di discussione solo per rompere le scatole a lui. E io questo ho trovato brutto.
3: Secondo me è stato ingeneroso.
5: Dalla bellezza, sì, a prescindere dalla simpatia che può portare un allenatore, soprattutto chi lavora in televisione o nelle radio, deve cercare di spiegare quello che accade, non andare a simpatizzare, cioè dovrebbe essere un lavoro di questo tipo.
3: Guarda, tra l'altro, io poi prometto che non torno più sull'argomento Conte, anche la conferenza stampa, e poi è venuta fuori la cosa che lui faceva le facce, e poi è venuto fuori il rispetto per il presidente, e poi è venuto fuori che lui ha parlato di alcuni che l'hanno criticato e dice quelli sono falliti, che vogliono seminare zizzania. A parte, devo dirvi, siete fuori pista quando pensate che si riferisse ai giornalisti, perché lui sa e riconosce ai giornalisti il diritto di critica. Certo, qualche giornalista, come dire, no, non gli è piaciuto molto, perché diciamo che magari era molto vicino all'idea del presidente, e lui dice un giornalista non deve essere condizionato perché è molto vicino al presidente, deve giudicare quello che vede. Ma sappiate che quando lui si incazza con degli ex dirigenti sportivi, con degli ex allenatori e con qualche ex calciatore, anche ex calciatore del Napoli, e dice sono dei falliti, non vogliono bene al Napoli. E questo è il pensiero di Conte. In ogni caso, come ho detto e mi taccio, ora basta parlare di Conte, parliamo di futuro. Fabiano Santacroce, al momento due allenatori candidati, a te per il tuo gusto personale piacerebbe che nella prossima stagione a guidare il Napoli possa esserci Allegri o Italiano?
5: Italiano tutta la vita.
3: Italiano tutta la vita. E un abbraccio a Don Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano.
5: Un abbraccio a te, ciao Walter.
3: Allenatore, mamma quanto è difficile il ruolo dell'allenatore, ragazzi, io lo capisco. Una cosa devo dirvela, ecco, questa devo dirvela, perché poi io ho molto criticato quella conferenza stampa, perché nelle modalità, nell'essere piccati due, era bellissima l'idea, ma non è venuta fuori l'essenza della conferenza. Sappiate che Antonio Conte ha vissuto come un privilegio essere stato l'allenatore del Napoli per 2 anni, essere stato a capo di un popolo, perché Napoli e i tifosi sono un popolo che lui ha portato a festeggiare sul lungomare lo scudetto. Peccato che non sia venuto fuori, perché secondo me è venuto fuori tutto il brutto della conferenza quando la conferenza era bella. Davide Dionigi con noi, buon pomeriggio, ciao Davide.
6: Ciao Walter.
3: Senti, ciao Walter. Siamo nel post Conte, il Napoli è già al lavoro, deve scegliere il nuovo tecnico con l'organico, con l'ingaggio, con le caratteristiche, con l'esperienza, col modo di giocare. È chiaro che tra Allegri e Italiano parliamo, io pure questa cosa non capisco, mi sembra, Davide, ma lo chiedo a te, insomma, io il calcio lo seguo, mi sembra che le filosofie che applicano al calcio siano diverse, quindi non capisco come il Napoli sta valutando due profili totalmente diversi, o sbaglio?
6: Sì, è così, dai, sono due filosofie diverse, poi non è detto che una è giusta e l'altra sia sbagliata, perché nel calcio non c'è il modo giusto per vincere. Ognuno porta quello che vuole, poi va sposato sicuramente prima di tutto con quello che la società pensa sia il meglio. Io penso che la valutazione venga fatta su quello che la società pensa sia il meglio, con i giocatori che vogliono acquistare,
3: certo,
6: che hanno, o le dinamiche anche di spogliatoio che noi probabilmente a volte non sappiamo, cioè, quindi io penso sia la scelta sia basata su questo aspetto qua, se ci fermiamo all'aspetto
3: del campo.
6: Poi se andiamo su altre scelte per altri motivi, questo ormai
3: sai Davide,
6: è una cosa che
3: l'esperienza conta,
6: appunto, poi no, ma io mi riferisco non solo mentre quello, l'esperienza conta, sì diciamo di sì, però poi penso che quello che conta è poi sempre il lavoro sul campo, poi ci sono sempre le correnti, no, extra calcio, che questo è inutile che ci nascondiamo, fanno parte della scelta tante volte degli allenatori, no? Come succede in Serie B, in Serie C, quindi...
3: Caso, diciamo, sceglie De Laurentiis con Manna. Io poi ho un'idea, Davide, ma non so se è un'idea, ma mi sto convincendo in questi ultimi giorni, vedendo quello che è successo a Milan e Juve, società dove regna la confusione, e ci sono due allenatori bravissimi, Spalletti e Allegri, ma soprattutto quello che è successo all'Inter, perché all'Inter hanno preso uno, a proposito dell'esperienza a cui facevo cenno,
6: appunto,
3: no?
6: Vedi,
3: ragazzi,
6: esatto,
3: questo c'aveva 12 partite in Serie A a Parma, lo prendono però blindandolo, perché Chivo aveva perso 4 partite, siccome conosceva l'ambiente nerazzurro da calciatore e da allenatore della primavera. Però lì c'è una società dove hanno fatto una scelta: Marotta, Zanetti, Ausilio, Baccin, Riccardo Ferri team manager, lo blindano, lo proteggono, ci credono, lo lasciano lavorare anche nei momenti difficili. Davide, alla fine esperienza o no, questo ha vinto Scudetto e Coppa Italia.
6: Ma guarda, è un'esperienza che ti posso fare anche da allenatore, accade così tante volte. Cioè, il problema degli allenatori quando ci sono i momenti difficili, nei momenti difficili sta la bravura della società di giudicare molto probabilmente anche il lavoro dell'allenatore, che vedi, come hai detto tu, non si basa solamente da una semplice se hai esperienza o no. Oggi un po', io penso che oggi tutti gli allenatori che arrivano a certi livelli sono tutti allenatori collaudati, preparati. Insomma, oggi è difficile trovare in Serie A un allenatore, o in B, ma anche nelle categorie di tipo
3: di grande preparazione, hai ragione, Davide.
6: Dai, oggi fa parte, cioè, poi la nostra scuola è di allenatori è in tutto il mondo rinomata, dai, quindi io penso che invece è il connubio, quello che hai detto tu, che è quello che porta alla vittoria o ai risultati. In Italia purtroppo nei primi momenti di difficoltà si tende un attimino a
3: si mette in discussione l'allenatore,
6: e invece secondo me vanno valutate tante altre cose in quel momento lì, quindi quello che ha fatto l'Inter è quello che hai detto tu. poi non mi permetto di dire quello che è successo in casa Juve e Milan, perché io non è, anche perché alla fine, parliamoci chiaro, sono andati fuori all'ultima giornata, cioè se oggi la Juventus avesse centrato all'ultima giornata la Champions.
3: Staremmo parlando di tutt'altro, Davide. Invece già si parla di Spalletti, ma ha firmato, ma viene confermato Allegri, che siccome non va in Champions esonerà.
6: Per me, io ti parlo di allenatore, ha fatto un ottimo lavoro. Però questo è un mio giudizio tecnico, che non va oltre, che va oltre il fatto del vinco o perdo del risultato. Come Spalletti è un allenatore che comunque è subentrato, non ha preso lui una squadra dall'inizio, quindi vedi, la lettura è molto più ampia del vinco o perdo o raggiungo il risultato,
3: no, ma io la penso come Davide, guarda, con me sfondi una porta aperta, no? Perché poi il progetto va valutato, ma non solo ed esclusivamente se fai il punto che vai in Champions o non ci vai,
6: esatto.
3: Devi vedere anche come lavorano. E questo mi auguro accadrà anche a Napoli, cioè che non ci saranno pregiudizi nel giudicare l'allenatore nuovo che arriverà, ma che lo lasceranno lavorare con la massima serenità, perché vedo anche qui una piazza spaccata su Allegri, molti non lo vogliono, Italiano qualcuno dice non esperto, ragazzi guardate che Italiano e Allegri sono due grandi allenatori, quindi bisogna lasciarli, se saranno uno dei due, lavorare in pace. Davide, grazie.
6: Grazie a te, Walter.
3: E un abbraccio. Grazie di cuore, Bomber. Abbiamo con noi il capo allo sport del quotidiano Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
7: Buon pomeriggio a te, caro Walter, e un saluto a tutti.
3: Sono giornate importanti perché dopo, diciamo, quello che è stato l'addio di Antonio Conte, si è chiusa un'era. Noi l'avevamo già preannunciato da giorni, adesso è ufficiale e la società si è messa subito operativa a lavorare per il futuro allenatore. Ci sono due profili che vengono valutati in modo importante oggi, perché domani magari ne spunterà un terzo. Italiano Allegri, che ne pensi?
7: Sono due ottimi allenatori. Il primo, Italiano, mi riferisco, secondo me è arrivato il momento che abbia la possibilità di esibirsi in una grande piazza. È uno che sa insegnare calcio, ci ha fatto divertire, e lo ha detto anche De Laurentiis all'epoca nel 2021 con lo Spezia, poi ha fatto bene con la Fiorentina, col Bologna comunque. Con Fiorentina e Bologna ha conquistato delle finali, non le ha vinte anche per una questione proprio di organico, ha vinto la Coppa Italia e secondo me è arrivato il momento di poterlo vedere in una piazza importante quale è quella del Napoli. L'altro è una certezza, al di là di quello che è successo domenica sera, perché poi se si sentono gli umori della piazza, io non credo che il patron, il presidente De Laurentiis, decida il futuro del Napoli in base a ciò che dice la piazza. È naturale che quello che è successo domenica sera, ma non per la sconfitta, ma per come è arrivata quella sconfitta, non depone a suo favore, quindi c'è timore. Però bisogna, caro Walter, capire il progetto Napoli, nel senso che ci sono due, a meno che Allegri non torni a quando allenava al Cagliari, ma ci sono due progetti tattici diversi.
3: Hanno delle filosofie diverse, poi sai cosa? Allora, guarda, io sono molto sincero, siccome dopo lo scudetto all'improvviso andarono via Spalletti e Giuntoli e il Napoli rimase spiazzato, stavolta non è così. A, perché lo sanno da più tempo. B, perché c'è Giovanni Manna, lì non c'era nessuno. E io capisco anche De Laurentiis che in qualche modo in quell'occasione ha dovuto accelerare, perché ragazzi, all'improvviso dopo la festa scudetto, via il direttore, via l'allenatore, resti un attimo spiazzato. Ora però c'è Manna, tra l'altro Manna ha gestito il post di quella stagione, aveva scelto Gasperini, poi per Cassi non lo liberarono e De Laurentiis, che aveva questo vecchio desiderio, prese Conte. Quindi mi fido molto di Manna, perché ritengo, potrei sbagliare, Salvatore, che la scelta però sarà una scelta molto lungimirante e tesa a un progetto un po' più duraturo.
7: Walter,
3: ma sai cosa?
7: Me lo auguro.
3: No, te lo voglio dire, io vi ho seguito anche ieri in TV quando si diceva Conte. Grazie. Poi fa 3 anni alla Juve e poi cambia, 2 anni all'Inter e poi cambia, 2 anni al Chelsea e poi cambia, e tu hai ricordato, ricordiamoci che Benitez dopo 2 anni se ne va, Sarri dopo 3 anni se ne va, e Spalletti dopo 2 anni se ne va, e Conte dopo 2 anni se ne va, e Manna secondo me sceglierà un allenatore dove si potrà parlare di progettualità, perché ragazzi, io ve lo dico con grande onestà, noi stiamo punti a capo al posto Spalletti qua. Uguale, solo che per fortuna c'è Manna, perché comunque dopo Spalletti se n'è andato anche Conte, e perché comunque Fabregas ha detto no, rimango a Como, e Sarri ha detto no, vado a Bergamo, e quindi qui siamo punti a capo. Ora, per fortuna, sono convinto di quello che dico, Manna farà, tanto che farà scegliere un allenatore dove potrai progettare per più stagioni, Salvatore.
7: Assolutamente sì, Walter, concordo con la tua tesi, perché non è possibile che ogni due anni, adesso io non voglio andare, non voglio entrare nella discussione e capire perché poi diventa così corta l'esperienza dei calci, degli allenatori che sceglie De Laurentiis. Naturalmente in passato Conte lo ha spiegato perché è andato via. In passato però la presenza ingombrante del presidente comunque ha influito nelle scelte degli allenatori di andare via dopo un anno, due anni o massimo tre, questo è il caso di Sarri. Però ci vuole progettualità, ci vuole un allenatore che viene qui, butta le basi, che crea un gruppo. Vedi, Baldini ha chiamato il figlio di Ignacio Pia, che è un 2000.
3: Bravo Baldini, tutti giovani, bravo Baldini.
7: Ragazzi, ma se non si fa così, diventa tutto più difficile. E poi questo è un club che vive di plusvalenza, è inutile che ce lo nascondiamo. Pronti via De Laurentiis, nella conferenza stampa congiunta con Conte, ha messo subito le mani avanti, ha detto: guardate, noi non siamo il Bayern. Ha nominato tutte, come diceva anche Paolo Del Genio, ha nominato tutte squadre straniere, le 5 di Premier, il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Barcellona, quindi in Italia diciamo che il Napoli se la può giocare.
3: Ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, certo che se la gioca. Quattro anni, scusa.
7: Non ci sono i fondi di quelle piazze, quindi bisogna comunque quel Napoli se la può giocare.
3: Ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, certo che se la gioca. Quattro anni, scusa.
7: Non ci sono i fondi di quelle piazze, quindi bisogna comunque sapersi gestire.

0: un esperto che può dare ancora tanto al di là dell'età. E quindi così bisogna
1: devi progettare, ma non c'è, tu mica puoi cambiare ogni due anni.
0: Non ti voglio incensare o fare un endorso,
1: ma
0: tu con la tua radio sei la chiara espressione di quello che è la progettualità, no? Tanti giovani, tanti ragazzi che comunque crescono, fanno bene, tu li ingaggi da buon direttore sportivo e i ragazzi poi crescono e fanno bene, è così che funziona.
1: Ma non c'è dubbio. Va bene, grazie ovviamente per i complimenti, anche perché io devo creare il ricambio generazionale e quindi è ovvio che devo vedere i giovani talenti del giornalismo e poi tirare fuori idee, perché sai cosa? Certo. Ma per carità, ora non me la voglio suonare e cantare, però che Calaiò potesse fare il conduttore, ci potevano arrivare tutte le altre radio e io ho detto secondo me Calaiò deve fare il conduttore, che Diego Junior potesse condurre un bel programma con Miranda. Io vedo che invece, anzi, voglio fare da stimolo alle altre radio, ma non fate la copia copiella di Kiss Kiss Napoli, inventate, tirate fuori un'idea. Ma quando è nata Radio Gol tutti fanno palloni in del radio e poi tutti pigliano quelli che sono gravitati da qua, inventate qua. Catapano era lì, tutti lo conoscevano,
0: bravo.
1: Tra l'altro Catapano, Miranda, Calvano, Pengue, per ragazzi il futuro, e a breve vi farò qualche altra sorpresa.
0: Vecchio, non butta pure Pengue dentro, perché ormai
1: Pengue si è fatte vicchiarelle, vabbè, bravissimo, anche è giovane, capello biondo. Sassati, devo salutare perché mi stanno per picchiare, che sono in ritardo con la pubblicità.
0: Ciao Walter, grazie. Buona giornata, ciao.
1: Pubblicità.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti.
6: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio. Allora, sono ore importanti per il futuro del Napoli. Lo sto dicendo da inizio puntata che oggi ci sono due profili che il Napoli valuta. Sono quelli di Allegri, che al momento è libero, e quello di Italiano, che al momento però è sotto contratto con il Bologna. Attenzione però, perché in queste ore, insomma, le notizie che arrivano, sembrerebbe che Italiano abbia superato di gran lunga Allegri, tanto che gli avvocati di Vincenzo Italiano e i suoi agenti sono in continuo contatto con De Laurentiis, con Manna e con Chiavelli, perché evidentemente bisognerà trovare A, l'uscita dal Bologna, B, i parametri per la firma del contratto che legherebbe Vincenzo Italiano al Napoli. Allora, notizia in tempo reale: si è a un passo dal rinnovo contrattuale di Spinazzola, ho appena ricevuto conferme. In linea di massima c'è l'accordo su tutto, quindi in linea di massima ci siamo per il rinnovo di Spinazzola. Si è parlato in questi giorni anche tanto di un'eventualità, cioè che una cordata di imprenditori americani possa di fatto rilevare il Napoli dinanzi a un'offerta mostra, e De Laurentiis però al momento non aprirebbe a questa cessione. Ne ha scritto e ne continua a scrivere sulla Repubblica Antonio Corbo. Buon pomeriggio, Antonio.
1: Sì, ne hai parlato pure tu, perché sei stato il primo a chiedermi conferma di questa mia anticipazione, quindi ti fa onore questa attenzione.
0: Sei troppo gentile.
1: La verità, io sì. Ho, la mia professione è cercare la verità, quindi ti dico che gli americani sono sempre interessati, però deve gestirla meglio un po' De Laurentiis, perché in questo momento si è cacciato in un labirinto, ha messo troppe cose in primo piano ed è difficile uscirne. La prima cosa che deve fare è ovviamente scegliere l'allenatore, come tu hai detto. Italiano potrebbe essere il primo nome, e poi c'è quello di Allegri. Tutti e due sarebbero, lo hanno detto, felici di venire a Napoli. Hanno approvato la squadra, ed è in particolare molto interessante. I due allenatori candidati ad allenare il Napoli nella prossima stagione, tutti e due hanno apprezzato la squadra che c'è e tutto ciò che può essere utilizzabile anche tra i tanti giocatori che ritornano dai prestiti. Quindi, mentre con Conte c'era l'ipotesi, la prospettiva ventilata soltanto da Conte di rifare tutto, quindi cambiare, fare un cambio di stagione, è il caso di dirlo, abbastanza impegnativo, i candidati ad allenare il Napoli sono molto interessati a riciclare i giocatori.
0: Scusami Antonio, torno solo un attimo sulla vicenda eventuale degli americani, no? Perché io non ho proprio motivo di credere.
1: Siamo pronti con gli americani, vado subito a chiedere.
0: No, scusami, è arrivato un WhatsApp, sì, e ci tengo a leggerlo. Sì, Walter, io che ti ascolto quotidianamente, avevi parlato di un valore del Napoli da 800 milioni e come sempre sei stato smentito dinanzi all'offerta ai 2 miliardi. Carmine da Vicenza. Allora, Carmine, io prima di vedere che questa offerta sia un'offerta reale, voglio essere come San Tommaso, perché stento a credere che la cifra sia 2 miliardi, considerando che il Napoli a livello di patrimonio, oltre alla squadra, ha zero, neanche una pietra c'ha, zero, non ha il centro sportivo, non ha lo stadio di proprietà e il settore giovanile non è messo benissimo. Quindi il Napoli ha un parco giocatori e un brand fortissimo, Società Sportiva Calcio Napoli. Da qui arrivare a 2 miliardi, secondo me ce ne passa. Però, siccome mi fido di Corbo, Corbo è di 2 miliardi, perché se è di 2 miliardi con lo stato di proprietà, quanto varrebbe questo Napoli?
1: Allora, bisogna chiarire un punto, altrimenti non ne usciamo e rimane impigliato in questa cattiva valutazione anche De Laurentiis. Se vogliamo aiutare De Laurentiis a chiarire le sue idee, dobbiamo dire che il Napoli vale anche meno di quello che tu hai detto, proprio perché manca di tutto ciò che fa
0: il patrimonio, valore, esatto.
1: Che è il patrimonio immobiliare.
0: Esattamente.
1: Attenzione, ma gli americani, se ne rende conto De Laurentiis, non cercano il Napoli, ma cercano Napoli.
0: È il brand della città.
1: Quale hanno dei grandi progetti. Io temo. Sospetto che questi progetti siano a conoscenza dell'amministrazione comunale, perché chi viene ad investire a Napoli, prima ancora di parlare col presidente del Napoli, come ha fatto, si sono in qualche modo guardati intorno e hanno ascoltato anche quelli che sono i rappresentanti istituzionali. Quindi io sono certo che la regione e il comune sappiano abbastanza dei progetti degli americani che vogliono investire su Napoli, perché Napoli in questo momento
0: è pazzesca, Antonio,
1: è una delle metropoli più appetibili che ci siano in Europa, questa è la verità. E allora venire a Napoli prendendo il Napoli, cioè entrare a Napoli dalla porta del Napoli, è qualcosa di molto importante. Ecco perché l'offerta degli americani, poi è da quantificare, da vedere, è certamente superiore al valore effettivo di quello che è il Napoli da un punto di vista patrimoniale, perché il Napoli, oltre al titolo di giocare in Serie A e fare la Champions, ha dei giocatori che formano una squadra anziana. Quindi anche il nostro amico di Vicenza, che si è preoccupato e che io salto su questo, c'è abbastanza da discutere.
0: Ma io posso sbagliare, per carità, però mi fido.
1: No, ma siccome non più tardi di 2 settimane fa sono stato coordinatore di un talk show con un gruppo immobiliare, quindi mai come stavolta mi trovate anche preparato su tutto quello che è il valore immobiliare. Attenzione, quindi il Napoli vale, se uno dovesse comprarlo, 800 milioni e va pure bene, però vale molto di più perché gli americani sono interessati al Napoli come passepartout per entrare con tutti i favori popolari a Napoli, città metropolitana. Ci hanno una serie di progetti molto interessanti e quindi bisogna seguire con attenzione. Detto questo, mi permetto di dare un consiglio a De Laurentiis di non imbarcarsi in progetti che sono delle utopie. Già una volta, e tu ricordi,
0: ricordo la tua frase: lo stadio a Bagnoli non vedrà mai la luce come il ponte sullo stretto di Messina. La ricordo perché, benissimo,
1: perché da capo redattore di Repubblica io ho coordinato, guidato il giornale quando c'è stato finalmente il piano regolatore, che io conosco ancora. Quindi bisogna essere preparati. Bagnoli è un punto certamente cruciale della città, che merita lo sviluppo di tutto, merita la Coppa Italia, lo porta ancora avanti, i valori immobiliari nonostante le scosse sismiche sono ancora molto alte, le stime immobiliari, però con lo stadio non c'entra niente. Così come la zona della Kuwait non c'entra niente, perché ci vogliono, mi hanno detto, addirittura 190 milioni solo per la bonifica, e per fare lo stadio lì De Laurentiis deve capirlo, ci vorranno almeno 6-7 anni di lavoro.
0: Lui ha detto: in 2 anni faccio lo stadio lì. A me risulta anche che io ci vogliano più di 2 anni per la bonifica della zona. Però può darsi che siamo male informati.
1: Quando devo scrivere un articolo dico: datemi 20 minuti e scrivo l'articolo, ma poi impiego 50 e volte anche un po'.
0: Certo.
1: Volte è un eccesso di ottimismo che si va certamente a comprendere, a perdonare. Quindi tutto ciò che è al di fuori del Maradona non esiste niente, anche perché è solo il Maradona e nessun altro stadio nella regione Campania candidato per
0: gli europei del 2032,
1: e il governo non appoggia altri stadi al di fuori di Napoli, meno che mai Salerno. Quindi chiariamo tutte queste cose. A De Laurentiis, e io l'ho scritto, quindi vi dico quello che ho scritto, bisogna solo consigliare di riprendere i rapporti col comune in un clima di serenità, di massima legalità, trattare una convenzione a lungo termine che consenta al Napoli di avere lo stadio in esclusiva tutto l'anno, tutta la settimana, tutti i giorni, e fare del museo virtuale di Maradona una fonte di introiti, come l'ufficio marketing ha già redatto, di almeno 100-110 milioni l'anno in più. Quindi bisogna trattare, senza che la Corte dei Conti possa dire soltanto una parola, non possa servire niente, bisogna fare tutto secondo le procedure, massima legalità, rinnovare la convenzione col comune a cifre congrue e quindi andare avanti con lo stadio che diventa il museo virtuale di Maradona, dove possiamo mandare anche i nostri nipoti a celebrare degli eventi, i concerti che si possono fare, le nozze, si può andare dappertutto, e diventa una fonte di reddito. Oltre che è un vantaggio.
0: Io sono assolutamente in linea, Corbo, con te.
1: Arriva, non deve andare solo nel centro storico, che ci va, come ci andiamo tutti noi, con gli occhi umidi, però viene anche a San Paolo e vede veramente quella che è la patria vera di Maradona.
0: Io sono assolutamente allineato al pensiero di Antonio Corbo. Tanto che ieri, dopo le parole di De Laurentiis, 2 anni se non mi mettono i bastoni tra le ruote faccio lo stadio nella zona della Kuwait, abbiamo sentito in diretta il portavoce del sindaco Carlo Porcaro e l'assessore regionale allo sport Fiorella Zabatta. C'è l'intesa comune regione, fanno il restyling finanziato da comune e regione, perché la mission è europei del 2032. Poi se De Laurentiis farà lo stadio nuovo lo vedremo, però insomma noi dobbiamo raccontare le certezze. La certezza si chiama Stadio Maradona, Comune di Napoli, Regione Campania. Antonio Corbo, ciao Corbo, grazie.
1: Ciao a tutti, buon lavoro.
0: Allora, abbiamo in diretta, sono molto contento di trovare Massimo Cellino, che è stato il presidente che ha portato Allegri al Cagliari. Presidente, da quanto tempo che non ti vedo, come stai, press? Che gioia, come stai?
2: Invecchio.
0: Ma
2: invecchio.
0: Che bello, tu non invecchi mai, al massimo sei come il buon vino. Senti, presidente, De Laurentiis sta pensando ad Allegri per portarlo a Napoli. Tu, dopo che lui aveva vinto un campionato al Sassuolo, aveva portato il Sassuolo in B, lo porti a Cagliari e da lì parte la sua grande carriera. 2 anni con te, un anno e mezzo in verità, perché poi lo esonerasti. Lo consiglieresti al tuo amico Aurelio?
2: Ma io come allenatore penso sia ancora il migliore che ho conosciuto, e ne ho visti tanti. Anche se devo dire la verità, l'ultima esperienza tra Milan e Cagliari mi ha lasciato un po' sconcertato, perché non si può perdere una partita così e vanificare tutto un campionato. Sai, io è da tanti anni che non c'ero Massimiliano Allegri, però gli allenatori sono sempre come le angurie, ragazzi cari. Li scopri sempre quando li apri, molte volte sono troppo maturi o troppo acerbi. Allegri, per la mia esperienza, la consiglierei a un amico. Poi ripeto, l'ultima partita col Cagliari è stata una roba che mi ha lasciato senza parole. Perché Conte non rimane?
0: No, presidente, hanno annunciato insieme domenica sera, Conte si ferma e quindi adesso deve scegliere tra Allegri e Italiano. Ma tu dove sei, in America?
2: No, sono a Cagliari.
0: Ah, io credevo fossi in America. Sei a Cagliari, presidente.
2: Sì, sono rientrato una settimana fa, sì.
0: Tra l'altro da Cagliari sembra che Manna voglia prendere Sebastiano Esposito, che mi sembra che abbia fatto una bella stagione.
2: Quei ragazzi sono dei fenomeni tutti, sono tutti bravi, non sbaglia sicuramente.
0: Palestra su tutti, che ha fatto un campionato strepito. E lasciami dire una cosa, la voglio dire in diretta, presidente, non so se la pensi così, ma credo che Pisacane abbia fatto un lavoro straordinario, bravissimo Pisacane. Bravo,
2: il primo anno ha fatto bene, adesso deve confermarsi, però sapete, è la prima esperienza e devo dire che ha fatto bene. Poi Cagliari è un ambiente abbastanza tranquillo, i tifosi sono abbastanza competenti di calcio e aiutano molto la squadra. Poi adesso deve confermarsi, il secondo anno sarebbe quello più difficile, però io penso che vada confermato. Prezzo, qualità, top.
0: Ma torni nel calcio, presidente, o non ci pensi?
2: No, ragazzi, il calcio è finito in Italia, ragazzi.
0: Perché è finito il calcio in Italia?
2: Ah, perché non ci sono più soldi, c'è stata una politica federale negli ultimi 10 anni che ha distrutto il calcio. Devo dire la verità, io sono andato via ho fatto una brutta uscita dal calcio, anche perché non avevo alternativa. Il calcio, come dice Aurelio, dice la verità purtroppo. Hanno distrutto i settori giovanili, anziché incentivarli li hanno penalizzati. I calciatori stranieri hanno una detrazione fiscale, quelli italiani pagano più di tasse di quelli stranieri. È inevitabile che con carenza di denaro una federazione che ha fatto una politica devastante negli ultimi 10 anni, i presidenti come Aurelio, tenetevelo stretto perché sono rari, ormai non si sa più chi sono i proprietari delle squadre, se sono proprietari puliti o meno puliti, però il calcio, io ho conosciuto quello vero di calcio, ragazzi.
0: Quindi il calcio in Italia è finito, presidente?
2: Per me sì, in tutte le categorie. Pensate che nel 2026 incassiamo meno soldi di diritti televisivi di quanto incassavamo nel 2006. Mi sembra una roba normale.
0: Cioè, 20 anni dopo incassiamo meno.
2: Meno, sì, il 30% in meno.
0: E poi ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali, ma è la normalità.
2: Ma no, adesso puoi andare ai mondiali per fare la figura del sì, merda, meglio non andarci. Perché se andavamo ai mondiali cosa facevamo? Li vincevamo. Ma il risultato della nazionale, il risultato di tutto il calcio italiano, purtroppo, chi subentra in federazione avrà un lavoro lungo da fare, bisogna essere molto comprensivi con lui, perché trova poco di fatto, tutto distrutto il calcio italiano, ve lo dico sinceramente, 35 anni nel calcio io qualcosa l'ho vista.
0: E direi, vabbè, presidente, io ti voglio ringraziare perché mi hai fatto una sorpresa bellissima, tra l'altro anche in video per chi ci segue in TV. Massimo Cellino, ti mando un abbraccio, presidente.
2: Forza a Napoli, ragazzi.
0: Sempre. Ciao, grazie. Devo volare, sono in un ritardo folle, ma insomma la presenza è Cellino. C'è Catapano pronto, pubblicità.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola la

0: olive. granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: E rieccoci in diretta con il rush finale della seconda ora di Radio Gol. Dobbiamo parlare sempre di Napoli, ovviamente del futuro, di quella che è la panchina azzurra dopo l'addio di Antonio Conte, però proprio di panchina, e poi c'è anche da capire la panchina della nazionale, quale sarà il nuovo CT. Intanto le convocazioni di Baldini, insomma, sorprendono, ma fino a un certo punto. Parliamo di tutto questo e tant'altro con Marco Civoli. Ciao Marco, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi tutti.
4: Caro Marco, io partirei proprio dalle scelte di Baldini. Secondo me un bel messaggio, bello forte, diretto, chiaro, e mi auguro che non sia solo, insomma, una mosca bianca, perché a questo punto è giusto avere anche un po' il coraggio di rischiare, a prescindere se sarà ancora Baldini oppure no. Però questi calciatori secondo me hanno bisogno anche di questo, e in generale il nostro movimento ha bisogno di queste scelte. Non so, tu che ne pensi delle convocazioni di Baldini?
5: Ma direi che in questa fase va bene così, nel senso che al di là di Gigio Donnarumma, che comunque è stato secondo me fantastico perché ha dato la sua immediata disponibilità, le scelte poi sono quelle relative a una sorta di under 21 che ha comunque una grande responsabilità, perché comunque per due notti indossa una maglia che è sempre azzurra, ma forse un pochettino più pesante, perché con Lussemburgo e con Grecia ricordiamo che c'è anche comunque un discorso di ranking da affrontare, quindi credo che siano scelte dettate dal momento, chiaro, in assenza di un commissario tecnico che comunque non ci sarà prima, diciamo, della fine di giugno, dopo l'elezione del presidente federale. Questa è la soluzione migliore, quindi guarderemo con estrema simpatia questi ragazzi, alcuni dei quali mi vengono in mente su tutti Pisilli e Pio Esposito, ma ce ne sono tanti altri, hanno comunque disputato un'ottima stagione crescendo moltissimo. Quindi credo che le scelte siano, sì, tu hai detto coraggiose, ma sono delle scelte dettate proprio da questo momento di estrema incertezza, è un virgolettato, su chi sarà chiaramente il prossimo CT, che sarà a capo di un progetto, io credo, completamente diverso.
4: Io mi auguro onestamente, Marco, che si scelga, come dicevi tu, un tecnico da progetto, perché insomma si fanno i nomi di Allegri, di Antonio Conte, che sono allenatori ovviamente di una caratura elevatissima. Io però non so quanto tempo possano restare in nazionale, e credo che in questo momento, al netto insomma di quelle che sono state le scelte attuali di Baldini, l'Italia abbia bisogno di un tecnico che abbia una visione che non duri due anni, ma che ne possa durare dai 4 agli 8.
5: Secondo me almeno 4 anni, perché
4: ma per forza. Non dico 10, però
5: no, ma ormai non è più come una volta, cioè i tecnici federali, tanto per intenderci, alla Berzotta, alla Vicini, allo stesso Cesare, Maldini, non ci sono, no? E quindi credo che comunque un allenatore, diciamo, di prima fascia che adesso sceglie, perché poi alla fine sceglie il tecnico, insomma, di essere il CT azzurro, deve avere un mandato ad ampio respiro, e quindi lo stesso tecnico, chiunque sia, al di là di situazioni che né io e te adesso possiamo naturalmente immaginare, ma deve avere la certezza quantomeno di partire con un mandato di 4 anni.
4: Certo.
5: Questo credo che anche il prossimo presidente federale lo sappia perfettamente.
4: Assolutamente sì, perché altrimenti poi siamo davvero punto e a capo, 2 anni, gli europei, poi arriva un grande club che magari, se dovesse essere Allegri per esempio sulla panchina della nazionale, sicuramente viene a bussare alla porta della nazionale e siamo punto e a capo. Ti chiedo in ultimissima poi, caro Marco, prima di ringraziarti come sempre per il tempo che ci dedichi, il Napoli saluta Antonio Conte, secondo le ultime in questo momento testa a testa tra Max Allegri e Vincenzo Italiano. Chiedo a te, c'è un profilo che vedresti in questo momento idoneo alla panchina del Napoli?
5: Io sono comunque, come dire, sono sintonizzato sia sulla lunghezza d'onda di Massimiliano Allegri sia su quella di Italiano, perché sono due tecnici comunque che hanno qualcosa da dare e soprattutto hanno qualcosa da dare ad una piazza come quella di Napoli. Dovessi scegliere adesso, direi Max Allegri, perché comunque Max è uno che, perché sappiamo il 30% di quello che è accaduto al Milan, cioè lui ha navigato in una stagione dove c'era una confusione pazzesca a livello societario, e a Napoli sappiamo che non è così, e quindi i ruoli sono ben definiti e un allenatore come Allegri in questo momento credo che possa essere il degno erede di Antonio Conte. Quindi io personalmente mi auguro che Allegri possa essere il nuovo allenatore del Napoli, ma non disdegno nemmeno l'ipotesi Italiano, perché comunque Vincenzo Italiano è sicuramente un tecnico che sa il fatto suo, certo. E ha tanta voglia di raccogliere quello che ha seminato fino adesso.
4: Assolutamente sì. Marco, ti ringrazio, ti auguro grazie mille, buon proseguimento di giornata al collega Marco Civoli. Per noi è giunto il momento di fermarci, giusto le ultimissime sul meteo e poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza ed ultima ora di Radio Gol.
0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate protagonista in Campania nelle prossime ore e bene o male anche nei prossimi giorni. Guardate, giovedì sarà l'unica giornata in cui potremo vedere qualche temporale, principalmente a ridosso dell'Appennino, localmente anche nelle vicine zone pedemontane. Ma per il resto, bene o male, sempre sole protagonista, con il caldo che si fa sentire, senza raggiungere punte record, però insomma si suda con punte anche di 33-34 gradi nelle aree interne. Ma per dettagli sulle vostre zone anche per il 2 giugno c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Buon pomeriggio, è da monitorare con grandissima attenzione la giornata di oggi. Perché? Perché, come vi stiamo ripetendo sin dalle 13, i profili valutati dal Napoli sono due per sostituire sulla panchina Antonio Conte. Il primo profilo, quello di Massimiliano Allegri, il secondo quello di Vincenzo Italiano. E qui mi soffermo perché nelle ultime ore sembrerebbe stia crescendo in modo esponenziale la possibilità che il Napoli acceleri su Italiano, tanto che ci sono contatti in corso con i suoi agenti, uno dei due tra l'altro è di Napoli, è Diego Nappi, e con i legali di Vincenzo Italiano, perché ovviamente per far sì che il Napoli lo possa poi mettere sotto contratto, Italiano dovrà liberarsi dal Bologna. E da Bologna mi arrivano notizie che insomma la società a Bologna sta prendendo in esame il fatto che possa andare via Italiano, sta valutando dei profili, Palladino è libero, sembrerebbe possa piacere anche tra l'altro di Francesco che ha salvato il Lecce, ma insomma dobbiamo monitorare molto bene la situazione di Vincenzo Italiano. Dopo gli anni allo Spezia, quelli alla Fiorentina e due a Bologna, potrebbe essere proprio lui l'allenatore scelto per guidare il Napoli nella prossima stagione, che vedrà ancora il Napoli protagonista in Champions League. Allora parliamone con un allenatore. Innanzitutto fatemi salutare Gianni De Biasi. Buon pomeriggio caro mister, come stai?
8: Ciao Walter, sto molto bene, grazie.
7: Grazie. Beh, bene. Senti Gianni, è chiaro che insomma l'eredità che lascia Conte è un'eredità importante, va anche detto che Italiano, nella fattispecie, perché sembrerebbe a oggi quello che più si avvicina alla panchina del Napoli, ha maturato esperienze importanti a Firenze anche in conference, e poi ha fatto le finali, e poi ha fatto la Champions col Bologna, ne ha vinto la Coppa Italia. E comunque è molto apprezzato da De Laurentiis. Per l'organico che ha il Napoli, insomma, potrebbe essere un profilo molto corretto quello Italiano.
8: Molto buono, molto valido. Sono convinto che sia una scelta ponderata e giusta, perché ha l'età giusta, ha l'esperienza alle spalle. È una persona che mi sembra che lavori e sotto traccia, e che parli poco e porti a casa i risultati. L'ho fatto in tutta la realtà dove è stato, e credo che se hai in mano una macchina che deve arrivare in fondo alla corsa e possibilmente nelle primissime posizioni, non diciamo niente, è un allenatore che può farlo.
7: È chiaro che, insomma, io dico sempre, perché poi si parlava di esperienza, è chiaro che il curriculum e il palmarès di Allegri sono differenti da quelli di Italiano. Va pur detto che Chivu aveva 12 panchine in A Parma, va all'Inter e vince lo scudetto e la Coppa Italia. Brava la società a blindarlo, a lasciarlo lavorare sereno, a ovattarlo, perché poi Gianni, i momenti di difficoltà in una stagione sono fisiologici, no?
8: Walter, tu lo sai benissimo che io sono contro le promozioni semplici e chi scala troppo velocemente la montagna rischia poi di cadere giù e farsi male lui e chi l'ha preso. Credo che tutto sommato uno come Italiano, ragazzo genuino, uno che prima sul campo faceva legna e oggi in mezzo a gestire degli uomini ha dimostrato di essere capace in realtà diverse, ed è chiaro che se gli dai in mano la possibilità di fare di avere anche lui le opzioni per provare a vincere, può vincere, e sono curioso di vederlo all'opera. Sono convinto che potrà far bene. Magari uno più collaudato potrebbe dare nell'immaginario collettivo qualcosa di più concreto e di più sicuro, tra virgolette, ma se guardiamo gli ultimi eventi non mi sembra poi che le sicurezze poi nel calcio siano così,
7: no,
8: così certe.
7: No, ma poi tra l'altro va ricordato, perché è giusto ricordarlo, che Bologna chiama Italiano quando Thiago Motta decide di andare alla Juve. Italiano arriva e comunque Thiago Motta ha lasciato un Bologna favoloso, favoloso, dove viene di fatto privato Italiano di Calafiori e di Zirkzee. I due più importanti glieli vendono. Però lui fa una stagione importante, l'inizio della Champions non è proprio esaltante, ma poi prendono le misure, finisce in crescendo, comunque si qualifica per l'Europa League, vince la Coppa Italia e fa giocare il Bologna facendo molte rotazioni, lanciando dei giovani, proponendoci dei calciatori interessante. Cioè, io ho visto per esempio l'esplosione di Castro e di Ndoye, l'ho visto nella gestione di Italiano, no?
8: Con lui, sì, con lui. Ovviamente anche Castro aveva trovato la sua maturazione magari nel momento in cui è arrivato anche Italiano, e quindi credo che tutte le componenti si siano allineate nella maniera migliore. Però quello che ti dico è che secondo me oggi lui ha l'esperienza, pur essendo un ragazzo discretamente giovane, che gli può consentire di fare bene in un ambiente difficile come quello di Napoli, sicuramente, dove ci saranno sempre i confronti, dove
7: le
8: ci
7: pressioni, l'aspettativa,
8: lo scontento di turno c'è in tutti i momenti, però credo che abbia una corazza.
7: Aspetta Gianni, allora siamo con un allenatore, con Gianni De Biasi, che dice: è chiaro che Napoli è una piazza che mette pressione, una piazza esigente, una piazza con tutto il rispetto per Bologna, e tra l'altro città che io amo, ma insomma qui stiamo parlando di Napoli. E Gianni ci dice, però oramai alla corazza, perché a me Italiano sembra uno di grande carattere. Tra l'altro ve lo dico, mi fa già simpatia, perché ho scoperto che è nato nel mio giorno il 10 dicembre. Quindi già questo
8: fa meno simpatia agli altri.
7: Non ho capito.
8: Questo fa meno simpatia agli altri.
7: Vabbè, me ne farò una ragione, pazienza.
8: Bravo.
7: Senti,
8: bravo.
7: Detto questo, però, un presidente che ha lavorato con Vincenzo Italiano ce l'abbiamo in diretta, perché prima abbiamo ospitato Massimo Cillino che ha avuto Allegri, e ora ospitiamo il presidente, all'epoca abbiamo già ospitato anche Meluso Mauro che era il direttore di quello Spezia, e il presidente era Stefano Chisoli. Presidente, come sta?
9: Buongiorno, buongiorno a voi, tutto bene, grazie.
7: Senta, Press, ciclicamente la chiamiamo, dopo lo Spezia sì. Si diceva Italiano a Napoli, dopo la Fiorentina, ma Italiano piace molto a De Laurentiis, e dopo Bologna ci risiamo, secondo voi, secondo lei, è la volta buona?
9: Ma io spero di sì, anche perché poi nel calcio si devono sempre incastrare tutte le cose, e questo pare proprio il momento giusto, perché abbiamo avuto l'ufficialità di Conte. Adesso non lo so poi se anche le quotazioni di Allegri sono in rialzo o no per Napoli, però
7: oggi nella mattinata di oggi era un testa a testa, nelle ultime ore tra le 14 e le 15:08 in tempo reale sembrerebbe in ascesa Italiano, tanto che i suoi avvocati sono in costante contatto con Chiavelli, con Manna De Laurentiis, e i suoi agenti si stanno confrontando con Manna, ricordando, perché è giusto farlo, che il signor Vincenzo Italiano ha oggi ancora sotto contratto con il Bologna, quindi poi ci sarà da mettere a posto anche dal punto di vista caratteriale. Gianni De Biasi dice a spalle larghe, oramai alla corazza. È così?
9: Ma sicuramente, perché Italiano non ha paura di niente, già lo dimostrava quando sul campo si andava a giocare all'Olimpico, si andava a giocare a Napoli, a San Siro, eccetera, quindi è sempre stato una persona coraggiosa. Lui non ha paura di andare a Napoli, di andare a Roma, di andare in una grande squadra. È chiaro che è una persona molto, molto sincera e molto, molto corretta, quindi non è l'allenatore che allena una squadra che deve salvarsi e quindi fa una preparazione al massimo per partire forte. Quindi anche il Napoli, non dico che lo debba aspettare, però deve anche sapergli perdonare magari qualche cosa all'inizio dal punto di vista tattico, dal punto di vista della preparazione, della metodologia, eccetera. Poi dopo sicuramente le sue squadre vengono sempre fuori, però è un allenatore che dà una svolta, che imprime un gioco alla squadra, quindi bisogna avere pazienza. Con Napoli è una piazza importante.
7: Gianni De Biasi, io oltre che la pazienza, e quindi sposo in pieno le parole del presidente Chisoli, credo che non bisognerà essere prevenuti, vale per Italiano, varrà per qualunque sarà l'allenatore, cioè non bisogna essere prevenuti sul nome, bisogna aspettare, perché poi il campo parla, no Gianni? Quindi è inutile, se viene questo o viene quello, essere prevenuti, esprimere giudizi che poi magari qualcuno si deve rimangiare. Io lascio parlare il campo, Gianni.
8: Ecco, io credo che il campo sia l'unico che può dare poi dei verdetti definitivi e veri della bontà del progetto, ma non solo del valore dell'uomo o dell'allenatore, del tecnico. Il problema è capire se il progetto è all'altezza, se lo stesso Italiano sposerà il progetto Napoli in toto o magari troverà delle difficoltà per una questione che sia tecnica oppure economica, però io credo che lui abbia, torno a ripetere, le capacità per guidare una realtà importante, seppur grande rispetto a quelle che ha affrontato finora, ma ha la maturità per poterlo fare, ha secondo me anche, come posso dire, è discretamente uno che sa stare al mondo e sa sfruttare le occasioni che la vita gli offre davanti. Io credo che questa lui la voglia prendere, perché ha l'umiltà, perché è sempre stato un giocatore generoso, è sempre stato uno che non ha mai tirato indietro il piede, ed è quello che lui poi pretende poi dai propri calciatori.
7: Senta Chisoli, prima volevo fare una domanda a lei e poi la saluterò, perché ce ne ho due proprio prettamente calcistiche che voglio rivolgere a De Biasi. Quest'anno ha fatto fatica a inserirsi Sam Beukema, acquistato dal Bologna. Lui ha avuto un'esplosione pazzesca l'anno scorso, proprio tra l'altro con Italiano. Il Napoli lo acquista, ha fatto un po' fatica. L'eventuale arrivo di Italiano a Napoli ci proporrebbe un grande Sam Beukema?
9: Ma secondo me sì, perché Italiano è uno di quegli allenatori che migliorano i giocatori, perché anche Ndoye l'anno scorso con lui ha fatto 11 gol, mentre gli anni precedenti aveva segnato poco. E poi ci sono tanti ragazzi che erano anche con me, Pobega gioca ancora titolare nel Bologna e tanti sono in Serie A. Però io penso che l'italiano, avendo a disposizione la rosa del Napoli, il materiale che ha, cioè, farebbe benissimo. Tante volte mi ha detto: a caspita, mi sarebbe piaciuto allenare Lobotka, allenare De Bruyne, allenare quei giocatori.
7: Lui l'ha detto? L'ha detto lui?
9: Ma sì, l'ha detto, perché se ne parlava, perché a lui ovviamente piacciono i giocatori.
7: Beh, insomma, ma a chi non piacerebbe allenare De Bruyne?
9: Esatto. Qui a chiunque, ovviamente.
7: Ci sta dando una notizia, paura, presidente, però.
9: Non ha paura. No, ma non parlo di tempi recenti,
7: Ah, ok.
9: Quando c'era l'interesse del Napoli già un paio di anni.
7: De Bruyne, però De Bruyne è arrivato quest'anno, quindi deve essere per forza più o meno recente.
9: Beh, comunque, insomma, lui...
7: No, ma non la voglio mettere in difficoltà.
9: Non avrebbe paura ad allenare sicuramente dei campioni. Ci sono stati dei campioni anche alla Fiorentina, anche al Bologna, e soprattutto è un allenatore che piace alla gente, alle persone, perché ti fa divertire.
7: È un sanguigno, è uno che vive la partita proprio in modo
9: importante. Presidente,
7: c'è un attimo Gianni De Biasi, prego Gianni.
10: Presidente, volevo dirle che la paura per noi allenatori è di allenare i giocatori scarsi.
7: No, è vero. Ha ragione. No,
9: poi mi ricordo di quegli altri che abbiamo visto qualche partita insieme a Lugano.
10: Esatto.
7: Avete visto le partite insieme a Lugano?
9: Ma
10: abbiamo visto delle partite
9: volte
10: insieme, sì.
7: No, sono curioso. Ah, ma con De Biasi? No, pensavo con Italiano. No, pensavo con Italiano.
9: E col mister Capelli. No, comunque, appunto, Italiano... Adesso lui ha contatto col Bologna, eccetera, però per lui la prospettiva di poter giocare ancora in Europa anche l'anno prossimo sarebbe veramente un sogno.
7: E tornare in Champions. Va bene, Chisoli, io la ringrazio davvero tanto.
9: Grazie
7: tanto. Buon lavoro, grazie.
10: Allora, Presidente.
7: Grazie.
10: Ciao.
7: Torno da Gianni De Biasi, perché a me fa piacere a volte entrare nella testa degli allenatori. Gianni, ti faccio un nome. Rasmus Højlund, dovesse arrivare Italiano, lo troverebbe. Quell'italiano io lo seguo da quando era a Trapani. Pensate che a Trapani il centravanti del Trapani Italiano era Nzola. Lui poi va allo Spezia e si fa prendere Nzola. Va alla Fiorentina e vuole Nzola. Quelle sono le caratteristiche. Højlund sarebbe perfetto per Italiano.
10: Højlund è un giocatore che con Italiano può far bene, lo ha fatto anche con Antonio, francamente. Credo che sia un giocatore che intanto era il primo anno in Italia. Poi dobbiamo sempre dimenticare, parlavate prima di Beukema.
7: Sì.
10: Beukema probabilmente non ha avuto la possibilità di ambientarsi nella maniera ideale, probabilmente per un discorso legato alla sua personalità, probabilmente, siccome è un giocatore che non conosco personalmente.
7: Ma poi ha cambiato Conte per gli infortuni, da 4 è passato a 3 e Beukema era abituato a giocare a 4.
10: Sì. Però devi capire, Walter, lo capisci benissimo, è un intercalare che ho.
7: No, ma dai Gianni, ma tra noi poi,
10: no,
7: ti prego.
10: Il problema principale per i calciatori è quando li sposti da un posto a un altro, da una realtà a un'altra, è quella di poi di ambientarsi nella realtà, di conoscere, specialmente se vengono dall'estero e hanno magari qualche difficoltà in più dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista di tante situazioni, e magari non ha avuto la possibilità di farlo velocemente, come qualcuno cambia e non se ne accorge neanche, gli altri invece hanno difficoltà in più. Perché non sono macchine, sono persone che non fanno sempre i soliti milioni.
7: No, certo, ma poi una piazza in Bologna, no? Io devo essere molto onesto, al di là dello Spezia di Italiano. Pensate che c'è stato un momento che Italiano doveva andare ad allenare il Benevento in Serie B. Poi a un certo punto la cosa non si concretizzò, il Benevento prese Inzaghi, e da quel momento, siccome ne avevo parlato col presidente Vigorito e con Foggia, mi sono appassionato, perché mi dicevano Italiano, mi appassiono, comincio a seguirlo allo Spezia, bene, tra l'altro andarono su lo Spezia di Italiano e il Benevento di Inzaghi. Poi l'ho seguito a Firenze, la Fiorentina, bellissima, e questo biennio a Bologna, ragazzi, ma ha fatto cose, cioè ho visto l'esplosione di Miranda, le giocate di Ferguson, la crescita di Moro e poi Fabian e poi Pobega, cioè io ho visto veramente Castro, Dallinga, Orsolini, lo stesso Bernardeschi quest'anno, Dominguez, Cambiaghi, fa giocare bene le squadre.
10: Walter,
7: bello, dimmi
10: una cosa.
7: Dimmi Gianni.
10: A Bologna c'è un Deus Ex Machina.
7: E Giovanni Sartori, amico mio.
10: Appunto. E chiudiamo.
7: È il più grande di tutti, Gianni. È il più grande di tutti.
10: Chievo, Atalanta.
7: Dove va a portare le squadre in Champions?
10: Bologna. Credo che siano casualità, perché può succedere una volta, ma quando gli succede tre volte.
7: È il più bravo di tutti, Gianni. È il più bravo. Giovanni Sartori è il più bravo.
10: E non lo vedi mai.
7: È bravo. Non lo vedi e non lo senti.
10: Lo vedi in tutti gli altri campi a seguire le squadre.
7: Grazie di cuore, mister.
10: Un abbraccio a te. A tutti.
7: Grazie.
10: Forza Napoli.
7: Sempre. Ciao. Allora, io voglio chiamare in causa perché ritengo, io sono molto onesto, credo che l'eredità del post Conte non sarà proprio facilissima, anche se c'era una parte che a un certo punto non condivideva il modus operandi di Conte, però l'eredità, sappiate, non sarà facile. Allora io dico, chiunque allenerà il Napoli, non bisogna essere prevenuti, bisogna essere sereni, dargli la possibilità di lavorare, evitare critiche pretestuose, non andare dietro al nome, ma far parlare il campo. E io ho al telefono un grande tifoso del Napoli. Pensate che lui è stato, è tuttora rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Lo voglio salutare, il professore Guido Trombetti. Caro prof, come va?
11: Bene, Walter, un abbraccio forte.
7: Grazie di cuore per essere con noi. Parto dall'allenatore, perché sono ore importanti, anche delicate. I profili, lo ripeto dalle 13, sono due: Allegri, italiano, e però devo anche ripetere che nelle ultime ore, insomma, starebbe crescendo a dismisura la possibilità che sia italiano a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Guido, condividi il mio pensiero, non siate prevenuti, qualsiasi sarà l'allenatore che arriverà?
11: Ma Walter, allora, l'eredità di Conte è pesantissima, perché è una personalità straordinaria, il miglior allenatore italiano, e ha ottenuto risultati eccellenti con la macchia della Champions. Tanto è vero, Walter, che Sarri è scappato a gambe levate. Sarri ha pensato, vengo a Napoli, sono obbligato a vincere, si ricordano la grande bellezza, dopo 5 partite finisco sotto contestazione, ed è scappato a Bergamo. Adesso, in una situazione normale,
7: posso dirti però Guido, non solo, perché sennò qui riduciamo tutto all'aspetto ambientale. Diciamo che Sarri, perché a me piace raccontare la verità, quando lo chiama il Napoli, Sarri dice, io ci voglio riflettere, perché comunque ho dato la parola a Giuntoli, all'Atalanta, ai Percassi, poi un po' la durata del contratto, un po' l'ingaggio superiore a Bergamo, e devo anche essere sincero, forse io Sarri lo capisco, dopo anni con Lotito e 3 anni che già ha conosciuto De Laurentiis, dice, magari io per una volta faccio una presidenza un po' più serena.
11: Ma può darsi, ma io non gli ho fatto una colpa, io ho dato un'interpretazione.
7: Sì, è corretto.
11: E voglio poi aggiungere una cosa, Walter, se vengo a te.
7: Vai.
11: Il presidente avrebbe preso Allegri, secondo me giustamente.
7: L'anno scorso avevano preso Allegri, quando sembrava che Conte andasse
11: via. Non è amato in città per motivi per me incomprensibili, e poi è un trombato.
7: Ma non solo, però Guido, sai cosa? Anche Spalletti non era amato in città, eppure è arrivato e ci ha donato 2 anni mostri favolosi.
11: Ma non era un trombato, veniva dalla Russia dove aveva vinto. Il presidente ha timore di esporsi e quindi prenderà Italiano, che è un allenatore che ha fatto molto bene.
7: Ah certo, il percorso italiano è un percorso importante,
11: ha fatto belle cose. Secondo me, io lo dico a priori, chiarendo che dal momento in cui firma diventa il mio allenatore, guai a chi lo tocca. Però chiaramente è un allenatore che se non piglia 3 gol a partita sta male.
7: Vabbè, però ora, poi va detto che col Bologna quest'anno ha vinto a Bologna e ha vinto a Napoli, con la Fiorentina vinceva a Napoli.
11: Però è un allenatore talebano, può darsi che faccia molto bene, non bene.
7: Magari a Napoli cominci a fare una mediazione, diciamo.
11: Esatto, perché poi le persone intelligenti crescono, non è che rimangono così attaccate, abbasbicate. Sarri è un esempio. Sarri mica è andato a fare la grande bellezza in giro per il mondo. Le ultime partite con la Lazio ha fatto contropiede. Quindi le persone intelligenti crescono e si modificano. E come dici tu, se viene aspettiamolo, non gli mettiamo.
7: No, io credo che bisogna veramente essere prudenti, non mettere pressione a chiunque verrà, perché al momento parlo di Allegri Italiano, poi se chiudono con Italiano viene Italiano, ma non escludo che se non chiudono possa esserci un altro nome, quindi io non vado dietro al nome, io mi permetto di dire non abbiate pregiudizi e aspettiamo di vederli lavorare, cioè non dobbiamo dire
11: sono d'accordo, qua l'unico problema è che il presidente si deve sbrigare, perché il Napoli ha una campagna vendite più che una campagna acquisti assai complicata, quindi ci vuole il tecnico che dice questi me li tengo, questi li puoi dare, poi mi serve un terzino, un centravanti, mi serve, altrimenti con chi parlano?
7: Eh beh certo, quindi, bisogna poi operare sul mercato, certo.
11: Il tempo stringe, Walter, il tempo stringe e non possiamo fare la stessa confusione fatta con Garcia. Quindi ben venga, io penso che ormai è chiusa per l'italiano, però può darsi che mi sbaglio.
7: Aspettiamo, è chiaro che se ci sono gli avvocati che si parlano con De Laurentiis, Mann e Chiavelli, qualcosa vuol dire, è ovvio.
11: Ma infatti, io sono sicuro ormai a questo punto, perché Allegri purtroppo, che è un grande allenatore, tutto il rispetto del mondo, ma essendo stato cacciato in quel modo a Milano si porta dietro questa sensazione di fallimento, il presidente è attento al rimbalzo mediatico.
7: Certo, anche all'umore della piazza, va bene.
11: Lui non lo prende per questo, perché altrimenti l'avrebbe preso.
7: Un abbraccio speciale al professore Guido Trombetti, ciao prof.
11: È sempre un piacere.
7: È il mio, grazie. Siccome abbiamo parlato di Allegri, tra poco andiamo a Milano da Carlo Pellegatti, per capire cosa è super. Ragazzi, ma ieri uno tsunami, cioè proprio uno tsunami, Allegri, Moncada, Tare, cioè li ha mandati via tutti, Scaroni, è rimasto il solo Ibra. E poi dobbiamo capire anche l'allenatore del Milan, perché qui Conte ha dato il là al valzer delle panchine, perché la panchina del Napoli è libera. Palladino non sta all'Atalanta, va Sarri, alla Lazio ci va Gattuso, Vanoli non confermato alla Fiorentina, sembrerebbe a un passo grosso. Capiamo chi va al Sassuolo, tra l'altro. Mi dicono che Carnevali vorrebbe Ignazio Abate della Juve Stabia. Il Torino sembrerebbe non confermi da Versa, forse prende Aquilani. Chi va al Milan? Poi Spalletti destinato a restare alla Juventus. Se Italiano viene qui, il Bologna deve fare l'allenatore. Va Palladino? Va Di Francesco? Perché se va Di Francesco, poi Lecce, Pantaleo Corvino. Ragazzi, qua ci sarà un valzer di panchine clamoroso. Detto questo, tra poco parliamo di mercato di Napoli con Ciro Troisi dopo la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?

0: Ed eccoci qua. Allora, si è chiusa l'era Conte e un'altra se ne deve aprire. Credo che questo sia il momento dell'equilibrio, perché è chiaro che il Napoli sta lavorando, hanno fatto un'accelerata, no? Avevano già la percezione, secondo me avevano anche la sicurezza, e tanto che si erano mossi per tempo con Sarri. Sarri ha preferito fare un'altra scelta. Certo, non è che l'abbiano presa benissimo al Napoli, è la scelta di Sarri, si sono molto arrabbiati, però insomma De Laurentiis ha un'esperienza tale che non è che si ferma al no di Sarri, che preferisce andare all'Atalanta. E da quel momento il presidente De Laurentiis, Giovanni Manna e Chiavelli sono al lavoro. I profili sono due, Allegri e Italiano, oggi più Italiano di Allegri. Ne parliamo con Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Siamo anche ai contatti con i legali, parlo proprio di avvocati, sto parlando di avvocati, e non solo contatti ma anche contatti con i procuratori. Uno è Diego Nappi ed è tra l'altro di Napoli, e chiaramente però, Ciro, bisogna sempre essere prudenti, perché oggi 26 maggio Italiano è un allenatore sotto contratto col Bologna.
1: Sì, assolutamente, ma poi non è la prima volta che accade. Io mi ricordo Sarri arrivò dopo tanti rifiuti, se ricordo bene anche Montella c'era tra quelli che avevano rifiutato il Napoli. Cioè, è un modo di lavorare, di approfondire il

0: confronto con diversi allenatori. Mi ricordo che Allegri, si parlava con Allegri anche quando il Napoli aveva già preso Spalletti, per esempio nel 2021.
1: Lo ricordo.
0: Mi ricordo che il famoso casting che portò a Rudy Garcia, lui addirittura si passò anche per Luis Enrique. Quindi non è la prima volta che accade, ovviamente siamo in una fase più calda, perché io non penso che ci vorrà molto tempo, io credo che entro questa settimana il dato sarà tratto, quindi il Napoli sta lavorando su questi, anche con confronti molto approfonditi con entrambi gli allenatori.
1: Ecco, naturalmente parliamo di due profili e filosofie di calcio molto diverse, anche la condizione è diversa oggi. Allegri è un allenatore libero da ieri pomeriggio, italiano sotto contratto, al Bologna ovviamente, ragazzi, ma cosa volete? Che i dirigenti così bravi, importanti e scafati, volete che De Laurentiis e Mann non sapessero da tempo che Conte sarebbe andato via? Lo sapevano già a novembre dopo Bologna, che alla fine dell'anno sarebbe andato via. Tra l'altro, ed è uscito in conferenza, dopo Bologna Conte si voleva fermare. De Laurentiis chiamò Palladino, che però aveva appena firmato con l'Atalanta, perché De Laurentiis a giusta ragione si voleva cautelare. E quindi è chiaro che quando poi con l'avanzare, col sapere, avere la certezza della Champions l'anno prossimo e la certezza che Conte sarebbe andato via, si sono mossi. Sarri ha detto no. Però insomma, ora non è che il mondo si ferma a Sarri, con tutto l'amore che abbiamo per Sarri, Ciro.
0: No, assolutamente. Sarri era il prescelto, però.
1: Ho capito. E ha voluto.
0: No, ma infatti ci sta, ma ci sta anche la scelta di Sarri, a mio avviso, perché a 68 anni quasi magari si sente più tutelato dopo un periodo molto complicato alla Lazio.
1: Alla Lazio, sì.
0: Di andare su una comfort zone piuttosto che sulla bellezza della sfida. Sono scelte nel calcio, è fatto di queste scelte qui. All'epoca l'Atalanta, la variante Giuntoli non c'era, e quindi ora si va quello che si può fare in questo momento. Poi io credo che
1: meno che non venga fuori la sorpresa, perché poi De Laurentiis ci ha sempre sorpreso, ragazzi. Dopo Mazzarri sembrava finisse il mondo, portò Benitez. Dopo Benitez ci aspettavamo che proseguisse su quella scia internazionale altisonante e ci fregò tutti. Ragazzi, io tutto potevo immaginare, ma non che prendesse uno un anno di A Sarri a Empoli e ce ne fece innamorare. Poi il comandante decise di andare via al Chelsea, lì tutti spiazzati, addirittura De Laurentiis fece venire Ancelotti che questa piazza criticò, è un bollito pensionato, sistema il figlio. E perché poi ora se la pigliano con Conte, che ha detto, i critici mi hanno detto, ragazzi, avete poca memoria, perché pure Spalletti fu accolto con cose allucinanti, scudetto. Poi dopo è stato quello che è stato, non ci voglio tornare su Garcia, arriva Conte e ora c'è da gestire il post Conte.
0: Però tutto. Questo mondo è così, cioè, questa è una piazza dove si vive di calcio, tra l'altro da quando ci sono i social veramente si sente il pensiero di tutti.
1: Sì, è vero, è vero Ciro, bravo.
0: A me questo argomento non io penso che chi fa il calcio deve sapere che deve anche reggere questo. Reggiamo noi
1: le pressioni
0: con un corrispettivo economico molto molto molto molto
1: Ciro, molto molto molto molto ma molto,
0: vedete che non la possono reggere loro,
1: certo.
0: con gli ingaggi che hanno.
1: Senti, e poi a proposito di Allegri, va ricordato che quando l'altro anno, e tu lo sai bene Ciro, insomma, sembrava che Conte lasciasse, poi bravo De Laurentiis a toccare le corde giuste e devo dire brava Napoli, perché io lo voglio ricordare ragazzi, brava Napoli, cioè quello che cambia è la festa scudetto e poi il pullman scoperto, perché De Laurentiis e la moglie dicono questo popolo non lo puoi lasciare. E lui dice ok, andiamo avanti se ci sono i parametri. Evidentemente i parametri non c'erano più, si ferma. E quindi Massimiliano Allegri, secondo me addirittura, Ciro, faccio un po' il malpensante, qualcuno degli acquisti fatti quest'estate era stato fatto più per Allegri che per Conte.
0: De Bruyne.
1: No, non l'ho detto, ho detto qualcosa. L'hai detto tu. Cioè De Bruyne era la risposta.
0: Per me Lucci lo fa a prescindere, lo deve fare un club come il Napoli, il giovane emergente. 2004 lo fai proprio da club, è come Alisson Santos, è come Giovane,
1: giusto,
0: lo fai a prescindere dall'allenatore che hai. De Bruyne per me è pensato per Allegri, non per Conte. Una mia idea collegando i tempi di quando arrivano l'anno scorso le due, arriva l'operazione De Bruyne, quello che in quel momento era Allegri l'allenatore del Napoli.
1: Ma non c'è proprio dubbio, non c'è proprio dubbio. Senti Ciro, ultima, ho dato in apertura, ricordando purtroppo, io ti ho visto, tu eri lì, fatto anche l'intervista all'allenatore della Primavera, purtroppo la retrocessione in A2, e Giovanni, ma ricordiamo che il responsabile di tutto il settore giovanile è Gianluca Grava, ma che l'allenatore nuovo, perché ci sarà un nuovo allenatore, lo sceglierà Giovanni Manna in persona, perché Manna...
0: E poi Grava si occupa dall'Under 18 in giù.
1: Sì, no, della Primavera l'allenatore lo sceglierà Manna, quindi Manna è chiamato a sostituire Conte e anche al nuovo allenatore della Primavera. Poi ci sarà la campagna acquisti cessioni, i rientri, i prestiti. Mamma quanto dovrà lavorare Manna.
0: Non vorremmo essere nei suoi panni.
1: Direi di no. Va bene, va bene. Senti Ciro, secondo te potrebbe anche ipotizzare il Napoli di dare in là un progetto, ci vorrà del tempo, sull'Under 23?
0: Magari.
1: Magari, bravo Ciro.
0: Magari, però io non ne vedo le basi. Non vedo le basi né nel lavoro che si fa sotto, né nello scouting, perché l'Under 23, se vi ricordate, c'è un'intervista di De Laurentiis anni e anni fa, quando nasce l'Under 23 della Juve, che diceva sistemano 60 giocatori che hanno, così loro, nasce perché hai tanti giovani tra scouting e ragazzi che vengono fuori dal vivaio, che così invece di andare in giro in prestito possono crescere in una realtà che gioca la Serie C e che tieni io non vedo questo, non vedo
1: le strutture
0: che, e quindi io non, per me devi arrivarci all'Under 23 e io non vedo il lavoro che ti porta ad avere l'Under 23.
1: Tra l'altro, a proposito di strutture, oggi ne abbiamo parlato con Antonio Corbo e Corbo diceva solo per, siccome De Laurentiis ha detto che in 2 anni farà lo stadio lì dove c'è la Kuwait, no? Le raffinerie di San Giovanni. Io poi ogni cosa che dico mi arriva, ma tu ce l'hai con De Laurentiis? Non ce l'ho con De Laurentiis. Ma se per il centro sportivo in 1 anno ha fatto un tweet, a me viene difficile da pensare che in 2 fa lo stadio se ci vogliono 4 anni per bonificare quella zona.
0: Ma poi c'è un progetto per questo stadio qua?
1: Sì, allora no, il progetto non c'è, però c'è lo studio dei legali, anche l'avvocato Di Lello, Marco Di Lello, che hanno fatto dei sopralluoghi, hanno individuato la zona, la Kuwait è favorevole, stan capendo perché è un'area talmente vasta che prevederebbe lì, proprio lì, non solo lo stadio ma anche il centro sportivo. Ora, io non è che, però non è che se uno dice una cosa sta criticando De Laurentiis,
0: però
1: no.
0: Appunto, tu da quando hai i progetti passano anni per vederle costruite le cose, qua non stiamo neanche ai progetti. Quindi,
1: no, siamo al tweet, Ciro. Noi siamo al tweet del primo settembre.
0: Che è quello che raccontavi tu, gli studi, la Kuwait favorevole. Quindi siamo all'esplorazione, all'idea. E in media in Italia, per passare dall'idea al fatto, ci vogliono 5-6 anni.
1: Io poi, a proposito del settore giovanile, se no sembra che uno cioè, io avevo detto una cosa, Giovane, che a me piace moltissimo, no? Però è costato 20 milioni. Io sinceramente ne avrei fatto a meno di acquistarlo, cioè voglio dire, il Napoli ha Neres, Politano e Vergara a destra, a sinistra c'ha i signori Alisson Santos e torna Nualang, punte centrali Højlund, Lucca e al momento anche Lukaku. Secondo me non c'era l'esigenza di spendere 20 milioni.
0: È stata fatta una scelta nell'immediato, pensando anche alle esigenze dell'allenatore, ne escono 2, Neres perché di fatto era uscito dall'infortunio, e Nualang, e li sostituisci. Poi io ti dico la verità, guardando a come è andata, un centrocampista in prestito forse sarebbe stato più utile di Giovane nell'immediato, però col senno di poi è facile. Concettualmente sono d'accordo con te, ma per me hanno pensato all'immediato, non hanno pensato.
1: E vabbè, però il senso era un altro, no Ciro?
0: Giovane,
1: cioè quei 20 milioni investi nel settore giovanile, ti torneranno. Ma ti torneranno alla grande, ma questo è un mio pensiero, poi non conosco le dinamiche. Certo, se penso che Buongiorno, Lucca e Giovane sono costati 100 milioni e sono tutti di Giuseppe Riso, io di Giovane ne avrei fatto a meno. Poi mi viene detto, sai però Giovane l'hai dovuto comprare perché Riso ti ha risolto Lucca al Nottingham Forest. Ma è una logica alla quale io non vado dietro.
0: E non ci credo neanche.
1: Ma neanch'io ci credo. Alla cosa che credo è che 100 milioni non hanno reso per quello che il Napoli ha investito.
0: Buongiorno ha fatto un grande primo anno. Io penso che Buongiorno sia più vicino a quello del primo anno che a quello
1: sì,
0: del secondo.
1: Sì, vero, vero, vero, vero. No, però sono 100 milioni, Ciro.
0: Lo so, Buongiorno per prenderlo in quel momento.
1: Gli altri ci volevano 40 milioni.
0: Gli altri due, Lucca proprio fa, cioè, andato proprio malissimo. Giovane, secondo me, ne puoi ancora ricavare
1: sì,
0: qualcosa.
1: Sì, sì,
0: a 23
1: bravo,
0: anni.
1: Bravo.
0: Buongiorno, per prenderlo in quel momento, cioè, ricordiamoci l'entusiasmo che c'era quando tutti.
1: Ah, ragazzi, ma buongiorno, signor difensore. Va bene, Ciro, scusami se ti ho trattenuto qualche minuto in più, ma mi faceva piacere parlare a tutto tondo. Poi, naturalmente, noi ora, Ciro, è chiaro, no? La cronaca è il nuovo allenatore. Poi partirà sì il mercato, entrate, uscite, rinnovi, però io ve lo voglio preannunciare. Nel corso dell'estate, prima del ritiro di Di Maro, prima, considerando ahimè con la morte nel cuore non saremo ai mondiali, molte puntate le facciamo su stadio e settore giovanile. Ma non perché noi vogliamo, no, però se De Laurentiis twitta al 1° settembre la prima pietra, e ora noi vogliamo la seconda. Se De Laurentiis dice domenica io sono pronto a fare lo stadio in 2 anni e poi lo approfondiamo. Ieri abbiamo approfondito che comune e regione vanno avanti e fanno il Maradona e che comunque De Laurentiis, e non me ne vorrà il presidente, ci aveva promesso che fra poco, 1° agosto, ci portava con la barca nello stadio a Bagnoli. Il 1° agosto sta arrivando, a Bagnoli si fa la Coppa America.
0: 2027 era la...
1: A 27, no 26, scusami.
0: 15 luglio 27 era la prima partita da fare.
1: Allora c'è tempo, c'è tempo.
0: Con lo stadio da raggiungere via mare.
1: Via mare, bellissimo, con l'aliscafo. Grazie Ciro, t'abbraccio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie, che poi il sorriso e l'ironia non deve mai mancare. Come il buonsenso, sto facendo appello da ieri al buonsenso, ci vuole buonsenso da parte di tutti. E non ci vorrà pregiudizio quando il Napoli annuncerà l'allenatore, perché a me viene detto, quindi io poi non lo so se questa cosa è riconducibile a italiano, che quando annunceranno l'allenatore la piazza non sarà contenta, ci saranno molti mugugni, ma il Napoli, e parlo di Aurelio De Laurentiis, Manna e Chiavelli, sono convinti che al termine della prossima stagione avranno ragione loro. Quindi io non lo so chi allenerà il Napoli, so che non bisognerà giudicare dal nome. Quindi pacatezza, aspettare, capire la campagna acquisti, veder giocare il Napoli e lì giudicheremo quello che poi diventerà il nuovo allenatore. Grazie a tutti. Vi lascio a Enzo e Mario. Pomeriggio con Paolo Del Genio, serata speciale. Marcello Calvano, il calcio della sera, collegati dal Maradona per la notte dei leoni. Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Diego Armando Maradona Junior. Una grande serata tra le 19 e le 21. A domani, grazie.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: that's what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Siamo giunti ai saluti finali per la puntata odierna di Radio Gol. Grazie al nostro Simone Zagaria e Ciro Froio in regia, al nostro Fabio Esposito invece per quanto riguarda la regia video. Subito dopo di noi Gianluca Miranda con le ultime notizie, poi arriveranno Enzo e Mario per il pomeriggio qui su Kiss Kiss Napoli, dalle 18 alle 19 Paolo Del Genio, poi dalle 19 un'edizione speciale del Calcio della Sera condotto ovviamente da Marcello Calvano, ma noi saremo in collegamento dal Maradona con Vincenzo Perna, Diego Maradona Junior e ovviamente Emanuele Calaiò per la notte dei leoni, tante interviste, insomma vi faremo davvero sognare con le vecchie glorie del calcio partenopeo. Detto questo, da Riccardo Catapano è davvero tutto, ma come sempre vi lasciamo ai nostri immancabili highlights.
2: Gli highlights di Radio Gol.
3: Avrei cercato già di prendere quell'anno lì se non fossi arrivato in ritardo, perché un allenatore destinato a un grosso club, non che il Bologna o la Fiorentina non lo siano, ovviamente lui ha allenato dei club importanti quali Bologna e Fiorentina, però oggi lo vedo pronto per un club che possa lottare per lo scudetto, perché ha idee innovative, è un coraggioso, è un siciliano combattente e sì, presidente De Laurentiis, quando io ero allo Spezia, giocammo al
4: Maradona, Paolo, Maradona. All'epoca era il San Paolo, hai ragione.
3: Al sì. San Paolo Maradona, chiamavano il Maradona, sì, perché Maradona. Perché non si offendono gli ecclesiastici o i cristiani, però no, Maradona è un santo del calcio, un dio del calcio. E giocammo al Maradona e finita la partita, proprio il presidente De Laurentiis si venne da me perché voleva salutare Italiano, io lo portai a salutare Vincenzo e fu una bella mossa del presidente, nonostante la sconfitta che bruciava, e quella per noi rappresentò un primo mattone di una salvezza inaspettata e insperata da parte di tutti, ci erano tutti per spacciati, invece ci salvammo prendendo veramente due spiccioli, e credo che lui, che Italiano, sia un allenatore pronto per una big, quindi so per certo che ha avuto dei contatti col Milan nel passato ed è stato un passo, ma non se ne era sentita di cambiare club l'anno scorso.
5: È stata una squadra sicuramente che ha lavorato per due anni alla grande, come riconoscono tutti i giocatori, quindi è sicuramente questo propedeutico al lavoro che potrà fare il nuovo tecnico con le sue idee, quindi questa è una base che lascia Conte sicuramente importante. In più giocatori paradossalmente riposati per gli infortuni, rende più freschi per la nuova stagione e quasi naturalmente integri e quindi senza i problemi che hanno avuto quest'anno, quindi tutte cose positive. Vabbè, è una scelta ampia, ha sorpreso un po' questo decisione di Sarri di non prendere il Napoli e andare all'Atalanta, ma vuol dire anche che magari ripresentarsi in una piazza così ambiziosa dove già sei stato portava più pressione, quindi di là sicuramente trova più tempo, più motivo di lavorare senza una pressione assurda. E di qua invece adesso si può scegliere, sono tutti nomi validi, come si fa a dire di uno o di un altro. Allegri ha una situazione che abbiamo già vissuto nel passato, ha preso una squadra da Conte e solo col lavoro di Conte, col suo lavoro che poi ha naturalmente incrementato insieme alla società, ha vinto le 5-6 campionati, quindi
4: 5 scudetti alla Juve, 2 finali di Champions,
5: va praticamente subentrato da Conte con successi strepitosi, quindi ha già un'esperienza, certo è un ambiente diverso, però sicuramente ha l'esperienza per anche quella sottile ironia, quella capacità insomma di affrontare le conferenze stampa a maggiore leggerezza rispetto a Antonio, magari, perché adesso sai, gli allenatori sono tutti bravi, però se sbagliano una conferenza stampa vengono ammazzati. Non si guarda meno al campo che quello che si dice in conferenza stampa, che è un calcio molto mediatico, tutto sommato è anche normale che sia così, però credo che insomma siano profili di assoluto valore e lo hanno dimostrato, quindi la società fa bene a pensare bene a cosa vuole e dove vuole arrivare, quindi sicuramente la scelta giusta, una scelta felice.
6: Direi che ha proprio l'ordine dei giocatori che ama, cioè ha un regista basso come Lobotka, lui ci faceva giocare Freuler in quel ruolo, e ha tanti esterni di cui l'italiano si avvale molto, perché il calcio italiano è soprattutto un calcio coinvolgente da un lato all'altro, con abilità del terzino e dell'esterno alto che si sovrappongono, quindi è anche stato bravo, come tu hai suggerito anche nella presentazione, a alternare molto questi esterni, a farli fruttare tutti, anche Dominguez, che quest'altro ha giocato poco, ma l'anno scorso ha giocato molto, molto di più, ed è un giocatore altrettanto importante per il Bologna. E quindi il Napoli, avendo Politano, Neres, Vergara, Giovanni,
4: Allison, Noah Lang
6: è proprio dotato di quelli che sono giocatori che cerca sicuramente Italia.

0: Monete bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura alla cronaca, 12 misure cautelari sono state seguite dalla squadra mobile di Napoli. Il GIP ha disposto il carcere per 10 persone, gli arresti domiciliari per altre due. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, tentata estorsione, porto abusivo di arma con matricola brasa ed esplosione di colpi d'arma da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo operava a Caivano gestendo una fitta rete di spaccio di droga di vario tipo. Ancora la cronaca, notte di paura, Rione Sanità, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco nella notte tra lunedì e martedì, ritrovati almeno 7 bossoli, nessun ferito, indagini in corso della polizia, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Paura, sempre alla sanità, un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro nella sua abitazione, grave anche il padre che avrebbe tentato il suicidio dopo l'aggressione, ferita la madre, aggredita un'infermiera del 118, entrambi sono ricoverati alla Pellegrini in prognosi riservata. Orrore in famiglia Ischia, un 58enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito brutalmente la figlia 36enne. La donna è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Rizzoli, in pericolo di vita. Passiamo allo sport, il calcio, resta apertissima la corsa della panchina del Napoli. Dopo l'addio di Antonio Conte, Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità del tecnico salentino, ma nelle ultime ore avrebbero preso quota anche le possibilità di vedere Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Questa sera grande festa allo stadio Diego Armando Maradona con la notte dei Leoni, la partita evento che vedrà in campo tante leggende azzurre, attesi Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezechiel Lavezzi e Careca, insieme a tanti altri protagonisti della storia del Napoli come Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Alemão Gargano, Calaiò e il tanque Denis, presente anche il nostro Diego Maradona Junior nella squadra avversaria, spazio anche a ex calciatori e volti noti dello spettacolo. Arbitrerà l'incontro Fabio Maresca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario, benvenuti in questa puntata che non vedrà Enzo più come protagonista, perché andrà via dopo questo osceno balletto ci ha mostrato.
1: No, voglio salutare tutti coloro che ci guardano anche sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app ufficiale di Kiss Napoli sul sito, perché possono apprezzare i miei balletti quando ci sono i jingle o anche sulla sigla. Qui ho fatto una serie che però ho fatto qui in Kiss Kiss Napoli, quindi era una serie way.
0: Sei un cretino proprio completamente.
1: Un po' più così. Way, salutiamo anche il nostro Simone Zagaria in regia con estrema simpatia. E poi anche con un pizzico di magia.
0: Sì.
1: Dai, fatemi sclerare perché fa caldo.
0: Devo
1: dare tutto me stesso a questa puntata che sarà sfavillante.
0: In che senso?
1: Un po' di musica, torniamo e poi ti spiego.
0: Come sempre, praticamente.

0: muove, si muove, si muove.
1: Bella, bella abbinata, Jovanotti Alfa. Jovanotti che vuole dichiarare qualcosa in merito a questo successo, sicuramente.
0: Questa canzone è destinata a essere pazzesca.
1: È destinata. Adesso non parte pazzesca, no, lo sarà.
0: È destinata, ci vuole aumentare la vita. Si muove, si muove, si muove.
1: Poi Alfa, per
0: si muove a fare cose.
1: No, dico scusi, Alfa, però un nome che non
0: chi
1: prevede.
0: Cazzo è Alfa?
1: No, con quello del duetto. Non prevede S, quindi siamo anche buon vento. Non c'è buon una S.
0: Son furbo.
1: Però non dire son furbo, perché sennò c'è sempre la S.
0: E cazzo vuoi?
1: Beh, no. Anche la Z devi dire, va bene. Cominciamo alla grande, amici, lo sapete, oggi martedì, quindi ci sarà anche una bella nostalgeria, sempre a tema musicale che ci piace molto.
0: Sì.
1: E poi però approfondiremo, ma in prima ora dobbiamo parlare, questa settimana lo sapete, di un argomento caro a Mario, perché manca sempre meno. Ci sarà anche nel corso della settimana l'argomento che ieri è stato accennato.
0: Sì.
1: Però oggi
0: però
1: ci vogliamo.
0: Avevamo altri.
1: Ne avevamo altri perché ci vogliamo concentrare su un'altra cosa che è successa. Quindi noi prendiamo la notizia, ve la riportiamo e poi ci ragioniamo.
0: Ci vogliamo concentrare su sta cosa perché so quasi certamente che succederà anche a me. Che c'è qualcuno che è invitato, ha confermato la sua presenza e che al matrimonio. Mi hanno detto voci uccellini che questa persona non verrà.
1: Cacchio, ma sgamato.
0: E io non so niente.
1: Ma sgamato.
0: E io non so niente. Sì. Vabbè.
1: Però tu leggi la notizia, poi tu vuoi sfruttare questa ora di programma per capire anche come comportarti.
0: Esatto.
1: Va bene, ok.
0: Una coppia di sposi ha preso misure molto drastiche per recuperare i soldi dagli invitati che non si sono presentati al loro matrimonio.
1: Perché diventa Jovanotti, scusa.
0: Uno dei loro ospiti è rimasto sbalordito quando ha ricevuto dagli sposi un conto di $240 dopo che non si è presentato al loro matrimonio e non è riuscito a comunicarlo in tempo.
1: Ma nel 2026 come fai a non comunicare una tua assenza, che ci metti un secondo? Questa è la prima domanda.
0: E
1: però
0: soprattutto in tempo,
1: però,
0: perché lo sapete, un mese prima queste cose qua. L'invitato ha ammesso che originariamente aveva effettivamente poi confermato la sua presenza. Quindi quando è stato chiesto: senti, ma tu vieni? Sei sicuro? È la tua risposta definitiva? Ha detto sì.
1: E lo vedi? È lì che c'è il cavillo.
0: Ed è arrivata poi questa fattura. E la fattura era etichettata con, tra virgolette, cena del ricevimento di nozze, tra parentesi, nessun arrivo, con il prezzo di $120 a testa, che
1: era
0: probabilmente
1: coppia.
0: Quello che hanno speso gli sposi per loro, appunto.
1: Vabbè, quindi era una coppia che non si è presentata senza avvisare e che quindi, diciamo, il loro posto è costato questi $120
0: a testa. La prossima volta mi avvisi, quello.
1: Questa
0: fattura, c'era scritto, vi viene inviata perché avete confermato i posti al ricevimento di nozze durante il conteggio finale. L'importo di qui sopra è il costo dei vostri posti individuali, perché li avete confermati. Poiché non avete chiamato o dato un preavviso adeguato che non sareste stati presenti, questo importo è quello che ci dovete per aver pagato il vostro posto, in questo caso i vostri posti, in anticipo. Poiché potete pagare PayPal e quant'altro, tutti i metodi di pagamento.
1: Ok, ovviamente poi questa cosa ha fatto un po' il giro del mondo.
0: C'è stato chiaramente il dibattito, pareri
1: contrastanti.
0: La mossa, insomma, quantomeno audace, possiamo dirlo, audace.
1: O la mossa del giaguaro, un pochettino.
0: Segnerà anche il destino dell'amicizia tra queste persone. Ha scatenato questo dibattito online sul fatto che questa missiva, questa lettera che è arrivata, questa fattura che hanno ricevuto la coppia, fosse di cattivo gusto. Oppure c'è chi diceva è giustificata.
1: La
0: prossima volta non confermare.
1: Siccome il dibattito lo vogliamo scatenare anche qua, chiediamolo agli amici, perché questo è un fatto effettivamente che va discusso.
0: La situazione, quindi, amici, è questa.
1: La racchiudiamo in una riga.
0: Invitati non si presentano al matrimonio e non avvisano, quindi voi non sapete niente, per voi sanno lì che devono arrivare.
1: Esatto, però quindi non si palesano, non si presentano.
0: Gli sposi, che ovviamente hanno pagato quei posti.
1: Esatto.
0: Sapevatelo, perché lo pagano. Gli sposi decidono di mandargli quindi la fattura di rimborso spese. Secondo voi è un gesto di cattivo gusto o una mossa sacrosanta e giustificata? A voi magari durante chi si è sposato È successo che qualcuno non è venuto e quindi avete speso soldi praticamente buttati perché non ci sono venuti.
1: Oppure da invitati è successa una cosa simile e ci raccontate com'è andata. Enzo ti dice: Mario, ma stai prendendo informazioni?
0: Sì, assolutamente sì. Certo, scusa, certo. Sfrutto il mio lavoro per i cavoli miei.
1: Esatto, no, però io sono d'accordo. Secondo me hanno fatto bene perché dobbiamo combattere la nostra lotta contro i furbacchioni.
0: Sì, vabbè,
1: cioè qualcuno. Tu l'hai detto prima, qualche furbacchione forse ci sarà anche al tuo matrimonio.
0: Dal mio punto di vista è molto semplice. Quando ti chiedo, mi dici non posso venire. Io non ti posso dire niente. Devo lavorare, non posso prendermi il giorno. Che te devo dire?
1: Ma perché? Secondo te, perché una persona tende a non dirlo? No, e vabbè, che c'entra?
0: I soldini.
1: Ho capito, ma quindi uno la soluzione secondo loro è scomparire.
0: No, esatto, la sparizione.
1: Però io ti dico non ci sono.
0: Che
1: vuol dire questa cosa qua?
0: Amici, raccontateci anche delle vostre avventure. Sì. La situazione che abbiamo pensato è questa: invitati non si presentano al matrimonio e non avvisano. Gli sposi decidono di mandare la fattura di rimborso spese per voi. È un gesto cattivo, di cattivo gusto, o è una mossa giustificata a sacrosanto? Vogliamo sapere però se anche è successo magari come invitati oppure voi eravate proprio gli sposi.
1: Sì, diteci un po' le vostre vicende personali allo 081 546 6873, però in generale diteci cosa ne pensate, WhatsApp, vocali o messaggi anche scritti chiaramente al 342 00 00 100.

0: Rovana, ma no, è no. Cabana.
1: Esatto, esatto.
0: Sapevate.
1: Tu non capisci la minchia, quindi è normale.
0: Ma io capisco
1: male.
0: Una mazza, però voglio.
1: Ma fai il professionista. No. Irama, nuovo successo dell'estate 2026.
0: Non sono professionista, no, non okay. Mi vanto di esserlo. E però dico che magari qualcuno ha capito Carovana. No, voglio avvisare anche a queste persone qui.
1: C'è chi, a proposito del quesito di oggi, Mario, ci dice, Vincenzo, nello specifico, dice: Mario, sugli inviti va scritto gradita gentile conferma.
0: Sì, sì.
1: Mi viene da dire, grazie al ca.
0: Sì.
1: grazie al cappero. Grazie al cabana.
0: Certo, però è gradita gentile conferma. Io l'avevo messo entro il 30 aprile.
1: Quindi tu al momento
0: non si è fatto sentire nessuno il 30 aprile.
1: Esatto.
0: Li devi contattare tu entro il 30 aprile.
1: Però voci di corridoio sono arrivate. Un uccellino è arrivato vicino all'orecchio di Mario e ha detto: guarda, forse tizio non si presenterà. Ci sembra che stia un po' tergiversando, perché la una comitiva è uno di una comitiva.
0: Di una comitiva.
1: Tale comitiva ti ha detto questa cosa.
0: Ma lui no. Lui no.
1: Infatti è un rumor.
0: Sì,
1: cioè, sono voci di corridoio, non è mai stato detto no, non viene.
0: Sì.
1: Poi la notizia che abbiamo letto e che racconta
0: Ciccia
1: appunto
0: fuori a fagiolo
1: di questi invitati che non si presentano, non avvisano, e allora gli sposi mandano la fattura, dice: guarda, e viene tot perché tu non mi hai mai avvisato, allora ve lo dobbiamo chiedere.
0: Anche
1: quindi,
0: perché il locale se lo fa pagare.
1: Certo, vediamo un po' cosa ci avete risposto finora.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Amici, buongiorno.
1: Ciao.
2: Non è successo a me, ma sono andato a un matrimonio.
0: Sì.
2: E praticamente eravamo una ventina di noi su quasi 150 invitati.
0: 20 su 150?
2: Non sembrava un matrimonio, ma sembrava un funerale. Una sposa che piangeva, sposa arrabbiata come un pazzo.
0: Direi.
2: Poi al finale, man mano, si è calmato un po' e ci siamo divertiti quei pochi che eravamo.
0: 20 su 150 invitati?
3: Scherzando.
0: Che
3: quale
0: cosa
3: sarebbe il danno che hanno creato? Non riesco a capirlo.
0: E se hanno soldi spesi per i posti?
3: È una questione di eleganza e di poca educazione, quella lì di non avvisare.
0: No, paghi però.
3: Non vai.
0: Però il posto era pagato.
3: Erano soldi che avresti dovuto investire.
0: Investire che?
1: In criptovalute? Investire di che?
3: Regalo, perché io posso essere invitato.
0: Sì.
3: E non portare nessun regalo, logicamente.
0: Certo.
4: Buonasera,
0: però sono soldi buttati in quel caso.
4: Sono da Pomigliano.
1: Ciao.
4: Ragazzi, proprio oggi che i ristoranti vanno alle stelle, per me hanno fatto più che bene. Perché se mi dai per due volte conferma e non vieni,
0: sì,
4: tu mi devi dare i soldi che ho cacciato.
5: Amici. Okay.
1: Ciao Terry.
0: Terry.
5: Secondo me è gesto di cortesia avvisare prima. È giusto che sia così. Io
0: base.
5: Mi sono sposata 18 anni fa.
0: Ottoni.
5: E già all'epoca era comunque i costi sono alti, questo è che non capisce la gente, anzi la gente lo sa ma se ne frega. I costi sono alti oggigiorno ancora di più per questi matrimoni, è peccato
0: far
5: spendere questi soldi inutilmente a questi poveri sposi, perciò è giusto
0: sì
5: che si prenda provvedimenti, altrimenti okay. Come Mario si deve dire in faccia: non posso venire.
1: Cioè, che poi non c'è niente di male.
0: Ma è più facile, direi.
6: Simpatiche canaglie, buonasera.
1: Quella...
6: No, fortunatamente al matrimonio mio non è successo nulla di tutto questo.
0: Meno
6: ma io stavo abbastanza a cane di presa a chi non mi faceva sapere in tempo di chiedere, quindi insomma era abbastanza difficile. Però per carità. Uno può anche venire meno all'ultimo per
0: certo, certo.
6: Secondo me la differenza la fa che comunque ti fai il regalo.
0: Lì è cortesia.
6: Non decido di non venire.
1: Sì, un pensierino, una cosa.
6: Il regalo. Se non ti faccio nemmeno il regalo, secondo me, a comportamento sbagliato può risultare anche un comportamento sbagliato quello di farti pagare.
0: Cioè, non è più sbagliato quel comportamento.
6: Ci può stare. Buonasera.
1: Ok, chiaro.
7: Ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
7: Per me il vero problema, al di là che comunque è di cattivo gusto non avvisare, quindi
0: questo c'è.
7: Sarebbe portare rispetto per gli sposi che ti invitano e quant'altro, quindi da un lato sarebbe anche corretto.
0: Sì.
7: Ma la cosa più di cattivo gusto supera sia gli sposi che gli invitati, sono queste strutture che si fanno pagare l'ira di Dio.
0: Ormai sì.
7: Una spesa per 100 persone, non ne vengono due o tre. Hai pure il coraggio di prenderti due o tre
1: questo è vero
7: dalla lista di base,
1: però è vero
7: che vanno a fa credere, ragazzi, secondo i maccaruni vanno a farsi pranzo e cena per i matrimoni.
1: Posso dire che sono d'accordo, però
7: un po' di buonsenso dovrebbe venire proprio dalle strutture.
0: Dici, se ne vengono 20 in meno e dici ok, ho preso della roba che butterò
1: due o tre
0: che caspita, sono anche d'accordo con
1: questa.
0: Questa
1: mi è piaciuta perché in effetti ti obbligano ad avere quei posti precisi quando lo sappiamo tutti che preciso
0: qualsiasi
1: lo
0: cosa.
1: Sai la mattina stessa, forse esatto. L'amico di prima, secondo me, quando intendeva è un investimento che fai,
0: sì,
1: intende che tu non devi aspettarti per forza presenza, regalo, eccetera.
0: Beh, non lo
1: però
0: so.
1: Sono quelle regole non scritte che cioè, fanno parte del costume lineare, come sì, dovrebbero andare le cose.
0: Non puoi venire, dimmelo quando te lo chiedo. Dici, no, puoi venire.
1: Educazione,
0: no.
1: Sì. Amici, continuate a dirci la vostra. Il caso che abbiamo preso è questo: invitati non si presentano al matrimonio e non avvisano, gli sposi decidono di mandargli la fattura di rimborso spese. È successo davvero, davvero, però diteci anche se secondo voi è un gesto di cattivo gusto o è una mossa giustificata e sacrosanta. 342-00-00100, oppure se vi è successo, se volete raccontare un aneddoto, 081-546-6873.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: Finalmente, finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: avvisano gli sposi e quindi gli sposi fanno questo, questa pensata, dicono: ma scusa, questi non si sono presentati, noi abbiamo pagato il posto, ok, mandiamo una fattura.
1: Anche perché mi hanno confermato la loro presenza.
0: Esatto, la fattura di rimborso spese. Secondo voi è un gesto di cattivo gusto o è una mossa giustificata e sacrosanta? Sono tanti i messaggini, ascoltiamoli.
1: Tuffiamoci nei messaggi. Vai.
2: Amici, Donny Pitto, a Giussi, ma avesse una pizza a me fosse stato colmo, perché volevo dire che mamma o papà o sormo ma aveva una pizza.
1: Ah,
2: questo è basta.
1: Okay.
2: Ottima a casa. Un bacio.
0: Versione ridotta,
3: amici,
0: certo.
3: La soluzione è semplice, fate come ho fatto io al mio tremolo.
1: Vai.
3: Mi sono

0: l'anno scorso,
1: sì,
0: che quando ho fatto il contratto dovevamo essere circa 80 persone,
1: sì,
0: e io ho detto al padrone del ristorante che dovevamo essere circa 60-65.
1: Ah, tanti meno!
0: Bassi di quelle che dovete essere. E poi il giorno stesso del matrimonio si fa
2: tavoli?
0: La perché è facoltativo oggigiorno, perché o padrone o ristorante non ha accanto un mangiacuntata.
2: Questo è vero, però i posti. Su.
1: Però 25 meno.
0: Troppi meno, allora sì, ci puoi perdere. Però se sono in più, come nel mio caso, ho detto 65, poi ne eravamo 80, magnaci esce sempre.
1: E
0: non nessuno in più.
2: Dico, però i posti dei tavoli?
1: Vabbè,
2: come li organizzi?
1: Non lo so.
2: Tu quanto tempo hai organizzato prima i tavoli? L'hai dovuti comunicare, no?
1: Un mese prima, sì.
2: Quindi come fai a dire 20 persone in più sono due tavoli in più?
1: 20 secondo me sono troppi.
2: Li portano da casa.
1: Ha perso il sacco, però.
3: Sono d'accordo con questo ragazzo. La colpa delle strutture. Secondo me, siccome bisogna pagare dopo il ristorante, se vengono 4 o 5 persone con i prezzi che ci sono oggi, cioè va a pagare 200 euro a persona, ci vuole solo 1000 euro.
1: Aiuto,
3: sono
1: sordo.
3: Io scalerei alla fine. Ciao ragazzi, buona serata.
2: Alla fine.
4: Amici.
1: Fai un conto finale.
4: Secondo me è giusto avvisare prima, perché poi è una mancanza di rispetto.
1: Questo assolutamente.
4: Disposti non avvisarli. Ed è in più, i ristoranti non se ne importano proprio.
1: È quello.
4: Se pigliano.
1: Si è vinto.
4: Ciao.
1: Sì, così.
5: Ciao ragazzi, per me hanno fatto benissimo. Anche perché è una cosa che tu mi avvisi 20 giorni prima e c'è un tempo limite per avvisare il ristorante.
1: Lo dici poi.
5: Lo tu hai in da sac. E sinceramente oggi un matrimonio costa tantissimo il pranzo.
1: Sì.
5: E diciamoci pure che oggi i matrimoni si fanno proprio perché la gente fa i busto. Ma se si facessero i busto, ma quanta gente oggi non si sposasse un invitato?
1: Ah, dici?
5: La verità è quella.
2: Non per forza, ma
1: per il piacere.
5: Oggi devi vedere un ristorante che riesce ad entrare in un prezzo sapendo che io, per esempio, che ne sa, ci metto tot l'indano a busto e tu lo fai il pranzo in base a quello che ti danno. Pure per guadagnarci qualcosa si opera. Purtroppo la verità è questa.
2: Non lo so.
1: Tanti calcoli si è fatto il nostro
2: amico. Non penso sia così, perché
1: no, lo fai anche per il piacere di stare con le persone a cui vuoi bene,
2: non solo.
1: Si spiega perché c'è Enzo, però
2: poi sarà, vediamo poi se non se lo spiega però molti lo fanno chiaramente anche per il sacramento in sé, ci sono tante motivazioni. Continuate a dirci la vostra al 342 00 00 100. Noi stiamo dibattendo come sempre pareri
1: contrastanti.

0: decisione un po' così,
1: pronuncia, posso dire impeccabile,
0: poco felici, tipo invitare gente che poi ti sola,
1: esatto, perché il termine giusto è proprio quello,
0: ti sola,
1: è la sola
0: nel momento in cui anzi a volte non avvisa neanche e scompare, lì secondo me c'è del cattivo gusto.
1: C'è del cattivissimo gusto, siccome dopo facciamo un po' di rafficone, voglio anticiparvi che poi lunedì, quando verremo in onda dopo il tuo matrimonio, faremo un bilancio.
0: Sì, sì.
1: Di come è andata, di queste cose qui, chi non si è presentato, chi ha fatto cose.
0: No, perché lo ribadisco, l'uccellino mi ha detto che questa persona non verrà, ma questa persona non mi ha mai telefonato per dirmi non vengo, oppure mi dispiace, guarda, sono costernato, c'ho un problema al lavoro, chi più ne ha più ne metta, no?
1: E aggiungiamo una cosa, però tu non hai scritto a questa persona per dire ma che fai, vieni, tutto a posto?
0: Per me viene,
1: perché scusami,
0: poi vi dico però come ho agito, perché qualcosa l'ho fatta,
1: dai, dillo adesso, lascia
0: qualcosa,
1: fai, no?
0: L'ho fatta, l'ho tolto, lo sono riuscito a togliere dalla lista.
1: Tu hai comunicato che non verrà, perché tanto se viene il ristorante lo aggiunge. Però vedi, uno deve fare queste cose per la pirlaggine delle persone.
0: Hai capito? Che ci voleva dirmi quando ti ho chiesto verrai? No, non posso, lavoro.
1: Che poi, con tutto il rispetto, è uno che magna pure assai. No, è uno che la tavola la onora molto.
0: E quindi vedete male voi, perché ne ruba tutto il buffet.
1: Amici invitati non si presentano al matrimonio e non avvisano. Gli sposi decidono di mandare

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, sempre in compagnia dei vostri amici del cuore, insieme a Mario. Stiamo per chiudere l'argomento, almeno per oggi, matrimonio, che questa settimana sarà ben presente perché domenica si sposa Mario di Enzo e Mario. Finalmente, anche perché
1: hai sfranto i baroni,
0: non ce la faccio più a cacciare, non fare una mazza, cacciare soldi. Le fedi, l'addio al celibato, e le cose, e il contorno, e la chicca, e quella, e quell'altra, e la busta.
1: E la chicca.
0: Basta.
1: Neanche basta. Un caffè.
0: E il vestito, l'ho detto il vestito, no? Il vestito pure, basta.
1: Lo tieni tu il vestito,
0: non
1: poi
0: non ce la faccio più, non ce la faccio, basta. Quindi chiudiamo questa prima ora. La notizia è stata questa: invitati non si presentano al matrimonio e non avvisano, e quindi gli sposi decidono di mandargli la fattura di rimborso spese. Secondo voi si tratta di un gesto di cattivo gusto da parte degli sposi o una mossa giustificata, sacrosanta, e hanno fatto benissimo?
1: Perché questi che non avvisano ci hanno sfranto i maroni.
0: Pure loro. Ascoltiamo Raffigore finale.
1: Scusa.
2: Allora, amici, secondo me non è normale che mandi la fattura lo sposo, la sposa.
1: Ok.
2: Però non è neanche normale che alla fine viene meno, e oggi
1: quindi
2: purtroppo gestire un matrimonio al ristorante non è facile.
1: No, assolutamente.
2: Si va a persone, e se vieni meno con 15 persone, comunque devi pagare per il pacchetto che
1: sono tanti, 15 persone in meno sono tanti.
0: Sì.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora, comunque sì, sono d'accordo che si deve pagare il ristorante. Se prenoti per un tot di persone e poi non vengono, poi le mica ci perdono tutte. Però poi i pranzi te li devono preparare e te li devono dare, io me li porto a casa tutti quanti. E devono andare fino all'ultima cosa, pure le pipine, così gli pago tutto.
1: Ciao, a questo punto me lo prepari.
4: Buongiorno Antonio e Cristiano da
1: Ischia. Ciao ragazzi.
4: Wow, c'è il cheese. Diciamo la metti, chi sa che non bello matrimonio tu, ma manda a me unica fattura, basta casa nisce.
1: Era un dibattito.
5: Buon pomeriggio, amici. Allora, quando si va a prenotare per un ristorante, diciamo comunione, battesimo,
1: e matrimonio di più,
5: pure matrimonio, dare sempre le persone in meno.
1: Questa è una tecnica che
5: dai utilizzate. 15 ai 20 in meno.
1: Però secondo me sono tanti,
5: perché
1: 20 in meno.
5: I ristoranti il mangiare lo comprano sempre di più. Mai dare di più, perché poi se vengono meno
1: forse 10 in meno, dai, una decina.
5: Poi per questo che gli ha mandato la fattura, per me è una grande cafonata.
0: Ok.
6: I ricevimenti vanno in base al numero degli invitati.
1: Sì.
6: Se siete 70 del tipo pago 125 euro, se ne siete 100 pago 110 euro e ti metto puro,
1: dipende dal locale.
6: Se siete 200 pago 100 euro e ti metto all'astice. Quindi non so quanto regge il discorso di mettere meno posti rispetto
1: a certo. Vabbè, dipende però dal posto.
6: Pava pure a band, pure cantando, pure fotografo,
1: tutto si paga.
6: Hanno 20 posto.
1: C'è qualcuno che li deve pagare.
0: No, però in effetti il discorso del dire qualcuno in meno è un problema anche per fare i tavoli, poi diventa un po' complicato. Mi piace il messaggio di Emilio che tu devi usare nelle foto che posterai.
1: Vai.
0: Poi just married
1: married
0: è perfetto per

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: nostri amici del cuore, Enzo e Mario. Ma si parla di buste, di cose, capito?
1: Sì, non solo. Poi si è fatta sentire mamma che vuole una tazza.
0: Perché sta arrivando anche il compleanno di tua madre.
1: Mia madre fa 60 anni.
0: E sta arrivando anche il compleanno di tua sorella.
1: Però sta arrivando pure il mio. Ma a me nessuno mi pensa. Nessuno mi sta pensando. È il matrimonio di Mario, 60 anni di mamma, il compleanno di mia sorella. È Pico Pallino che fa questo, il tizio che fa quell'altro.
0: Vabbè, chi se ne frega di queste lamentele?
1: Amici, portatemi un regalo, me lo merito, grazie.
0: Chi se ne frega di queste lamentele che insomma sono
1: non servono
0: fuori
1: a nessuno,
0: fuori.
1: Ok, io voglio dire soltanto, siamo sempre noi, vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, anche sul 76 del Digitale Terrestre, coadiuvati dall'ottimo Simone Zagaria, che dice cose negative nei miei confronti.
0: Come tutti.
1: Ma sbaglia? Riaccendimi il microfono, grazie. E cosa volevo dire? Che facciamo un bel tuffo nel passato,
0: facciamo
1: una cosa molto carina.
0: Un tuffo nel passato, ma prima della sigla c'è la notizia. Sì. Amici, se pensavate che il ritorno del vinile, sai perché molti artisti lo includono nelle
1: sì.
0: nuove uscite.
1: Io è una cosa che comprerò probabilmente a breve.
0: Ti serve il giradischi, se no.
1: Ne devo comprare uno nello specifico perché lo voglio.
0: Ok,
1: ma poi quando sarà lo userò anche nell'apposito
0: lo senti,
1: giradischi.
0: Lo ascolti, certo.
1: Esatto.
0: Lo compriamo per soprammobili. Se pensavate che il ritorno del vinile, dicevo, fosse l'unico miracolo nostalgico della musica, attenzione, perché preparatevi a rimettere anche una matita nel taschino o una penna di una nota marca, per riavvolgere il nastro. Forse avete già capito, miei cari amici nostalgici.
1: Fa parte la standing ovation,
0: I dati di mercato di questa prima metà del 2026 confermano un trend incredibile. Le musicassette.
1: Le musicassette! Vai, standing ovation, vai, Zagarino. Se lo meritano.
0: Ufficialmente tornate in cima alla lista dei desideri della Gen Z. E anche dei collezionisti.
1: No, l'agenzia. La Gen Z. Generazione Z.
0: Nel Regno Unito, salutiamo.
1: Stay Unit.
0: Vabbè.
1: Stay Unit sembra Stati Uniti.
0: Quindi
1: invece io voglio dire, in inglese stiamo uniti. Non si capisce una mazza così. Quindi dico, hi guys, sto a posto. You want a cup of tea?
0: Nel Regno Unito la Official Charts Company ha registrato un balzo clamoroso con oltre 164.000 cassette vendute, quindi
1: bello.
0: Un aumento del 53% anno su anno, e anche negli Stati Uniti ha registrato quasi 500.000 di pezzi venduti. Sempre di cassette, musica.
1: Comunque è una chicca questa, perché le musicassette in realtà uno pensa che oggi non hanno mercato, invece ce l'hanno, anzi sta salendo questo mercato.
0: L'album in cassetta più venduto del momento è la colonna sonora del film di Robbie Williams, Better Man.
1: Questo non me l'aspettavo.
0: Non
1: hai mai detto che fosse la colonna sonora di un film.
0: Seguito a ruota dal pop internazionale di Sabrina Carpenter, che noi passiamo, amici,
1: quindi
0: passiamo tutti.
1: Gli artisti attuali comunque fanno questi supporti fisici.
0: Taylor Swift e Lady Gaga, vedi che comunque continuano anche a macinare musicassette.
1: È interessante, è un bel quadro questo, molto solluccherante.
0: Ma cosa spinge questo boom proprio in quest'anno? Costa poco, è un oggetto fisico pazzesco da collezionare. Insomma, anche guardarlo ha un fascino non indifferente, perché è un fascino vintage, no?
1: Ragazzi, diciamoci la verità. Allora, adesso la musica può essere, cioè, ne fruiamo in maniera molto facile.
0: Sì.
1: E va bene, cioè, rispetto a tanti anni fa, dove dovevi scapezzarti per ascoltare un brano, adesso è molto più semplice. Però la poesia, la bellezza del supporto fisico è tutta un'altra storia.
0: Anche in Italia succede questo, dati freschi così, confermano che nel nostro paese la musica fisica sta vivendo una seconda giovinezza clamorosa. Nell'ultimo anno ha segnato un più 21,9% di acquisti, di vendite di questi supporti tra vinile e musicassetta.
1: La percentuale è importante questa.
0: Sì.
1: C'è un po' questo animo nostalgico che alberga un po' in tutti noi, e quindi
0: allora
1: il martedì noi lo facciamo esplodere con la nostra nostalgeria.
2: Nostalgia, nostalgia, canaglia.
1: E
2: ti prende proprio quando non
0: la musica scelta di Albano, non ce l'abbiamo.
1: E certo che ce l'abbiamo! Comprate le musicassette di Albano Carrisi che vi donano tanta felicità!
0: Ride, non lo so perché ride. Va bene.
1: Si parla di musicassette.
0: Si parla chiaramente di musicassette. Un tempo anche nelle nostre automobili avevamo il supporto alle musicassette. Adesso non c'è manco più quello del CD. Però
1: c'erano.
0: Rimaniamo ancorati al tema musicassette.
1: Sì, che ci accompagnavano nei viaggi in auto, ma anche a casa c'era lo stereo fatto apposta con la musicassetta.
0: E allora qual è la musicassetta che in passato avete consumato in macchina o anche nei vecchi stereo? Può essere qualsiasi cosa.
1: Vogliamo sapere titolo dell'album, in questo caso che poi è stata musicassetta, e artista. Io ce l'ho, Sbandato di Edoardo Bennato. Consumato,
0: vedi?
1: Divorato proprio alla stagrande, perché mio
0: consumato
1: zio.
0: Consumato e divorato perché è ben nato.
1: Perché fa rima, e suona bene. Certo. Sì. E perché mio zio, grande fan di Edoardo Bennato, mi ha instradato verso questa passione.
0: Sempre nato, però, scusa.
1: Perché è bennato, capito?
0: Certo.
1: E quindi questa musicassetta me la ricordo molto bene, anche se poi ce n'erano tante altre che girovagavano nella macchina dei miei genitori, però proprio Sbandato di Edoardo Bennato mi ha folgorato, e finisco le parole con Ato.
0: Che palle, scusa. Amici, qual è la musicassetta che in passato avete consumato in macchina o nei vecchi stereo? Fateci viaggiare indietro con voi, indietro nel tempo, con i vostri messaggini vocali al 342 00 00 100. Anche quelli scritti vanno bene.
1: Vanno bene, però ci aspettiamo tanti messaggi, perché le musicassette hanno accompagnato la vita di tutti noi, o quasi. Salutiamo i più giovani, però bene o male il nostro target avrà vissuto le musicassette.
0: Via messaggi adesso, Will Smith.

0: una dichiarazione al volo di Achille Lauro. Grazie.
1: Oh sì, oh mio Dio. Oh mio Dio.
0: Non speravo in altro, guarda, non.
2: La devo perfezionare questa cosa qua, perché
0: dice solo questo.
2: Mi viene da fare anche un po' la Belen di turno. Tra l'altro ho letto una notizia non piacevolissima su Belen, ha avuto un po' di problemi, le mandiamo un abbraccio, speriamo si possa risolvere tutto.
0: Che ci ascolta sempre.
2: Ma magari ascoltare noi può mettere di buon umore, visto che credo che sia dovuto a un,
0: credo che non
2: a un
0: che
2: down morale. No, però vedi, il buon umore serve, perciò in questo, in questa fascia oraria noi siamo necessari.
0: Sì.
2: Perché
0: sì,
2: le persone devono stare bene.
0: Sì.
2: Ed eccoci qua, pronti a fare anche un bel tuffo nei ricordi. Vi abbiamo chiesto quale musicassetta in passato avete ascoltato così tante volte da consumarla in macchina o nello stereo, quello là dove aveva il comparto musicassette dal sapore vintage. Ascoltiamo, dai.
3: Ragazzi, buonasera, Piero. La cassetta che si è consumata nello stereo della mia macchina, Schizzichea with Love, Pino Daniele.
0: Ah, bello!
2: Pino Daniele anche nella mia macchina non mancava.
4: Buonasera, amici. Pasqualdino da Stadtbergen, Bayern. Allora, io mi ricordo molto Sanremo 82, c'era anche Felicità di Albanese Mio. Ma la storia di tutti i giorni, mettevo quella canzone, la mettevo proprio a loop.
0: Tornavi indietro perché si doveva tornare. Non è che cambiavi le tracce,
2: no.
0: Tornavi indietro. Non è andata bene. Sì, beh, altra poesia.
2: Che bello.
5: Amici, ame al volo perché doveva stare già in campo.
2: Ma chi te lo fa fare di mandare il messaggio a noi?
5: Ovviamente noi, essendo poveri, non come Enzo, compravamo racchette. Le cassette, quelle là clonate.
2: Ma non è vero.
5: Pino Daniele.
2: Ok.
0: Sì.
2: Ma ci sta Pino Daniele.
0: Clonate.
2: Sono felici.
0: No, non ci sono più.
6: Ragazzi, Lorenzo dalla tangenziale, essendo dell'81,
0: sì,
6: quella di Federico Salvatore e Tony Tammaro, i primi anni 90, l'ho consumata a scuola quando andavo in vacanza e ne sono riuscito a salvare una originale della TV Chiappa, per non fare pubblicità, vergine, ancora in cellofanato, ce l'ho come una reliquia.
0: Direi, secondo me vale anche qualcosa, prova a informare.
2: Abbiamo dimenticato una cosa però,
0: Walkman.
2: Bravo,
0: lo sapevo, ci stavo pensando anch'io.
2: L'abbiamo, lo usiamo nelle macchine, nello stereo con il coso.
0: Il
2: ma anche...
0: cavolo di Walkman che portavi appresso e ti sentivi proprio uno di quei rapper americani.
2: Eri un figo, eri un figo. Eri un figo spaziale.
7: Amici, ma secondo voi, no?
2: Massimo Ranieri,
7: che musicassetto poteva ascoltare nella sua macchina?
2: Music.
7: E io sono venuta così. Sempre e solo Massimo Ranieri,
2: certo.
7: Il meglio, grazie. Uno spettacolo, mi facevo gunzulà in Lupatorumi
0: e
7: io
0: cantavi.
7: Sto continuando, con la differenza che adesso le canto perché le conosco, quando ero piccola no, ci ho messo un po' di tempo per impararle, ma poi ci sono riuscita.
0: Sì.
7: Tutta la vita,
2: evviva,
7: viva le musicassette.
2: Le music, che la dice in inglese? Le
0: musicassette, sì, però fa.
8: Buonasera, amici, Salvatore da Fuorigrotta.
2: Stai
8: ragazzi,
2: forte.
8: La cassetta che ho consumato è quella di Vasco Rossi, Fronte del Palco. Un album bellissimo, e l'avrò ascoltato un miliardo di volte. Ciao.
0: Vasco Rossi anche non
2: un po' mancare Vasco in questo
0: elenco
2: e poi smaccare
9: amici, ho sentito di un amico aveva la mia musicassetta da rocca nello sostero della macchina. Meglio che non gli dai i vostri dati, altrimenti vengo da Cillino col trattore e lo schiaccio al ritmo.
0: Ma perché? Ma ascoltava la canzone, scusa.
2: È comunque un fan.
0: Continuate, amici, con i vostri messaggi. Qual è la musicassetta che in passato avete consumato in macchina, nei vecchi stereo, nei vostri Walkman?
2: Mamma, che bello il Walkman.
0: 342 00 00100. Vai, vai con i messaggi.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a noi. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamenti

0: Caserta e Casa Marciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fatta sibillina.
1: Ma io non ti preoccupare, perché io sottolineo tutte le minchiate che escono qua.
0: Ma noi siamo a Radio Verità, quindi figurati, non è questo il problema. Ma vogliamo sapere appunto quali sono le musicassette che avete consumato in passato, che sentivate nello stereo, in macchina, le mettevate nel Walkman, vi munivate di cuffie e le ascoltavate.
1: Cuffie ignoranti.
0: Le cuffie proprio retro, bellissime. E allora ascoltiamo, vediamo un po' quali sono questi artisti e questi album.
2: Vediamo. Quei amici, Salvatore.
1: Tal.
2: Ma va giù, dovevamo partire con le famiglie per un matrimonio in Calabria. Comunque, per ovvi motivi, i miei genitori non vanno a cominciare, perché mia sorella 2 giorni prima ebbe un problema.
0: Ah,
2: all'improvviso, certo, papà c'è tutto all'uovo. Comunque, da macchina con mio zio, i camaleoni, applausi. Comunque, va giù. Napoli Cortale, Cortale Napoli, questa canzone rinde il re. All'improvviso cantavo sempre questa canzone. Certo, papà c'è, ma che sto a buona rasa di questa canzone? È più vecchia e mamma della vicina mia mamma.
0: Sì. Sarà felice.
2: Mamma Shanghai, la canzone.
0: Mamma felicissima.
1: Ce l'hai ancora in testa tutt'oggi, sì. Non te ne liberi.
3: Amici carissimi, sono Valeria.
1: Ciao Valeria.
3: Io ascoltavo nel Walkman Lucio Dalla. Lo rimettevo l'album dove c'era Futura. E stavo in Brasile e avevo tipo 20 anni.
0: Oh mamma, bellissimo.
1: Bello, ah, belle immagini. Sì.
4: Amici, buonasera. Ciao. Inizio dalla Skoda, dall'ex Skoda, che mo sono scise, ma sto facendo a pere. Le cassette che ho consumato, gli stadio, la colonna sonora di New Jack City e nel Walkman U2 Zuropa.
1: Grandi
0: fan. Mazza, oh, che bella cernita.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Allora, Hotel California, tutta la vita. È stata proprio compagna di viaggio bellissima.

0: mi dà le vibes da di viaggio da accompagnare.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Bello,
1: è vero, è vero.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Io non ricordo le canzoni. Ma Mix Baievi ci hanno fatto proprio i soldi. Ci hanno fatto proprio i soldi.
1: Ci hanno fatto un film.
0: Sì, sei anche tu il fautore del film, poi alla fine.
3: Amici, ciao, sono Serena.
0: Ciao, ciao.
3: Allora, poiché all'epoca non avevamo YouTube per poter vedere
0: certo,
3: video e sentire le canzoni quando ci pareva, io avevo questa musicassetta su cui ci registravo tutti gli spezzoni di canzoni che passavano per radio che mi piacevano.
1: Ah, ok.
3: E quindi a lungo andare praticamente c'aveva 3 secondi di una, 10 secondi di un'altra, un minuto di un'altra canzone, l'adoravo, era fantastico.
1: Facevi i primi mashup.
3: Mista, molto mista, comunque consumatissima quella cassetta, me la sentivo e ci riregistravo sopra.
1: Un misto
3: comunque
1: di
3: fatemi
1: tutto.
3: Salutare Raul. Ciao Raul.
0: Ciao Raul.
1: Ciao Raul, grandissimo.
0: Tra l'altro, magari i giovani si stanno chiedendo perché c'aveva 10 secondi di una, 10 secondi. Dipende da come le acchiappavi il radio.
1: Certo.
0: E se avevi il tempo di registrarla, insomma, è quello, se le acchiappavi dall'inizio che te l'annunciavano,
1: ti sentivi la persona più felice e fortunata del
0: eroe, mondo. Sì. Un eroe, sì, ascoltiamo tutti.
1: Altri tempi.
4: Sono Luca.
1: Ciao.
4: Io ricordo che le musicassette me le facevo io.
0: Vedi?
4: Con lo stereo a doppia piastra.
0: Sì.
4: E quindi io mi facevo la cassetta, diciamo, per acchiappare.
0: Acchiappanza.
4: Ricordo che c'era Teorema, c'era la canzoncella degli Alunni del Sole. E devo dire
1: bellissimo.
4: Che oltre a su consumare la cassetta, si è consumato pure il sediolino passeggero, capisci a me?
0: Non ho capito, puoi
1: che
0: spiegarmi?
1: Le cassette hanno avuto un buon esito.
0: Le ascoltava con più persone.
1: Allora, guarda, era fondamentale scegliere una giusta playlist. Poi con i CD è stato anche più facile.

0: e si confà al fatto che tra poco cominceranno anche i mondiali. Sì. Che chiaramente noi vedremo solo da spettatori.
1: Così.
0: Non tifanti.
1: Così è stato stabilito dagli spareggi.
0: Da tre mondiali a questa parte. Ormai siamo abituati.
1: Ormai sì.
0: Non ci vogliamo manco stare.
1: No, chi se ne frega. Dobbiamo stare in vacanza. Volevo leggerti il messaggio di Vincenzo che dice: buonasera Enzo. Vincenzo, buonasera Enzo da Melito. Ho letto buonasera Enzo e Melito. T'aveva dato del Melito.
0: Sì.
1: No. Le cassette dei Duran Duran e Spandau Ballet.
0: Sì.
1: Che sono gruppi comunque iconici di che hanno segnato
0: un'epoca. Sono anche quelle più longeve.
1: Perché Duran tanto. Vabbè.
0: Hai detto tu, non ho detto io.
1: E poi ci sono tantissimi.
0: Però posso dirlo? Vai. Nessuno che mi cita Michael Jackson in queste cassette?
1: Perché non è stato citato.
0: Io chiedo.
1: Ti posso dire che qualora dovesse essere citato potrebbe dire la sua, ma se viene citato
0: anche perché c'è il Raffigone e basta.
1: Quindi tra poco
0: potrebbe anche non dire niente.
1: No, vediamo, magari sarà contento oppure farà un intervento in settimana, non lo so, dipende. Amici, per la nostra nostalgia continuate a dirci qual è la musicassetta che in passato avete consumato, per quante volte l'avete ascoltata. 342 00 00 100.

0: All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: innocenza della nostra nostalgeria che ci riporta a quei ricordi bellissimi. Ora parte il mio periodo estivo, dove di notte comincio a vedere repliche di programmi estivi.
1: Ah, pensavo i cinepatettoni. A periodo.
0: No, se capita, sì. Però adesso mi focalizzo più tipo su Giochi senza frontiere, Festival Bar. Mi vado a rivedere le.
1: Ma proprio le puntate. Con Joslen.
0: Le puntate intere. Sì. Festival Bar, ci sono parecchie edizioni pure su YouTube che puoi vedere.
1: Almeno a Giochi senza frontiere. Italia c'era.
0: La c'era, esatto. Mi sei un polemico su questa cosa, fai bene ad esserlo, ma tuffiamoci nel rafficone finale dei vostri messaggi. Vogliamo sapere quale musicassetta in passato avete ascoltato così tante volte da consumarla.
2: Ciao,
0: però vi è rimasta nel cuore.
2: Ciao. Dite, a me piaceva sentire quasi tutto negegli anni 90, 91, 92, 94, Michael Jackson, Madonna, a Mango, Lucio Dalla, Baglioni, e poi c'erano anche le napoletane, Franco Recciari, Darentano, Stefania Lai, Nino D'Angelo. Ci ascoltavamo un po' dal Walkman e dalla radio della.
1: Ma hai detto una cosa molto importante.
0: Sì, però.

0: certo.
1: Amo tutti gli esseri viventi, quindi questo è soltanto un annuncio per il mio racconto di domani. Sì. Quindi rimanete sintonizzati, domani vi racconto tutto. Au!
0: Continuiamo il raffigore, questo è proprio andato proprio per la tangente. Vabbè.
2: Sì, no, Carlo.
0: Ciao Carlo.
2: Che ha consumato proprio esageratamente quella di Barry White.
3: Barry White, grande.
4: Come ti chiama? Sono chi che ha consumato il videocassette Michael Jackson? A pezzotto, ovviamente. Però.
3: No, lo vedi? Qua me lo fai. Me lo fai.
1: Devi comprare le mie videocassette, le mie musicassette, i miei CD, i miei vinili. Non devi clonare.
0: Sì, sono contro la natura queste
1: no,
0: cose.
1: La pirateria uccide la natura.
0: Sì, non si sa in che modo.
1: Domani però vi racconto una cosa che succede.
0: C'è anche sfranto. Ascoltiamo anche qualcosa.
3: Oh, basta però, non è che c'è un altro. Che...
5: Amici, buonasera.
0: Ciao.
5: La mitica. Curra, curra,
0: waio. Sì.
5: Curra, curra, waio.
3: Yo.
0: Con anche bella. I cori, sentite, sì. I cori. Vabbè, sì.
3: Abbiamo un altro, facciamo? Sì,
6: amici, allora ascoltavo le cassette Semba, Workman,
0: sì?
6: Bee Gees.
0: I Bee Gees.
3: Ti faccio pure i Bee Gees se vuoi. No, un po' diverso.
6: Il brano di Queen.
0: Di Queen?
3: E Queen non ce la faccio, però i Bee Gees te li posso fare.
7: Io la cassetta che ho consumato è quella di Michael Jackson. E la mettevo nel Walkman, infatti facevo il Moonwalk.
3: Bella! Faceva il Moonwalk!

0: vi racconto una cosa che è successa?
1: Sì, non prego una mazza.
0: Poi adesso ti faccio i Bee Gees.
1: Sì.
2: E levami Maiko. Perché c'hai i Bee Gees in sottofondo, lo puoi mettere.
1: Ma dobbiamo andare.
2: Qua si fa tutto. È uno show in cui c'è tutto. Varietà, varietà radiofonico.
1: Vediamo, vai. Non so.
2: Pensavo Stay Alive, vabbè. Non so il testo, però. Però faccio foto mia.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura la cronaca a Napoli, nel rione Sanità. Un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate dopo aver accoltellato il figlio 12enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la violenza sarebbe scoppiata al culmine di una lite familiare avvenuta questa mattina poco dopo le 8. Il ragazzo è stato colpito con due fendenti al polmone sinistro ed è ricoverato in gravi ma stabili condizioni all'ospedale Santo Bono. Ferite anche la madre e un'infermiera del 118 intervenuta nei soccorsi. Dopo l'aggressione l'uomo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ancora la cronaca, 12 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli. Il GIP ha disposto il carcere per 10 persone e gli arresti domiciliari per altre 2. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione, fini di spaccio, estorsione, tentata estorsione, porto abusivo di arma con matricola a brasa ed esplosione di colpi d'arma da fuoco, con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo operava a Caivano gestendo una fitta rete di spaccio di droga di vario tipo. Cambiamo argomento, continua il caldo intenso in Campania con temperature percepite fino a 30 gradi, allerta gialla del Ministero della Salute fino al 27 maggio su Napoli e provincia. Giovedì 28 maggio è attesa una breve perturbazione con piogge sparse, un lieve calo delle temperature, ma già da venerdì torneranno sole e afa. Le autorità consigliano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili. Passiamo allo sport. Il Napoli continua alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore salentino, ma nelle ultime ore ha ripreso quota anche la candidatura di Vincenzo Italiano, che è balzato in pole. Incontro a Roma tra i legali del tecnico del Bologna ed il presidente De Laurentiis, accompagnato da Manna e Chiavelli per cercare la quadra. Intanto questa sera grande festa allo stadio Diego Armando Maradona con la Notte dei Leoni, la partita evento che vedrà in campo tante leggende azzurre, attesi Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi e Careca, insieme a tanti altri protagonisti della storia del Napoli come Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Lemao Gargano, Calaiò e il Tanque Dennis. Nella squadra avversaria spazio anche a ex calciatori e volti dello spettacolo. Arbitrerà l'incontro Fabio Maresca. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Non cambia per ora la situazione meteorologica in Campania, ancora a condizioni meteo estive, con il sole protagonista, sarà così bene o male anche nei prossimi giorni. Giovedì però qualche acquazzone, qualche temporale sarà sì possibile, si forma a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiunge anche le vicine zone pedemontane e potrebbe arrivare anche alla fascia costiera, ma fenomeni di passaggio. Per adesso a segnalare il caldo, che è sì abbastanza presente ma non eccessivo, tocchiamo comunque 33-34 gradi. Per dettagli c'è sempre Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera amici ascoltatori, è il momento del nostro filo diretto dalle 18 alle 19, 4-4-2, sono ore ovviamente molto calde per il futuro della panchina del Napoli, ne parleremo con tutti gli aggiornamenti, con dovizia di particolari, con le analisi ovviamente del caso. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, con noi c'è il nostro Simone Zagaria che vado a salutare ed ovviamente in collegamento il padrone di casa Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
1: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ricordo subito i numeri per mettersi in contatto con noi, lo 081-546-6873 per intervenire in diretta con il nostro Paolo, oppure i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 342-00-00100, perché Paolo, come dicevamo, ovviamente sono delle ore calde, il summit a Roma sembra che Vincenzo Italiano in questo momento sia diventato il favorito alla corsa, alla successione della panchina di Antonio Conte, con Allegri invece che perde terreno, incontro con i legali in quel di Roma, e quindi si deve ancora discutere, ricordando che ovviamente Italiano avrà anche un incontro con il Bologna, visto che ha un ultimo anno di contratto. Non ti chiedo ovviamente, Paolo, se ti piace, se non ti piace, noi dobbiamo vedere quello che poi porterà ovviamente Vincenzo Italiano come idea, qualora fosse lui l'allenatore del Napoli. Ti chiedo, la rosa del Napoli secondo te in questo momento, visto che De Laurentiis ha parlato di pochi interventi in estate, è una rosa adatta alla filosofia di Vincenzo Italiano?
1: Credo di sì. Stiamo assistendo, forse finita sta storia di questo strano, mi permetto di definirlo, testa a testa. Strano perché sono due allenatori che, al di là del sistema di gioco che si può sempre cambiare, cioè non è che sappiamo Italiano fa 4-2-3-1, 4-3-3, Allegri fa 3-5-2, riferendoci all'ultima stagione, no? Però nessuno avrebbe vietato e nessuno vieterebbe ad Allegri di passare anche lui a un 4-3-3, 4-2-3-1, cioè non è questa la preclusione, non è questa la differenza. Nei principi di gioco invece ci sono differenze che non credo possano essere corrette in un anno, ci sono proprio filosofie di gioco completamente opposte. Tanto per farla sempre breve, una con una mentalità offensiva propositiva, quella di Italiano, un altro con una mentalità conservatrice che punta molto sulle individualità, quella di Allegri. Questi sono i due profili, quindi a me è sembrato strano e sembra tuttora strano che si vada su questi due allenatori in contrapposizione, o uno o l'altro. Poi, se così è, come raccontano tutti, bisogna capire poi quali sono i motivi che hanno indirizzato o starebbero indirizzando, facciamo sempre fatica a capire quali parole dobbiamo usare. Diciamo che quelle di oggi ci dovrebbero portare, i fatti di oggi ci dovrebbero portare a dire quali sono i motivi che hanno indirizzato la scelta verso Italiano, perché tutte le valutazioni che ho fatto io molto velocemente sono valutazioni ben note, non è che è successo.
0: Certo.
1: Non, a me, per me non sta molto in piedi quella lì di ora si va su Italiano perché Allegri ha perso domenica. Mi sembra veramente riduttivo andare a considerare una partita, per quanto grave per il percorso del Milan, ma è grave per il percorso del Milan, non è una partita decisiva per avere un quadro preciso di cosa fa oggi Massimiliano Allegri. Quindi mi sembra molto strano sinceramente che ci sia questo ballottaggio, però devo credere a quello che viene raccontato, ci credo. E quindi vediamo adesso come si risolve la situazione. Oggi, ora sembra che Italiano sia favorito, e per me, rispondo subito alla tua domanda, ci sono i giocatori tranquillamente per fare quello che è il calcio che piace Italiano, per giocare 4-2-3-1. Ci sono anche i De Bruyne, i Vergara, i Giovane che possono giocare dietro la prima punta, qualche volta acquistando qualche altro centrocampista si può fare anche 4-3-3, gli esterni ne teniamo in abbondanza, la prima punta ne serve un'altra, a meno che le parole oggi di Lukaku parlano della sua volontà di restare, ma non credo, serve da acquistare un altro alternativo a Højlund. Per la difesa ci siamo, bisogna prendere uno al posto di Lorenzo, uno come vice di Lorenzo e uno al posto di Juan Jesus, e poi bisogna prenderli fino a un certo punto perché rientrano dei giocatori che potrebbero anche essere scelti loro, ecco, questo poi toccherà alla società, al nuovo allenatore, per tanti giocatori che rientrano e potrebbero andare a occupare, dalle parole di De Laurentiis sembra che sia possibile, per i Marianucci, per i Rafa Marin, per gli Asa, per i Lang, non so per Lucca sinceramente, ma ci potrebbe essere per qualcuno di questi la possibilità stavolta di restare.
0: Apriamolo il nostro filo diretto perché sono curioso di sentire anche le considerazioni dei nostri ascoltatori. Andiamo subito al telefono dove ci attende Peppe. Buon pomeriggio, Peppe.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, ciao Peppe.
2: Ragazzi, io facevo un'osservazione, Paolo, volevo sapere un attimo la sua opinione. Per quanto riguarda il ballottaggio tra Leghe e Italiano, neanche io avevo capito perché erano in ballottaggio tutti e due, visto il tipo di gioco che fanno, il tipo di mentalità che hanno. Io onestamente ero propenso per l'Italiano e adesso sono ancora più propenso per l'Italiano. Sai perché? Perché non vorrei, per come ci siamo lasciati con Conte, non vorrei un allenatore arrabbiato con sede di vendetta, ma vorrei un allenatore con la voglia di prendere questa occasione della vita e dare il massimo con positività. Non so cosa ne pensi di questa mia, diciamo, voglio dire, riflessione. Sì. Se era possibile fare un passaggio sulla conferenza stampa di Conte e De Laurentiis, dove io ho visto due aspetti, te lo dico velocemente. Secondo me non è vero quello che ha detto Conte, il fatto di combattere, perché quando De Laurentiis fa il passaggio e gli dice noi non siamo il Real Madrid, non siamo il Barcellona, come dire, noi ti abbiamo fatto capire che c'è un budget ridotto perché non possiamo fare queste spese, e lui giustamente si è tirato indietro. Ma il passaggio forte sta quando De Laurentiis gli dice se tu avessi avuto la squadra completo avresti vinto lo scudetto. Lui cosa fa? Lui non dice sì, lui diventa logorroico, inizia a parlare sempre e dice no, l'Inter si è rafforzata, l'Inter è più forte di noi. Ma Diouf, Susic, l'attaccante che volevamo vendere pure noi dal Parma, Bonnini non mi veniva, sono rinforzi tali da già giustificare questo. Che ne pensi? E ti ringrazio, Paolo.
0: Ciao Peppe.
1: Allora, per quanto riguarda la prima, bisogna dire che a me sembra strano il ballottaggio, e sembra pure strano, lo dico, che se poi viene ti feremo per lui, per carità, perché il Napoli abbia pensato ad Allegri, perché il Napoli quest'anno, io avevo affidato questa mission ad Antonio Conte, fidandomi di lui, terzo anno con Conte, e un Conte però, ci mettevo sempre in però io, quando mi chiedeva ma tu vorresti la conferma di Conte, io rispondevo sempre sì, però sono convinto che lo farà, deve lavorare per migliorare la fase offensiva, perché i numeri, non solo i gol segnati, ma proprio tutti i numeri, anzi forse i gol segnati sono il problema minore, perché i numeri sono veramente bassissimi per quanto riguarda la produzione di palle gol, gli XG, i palloni giocati nella rigore avversaria, mettere nelle condizioni per un ultimo passaggio i giocatori sulla tre quarti, insomma tutti questi dati offensivi sono tutti dal tavolo non opposto e quindi oggettivamente andavano migliorati. Conte non poteva non saperlo e secondo me l'avrebbe fatto partendo da una base già di conoscenza biennale di questa squadra. Ora, per migliorare questo dato, per fare un focus che prevede in primo luogo il miglioramento di questo dato, l'allenatore che ha i numeri peggiori, ma molto peggiori di Conte su questo dato, risponde al nome e cognome di Massimiliano Allegri. Quindi mi sembrava un controsenso clamoroso. Io devo migliorare offensivamente, prendo l'allenatore che ha fatto molto peggio offensivamente di quello che è andato via. Ecco perché veramente mi sfuggiva e mi sfugge il solo fatto di aver pensato ad Allegri. Italiano invece è uno che questa proposta la mette nel suo calcio, poi segna meno gol, chiaro, pure lui segna meno gol di Conte, però bisogna vedere con quali giocatori, con quale livello di squadra, questo bisogna tenerlo presente. Per quanto riguarda la conferenza, nessuno di noi, penso che veramente su questo, anche quelli che, perché qui siamo tutti estimatori di Conte, però noi mentre siamo estimatori di Conte abbiamo anche tutti quanti noi uno spiccato senso critico, non solo giornalisti ma anche tifosi, che quando ascoltano delle parole si formano un'idea senza essere abbagliati dal carisma di Conte. Questo certo crea un pregiudizio sbagliato. Noi dobbiamo avere la capacità di valutare. Alcune sue dichiarazioni durante questa stagione hanno dimostrato che a livello di pensiero e di comunicazione non è proprio il numero uno, come probabilmente invece lo è come allenatore di campo. E questa volta l'ha confermato alla grande di non essere il numero uno a livello di parole e di comunicazione, perché ci è venuto a raccontare una storiella che non sta in piedi. Quella lì che lui va via a causa dell'ambiente non sta in piedi. Poi è bastato fare dei piccolissimi passi indietro per scoprire che questa cantilena l'ha proposta già 5-6 volte.
0: Vero.
1: Nella sua carriera, quindi fa parte proprio del
0: modus operandi di Conte, sì.
1: E quindi noi un pensiero ce lo siamo tolti. Ora non è difesa né dell'ambiente né della casta giornalistica, non sono io sono anche critico nei confronti di noi tifosi del Napoli, sono anche critico nei confronti della mia categoria quando si deve essere critici, però sinceramente pensare che siamo causa di partenze di allenatori o di rendimento migliore o peggiore di una squadra così strutturata, di una società così forte, di un allenatore di questo livello, mi sembra sopravvalutare le cose. Cioè questi opinionisti indicati da Conte, oppure non ho capito chi, l'influencer, perché ha parlato di like, insomma non ho capito a chi si riferiva, però secondo me sono tutta gente che non spostano niente, forse non spostano niente nemmeno nella loro attività principale, cioè quella di fare radio, televisione o di fare numeri elevati sui social, figuriamoci se possono spostare la presenza, la permanenza o l'addio di un allenatore così importante. Quindi veramente non sta in piedi questa ricostruzione di Conte.
0: Su questo tema mi fa sorridere il messaggio che ci invia Gino su WhatsApp. Dice: sulla conferenza è stato capace di compattare l'ambiente, tutti contro, quindi l'effetto inverso.
1: Sì. Quando ci ha provato, non so come sinceramente, perché uno che prova a compattare un ambiente, per me non fa 8 mesi praticamente di silenzio stampa, certo. Fa conferenze stampa, dice tante cose, tutte indirizzate alla ricerca di questa compattezza, no? Va a toccare tutti i tasti sui quali viene criticato, li smonta uno per uno e cerca di creare compattezza. Non mi sembra che il silenzio di 8 mesi determini compattezza, che poi è un'utopia avere la compattezza di un ambiente così variegato, eterogeneo come quello napoletano. In generale un'utopia, in particolare è una grandiosa utopia se parliamo del nostro ambiente, Napoli, dove parliamo del tutti i giorni, dalla mattina alla sera, con 1000 trasmissioni del Napoli. Immaginatevi solo la scena cioè che tutte le trasmissioni televisive, radiofoniche, tutti i pareri espressi sui social, tutte le opinioni dei vari commentatori delle vicende del Napoli, tutte quante sulla stessa falsariga. Ma di che stiamo parlando? Delle elezioni in Bulgaria? Non ho capito di che cosa stiamo parlando.
0: Paolo, voglio chiedere a Giuseppe e Ciro, che sono in attesa, giusto un minuto di pazienza, perché dobbiamo andare in collegamento allo stadio Diego Armando Maradona, perché c'è il nostro Vincenzo Perna per una serata davvero molto molto speciale, che vedrà ovviamente Kiss Napoli protagonista. Caro Vincenzo, veniamo subito da te, si sono invertiti i ruoli per una volta, ben ritrovato.
3: Per una volta sì, caro Ricky, un saluto a te, un saluto al nostro Paolo Del Genio. Tra pochissimo, ovviamente questa sera ci sarà un grande evento, lo ricordavi tu, le Napoli Legend saranno sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona. Per adesso la Love Cup, che anticipa la gara di questa sera, e anche la sfilata delle scuole calcio e delle associazioni del territorio. Una serata dedicata però alla beneficenza, lo vogliamo sempre ricordare, perché attraverso questa partita si proverà a ricavare il massimo possibile in termini economici per dare sostegno al teatro Edoardo De Filippo di Nisida, dedicato ai ragazzi che purtroppo hanno fatto un percorso di vita sbagliato, ma che vogliono rientrare anche attraverso la cultura in società, e anche e soprattutto alla ricerca del Santo Bono, una grandissima eccellenza del nostro territorio. Saranno tanti gli ex calciatori del Napoli che tra l'altro sfideranno la nazionale attori insieme ai Wolf Friends, che sono stati chiamati a difendere la casacca opposta a quella delle Napoli Legend, tra i quali però comunque ci sarà qualche altro ex calciatore del Napoli. Penso soprattutto a Floro Flores, che da poco è riuscito in questa bellissima impresa di andare in Serie B con il Benevento. Saranno tanti i volti noti presenti qui allo stadio Diego Armando Maradona, e noi proveremo a portare qualcuno al nostro microfono, ovviamente, visto che siamo la radio ufficiale di questo evento dedicato alle Napoli Legend. A te.
0: Bene, benissimo, caro Vincenzo, noi con te ci ritroveremo più tardi anche nel corso poi del calcio della sera con il nostro Marcello Calvano. Ti auguro un buon lavoro, ovviamente ci risentiamo più tardi proprio lì dal Maradona. Grazie al nostro Vincenzo Perro.
3: Grazie a te.
0: Grazie, grazie ancora a Vincenzo Perna. Torniamo ovviamente con il nostro filo diretto 442 con Paolo Del Genio. Torniamo al telefono, andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera.
4: Ciao, buonasera a voi e forza Napoli sempre. Per quanto riguarda la questione italiano Allegri, a me sembra strano che voi non ci siete arrivati, perché è stata fatta questa scelta, o meglio questa battaglia tra i due. Io ci sono arrivato benissimo e secondo me è una cosa geniale che ha fatto il Napoli, utilizzare lo spauracchio Allegri per farci essere entusiasti dell'eventuale scelta di italiano. Cioè io la vedo così, io gli darei questa lettura secondo me, parliamoci chiaro, secondo me Allegri qua non lo vorrebbe nessuno, cioè il calcio più arcaico, più medievale del mondo.
1: È bellina, è simpatica come tesi, e posso tu l'avrei detta domani dopodomani.
4: Sì, sì, ma io spero che sia così, insieme a me diventa
1: no, Allegri, guarda. Perché fai che piglierà Allegri, questa tua teoria crolla clamorosamente, sei come dici tu. Bravo, bravo, interessante.
4: Non è mia colpa se viene Allegri, guarda, no, facciamo così.
1: Hai capito quello che volevo dire? Dico, visto che ti è venuta ed è brillante, è simpatica, potevi usarla dopo domani, andavi sul sicuro, quando diciamo a cose fatte, invece hai voluto rischiare, va bene, speriamo ti vada bene.
4: Non mi sentono e fanno il contrario solo per me.
1: No, no, speriamo che non ce l'hanno con te, Moam fa brutta figura a Giuseppe, speriamo proprio di no.
4: Penso proprio, bravo. Invece collegandomi alla conferenza stampa di Conte, io volevo fare questa considerazione, perché so che sta passando questa narrazione secondo cui Conte se n'è andato perché è stato criticato e perché non ha compattato l'ambiente, ma guardate che non è così, Conte non ha detto questo e non facciamo passare questo messaggio, perché non è così. Conte ha fatto un discorso più articolato nel quale ci ha buttato pure questa cosa di piacerà, non piacerà, per me è irrilevante. Per me ha fatto bene a fare questa considerazione, perché anche io sono molto critico verso l'ambiente, verso la città, perché so bene quanto Napoli può essere divisiva in questo senso, è una piazza.
1: No, però la cosa da sottolineare, ma questo è vero che noi abbiamo un ambiente talmente siamo talmente tanti che parliamo del Napoli, dove pretendere tutta qualità, tutta onestà intellettuale è altrettanto un'utopia, impossibile. Infatti ci sono alcuni che lo fanno molto male questo lavoro, però devo dire la verità, questo secondo me non va a toccare la sfera dell'allenatore, e questo secondo me è un dato che però Conte ha utilizzato un po' troppe volte in carriera, un po' dovunque, per non aver capito ancora che deve trovare le contromisure per gestirla sta situazione, ma non a Napoli, dovunque. Sono d'accordo con De Laurentiis, che ha parlato d'Italia, ma forse non sono d'accordo manco con De Laurentiis sull'Italia. Sono d'accordo che è un po' dovunque così, però forse addirittura si può allargare il campo, perché io vorrei vedere se in Brasile, in Argentina, in Inghilterra, in Germania non si fanno lo stesso polemiche. Io so di polemiche però molto dure. I grandi opinionisti in Inghilterra, ci sono grandi opinionisti sui grandi network inglesi, ex calciatori che attaccano con una veemenza gli allenatori, che è veramente impressionante. Da noi succede un po' meno, tengono molto a salvaguardare i buoni rapporti, lì ci vanno giù pesante. Quindi bisogna avere una conoscenza ampia per poter dire Napoli è così.
4: Sarà anche questo, però questo è pure l'ambiente, la città dove venite, c'era Ugiattone che voleva fare il business
1: ma,
4: plan.
1: Ma questo innanzitutto va, questo innanzitutto quando parliamo di quello che è stato detto a Benitez, a Gattuso e a Mazzarri.
4: Il primo anno gli compriamo la panda e glielo mandiamo, Ancelotti
1: è bollito. Quando è stato detto anche a Spalletti, queste accuse qui che sono state fatte sono andate sulla sfera personale, lì veramente è stato fatto molto molto peggio. Cioè Conte, posso dire che è stato uno di quelli meglio trattati.
4: Ma no, al di là di questo, però l'importante è che non passi l'idea che lui se n'è andato perché è stato criticato. Il motivo per cui se n'è andato, secondo me, è facilmente intuibile, perché entrambi l'hanno toccato questo argomento in conferenza stampa. Conte ha una visione del Napoli che non è quella di De Laurentiis. Se lui l'ha detto, io campionati anonimi non ne faccio.
1: Da cui ma io su questo, io sono d'accordo. Io sono d'accordo con te, nel senso che era stato. C'è mancato però questo passaggio, lo potevano fare per ulteriore chiarezza, però in passato era stato fatto questo passaggio, quando Conte aveva detto io sono un allenatore al quale si chiede il primo e il secondo posto, devo verificare se c'è sintonia, perché a me quello si chiede. E io quando disse questa cosa dissi bravo, ha ragione, dal suo punto di vista ha perfettamente ragione, si andrà via, perché la sua valutazione sarà non siamo in grado di fare il primo e il secondo posto e io devo fare il primo e il secondo posto. noi rispetteremo molto la scelta. Tutto bene, l'aveva detto 3 mesi fa, perché non l'ha ribadito e ha messo in mezzo queste altre cose? Mi sfugge.
0: Giuseppe, noi ti salutiamo, grazie mille. Caduto Giuseppe, non ce l'abbiamo più, grazie a Giuseppe. Andiamo allora da Ciro al telefono, che ci sta aspettando. Ciao Ciro, buonasera.
5: Ciao, buonasera, ciao Paolo, sono Ciro da Imperia. Io voglio fare la prima domanda sulla situazione di Conte, perché se n'è andato, l'hai ribadito tu 2 minuti fa. Ragazzi, dobbiamo mettere l'animo in pace. Conte se n'è andato perché la società Calcio Napoli non poteva spendere troppi soldi, perché Conte pretende di comprare calciatori e di questa situazione di quest'anno in Napoli non si può permettere di spendere. Questa è la mia prima domanda, poi dopo ne faccio un'altra se possibile.
1: Allora ti rispondo subito, probabilmente questo, ma non c'è nessuna condanna penale se lo si dice. È un punto di vista che va rispettato. Se lo diceva era tutto molto più semplice, tant'è vero che De Laurentiis tutto sommato gli aveva quasi fornito l'assist, perché la prima dichiarazione di De Laurentiis in questa conferenza è stata proprio in questa direzione: noi non siamo il Paris Saint-Germain. Però attenzione che De Laurentiis, se ci fate caso, nomina 9 squadre, le due spagnole, la francese, la tedesca e 5 inglesi, quindi 9 squadre che cosa hanno? Sono i 9 top club mondiali. Che caratteristica hanno? La prima che balza agli occhi qual è? Sono 9 squadre dove dentro non c'è una squadra italiana, una società italiana. Cioè lui non si sente inferiore a queste, dice: noi non possiamo fare un mercato per essere competitivi con questo, nelle nostre possibilità. Però implicitamente in quel momento sta dicendo che invece con l'Inter, con il Milan, con la Juventus, con la Roma lui se la gioca alla grande. Quindi la competitività nazionale lui la continua a garantire.
5: Sì, però io per garantire questa per continuare a vincere, diciamo, oppure a stare ad alti livelli, secondo me la decisione di prendere Allegri sarebbe quella giusta, secondo me, Paolo. Anche a me se piace il giochista o ad esempio altri allenatori che fanno un bel gioco.
1: No, ma qui non si tratta di questa fesseria di giochista e risultatista, Ciro. Qui si tratta di risultati, parliamo solo di risultati. I risultati negli ultimi anni di Allegri non sono buoni.
5: Sì, non sono buoni, però Allegri...
1: Ma sono parecchi anni che non sono buoni i risultati.
0: Ha una media punti negli ultimi anni alla Juve, quello del Milan intorno all'1,80 a partita, 82, sì, 84, però, che è bassa.
5: Sì, però a differenza di Napoli, Milan e Juve, noi siamo una squadra, già partiamo in alto, può essere, ci darà la continuità che ci ha dato Conte, perché è un allenatore che ce l'ha. Io questo lo voglio dire, pensiamo una cosa.
1: Ma noi, a me questo discorso qui sul passato, sul curriculum, sul palmarès, interessa fino a un certo punto. La mia domanda è sempre la stessa. Abbiamo visto, penso tu sì, perché sei un appassionato, abbiamo visto le partite. Bisogna vedere le partite, inutile che parliamo sulla storia, bisogna vedere le partite. E le partite sono veramente un pianto greco, credimi Ciro, le partite sono partite dove lui non pressa, si difende basso contro squadre che manco vogliono attaccare. A Milano sono andato ad attaccare tutti, il Cagliari che ha fatto sempre partite blocco basso, a Cagliari sembrava il Barcellona, il Cagliari.
5: Ah sì, questo sì, però non possiamo non possiamo mettere un altro fattore, però che ne sappiamo che nello sfogliatoio si era rotto, è successo qualcosa e la squadra remava contro, lo sappiamo noi.
0: Non arrivavi secondo probabilmente, Ciro, se la squadra
1: non credo. No, dice del Milan, dice.
0: Ah ok, pensavo del Milan, ma io continuo a dire, ragazzi, se c'è mancanza di dirigenza,
1: gli allenatori non vanno bene perché tengono lo spogliatoio contro,
0: ma io ci credo
1: troppo
0: fino a un certo
1: bello che mi sembra che facciamo l'ufficio stampa di quegli allenatori se vogliamo uscircene così.
0: Ma io credo che in quel momento, al netto di Allegri, con una situazione dirigenziale del genere al Milan, si è visto, ragazzi, se fai 6 sconfitte e un pareggio nelle ultime 10, vuol dire che in quel momento c'è qualcosa alle spalle, che non è lo spogliatoio, attenzione, ma una situazione dirigenziale che probabilmente poi l'abbiamo visto con l'esplosione veramente di 4 esoneri in uno, è molto complicata. Ciro, ti devo salutare perché dobbiamo volare in pubblicità, ci siamo un po' allungati, grazie mille a Ciro. Paolo, ci fermiamo giusto un paio di minuti e poi torniamo, devo leggere anche qualche messaggio su WhatsApp, a tra poco.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni. Le delizie al limone. Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, ovviamente il nostro Paolo Del Genio in collegamento. Dopo ti devo leggere qualche messaggio, ti chiedono anche delle convocazioni di Baldini in nazionale. Prima però, Paolo, dobbiamo andare al telefono da Francesco che ci aspetta. Ciao Francesco, buonasera. Francesco, ci sei?
6: Ciao. Ciao. Sì, ci sono, mi senti, dalla sanità, roccaforte del tifo napoletano, forza Napoli sempre.
5: Ciao Francesco.
6: Ciao, no, volevo parlare solo di una mia idea, opinione, oggi sì, italiano, Allegri, una cosa, per me, secondo me, il reparto...
5: Sei? Ciao.
6: Sì, ci sono, mi senti, dalla sanità, roccaforte del tifo napoletano, forza Napoli sempre.
5: Ciao Francesco.
6: Ciao, no, volevo parlare solo di una mia idea, opinione, oggi sì, italiano, Allegri, una cosa, per me, secondo me, il reparto che andrebbe rinforzato...

0: quarto, quinto, cioè se oggi critichiamo Allegri dobbiamo criticare pure Spalletti, Gasperini che arriva da pochi punti da Allegri, da... stiamo parlando di comunque allenatori che lottano sempre per il posto Champions, e io vedo più un punto fermo Allegri che allenato, un italiano che lo vedo più un incognito.
1: Però Francesco scusami, allenando Milan e Juventus voglio dire che non lotti pure per un posto Champions.
0: Spalletti è arrivato più o meno allo stesso punteggio, lo stesso Gasperini.
1: Spalletti ha lo stesso punteggio, però partendo un po' di handicap.
0: Era un squadre che si
2: trovano Francesco, aspetta, no, Francesco, aspetta un attimo, facciamo rispondere prima Paolo.
1: Per carità, Spalletti pure lui è andato male, però c'ha, rispetto ad Allegri c'ha la giustificazione di essere partito un po' di handicap perché ha preso la Juve che era ottava nona. I punti del periodo di Spalletti ha fatto più punti di Gasperini, quindi Spalletti sarebbe arrivato terzo se avesse fatto la media punti, se la Juve avesse fatto la media punti da quando c'è lui sulla panchina, il che non significa che pure lui non ha bruciato tutta la fine con delle partite andate male, per carità.
0: Al di là di Conte e Chivo, diciamo Inter e Napoli che hanno fatto un campionato leggermente molto superiore, l'Inter, vabbè, le altre erano più o meno lo stesso media punti, oggi si parla di 1.80 la media di Allegri, ma quella di Gasperini qual è? Cioè non è che Gasperini ha trovato Malen, quindi ha trovato un grande attaccante là davanti che prende a
1: ricordo. Malen però non è aumentata la media punti, lo sai che è diminuita la media punti con Malen.
0: Bukrug, che sono due attaccanti che sono dai negativi. Cioè,
1: sì, però lo sai che nonostante quello che ha fatto Malen la media punti è diminuita poi da per la Roma.
0: Italiano e cosa invece può portare Allegri. Sì, io penso Gatti sarebbe un grande punto di partenza, questo è la mia opinione.
2: Va bene Francesco, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Francesco, grazie.
1: Ora al di là di Allegri che abbiamo detto chiaramente come la vediamo, il senso che mi spiega ancora meglio, se Allegri porta modifica al suo calcio, non sto parlando solo del sistema di gioco ma una mentalità un minimo più offensiva, più aggressiva, noi siamo prontissimi a dire grande Allegri. Allegri è un allenatore che a me piaceva molto agli inizi della sua carriera, quindi non abbiamo preclusione verso nessuno, stiamo raccontando gli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, in particolar modo il girone di ritorno disastroso di Allegri.
2: Ma soprattutto il finale poi Paolo di stagione del Milan è stato veramente un qualcosa di...
1: Il finale da retrocessione quasi, sì. 17esimo addirittura, sono dei numeri che non si possono non prendere in considerazione, che arrivano per caso, per sfortuna, certo. Per spogliatoio che arrivano contro, arrivano perché con quel gioco era stato tenuto molto a galla da Maignan che gli offre un XG di 10 punti, cioè le parate di Maignan hanno tolto dei gol fatti agli avversari, 10 punti, senza Maignan ditemi voi dove sarebbe finito il Milan, e questo è quanto riguarda Allegri. Per quanto riguarda Gatti, onestamente non è male come difensore, ma non credo che in giro per l'Europa qualche difensore giovane non ci sia meglio di Gatti, che è un giocatore con dei limiti oggettivi.
2: Il Napoli poi qualcuno in rosa ce l'ha, che poi tra l'altro ritorna tra Rafa Marin e Marianucci, insomma.
1: Non lo so sinceramente perché si va a pensare a Gatti, però sono gusti, per carità.
2: Certo, assolutamente sì. Andiamo, torniamo al telefono, c'è Alessandro che ci aspetta, buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione.
2: Ciao, grazie Alessandro.
3: Allora io vorrei dire, a parte che se viene Allegri io non sarei scontento, ma volevo dire qualcosa sulla conferenza di Conte, poi chiudiamo perché penso che sia giusto così. A me non è piaciuto per niente l'atteggiamento di Conte. In primo luogo vorrei che un po' di tifosi comprendesse che Conte non è che è andato via perché è stato criticato dai giornalisti, è un modo di uscirsene, voglio dire, dove porta a se stesso, come lui è bravo a fare, praticamente una condizione di uscita dando una giustificazione, che se si crede questo veramente sia un po', scusatemi, sessacchiotti. E poi c'è anche una considerazione e poi voglio ascoltare le vostre risposte. Quando si dice che Napoli fa tra virgolette più casini rispetto alle altre piazze, io non lo credo proprio, io credo che in tutte le grandi piazze ovviamente hanno una serie di riflessioni, una serie di critiche, eccetera. Però è pur vero che se noi avessimo la possibilità di fare determinate domande, forse probabilmente delle risposte avendole, non ne andremmo ad ingigantire determinate cose.
1: Calmerebbe tutto, hai ragione.
3: Cosa che non avviene mai, perché praticamente lì è un monologo, i giornalisti fanno mezza domanda, probabilmente che deve essere quella, e quindi arrivederci e grazie. E concludo dicendo questo e vorrei avere una risposta. Nelle parole di Conte un paio di uscite, uno

0: c'è un'aspettativa troppo alta. Io gli avrei detto: mister, prendi 8 milioni di euro all'anno, sei il più pagato della Serie A, hai sempre fatto prima e secondo posto, volevi venirlo a salvare il Napoli? Cioè, una domanda del genere uno deve fare quando c'è un tipo di uscita di questo tipo. Oppure: non voglio portare il morto dopo Bologna. E non ho capito, quando va bene lo vuoi comandare la squadra, quando va male ti ritiri in corsa? Cioè, ci sono delle considerazioni, secondo me andavano fatte delle domande di un certo tipo. E poi, per finire, a me non è piaciuto per niente quando si è voluto, diciamo, rivestire della sua verginità, quando ha messo in fuorigioco De Laurentiis dicendo: no, gli infortuni dobbiamo dare merito all'Inter. Hai pianto un anno sano per gli infortuni, adesso che sei con un passo fuori dal calcio Napoli, appena De Laurentiis ti fa un complimento, che ti sta facendo un complimento, dici: no, bisogna dare merito all'Inter. Magari fino alla settimana scorsa con De Laurentiis avete più contratto. A me non è piaciuto niente di quello che è stata la conferenza di Conte, e sono contento che sia andato via. Vorrei avere una vostra risposta su tutte queste considerazioni. Grazie, siete bravissimi, buona serata.
1: Grazie Alessandro.
2: Grazie.
1: Bella analisi, onestamente mi trovo parecchio d'accordo quella di Alessandro, Paolo.
3: La prima, basta confrontarci con le realtà grandi, no? Diciamo Milano, perché poi Milano, quando parliamo di Milano, parliamo di Milan, Inter e Juventus, no?
1: Certo.
3: Se vediamo a Napoli, c'è la possibilità di vedere molte trasmissioni che si realizzano a Milano, parlano sostanzialmente di Milan, Inter e Juventus. Queste trasmissioni fanno a pezzettini i dirigenti, gli allenatori, i calciatori di Milan, Inter e Juventus. Quindi Milano, Milan, Inter e Juventus. E Roma non ne parliamo nemmeno. Se uno si fa un giretto a Roma e sente i programmi delle radio, programmi locali, quando la Roma e la Lazio vanno male, un massacro totale. Quindi è verissimo che Napoli non solo non è la piazza peggiore, ma probabilmente la migliore da un punto di vista, non voglio usare della parola compattezza, ma da un punto di vista della serenità, della voglia di stare bene, che il Napoli vada bene. La maggior parte, non può essere la totalità, la maggior parte di noi che va in onda da tanti anni parlando del Napoli, questo vuole, non posso garantirvelo solo per me, ve lo posso garantire anche per molti altri, non ve lo posso garantire per tutti, questo non, è normale che non lo posso garantire per tutti, anzi, oppure io ho forti sospetti che qualcuno non è che spera, per quanto si dichiara tifoso, simpatizzante del Napoli, che il Napoli vada bene, ma è normale però, perché i numeri sono talmente alti, cioè siamo talmente tanti, se eravamo tutti precisi, deontologicamente, onesti, intellettualmente, senza macchie e senza peccati, era un mezzo miracolo, i miracoli non ci sono. Poi sulla seconda parte sì, sono totalmente d'accordo che quella conferenza, abbiamo già commentata molte volte, non ci torno su, ha presentato tutti i punti assolutamente di... che lui avrebbe potuto invece con conferenze stampa normali, dove si metteva lì e rispondeva a domande tecnico-tattiche, lo sto dicendo da giorni, quindi sono d'accordo con l'amico, avrebbe potuto, lo sto dicendo da mesi veramente, avrebbe potuto lì ottenere un clima migliore, perché per esempio su sta storia degli infortuni determinati dalla preparazione, quella sua dichiarazione è molto importante, ma la fa alla fine dell'anno, andava fatta, guardate che io non ho cambiato metodo di preparazione, quindi non mi imputate questo. E quindi sarebbe stato un bel chiarimento. Poi dopo però andava data la possibilità, perché l'amico dice: perché non vengono fatte delle domande? Perché non c'è quasi mai la possibilità, andava data la possibilità di chiedere. E invece sulle rotazioni, mister, è così sicuro che avendole fatte poco non abbiano potuto influire sul numero degli infortunati? E probabilmente la sua risposta ci avrebbe addirittura convinto che pure lì non ci azzeccava niente lui, però almeno parliamone.
1: Torniamo al telefono da Salvatore. Ciao Salvatore.
4: Buonasera ragazzi, buonasera, ciao Paolo, complimenti sempre per la tua professionalità. Niente Paolo, grazie. Io l'altra sera, ascoltando come tutti i tifosi sta benedetta conferenza stampa, quando lui ha parlato dell'ambiente mi sono un po' sentito in colpa, no? Ho detto forse sono uno di quei tifosi che l'ha sempre criticato, ma criticato nel gioco, espresso.
3: No, e lui ha parlato delle critiche costruttive, le accetta, ma quelle lì fanno parte di quale categoria?
4: Infatti lui poi si riferiva alla categoria vostra dei giornalisti, dei social.
3: No, però lui ha detto che le critiche costruttive le accetta. Ora, no, non dicevo la categoria dei giornalisti, dicevo quale categoria di critiche sono quelle lì costruttive, quali sono? Cioè, per esempio, tutte quelle che attengono a rilievi tecnico-tattici sono costruttive. Allora, tu sei a posto, io sto a posto, Riccardo sta a posto, siamo abbastanza a posto, tutti, quasi tutti, no?
4: Però lui ha tirato in ballo i tifosi, i giornalisti, qualche giornalista che vuole prendere like, qualche... Boh. Allora mi sono tirato un sospiro di sollievo, ho detto, per lo meno non è colpa mia che va via Conte, ma è colpa non nostra dei tifosi. Questa era una battuta naturalmente, perché il problema secondo me non è assolutamente l'ambiente, ma l'ambiente sta come sta a Napoli, sta a Milano, sta a Torino, sta a Roma, sta dappertutto l'ambiente così. Il problema secondo me è grande.
3: Ma io penso che siamo un po' meglio, guarda ragazzi, se non lo dico io non so chi lo può dire. Io sono 40 anni che faccio filo diretto con i tifosi del Napoli e oggi posso vantare un filo diretto di grande qualità e di grandi anni. Posso vantare un filo diretto di grande qualità, di grandi contenuti tecnico-tattici. Cioè gli allenatori appena arrivano a Napoli li dovrebbero portare a noi in palmo di mano, a noi, dico a me, a quelli che fanno le trasmissioni come me e ai tifosi che telefonano per parlare di calcio, ci dovrebbero portare in palmo di mano, perché non solo andiamo sul terreno loro, quello tecnico-tattico, quindi nessuna critica sul personale, ma delle analisi fatte per me. Ma alimentiamo la passione per questo sport, che alimentando la passione per questo sport alimentiamo pure il loro conto corrente, quindi a noi loro ci dovrebbero volere bene, invece che ogni altra, la prima cosa che non va bene è scaricare su di noi.
4: Paolo, io penso che il fattore principale della rottura è stato dopo Bologna. Dopo Bologna gli stessi giocatori che l'hanno fatto vincere lo scudetto, perché parliamoci chiaro, chi scende in mezzo al campo sono i giocatori. Sentirsi dire di essere classificati come morti, i ragazzi se la sono presi. E secondo me tanti di quelli non accettavano più il comportamento di Conte, lo staff tecnico, lo staff sanitario, è arrivato Conte, ha sconvolto tutto. E se tu ci fai caso, un 2-3 partite fa, adesso non ricordo quale partita.
1: Salvatore, è caduto Salvatore sul più bello, purtroppo.
3: Vabbè, un intervento molto interessante, come tutti quelli che stiamo accogliendo, però bisogna dire che qui è successa una cosa, che Conte resta apprezzatissimo per il lavoro sul campo.
1: Assolutamente.
3: Con una bella fetta di persone, io fra questi che volevano che restasse.
1: Ma lo abbiamo detto più e più volte, però, per questo poi stride il racconto che si fa.
3: Che la conferenza stampa di domenica ha avuto il potere di cambiare l'opinione di molti sul fatto che era oramai incompatibile con la nostra realtà, Antonio Conte.
1: Sì, no, ma io sono d'accordo su questa lettura. È stata, secondo me, un'uscita di scena che purtroppo mi aspettavo visti i precedenti, perché lo abbiamo detto. Però abbiamo sempre raccontato in questi 2 anni di Conte un Conte probabilmente molto cambiato qui a Napoli, quindi mi aspettavo che anche l'uscita di scena sarebbe stata comunque diversa, con motivi secondo me più tangibili rispetto a quelli che sono stati espressi.
3: Lui ha detto io quest'anno ho capito tante cose, quindi ha fatto diciamo pensare che cambiare, non so se è il verbo giusto, comunque che si era aggiornato su cose tecnico-tattiche. Io ero convinto che lui restava e l'anno prossimo per esempio si metteva a 4, metteva un attaccante in più,
1: certo,
3: faceva un calcio più offensivo, è bravo, sa fare anche quel calcio lì, si toglieva da dosso un po' il retaggio di un calcio di un certo tipo che non è più proponibile, lo dicono i risultati in giro per il mondo. Lui lo guarda il calcio a livello internazionale, si è reso conto che doveva aggiornare qualche cosa. Io penso che l'avrebbe fatto e penso che l'anno prossimo sarebbero andate molto bene le cose con pochi ritocchi. Perciò io dico che veramente è il carattere di Conte, il modo di porsi di Conte che ha fregato Conte. Non è nient'altro che questo. È questo stress portato all'esasperazione che gli ha fatto perdere l'occasione di fare una cosa splendida, il terzo anno a Napoli, probabilmente con qualche altro grande risultato dentro. Però non è che possiamo cambiare le persone.
1: Ma ci mancherebbe, né tantomeno è la nostra intenzione.
3: Come allenatore, cioè che come allenatore introduca qualche cosa di nuovo, ma come persona, quelle conferenze stampa così, come ricordavi tu, le ha sempre fatte da quando era giovane e le farà pure fra 10 anni tale e quale.
1: Sì, altra domanda che avrei voluto fare, per esempio in conferenza, perché non si sono fatte conferenze da ottobre, cioè di chi è stata la scelta di non parlare, perché anche questo ha creato quella distanza.
3: Io a questa domanda aggiungerei, ma siete sicuri che vi è convenuto?
1: Appunto.
3: non parlare per 7-8 mesi.
1: Perché poi si sono alimentati tutti questi dubbi, pettegolezzi vari, eccetera, eccetera, perché presti il fianco a chi, come diceva Conte, poi non vuole il bene della piazza. Torniamo velocemente al telefono prima di andare in pubblicità, perché ci aspetta Michele. Ciao Michele, buonasera, proprio velocissimo.
2: Ciao ragazzi, buonasera e complimenti sempre.
1: Grazie Michele.
2: Paolo, io dico solo due parole sulla conferenza stampa. Io stenderei un velo pietoso, perché a questo punto, perché non l'ha fatto solo lui la conferenza stampa, visto che il presidente ogni volta che diceva qualcosa lui faceva le smorfie, si girava, cioè andava di fretta, quindi praticamente io non parlerei proprio più di questo signore, ha fatto una figuraccia a Barbie, lasciamo stare. Detto, passiamo alle cose più importanti. Per quanto riguarda poi l'allenatore, Paolo, secondo me bisognerebbe fare una distinzione. Se noi prendiamo Italiano, lo dobbiamo prendere per fare un progetto di 2-3 anni, cioè facendo uno svecchiamento, facendo, diciamo, cioè proprio un altro tipo di programma. Se poi vogliamo tentare di vincere, perché secondo me una squadra che arriva secondo, Paolo, lo sai meglio di me, non è che l'anno successivo tenda di arrivare settimo, ottavo, l'obiettivo è vincere lo scudetto. Io Allegri non c'ho proprio niente, proprio non c'è, praticamente non mi piace per niente né come si comporta, però se il presidente avesse fatto questo pensiero, no? Dice aspetta un poco, ma io qua non so neppure quanto altro tempo devo stare, perché si parla che il Napoli vuole, non so, vogliono, ci stanno delle passaggio di mano, non so, dei programmi a livello di queste, tutte queste società estere. Quindi se il presidente avesse pensato, ma io l'anno prossimo tento con Allegri per dirigere lo scudetto, e poi mi lascio e me ne vado e facciamo tutto quello che magari il prossimo presidente, il prossimo gruppo, quello che sia. Voglio un tuo parere su quello che sto dicendo, perché a me italiano mi piace, però non è che noi ci
1: Michele, innanzitutto ti salutiamo, poi ti faccio rispondere a Paolo che dobbiamo volare in pubblicità. Ciao Michele, grazie. Vai Paolo.
3: Io ho un parere molto particolare, che non si vince perché hai alle spalle un background con un palmarès straordinario. Io credo che si vince perché metti la squadra bene in campo. Quindi così come hanno vinto a un certo punto della loro storia per la prima volta Conte, per la prima volta Allegri, può vincere per la prima volta e quest'anno per la prima volta Chivu. Speriamo che l'anno prossimo possa vincere per la prima volta Italiano. Per me c'è lo stesso livello di possibilità con qualsiasi allenatore. Cioè è sempre difficile vincere, però noi siamo una realtà che oggi può vincere. Per quanto riguarda l'altro discorso, io non so quanti anni vuole restare ancora De Laurentiis, probabilmente vuole lasciare pure la sua famiglia, cioè questo veramente non mi avventuro, però posso dire che la trattativa c'è, che De Laurentiis ha incontrato queste persone, che ci sono 2 miliardi e 2 sul tavolo, sì. C'è un progetto che porta alla rimodernizzazione del San Paolo in intesa con il comune, con la regione, e c'è un progetto che porta all'arena per la squadra di base.
1: Esatto.
3: Ci sono investitori alle spalle abbastanza rilevanti, non trattiamo la vicenda in maniera superficiale, pensando di conoscere bene qualche cosa che invece c'è, perché De Laurentiis sa che c'è qualche cosa di realistico, tant'è vero che si sono già incontrati più di una volta, hanno parlato, la cifra non è assolutamente bassa, è una cifra che aggradirebbe anche accettare a quella cifra il presidente deve fare le sue riflessioni, se è il momento giusto, se non è il momento giusto, devono risolvere qualche altra vicenda che è rimasta un pochettino così in piedi e non è stato del tutto risolto, però la trattativa è reale, questo lo possiamo dire, cioè,
1: certamente.
3: Non sto dicendo che il Napoli verrà ceduto, però sto dicendo che ho avuto modo di parlare con chi si deve parlare e che non stiamo parlando di fuffa come è stato in molti altri casi, quando hanno messo in mezzo a Bezos piuttosto che a Ponte, lì erano proprio niente, era frutto della fantasia di qualcuno, invece in questo caso c'è la trattativa.
1: Paolo, ci fermiamo, ultimo pit stop e poi torniamo con il rush finale di 442. A tra poco.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
3: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grande

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Rieccoci, rieccoci in diretta. Voliamo subito al telefono dove ci attende Ivan. Ciao Ivan.
4: Paolo, buonasera.
3: Ciao, ciao Ivan.
5: Ciao, buonasera.
4: Buonasera Paolo. Volevo avvalorare l'affermazione che hai fatto prima. Giornalisti come te, i colleghi dovrebbero essere beatificati da questi personaggi che vengono qui a Napoli, perché fate dei commenti tecnico-tattici, eccetera, interessanti, che fate appassionare noi tifosi che seguiamo questo sport da sempre. Comunque, detto questo, l'unico motivo secondo me per cui Conte è andato via, perché questo lo dice stesso lui, un mese prima aveva chiamato il presidente quando ha capito che non poteva più vincere questo campionato, e l'avrebbe potuto chiamare anche prima, invece l'ha chiamato solo un mese prima per dire ok, vado via, il nostro rapporto è finito. Ma perché? Perché poi con la campagna acquisti che aveva fatto nella scorsa estate abbiamo speso oltre 100 milioni di euro con acquisti che poi si sono rivelati in fallimento. Quindi vediamo il look, l'angolo, lo stesso Bergomà relegato in panchina, alla fine tutti i giocatori che lui aveva richiesto alla società non si sono verificati degli acquisti utili, quindi non hanno dato quell'apporto, in più ci sono stati gli infortuni, quindi è già tanto che il Napoli secondo me sia arrivato al secondo posto, anzi è stato un ottimo risultato. Io l'unica cosa che mi sento di essere critico nei confronti del tecnico Conte e per quanto riguarda la Champions, almeno avremmo dovuto superare quel primo step e passare alla seconda fase, poi andava come andava, quello è stato, diciamo, come dire, un passo falso. Poi per il resto abbiamo vinto la Supercoppa in modo abbastanza brillante. Per carità, ci sono modi e modi per uscire da certe storie, e secondo me Conte, con la sua solite frasi che aveva ripetuto sia con l'Inter e con le altre esperienze avute, non è che se ne uscite in modo brillante. Io qui che sono critico nei confronti di Conte, ci deve essere uno stile. Poi che ha prestato Napoli, amato Napoli, eccetera, eccetera, ma ragazzi, ma quale persona viene a Napoli non può apprezzare la nostra città sotto tanti aspetti? Quindi non mi è piaciuto il mister sotto questo profilo. Poi ti ripeto, il motivo principale è questo, non ci accetta né il morto di Bologna dopo il morto, non posso, sono tutte chiacchiere. Per me quello che conta è che sono stati spesi quei soldi e che poi sappiamo bene i frutti che hanno portato. Oggi abbiamo tutti i giocatori che rientrano come Luca, Lang, Beke, ma non si sa se lo vogliono, e quindi abbiamo bisogno ora di un tecnico che secondo me italiano potrebbe andar bene per rivalutare questi giocatori nel caso si può trovare, non so, utili al suo sistema di gioco, e per capire chi è che poi deve andare via, perché sicuramente qualcuno deve andare via, non è che li possiamo tenere tutti, e forse fare quei due innesti che potrebbero fare, come dire, potrebbero essere più propizi al gioco di italiano. Poi per quanto riguarda Allegri, non lo so, un mister di esperienza, ha vinto 7 scudetti con la Juve, 1-2 con Milan, ha fatto anche 2 finali di Champions, potrebbe avere un pedigree europeo sicuramente migliore di italiano e anche di Conte, perché Conte in Europa non è che avesse un passato straordinario, l'ha confermato col Napoli, e volevo sapere il tuo parere su questo. Poi i miei complimenti, ti seguo da anni, ci conosciamo, sono sempre reiterati. Grazie, attendo la tua risposta.
3: Ciao, ciao Ivan, grazie, no, grazie a te.
5: Mi piace il passaggio quando dice apprezzato Napoli, vorrei vedere, cioè alcuni allenatori, uno brasiliano, uno argentino, sono rimasti a Napoli per tutta la vita, parlo di Pesaro e di Vinicius e tanti altri sono, pure che non sono rimasti a vivere a Napoli, vengono spesso, insomma i calciatori, gli allenatori che vengono a vivere a Napoli vivono in una realtà, hanno una posizione privilegiata e dall'alto della loro posizione privilegiata vedono solamente la Napoli migliore, che è una bella fetta di Napoli, purtroppo abbiamo anche quella peggiore, però loro quella peggiore nemmeno li sfiora, vedono solamente la parte migliore di Napoli, e vedere la parte migliore di Napoli e apprezzarla, diceva bene Ivan, mi sembra la cosa più facile al mondo, quindi non è che li dobbiamo ringraziare perché apprezzano Napoli. Napoli è da apprezzare, soprattutto quella parte lì è la parte migliore della quale loro possono beneficiare. Su Allegri, ragazzi, tutte le vittorie, anche come giocava all'inizio col Cagliari della sua carriera, parlano molto a suo favore. Anche alla Juve ha fatto due finali di Champions, non è che puoi farle così, giocando proprio male male. Io penso che invece di evolversi, che è una necessità per gli allenatori, lui si sia involuto negli ultimi anni, lo dicono anche i risultati. Il calcio è andato in una direzione, lui non solo è rimasto sulle sue posizioni, ma inevitabilmente se tu non migliori, peggiori nella vita.
3: Certo.
5: E lui non ha lavorato per migliorare, ha creduto che quello era il calcio finiva lì. Non è mai troppo tardi, Allegri non è che c'ha 110 anni, può decidere di fare, se, visto che i risultati gli dicono contro ultimamente, può decidere di fare questo rimescolo delle sue convinzioni e di tornare ad essere l'ottimo allenatore che è stato. Negli ultimi anni non lo è stato, per gioco e per risultati, per risultati.
3: Paolo, siamo giunti ai saluti finali, ovviamente 442 torna domani a partire dalle 18, grazie come sempre al nostro Paolo Del Genio, buona serata Paolo.
5: Ciao Rica, buonasera a tutti.
3: Grazie ancora a Paolo Del Genio, al nostro Simone Zagaria, noi ora ci fermiamo, il tempo delle ultime notizie, poi arriva Marcello Calvano con due ore del calcio della sera, collegamenti dallo stadio Diego Armando Maradona con il nostro Vincenzo Perna con la notte dei leoni. Da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento a tutti voi.
0: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da parte di Riccardo Catapano, apertura con la cronaca. A Napoli, nel rione Salità, un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate dopo aver accoltellato il figlio 12enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la violenza sarebbe scoppiata al culmine di una lite familiare avvenuta questa mattina poco dopo le 8. Il ragazzo è stato colpito con due fendenti al polmone sinistro ed è ricoverato in gravi ma stabili condizioni all'ospedale Santo Bono. Ferite anche la madre e un'infermiera del 118 intervenuta nei soccorsi. Dopo l'aggressione, l'uomo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Ancora cronaca, 12 misure cautelari sono state eseguite dalla squadra mobile di Napoli. Il GIP ha disposto il carcere per 10 persone e gli arresti domiciliari per altre due. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, tentata estorsione, porto abusivo di arma con matricola a brasa ed esplosione di armi di colpi d'arma da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli investigatori, il gruppo operava a Caivano gestendo una fitta rete di spaccio di droga di vario tipo. Cambiamo argomento. Continua il caldo intenso in Campania con temperature percepite fino a 30 gradi e allerta gialla del Ministero della Salute fino al 27 maggio su Napoli e provincia. Giovedì 28 maggio è attesa una breve perturbazione con piogge sparse e un lieve calo delle temperature, ma già da venerdì torneranno sole ed afa. Le autorità consigliano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili. Passiamo allo sport, il Napoli continua alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore salentino, ma nelle ultime ore ha ripreso quota anche la candidatura di Vincenzo Italiano, che è balzato in pole position. Incontro a Roma tra i legali del tecnico del Bologna e del presidente De Laurentiis, accompagnato da Manna e Chiavelli per cercare la quadra definitiva. Intanto questa sera grande festa allo stadio Diego Armando Maradona con la Notte dei Leoni, la partita evento che vedrà in campo tante leggende azzurre, attesi i vari Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Ezequiel Lavezzi e Careca, insieme a tanti altri protagonisti della storia del Napoli come Ciro Ferrara, Gianfranco Zola, Ale Mao, Gargano, Calaiò ed il tanque Dennis. Nella squadra avversaria spazio anche ad ex calciatori e volti noti dello spettacolo. Arbitrerà l'incontro Fabio Maresca. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Per chi ci stesse, anzi mi stesse seguendo in TV al canale 76 del digitale terrestre, beh, può vedere come questa sera sono da solo. Perché? Perché il nostro Emanuele Calaiò è impegnato nella Notte dei Leoni Napoli Legends, questa riunione di grandi campioni che hanno vestito la maglia azzurra, e naturalmente non poteva mancare il nostro Emanuele Calaiò. Tra pochissimo, tra l'altro, faremo un salto proprio allo stadio Diego Armando Maradona, dove per noi c'è il nostro Vincenzo Perna, con cui chiacchiereremo di questa fantastica manifestazione, che tra l'altro ha uno scopo benefico e con il quale magari cercheremo anche di intercettare uno dei grandissimi campioni presenti a questa importante kermesse. Una serata particolarmente calda, perché lo diceva anche il nostro Riccardo Catapano nelle news, è arrivato il grande caldo, e quindi tutti coloro che magari adesso stanno tornando a casa sulla tangenziale, stanno soffrendo magari anche un po' il traffico, gli faremo compagnia, vi faremo compagnia sino alle ore 21. Allora, pronti per il filo diretto? 081 546 6873 per intervenire, 342 00 00100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Gigi. Ciao Gigi.
1: Ciao, buonasera. Gigi da Nocera.
0: Ciao.
1: Stasera stai da solo praticamente.
0: Stasera sono orfano di Emanuele Calaiò, che però, ragazzi, sta vivendo una serata fantastica. Ieri mi ha fatto un regalo davvero incredibile, mi ha mandato un video saluto di Gianfranco Zola, che è il mio mito, uno dei miei miti di quando ero bambino, quindi davvero una serata, lo capisco, ed è giusto che Emanuele sia lì con tutti quei campioni.
1: Si vedrà in TV l'iniziativa, la partita?
0: Si vedrà in TV, ma non sulla nostra TV. Noi faremo dei collegamenti per appunto raccontarvi il pre-partita di questo match.
1: Senti, due cose ti volevo dire per distogliere un po' l'attenzione dal toto allenatore, perché sennò questi giorni saranno particolarmente intensi solo su questo.
0: Come anche giusto che sia, tra l'altro l'italiano, ragazzi, sembra davvero in netta pole position nei confronti di Allegri, però ecco, da un giorno all'altro le cose possono cambiare. Ieri vi raccontavamo come Allegri fosse il candidato numero uno, nel giro di 24 ore si sono ribaltate le cose, ma questo è il calciomercato e il calcio allenatori anche.
1: Allora, la prima con un po' di rammarico, sì. Ma che passaggio ha fatto De Bruyne a Højlund dopo contro l'Udinese?
0: Che ci siamo persi quest'anno, eh?
1: Mamma mia, ma che passaggio ha fatto? Ha fatto una ciliegina, ma che era quel passaggio?
0: Molto simile a quell'assist che fece contro lo Sporting, se ricordi.
1: Contro lo Sporting, esatto, molto molto simile. Sembra un passaggio molto semplice quello, ma passa in uno spazio risicato dove, beh, diciamo, la scelta del difensore può essere anche quella di fare una figuraccia, cioè se interviene male può fare una figuraccia là.
0: Esatto.
1: O subisce il gol o fa la figuraccia. Un'altra cosa invece che ti volevo chiedere, sempre per spostare l'attenzione, era le tue impressioni, sì, sulle posizioni comune di Napoli da una parte, dove nel comune di Napoli in maniera più ampia ci dobbiamo mettere anche, diciamo, l'interesse dei cittadini, non abbiamo parlato solo in maniera dell'amministrazione, giusto, comunale, è la posizione del Napoli rispetto alla questione stadio. A me sembra che le parti in qualche modo concepisco entrambi i pareri, concepisco entrambe le posizioni, perché l'imprenditore deve tutelare la sua posizione come è giusto che sia, e l'amministrazione comunale deve in qualche modo tutelare l'interesse dei cittadini che rappresenta, ma certo, in una maniera o in un'altra deve fare questo lavoro, non può fare.
0: Ma diciamo, io credo, Gigi, che i lavori al Maradona vadano avanti a prescindere da Aurelio De Laurentiis, dall'eventuale presentazione di un nuovo progetto per il Maradona o per un nuovo stadio. È stato chiaro il sindaco Manfredi che...
1: Perché l'amministrazione comunale in questo caso, scusami, sì, l'amministrazione può rinunciare mai a quelli che sarebbero i contributi che provengono da un'altra amministrazione, se non approfitta adesso come è stato nel 90.
0: Ci mancherebbe, anzi adesso dobbiamo approfittare con questi circa 200 milioni di euro di sovvenzione per i lavori al Maradona per cercare di limitare i danni fatti nel 90, perché nel 90, ragazzi, purtroppo sono stati fatti dei lavori che sono sotto gli occhi di tutti, e rimettere a nuovo tutti quei servizi accessori dello stadio che purtroppo nel corso di questi ultimi 30 anni non abbiamo, di cui non abbiamo potuto soffrire, come ad esempio i parcheggi sotterranei, che penso che soltanto il Maradona non abbia la disponibilità dei parcheggi sotterranei tra tutti gli stadi che hanno avuto i lavori del Mondiale del 90.
1: Tra tutti gli stadi con una certa affluenza, poi tra
0: esatto,
1: l'altro. Poi io quello che voglio dire, diciamo, io non sono un cittadino di Napoli città,
0: sì.
1: Mi sento napoletano fino al midollo, ma non sono un cittadino.
0: Ci mancherebbe, ma
1: prendo una posizione così netta.
0: Certo.
1: Però voglio dire all'amministrazione, ma è possibile che un signore che comunque da 23 anni fa calcio, fa sport, che comunque si porta un indotto dietro, parliamoci chiaro, perché il frutto del risultato del turismo a Napoli è anche frutto
0: sì.
1: dell'amore che si sta provando per la squadra calcistica, deve usufruire dello stadio per 3 giorni a settimana e tu non pensi a una convenzione che sia un tantino un po' più, diciamo, agevolante per la società? Io solo questo mi chiedo.
0: Eh beh, ragazzi, naturalmente la questione è legata al fatto che da una parte c'è un ente pubblico che deve fare, come giustamente dicevamo prima, gli interessi di tutti i cittadini e non può agire in autonomia senza tener conto di tutta una serie di paletti legati anche alla burocrazia. Dall'altra c'è il presidente De Laurentiis che magari, giustamente da imprenditore, vuole fare un affare alle migliori condizioni possibili per lui. Io credo che sia arrivato il momento di raggiungere un accordo tra le parti e magari, per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, provare in maniera concreta a costruire delle strutture per il Napoli, strutture di proprietà del Napoli, che si tratti del centro sportivo e poi, più a lungo termine, perché la vedo molto più complicata e difficile, la costruzione di un nuovo stadio, cosa che tra l'altro lui più volte, spesso e volentieri, ha menzionato nel corso di questi anni. L'obiettivo e l'auspicio più che altro è che si possa arrivare davvero ad un accordo tra le parti e che comunque i lavori previsti per il Maradona in vista degli europei e anche a prescindere dagli europei, cosa che è stata più volte ribadita proprio da Palazzo San Giacomo, vadano avanti e il Maradona possa ottenere un ulteriore restyling dopo quello delle Universiadi.
1: Speriamo bene.
0: Speriamo. Grazie Gigi
1: per tutto questo tempo che mi hai dato a disposizione.
0: Ci mancherebbe.
1: Grazie.
0: Un abbraccio, buona serata a te. Gianni con noi, ciao Gianni.
2: Ciao Marcello, perdonami.
0: Ciao, prego, non ti preoccupare, ciao Gianni.
2: Allora, innanzitutto ti devo fare i complimenti per il tuo modo di fare giornalismo.
0: Grazie.
2: Sei uno, diciamo, del parterre di Radio Fist che seguo più con piacere.
0: Grazie.
2: E proprio per questo volevo sapere la tua opinione.
0: Sì.
2: Perché secondo te Mister Conte alla conferenza stampa non ha dedicato 5-10 minuti di monologo
0: sì.
2: ai ringraziamenti ai tifosi, ai ringraziamenti allo staff che l'ha aiutato a raggiungere i suoi obiettivi?
0: Lo ha fatto, ma lo ha fatto in maniera non dico risicata, ma l'ha fatto alla fine praticamente della sua presenza, poco prima di andare via. Ha ringraziato tutti, ha ringraziato i tifosi. Però tu volevi un commiato un po' più lungo, più approfondito.
2: Esatto, e poi unitamente sì. ti volevo chiedere come mai il presidente non avesse fatto poi lo stesso con lui. Cioè, anche penso quando va via un allenatore che era fatto vincere Scudetto
0: certo.
2: e Supercoppa, che è stato al secondo posto, cioè anche là ci vuole dedicare un po' di discorso, diciamo, a ringraziarlo. Quindi tutto questo
0: sì.
2: a me fa pensare che ci sta tra di loro, astio nei confronti di Napoli e dei tifosi da parte di entrambi, perché cioè, abbiamo visto ex calciatori mettere video sui social, cioè abbiamo visto persone in lacrime e io mi sono ovviamente, oltre a tutto quello che diciamo una conferenza stampa non dovrebbe avere,
0: sì.
2: mi sono meravigliato di come lui cioè non abbia. Cioè, perché comunque il tifoso penso che sia quello che alla fine fa più sacrifici di tutti e
0: certo.
2: lui lo sa bene, no? Quindi mi sarei aspettato da lui che mi avesse ringraziato per averlo supportato, per averlo Cioè, per questi due anni che comunque non ha mai sentito la mancanza di un pubblico sempre caloroso.
0: E
2: sempre,
0: ti stai riferendo a Conte adesso, giusto? Non a De Laurentiis.
2: Mi sto riferendo a Conte. A De Laurentiis. Invece la domanda che volevo fare era quella là, perché poi lui non ha fatto lo stesso che sto dicendo io, che avrebbe dovuto fare Conte con i tifosi.
0: Allora Gianni, io ti dico che per me la conferenza congiunta doveva essere incentrata solo su questo di cui tu hai parlato, sia da parte di Conte nei confronti di De Laurentiis e della piazza, ringraziamento che c'è stato, perché Conte ha fatto riferimento a tutti coloro, però è stato un ringraziamento sintetico, questo è vero. De Laurentiis ha ringraziato Conte, gli ha ribadito proprio fino all'ultimo che qualora avesse avuto un ripensamento la porta del Napoli, o comunque il Napoli sarebbe rimasto comunque casa sua, e per me doveva quella conferenza congiunta trattare solo e soltanto dei ringraziamenti. Poi separatamente De Laurentiis e Antonio Conte, a mio avviso, dovevano fare le loro conferenze stampa per trattare gli argomenti che poi sono stati trattati nel corso di questa conferenza congiunta.
2: Quindi per concludere, volevo dire, alla fine 4-5 testate tra giornalisti, carta stampata che l'hanno criticato, cioè lui ha preso male a tutta una città, a tutto un pubblico.
0: No, ha preso male tutta una città, tutto un pubblico, no, perché ha ringraziato. Di sicuro la questione legata all'ambiente, la questione legata all'ambiente non è l'unica motivazione alla base del suo addio. Sicuramente non è soltanto quello il motivo. È sicuramente un motivo che lo ha portato a sentire il bisogno di andar via, e nel momento in cui un professionista sente di non essere più, caduta la linea con Gianni, non essere più adatto a quel tipo di squadra, di avventura, è giusto che vada via, a prescindere dalle motivazioni. Ivan con noi, ciao Ivan.
3: Buonasera.
0: Ciao.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Senta, volevo specificare una cosa,
0: sì.
3: Ma io sto sentendo Allegri pure da qualche esponente che diciamo che ne capisce molto più di me.
0: Sì.
3: Ma l'avete vista la partita del Milan di domenica?
0: Col Cagliari, certo.
3: Ma l'avete vista Allegri? Era imbarazzante. Diceva la squadra di prestare atto quando per 38 partite non ha mai esposto questo gioco. Il Milan non andava oltre la metà campo. Era, non lo so. Come si fa? Se noi prendiamo Allegri, io preferisco Ronzo Canà.
0: È un po' esagerato, però.
3: Un abbonamento per il San Giorgio a Cremano, dove abito io. No, veramente Ronzo Canà sicuramente è meglio. Veramente.
0: Guarda, al momento Ivan, le cose stanno andando in direzione opposta rispetto a Massimiliano Allegri, che fino a ieri invece, ve lo posso assicurare, era in cima alla lista del presidente De Laurentiis e del Napoli. Pare che invece ad oggi le cose si siano ribaltate in favore di Vincenzo Italiano. Però ragazzi, naturalmente andiamoci coi piedi di piombo, perché può succedere davvero tutto. Io lascerei anche spazio ad un nome che fino a questo momento magari non è venuto fuori, cosa a cui De Laurentiis ci ha abituato nel corso della sua gestione. Però al momento Italiano è l'allenatore assolutamente favorito.
3: Speriamo che sia così, anche perché ho letto stamattina che i dirigenti i suoi esponenti di Italiano,
0: l'entourage
3: a Roma, alla Filmauro.
0: Sì, è così, anche se altre testate parlano di un incontro anche con l'entourage di Massimiliano Allegri. Insomma, il Napoli sta vagliando tutte le ipotesi in maniera approfondita prima di prendere la decisione, che spero possa arrivare il prima possibile, ragazzi, e non come quando venne annunciato Garcia, che dovemmo aspettare, mi pare, il 15 di giugno, che è veramente troppo tardi, sarebbe troppo
3: speriamo
0: tardi.
3: Io sto passando per Pompei, ora esco un attimo fino al santuario.
0: È chiarissimo, sì. Ivan, per te Massimiliano Allegri meglio di no.
3: Speriamo di no. Buona serata.
0: Ce l'hai spiegato in tutte le salse. Grazie Ivan per aver chiamato. Michele con noi, ciao Michele.
4: Ciao Marcello, buonasera.
0: Buonasera.
4: Niente Marcello, prima cosa io vorrei ringraziare Antonio Conte per questi due anni che per me sono stati comunque bellissimi. Poi ovviamente sapevo che due anni, proprio esagerando tre, poi lo dovevamo salutare,
0: sì.
4: Che è la sua storia che dice questo. Archiviato Conte, io spero che il nuovo allenatore può qualsiasi allenatore sia, a parte Allegri, però che non si faccia l'errore del dopo terzo scudetto.
0: Certo.
4: Che io non parlo tanto dell'allenatore, ma dei giocatori, cioè di vedere realmente chi ha le motivazioni di restare a Napoli.
0: Certo.
4: Perché secondo me all'epoca l'errore che è stato fatto principale è quello di magari voler trattenere giocatori contro la loro volontà.
0: Okay, sì, perché, sì, sì, sì, sì, è chiarissimo.
4: Se è italiano, se sarà italiano l'allenatore, a me sinceramente piace molto,
0: sì.
4: Però bisogna dare anche dei giocatori che siano motivati, che non ci siano altre cose al di fuori.
0: Ma questo sarà compito della società sicuramente, ma anche, se non una percentuale minima in più, dello stesso allenatore. Ti faccio un esempio molto chiaro. Quando arrivò Maurizio Sarri a Napoli, ricordiamo tutti che una parte della piazza, anche a giusta ragione, aveva dei dubbi, perché si parlava di un allenatore che aveva fatto benissimo, ma con l'Empoli. Sarri fu bravissimo a convincere i tra virgolette senatori dell'epoca, su tutti Gonzalo Higuaín, del progetto tecnico. Quindi sicuramente sappiamo quanto soprattutto Higuaín avesse un po' delle remore a restare a Napoli con un allenatore che non conosceva, con un progetto tecnico che sembrava ridimensionarsi dopo l'addio di Rafa Benitez. Invece Maurizio Sarri fu bravo a parlare con il calciatore e a dirgli: guarda, con il mio modo di giocare io ti faccio fare il capocannoniere quest'anno. E alla fine andò così. Quindi sicuramente la società, con Manna, con De Laurentiis, prima ancora dell'arrivo dell'allenatore, devono capire le motivazioni di ogni calciatore che magari poteva aver avanzato dei dubbi sulla permanenza a Napoli. In seconda battuta poi deve essere l'allenatore ad andare con colloqui singoli da ogni calciatore per capire quanto si adatta al proprio progetto e, proprio come dicevi tu, quante motivazioni ha nel restare a Napoli. Quindi è un lavoro di concerto da parte della società e del nuovo allenatore, chiunque esso sia naturalmente.
4: Sì, ma infatti, anche perché io penso che Italiano sia veramente bravo e anche molto, molto aggiornato. Però una cosa, un dubbio che ho, ma
0: sì,
4: la società ha bene in testa l'idea del tipo di allenatore che vuole prendere?
0: Ecco, bravo Michele, è una giusta osservazione la tua, perché se prendiamo in esame i due papabili del momento, sono due allenatori agli estremi opposti, che portano dei pro e dei contro con il loro modo di allenare e anche con la loro esperienza pregressa, ragazzi, perché Allegri può non piacere e lo posso capire, soprattutto in base ai risultati recenti, ma stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tanto con la Juventus, ha vinto con il Milan, ha giocato due finali di Champions League, anche se tutti questi risultati che sto menzionando ormai risalgono a circa 7-10 anni fa. Quindi va bene non aver piacere di vedere Allegri come allenatore del Napoli, ma non stiamo parlando dell'ultimo arrivato.
4: No, assolutamente, però parliamo anche che aveva uno squadrone all'epoca.
0: Esattamente, bravissimo, anche sì, questo è giusto dire. Assolutamente.
4: Anche con il Milan, io ricordo che il primo anno che vinse lo scudetto aveva Ibrahimovic.
0: Sì, senza dubbio, senza dubbio.
4: Poi,
0: questo è
4: poi l'anno dopo che li mandarono via non è andata benissimo.
0: Sì, poi, è vero.
4: Non so
0: però è un allenatore che può reggere la pressione di Napoli, ecco, questo è il contraltare con Italiano. Se dovesse arrivare un allenatore come Italiano, io credo che bisogna dare tempo a questo allenatore di trasmettere il gioco che vuole dai suoi calciatori e anche prendere le misure con una piazza complicata come Napoli, che dà tante pressioni e che non ti aspetta più di tanto se fai 2, 3, 4 risultati non proprio positivi, soprattutto se arrivano per come solitamente arrivano i risultati non propri idilliaci di Vincenzo Italiano, ovvero che vince 3-1 e poi la squadra si fa rimontare 3-3. Quindi anche Italiano, secondo me, deve smussare da un punto di vista tattico alcuni aspetti del suo gioco per una piazza come Napoli e per una squadra come il Napoli. Però ragazzi,
4: però
0: è tutto da vedere.
4: Bisogna anche vedere che tipo di squadre.
0: Certo, assolutamente.
4: Perché anche Sarri è vero che faceva bene con l'Empoli, però poi con la squadra che aveva a Napoli era completamente
0: ma diverso. Fu molto bravo a partire con un progetto tattico e poi accantonarlo quando aveva sì. capito che non aveva la squadra adatta per quel tipo di gioco, quindi infatti. Ecco, io mi aspetto da Italiano, qualora si dovesse presentare questa eventualità, e noi non lo speriamo, perché io spero che Italiano pronti via faccia subito una sfilza di vittorie consecutive, però deve essere bravo a non fossilizzarsi su certi dogmi tattici se le cose non dovessero andare bene all'inizio. Ma comunque, nel caso, diamo tempo e soprattutto pazienza a questa tipologia di allenatori. Grazie Michele, ti devo salutare.
4: Ciao, buonasera.
0: Ciao Vittorio con noi. Ciao Vittorio.
5: Ciao carissimo.
0: Ciao.
5: No, io queste distanze che ci sono ovviamente tra Allegri e Italiano penso che siano distanze scelte. Sì, danno due giochi estremamente diversi, sì. Però attenzione, qua si sta decidendo un'altra cosa, secondo il mio punto di vista, sì. Forse ignorante, che è quella: vogliamo cercare di continuare a vincere come viene e perciò Conte, Allegri, adesso lasciate stare l'ultimo anno dell'Allegri, che dopo vorrei dire una cosa su Allegri,
0: sì.
5: O
0: sì.
5: Altrimenti ricominciare da capo, rivalutare i giovani, abbiamo tanti giocatori giovani da lanciare, tipo Giovane,
0: certo.
5: Su Allison,
0: altri da rivalutare, da rilanciare magari, esatto, quelli che arrivano dai prestiti
5: da rivalutare, certo. Come Beukema e compagnia, sì. Bella o altrimenti andare avanti con Allegri e cercare di stare attaccati al gruppo che va sempre in fuga e non rimanere dietro. Perché dico questo di Allegri? Anche a me fondamentalmente è un allenatore che non mi fa impazzire,
0: sì.
5: Quest'anno sono andato, pur essendo tifoso del Napoli, porto sempre mio figlio quando posso negli stadi più vicini. Io sono di Parma,
0: sì.
5: Vado a Milano, sono andato a vederlo col Torino, finita 3-2,
0: sì.
5: E effettivamente non ti fa impazzire, però Allegri è questo, ragazzi,
0: certo.
5: Allegri è quello che se ti trova il Bonucci e il Chiellini piantati dietro in difesa, aspetto, perché là davanti c'ho l'Higuain o il Mandzukic che prima o poi me la buttano dentro e io vinco la partita. E con questo modo di fare ha vinto degli scudetti ed è arrivato due volte in finale di
0: Champions. Il fatto, Vittorio, è che ce li devi avere quel tipo di calciatori,
5: esatto.
0: E dal momento in Serie A non li può avere nessuno. Per me manco l'Inter, cioè la Juventus di Allegri è più forte dell'Inter attuale di Chivu, quella Juve di Allegri, quindi è qui che mi cadono un po' di certezze su Allegri, capisci?
5: Sì, scusa, mi sei andato via un attimo.
0: Sì, no, dicevo, però quella Juventus era molto più forte per quanto mi riguarda, o comunque più forte dell'Inter attuale, quindi quel tipo di gioco tu lo riesci a fare se hai quel tipo di calciatori. Temo che dal punto di vista dell'aggiornamento Massimiliano Allegri sia rimasto un po' troppo ancorato a quel modo di vedere il calcio rispetto al qualità tecnica della nostra Serie A, che negli ultimi 10 anni si è abbassata parecchio. Questi sono i miei dubbi su Massimiliano Allegri.
5: Io invece dubbi ce n'ho qualcuno in meno,
0: sì.
5: Perché abbiamo dei centrali forti, parliamo di Buongiorno, Rachmani, che grazie a Dio
0: sì.
5: Rimane, spero che faccia tutto il campionato stavolta, lo stesso Beukema, e qualcuno che davanti te la risolve. Qual è la differenza tra Allegri e Conte? Che Conte si vuole difendere alla sua maniera, nel senso che comunque c'ha questa difesa alta, guardate i due gol presi a San
0: Siro
5: col Milan, una cosa vergognosa, infatti lì Allegri t'ha pulito subito, a differenza che Allegri difende più basso e secondo me, secondo il mio punto di vista, può fare, ripeto, ma adesso
0: sì,
5: va
0: sì.
5: Tutta Napoli contro.
0: No, ma ci mancherebbe, Vittorio.
5: Secondo me ce le ha la possibilità Allegri con questa tipologia di giocatore e soprattutto l'Ollium che gli deve fare l'Higuain.
0: Ma è proprio quello il problema, è che Højlund Higuain non lo può fare minimamente, ma semplicemente per il fatto che tecnicamente siamo su due pianeti diversi, capisci? Quello è il discorso. Però ragazzi, stiamo a vedere che succede. Io ti ripeto che al momento Italiano è in pole position, però.
5: No, sì, ho letto, continuo a seguire, seguo voi, seguo altri,
0: sì.
5: Radio di Napoli, perché noi dal nord,
0: certo.
5: Ci fate una compagnia tremenda, e comunque sono contento lo stesso, perché a me le novità, il gioco moderno, queste cose qua mi piacciono comunque,
0: certo.
5: So che si distacca un po' dalla corsa scudetto, ma non sempre.
0: Ma infatti, Vittorio, prima di salutarti ti dico che sarà fondamentale in conferenza stampa, quando si presenterà l'allenatore, che la società, che De Laurentiis, che il direttore sportivo Manna siano chiari rispetto agli obiettivi.
5: Bravissimo.
0: A breve termine e a medio-lungo termine, perché con Allegri magari ci si può aspettare un certo tipo di obiettivi. Con Vincenzo Italiano, come giusto che sia, magari un altro tipo di obiettivi, l'importante è essere chiari, altrimenti poi si viene a creare già dall'inizio una spaccatura tra i tifosi che può essere solo controproducente.
4: Ok, grazie, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Vittorio. Ciao. Ci fermiamo, pubblicità, tra due minuti però andiamo da Alfredo.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
2: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta e in bassa frequenza vedo il nostro Vincenzo Perna che sta davvero intervistando tutti i grandi campioni che stanno arrivando man mano allo stadio Diego Armando Maradona, e nel corso della seconda ora vi faremo ascoltare tutte le interviste realizzate dal nostro Vincenzo Perna al Napoli Legends. Torniamo nuovamente al telefono, c'è Alfredo con noi. Ciao Alfredo. Alfredo, ci sei? Abbiamo un problema con il collegamento con Alfredo, magari riprova a telefonarci. 081-546-6873 per intervenire in diretta. C'è Francesco, telefono, c'è Alfredo con noi. Ciao Alfredo. Alfredo, ci sei? Abbiamo un problema con il collegamento con Alfredo, magari riprova a telefonarci. 081-546-6873 per intervenire in diretta. C'è Francesco con noi. Ciao Francesco.
7: Buonasera.

0: accordo totale sia con Italiano che con Allegri. Aurelio De Laurentiis richiama Manna a Roma, quindi davvero sembra quasi una corsa. Ecco, chissà chi vincerà di corto muso, volendo arrivare proprio a lì.
1: O faccio l'anno sabbatico o mi metto a tifare la Salernitana.
0: Ragazzi, queste sono cose che non si possono dire, perché a prescindere dall'allenatore bisogna tifare, non scherziamo, ragazzi.
1: No, ma allora voglio dire una cosa, no? Sì. Quando Allegri ha vinto con la Juve, sì, era solo la Juve. Quando ha vinto con il Milan, ci stava solo Milan, poi sono uscite Roma, Atalanta, noi, Lazio, Como. Allegri non si è mai aggiornato, cioè è rimasto a quel calcio peggio di Conte. Perché dobbiamo soffrire un'altra volta? Cioè non c'è passato le domeniche di noia totale, anche se vincente con Conte?
0: Ragazzi, io quell'anche se vincente, io preferisco vincere e magari nel caso parlare della noia, ma se si vince, che sia noia o divertimento, a me interessa soprattutto vincere.
1: Con, siamo io e Milena, con due che non volevano che il Conte andasse via, però ma cioè, quante volte abbiamo bestemmiato davanti alla TV che non si facevano tre passaggi di seguito, ma non volevo dire questo.
0: Sì, vai, scusami, vai, hai ragione.
1: Non manco tempo. Cioè, quando De Laurentiis diceva noi non siamo i Bayern e Real Madrid, sì, lui faceva determinate mosse, è come dire non stare a sentire chi le soldi è tena, ma non ne può spendere.
0: Beh, ragazzi, però adesso se vogliamo andare a leggere pure nei movimenti, nelle lab, cioè potrebbe anche essere, poteva anche essere un ecco, esatto, ribadiamolo che non siamo né il Real Madrid né il Bayern di Monaco,
1: Real
0: quindi
1: Madrid,
0: che ne sappiamo?
1: Il Barcellona, al Bayern Monaco, a Conte non hanno mai pensato, spendono sette volte di quello che ha speso De Laurentiis. Cioè tutto sto calcio fenomenale che fa Conte, che s'atteggia, primo scudetto e poi la Coppa Campioni che lui non la regge proprio,
0: sì,
1: cioè, perché fa tutte quelle figuracce in conferenza stampa? Ha detto che Napoli deve essere un punto d'arrivo, prima senese è stato
0: questo è un punto d'arrivo per i calciatori. È vero che, io l'ho detto prima Alfredo, nel momento in cui un professionista non sente più la convinzione nel restare in una squadra, è giusto che se ne vada, poi le motivazioni vengono dopo. Nel momento in cui Conte ha comunicato a De Laurentiis di voler andare via, per quanto anch'io fossi uno di quelli che preferiva tra Allegri, Italiano, la presenza di Conte, ma se non se la sente più, ha fatto benissimo ad andare via, perché meglio andare via che rimanere da scontenti, che si tratti dell'allenatore o del calciatore.
1: Ma c'è, ti voglio salutare mia moglie, quella che capisce di pallone.
2: Sono Milena, sì, quella che capisce di pallone.
0: Ne sono certo, ciao Milena.
1: Grazie Marcello.
2: Io domenica eravamo allo stadio,
0: sì,
2: parlando con dei tifosi accanto a me, dicevamo chissà se resta Conte, e io facendo una battuta ho detto ma forse non stava manco presidente. Il tifoso accanto a me ha detto ma sarebbe grave. Ma c'è, è grave che non lo sa ancora il presidente?
0: No, ma il presidente lo sapeva, perché poi è stato raccontato già un mese fa o anche più. Il presidente era stato informato.
2: No, perdonami, io dicevo che non sappia già chi è il futuro allenatore del Napoli.
0: Ragazzi, allora, che non lo sappia con certezza, sì, può essere. Che abbia comunque già cominciato le sue telefonate esplorative quando ha sentito il discorso di Conte un mesetto fa, anche di questo ne sono certo. Però è normale che risulta essere complicato mettere sotto contratto allenatori che sono sotto contratto con altre squadre prima ancora del termine della stagione, e poi magari, ragazzi, De Laurentiis potrebbe aver ricevuto anche qualche no. Io ti posso dire che probabilmente un no può essere arrivato da Xabi Alonso, che era stato esonerato dal Real Madrid ma che ha declinato l'invito.
2: Quindi è fisiologico che finché non finisce il campionato l'allenatore.
0: Si fanno delle ipotesi, poi però si parte con la trattativa quando il campionato fondamentalmente finisce. Anche perché, ragazzi, De Laurentiis fino all'ultimo ha sperato in un ripensamento di Conte come l'anno scorso.
1: Pensaci, me lo dici domani, da buon napoletano acquisito. Pensaci, aspetto domani.
0: Ragazzi, comunque non mi era mai capitata una telefonata congiunta. Oh, siete fantastici davvero. Grazie mille ragazzi.
2: Ciao.
0: Vi saluto, un abbraccio ad entrambi. Nicola con noi, ciao Nicola.
3: Ciao Marcello, buonasera.
0: Ciao.
3: Napoli.
0: Sempre.
3: Allora Marcello, nella città di Maramela,
0: sì,
3: il nostro mister Conte ha fatto l'ultima sceneggiata.

0: Sembrate il mestiere. Allora ti spiego, secondo te, no, una donna che viene in Napoli
1: sì.
0: può essere magari per tutti, non può mai essere per tutti, perché non parliamo di Giuliano, il mio paese, tutto rispetto, vai da Ricca, Qualiano,
1: sì.
0: eccetera eccetera, parliamo del Napoli. Se vai a Roma, a Milano, a Torino, è ancora peggio, cioè lì veramente criticano per la prima partita che va male. Qui a Napoli io faccio un po' di giro di trasmissione, ascolto te, ascolto sì. Genio, ascolto Canale 21, ma nessuno ha offeso il secondo, non l'ha offeso nessuno, quindi è la classica sceneggiata per dire ragazzi io me ne vado per non dire la verità, va bene?
1: Va bene.
0: Come pensi?
1: Io ragazzi penso che onestamente tutta la questione legata alla comunicazione di Conte, al fatto che possa aver attaccato meno i giornalisti, cosa che io gli critico, perché nel momento in cui tu dici che c'è qualcuno che ha remato contro, che non ha ha parlato di falliti eccetera, devi fare nomi e cognomi, perché anche se io non mi sento tirato in ballo, però è giusto che determinate accuse, soprattutto quando finisce un'esperienza in una piazza, vengano supportate dai fatti. Quindi qui avrei preferito maggiore chiarezza e precisione di Conte in questo suo j'accuse. Ma detto ciò, a noi tutti del modo di comunicare di un allenatore quando è l'allenatore del Napoli deve interessare fino a un certo punto, perché io vi posso tirar fuori Maurizio Sarri, che quando allenava il Napoli parlava di prendere il palazzo con 12 calciatori, e poi ha parlato di volersi arricchire col prossimo contratto, ha parlato di lotta al palazzo, al potere, e poi è diventato l'allenatore della Juventus. Ma in quel momento Sarri faceva bene a fare questi discorsi, perché erano discorsi che appunto discorsi tesi a compattare l'ambiente, a tirare acqua al suo mulino, che poi è il mulino del Napoli dell'epoca. Quindi giudichiamo Antonio Conte per quello che ha fatto in campo, e quello che ha fatto in campo, ragazzi, per me è più che positivo, perché è il secondo allenatore più vincente della storia del Napoli in 2 anni.
0: Fuori il campo si comportava malissimo.
1: Fuori il campo può essere antipatico, può essersi comportato male. Ricordiamoci cosa dicevamo di De Laurentiis prima che il Napoli vincesse il terzo scudetto. Era il presidente che ci trattava male, diceva che la pizza che è napoletana non era buona, che i napoletani erano questo e quest'altro. Però poi nel momento in cui vinci e lasci il Napoli fisso nelle alte sfere della Serie A d'Europa per tutti questi anni, del modo di comunicare di De Laurentiis ci deve interessare fino a un certo punto, perché tra virgolette fortunatamente non ci dobbiamo andare né a cena fuori né in vacanza insieme, ci deve interessare solo quello che dice il campo, i risultati e i trofei che si portano a casa.
0: Ma c'è un'ultimissima sull'allenatore, tutti, ma proprio tutti, anche Ezzolino Capuano, tranne che Massimiliano Allegri.
1: Ho capito.
0: È un caccia addirittimo. Preferisce anche il Torino Capuano, ma non Martinale.
1: va bene. Sicuramente il mister che ci sente apprezzerà questo tuo complimento. Grazie Nicola per aver chiamato. 081 era Alfredo. Scusami, allora andiamo da Nicola. Ciao Nicola. Nicola, sei in diretta. Vedi, sapevo che Nicola ci aveva abbandonato e per questo ero rimasto su Alfredo. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato. Ma se dovesse arrivare mister Allegri, che ingaggio percepirebbe? Bella domanda, caro Pier Francesco, immagino sia il tuo nome. Allegri al Milan, ieri proprio ne parlavamo, abbia percepito quest'anno circa 5 milioni di euro, poco più, che sarebbero aumentati in caso di ottenimento della Champions League. Nel caso, credo che la cifra, qualora dovesse arrivare a Napoli, sia più o meno la stessa. Luca con noi, ciao Luca.
2: Ciao Marcello, buonasera.
1: Buonasera.
2: Senti, due cose. Prima, onorati di aver avuto mister Conte, sì. Però adesso onestamente non ne parliamo più.
1: Ti abbraccerei Luca, se fossi qui davanti a me ti abbraccerei, e te lo dice uno che avrebbe preferito la permanenza di Conte. Però capitolo passato, ringraziamolo per quello che ha fatto per il Napoli, adesso pensiamo al futuro.
2: Sì, anche a ringraziarci comunque deve essere lui, perché ha allenato la squadra del Napoli.
1: Certo, assolutamente, anche questo.
2: Discorso Allegri Conte, Allegri
1: italiano,
2: 100
1: sì.
2: volte italiano,
1: sì.
2: Anche perché mi piace, ti dico la verità, il calcio offensivo, un calcio che lo dettiamo noi, e quindi il calcio di Sarri, diciamo così. Spero con tutto il cuore che sia italiano.
1: Sarri si difendeva un bel po' meglio di italiano, con quel Napoli. Aveva anche calciatori più forti, questo è...
2: Sì, sicuramente. Sì. Ne sono convinto che comunque se viene italiano sicuramente ci divertiremo. Anche per gli amanti del bel gioco.
1: Okay.
2: Capisco che magari come Palmares è un allenatore che ha, però è un giovane e quindi ha tutta la strada davanti per fare bene.
1: Ma infatti l'importante, Luca, è essere chiari ad inizio stagione. Cioè...
2: Ma io penso che ci sia stato già un discorso del genere, perché mi sembra non molto tempo fa il presidente disse che ci dovrà essere un ridimensionamento. Quindi quando parla parla comunque tra virgolette di.
1: Il ridimensionamento non l'ho sentita questa cosa del ridimensionamento.
2: Sì.
1: Quello che ha detto nella conferenza con Conte è che ci sono 30 calciatori che il Napoli avrà a disposizione nella prossima stagione e bisogna, giustamente, qui sono d'accordo col presidente, cercare di rivalutare coloro che magari non sono riusciti a dare il meglio quest'anno con la maglia del Napoli e in prestito in giro per l'Italia. Vai, concludi.
2: Certo, fare il massimo per quello, almeno per quelli che ci stanno. Ti ringrazio, ti faccio i complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Spero di sentirci presto, ok?
1: Grazie mille, grazie Luca per aver chiamato. Giovanni con noi, ciao Giovanni.
3: Ciao Marcello, buonasera.
1: Buonasera.
3: Senta, io volevo farti due domande. Voglio intanto sviare un po' l'argomento allenatori.
1: Sì.
3: Due domande. Una, la prima è che essendo il Como e la Roma entrati in Champions League e hanno un bacino d'asco di tifosi minore di Milan e Juve, adesso si abbassano anche i soldi delle TV, e di questo quanto viene investito in Napoli?
1: Ma tu parli da parte delle TV, cioè da Sky, da Zon?
3: Sono per la Champions, ovviamente si abbassa perché il bacino di tifosi è minore, perché come il Roma non hanno un bacino di tifosi.
1: No, ma no, io credo che i soldi restino gli stessi, onestamente, perché ma poi non c'entra il fatto di essere andati in Champions League.
3: Non è un automatismo.
1: No, non dipende dal bacino di utenza, se ti riferisci ai soldi che arrivano dalla UEFA per essersi qualificati in Champions. No,
3: anche quelle che arrivano dai sponsor, insomma, ecco, diciamo, perché gli sponsor ovviamente avendo meno tifosi che guardano a confronto a prima, ovviamente i sponsor.
1: Ma quindi sponsor per il campionato italiano?
3: No, gli sponsor della Champions.
1: Ma gli sponsor della Champions non chiudono accordi con la UEFA a prescindere dalle partecipanti,
3: Ci manca. Vabbè. E l'altra domanda, volevo chiederti una cosa. Sì. In merito a Conte che va via, io ho pensato una cosa. È possibile che è venuta meno la chiarezza del presidente che c'è stato quando Conte, insomma, ha preso l'incarico? Che cosa voglio dire? Magari il presidente Acconta aveva detto che in questi anni ci sarebbero state, non so, il centro sportivo, delle strutture, tutto questo.
1: Questa è una motivazione. Questa è una motivazione.
3: Però ovviamente non se le sono cantate in pace, se non sono andati da grandi, cioè da persone per bene in entrambi. E insomma, Conte, dopo due anni che vede che praticamente è stato fatto zero di quello che gli è stato promesso, ovviamente ha fatto, cioè, insomma, dice: io vado via perché secondo me in un anno non farà nulla di quello che magari mi ha promesso, però non se ne sono andati. E questo potrebbe essere un problema anche per il prossimo allenatore, se staremo chiari dall'inizio, faremo questo, quello e quell'altro, e poi dopo un anno, due anni non verrà.
1: Questo non lo possiamo sapere, caro Antonio. Di però sicuro la questione strutture, può aver rappresentato una motivazione per la quale Antonio Conte ha preferito chiudere prima la sua avventura con il Napoli. Non è sicuramente la motivazione principale, però è una motivazione. Relativamente al futuro allenatore del Napoli, dipende se per il prossimo allenatore del Napoli, chiunque esso sia, le strutture rappresentino una condizio sine qua non per la crescita del Napoli nei prossimi anni.
3: Va bene,
1: dipende da questo.
3: Buona trasmissione.
1: Grazie mille a te, caro Antonio. Allora ci fermiamo, piccolo break pubblicitario, poi l'ultima parte della prima ora del calcio della sera. Nella seconda ora tanti ospiti e soprattutto ascolteremo le interviste. Adesso sto vedendo Vincenzo Perna che sta intervistando Riccardo Alemão, altra colonna portante del Napoli, di Diego Armando Maradona. Pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, c'è Leo con noi. Ciao Leo, buonasera.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Ciao.
6: Innanzitutto complimenti.
5: Grazie.
6: E niente, mi volevo lasciare un po' il discorso allenatori che si stava facendo prima. Purtroppo a Napoli siamo abituati sempre a parlare un po' prima.
5: Sì.
6: In questa fase sta succedendo ad Allegri, no? Come
5: certo. È avuto
6: anche la Juve dopo i 3 anni di Conte, che mi ricorda ancora la contestazione, noi Allegri non lo vogliamo, poi hanno fatto il finale Champions.
5: Sì.
6: Stessa cosa poi con Spalletti dopo Gattuso, che eravamo su Spalletti, visto che ci tenevamo Gattuso, Sarri dopo Ancelotti, quindi non diamo mai tempo, siamo una piazza un po' complicata, anche se devo mettere
5: un po' come tutte le piazze italiane, poi chi più chi meno, ma siamo tutti lì più o meno.
6: Io poi sono un pro Conte, quindi
5: sì.
6: Diciamo non so, è con la persona che ti garantiva uno status elevato, non per forza ti deve portare a vincere, però la sua storia parla chiaro, in Italia
5: sì.
6: È arrivato primo secondo e quindi noi siamo
5: basta anche questo. Solo limitarsi alla storia con il Napoli,
6: esatto. Poi beh, noi siamo abituati a criticare un po' tutto e tutti, l'abbiamo fatto con Ancelotti, l'abbiamo dato il bollito, Conte a un certo punto si diceva il Napoli non può più tirare in porta, non si guardavano più tutti i vestiti che ha cambiato durante l'anno, tutte le, perché ragazzi,
5: le emergenze che ha dovuto affrontare,
6: ha fatto un miracolo Conte ragazzi, non mi ricordo attuale l'Inter che in qualche settimana sono mancati Çalhanoğlu, Lautaro,
5: ha riaperto il campionato perché sì, il Napoli era tornato quasi in corsa,
6: siamo mangiati 8 punti, cioè
5: sì.
6: Sono difficoltà che Conte ha dovuto fare tutto l'anno, ha dovuto affrontare. Non lo so, a me dispiace, anche se diciamo l'uscita finale dove l'ha detto, diciamo ha lasciato qua a desiderare, no? La stampa locale,
5: sì.
6: A fronte dei milioni che prendi era una cosa che dovresti gestire, no? Però non so come la vedete voi.
5: No, allora ragazzi, Antonio Conte insieme a Emanuele in certi frangenti quest'anno lo abbiamo anche criticato, ma erano critiche legate soprattutto a gestione della rosa d'inizio stagione, dove ci aspettavamo qualche rotazione in più, delle scelte legate non tanto alla tattica ma al posizionamento di alcuni uomini, mi viene in mente per esempio Gutierrez che non ci ha convinto tantissimo, il fatto di giocare con 2 esterni nel 4-3-3 quando ancora si usava il 4-3-3 con 2 esterni non di ruolo, insomma situazioni legate ad alcune scelte tecnico-tattiche ma partita per partita, critiche naturalmente per la Champions League perché l'emergenza infortuni è arrivata a metà del percorso in Champions League, ci sono delle partite precedenti alla sfilza di infortuni che sono arrivati, quella per esempio con l'Eintracht di Francoforte, la trasferta di Eindhoven dove il Napoli onestamente ha offerto delle prove sottotono Copenaghen, no, stavo arrivando a Copenaghen, perché a Copenaghen, anche se la squadra era ridotta all'osso e anche se avessimo giocato io, tu e Simone Zaccaria, quella è una partita da vincere senza proprio alcun dubbio. Quindi queste sono le critiche che vanno fatte a Conte, così come anche alla squadra, per quei risultati. Detto ciò, se devo mettere sul piatto della bilancia gli errori fatti da Conte e le cose positive fatte da Conte in questa stagione, per me il bilancio risulta positivo. Se andiamo a prendere tutti i 2 anni di Conte al Napoli, per me il bilancio risulta strapositivo, perché mi baso sui risultati e sui trofei, e Antonio Conte in 2 anni di gestione, rispetto a tutti gli allenatori della storia del Napoli, è il secondo allenatore più vincente della nostra storia. Quindi questo per me mi fa dire grazie Conte, come allo stesso tempo mi fa dire comunicazione. Antipatico, non antipatico, lascia desiderare, ha detto le stesse cose che ha detto alla fine della sua avventura con l'Inter, col Siena, tutto quello che volete. E Antonio Conte, lo sapevamo già prima che arrivasse a Napoli, che comunicava in questo modo. A me interessa fino a un certo punto, perché io mi baso sui risultati e su come gioca la squadra. Su come gioca la squadra ne possiamo parlare, alle volte hanno giocato bene, ha fatto giocare bene il Napoli, ha trovato delle soluzioni alternative tatticamente. Altre volte invece il Napoli è stato deludente sotto il punto di vista del gioco e della creazione di palle gol, ma tutto questo discorso per me è meno importante rispetto al risultato del campo. Il risultato del campo parla a favore di Conte, ragazzi, è inutile girarci intorno.
6: Io sono d'accordo, io la penso esattamente come te, ma la stessa cosa anche Allegri, no? Allegri un po' mi spaventa, ma sì, lo vedo comunque la persona ideale per gestire una piazza come Napoli, a gestire uno spogliatoio come il Napoli.
5: Questo sì, questi sono i 2 punti a favore di Allegri. Poi ce ne sono una serie legati al recentissimo passato che invece mi fanno venire dei dubbi seri su Massimiliano Allegri rispetto a Vincenzo Italiano. Però ragazzi, fortunatamente questo è un compito che tocca ad Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna, la scelta dell'allenatore.
6: Non andava preso in considerazione Pallarino.
5: Sì, però rispetto ad Allegri, ma anche rispetto a Vincenzo Italiano, ha meno esperienza, soprattutto dal punto di vista internazionale. Però ecco, della nuova schiera di allenatori italiani che vanno per la maggiore ed emergenti, sicuramente Palladino è uno di quelli più positivi. Però fra Palladino e Italiano mi prendo Italiano, proprio per la questione esperienza.
6: Quell'esperienza in più. Sì. E poi Italiano è un giocatore che fa, è un allenatore che fa molto girare la rosa. Quindi...
5: Verissimo, verissimo. E questo è un grande surplus per quanto riguarda l'allenatore del Bologna. Grazie Leo.
6: Buona serata.
5: Buona serata a te. Antonio con noi. Ciao Antonio.
7: Ciao, buonasera. È molto tempo che non ci sentiamo, perché non riesco a prendere la linea.
5: Antonio, capita, fortunato questa sera.
7: No, comunque io non mi sono fatto né caldo né freddo, perché tu lo sai, no? Io
5: sì.
7: Da quanto tempo sto dicendo che il Napoli cambiava allenatore, già da molto da Bologna, ti ricordi?
5: Sì, sì.
7: Quando ho detto il fatto di Palatina, di queste cose. Però il problema non è questo, il problema è che le interviste, io le ascolto bene,
5: sì.
7: L'intervista di Conte, no? Ma c'era sicuro al 100%, perché quando un allenatore dice siamo tutti in alto mare, bisogna salvare la barca, è il presidente fa sempre il suo compito e dice no, vuole fare la cosa, diciamo così, non prendi i calciatori dell'allenatore, e questo è bene. Però il problema ne è un altro, io ho sempre detto è bravo Antonio Conte, è bravo questo, però se non è d'accordo con la società, a parte gli infortuni, ma poi ci vogliono pure i calciatori, per esempio tipo per esempio il capitano ha fatto un disastro, come pure Politano. Vabbè, che volevo dire, non
5: sì.
7: Siamo mai stati capaci di andare in Europa, ma adesso quello che succede a me non mi interessa, quello che bisogna attivare bene la società, o vuole un presidente che dice, non lo so se ti ricordo, un presidente che dice no, ci sono, quando fa le interviste ci sono calciatori di prima fascia e di seconda fascia,
5: sì.
7: Il presidente che dice ci sono di terza fascia e quarta fascia, ma tu che mi vuoi dimostrare a me? Allora questo è il fatto. Allora io devo dire una cosa.
5: Vai veloce Antonio, che sono in chiusura.
7: Ok, ti faccio una sola domanda.
5: Vai.
7: Allora, se io devo essere tifoso del Napoli, di quale Napoli deve essere tifoso?
5: Di tutti Napoli, basta che bastano che basta che abbiano la maglia azzurra e scendano in campo, che sia Serie A, Serie B, Champions League o eccellenza, bisogna essere tifosi del Napoli a prescindere se si è tifosi realmente del Napoli, a prescindere dalla categoria e dagli obiettivi. Grazie per aver chiamato. Antonio, vado da Mimmo. Ciao Mimmo.
8: Ciao Marcello, innanzitutto ti dico che sono un tuo estimatore.
5: Grazie.
8: Sei un giornalista bravo, competente e sempre coerente, ti seguo da tanto tempo.
5: Grazie mille. Dire,
8: ovviamente siete tutti bravi, ma tu mi piaci in modo particolare.
5: Grazie.
8: E perciò ti voglio rivolgere una domanda anche un po' più tecnica, perché sì, siamo in chiusura, e quindi volevo sapere questo. Il Napoli ha un bel po' di esuberi che deve scartare, sì, deve togliere un po', deve svecchiare, no? Questo è un discorso che avevamo parlato, che si era presentato anche nei giorni scorsi. La domanda che ti faccio è questa, in virtù di questo: quali sono secondo te i giocatori che il Napoli, i giocatori essenziali prevalentemente, che il Napoli deve avere e trattenere per offrire al futuro allenatore del Napoli, qualunque esso sia, per poter esprimere un calcio anche ad alti livelli e soprattutto competenti? Ecco, il nocciolo, sì, il cuore di una squadra, ecco, rinnovata per l'anno prossimo, sia di mentalità, sia di modulo e sia di ambizione. Ecco, quali sono questi giocatori che secondo te il Napoli deve tenere, avere, trattenere e magari qualche innesto nuovo? Marcello, ti saluto.
5: Grazie, Mimmo.
8: Una buona serata. Ancora complimenti.
5: Grazie mille per aver telefonato. I calciatori da trattenere innanzitutto sono quelli motivati, a prescindere dalle qualità tecniche. Immagino che ci sarà un discorso da fare con Lobotka e con Anghissà, il secondo, a mio avviso, difficilmente lo vedremo con la maglia del Napoli nella prossima stagione. Bisogna assolutamente prendere un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, bisogna prendere un altro difensore centrale, visto che Juan Jesus non credo che resterà a Napoli nella prossima stagione. Bisognerà prendere un'alternativa a Højlund, nonostante Lukaku abbia dichiarato che lui si sente ancora un calciatore del Napoli, ma visto l'ingaggio e come si è tra virgolette sviluppata la vicenda in questa stagione con il Napoli, ho poche speranze che possa restare a Napoli. E poi bisognerà capire naturalmente l'allenatore che arriva che tipo di calcio vuole fare e quanto eventualmente si vuole adattare ai calciatori che all'inizio del ritiro, comunque all'inizio dell'estate, saranno certi di restare a Napoli, perché a mio avviso un allenatore, per quanto possa avere i propri principi tecnico-tattici, poi però deve essere bravo ad adattarsi anche alla rosa che ha a disposizione, quindi non fossilizzarsi solo e soltanto su un modulo di gioco, su un principio tattico. Raffaele con noi, ultimo ascoltatore di questa prima ora. Ciao,
9: ciao
5: Raffaele.
9: Buonasera. Ho sentito prima che hai detto che il modo di comunicare di Conte, noi lo sapevamo, sì, quello che conta sono i risultati. Sì. Bene così, perché noi dobbiamo rispettare il pensiero di tutti. Ma sì, ti voglio fare una domanda a te.
5: Sì.
9: Un uomo che percepisce 9 milioni di euro all'anno.
5: Sì.
9: Ha deciso lui.
5: Abbassa il volume della radio, Raffaele, altrimenti si sente l'eco.
9: Ha deciso lui alcuni calciatori che poi alla fine gennaio sono andati via.
5: Sì.
9: Ha deciso lui di prendere il portiere, quando poi avevamo un portiere campione d'Italia per due volte, l'ha seduto in panchina.
5: Sì.
9: Domenica si è fatto male pure Santos, un giovane che ha giocato 5-6 partite da quando è andato, lui si è fatto male.
5: Di più, che ne ha giocato un bel po' di più di 5-6 di partite
9: pure
5: Santos.
9: Pure di più. Allora, se la responsabilità del suo addio è la non compattezza che lui è riuscito a fare con la stampa, eccetera, eccetera, quali sono le sue responsabilità in questi due anni, avendo visto un Napoli non giocare mai benissimo?
5: Non è vero che non ha giocato mai benissimo.
9: Dici quante partite in due anni abbiamo giocato che abbiamo dominato?
5: Adesso non mi viene in mente, ma sicuramente non saranno tutte, non è mai. Secondo me, come sempre, la verità sta nel mezzo. Nel mezzo, okay. sono almeno 15-20 partite e un trofeo vinto giocando benissimo con la rosa risicata che è la Supercoppa.
9: perché tu hai detto una cosa che noi dobbiamo rispettare il suo modo di comunicare.
5: No, rispettare, no, io ho detto che non ci deve interessare così tanto.
9: Ma noi ci deve interessare per un semplice motivo, perché se noi tifosi e la stampa hanno fatto sì che lui desse le dimissioni, lui deve dire le mie responsabilità sono...
5: Ma lo sai che lui non ha mai fatto riferimento, non ha detto i tifosi, anche per colpa dei tifosi io... do le dimissioni, ha detto per colpa di alcuni falliti che fanno delle critiche e remano contro a prescindere.
9: Ma questo è un suo pensiero.
5: Certo che è un suo pensiero, però non ha mai accusato i tifosi del suo addio, mai detto.
9: Ma uno che paga il biglietto, tu che sei della stampa, nel modo educato e corretto, hai il diritto di criticare l'opera.
5: Certo, assolutamente. Per questo avrebbe dovuto fare nomi e cognomi, e su questo lo critico.
9: Ma lasciamo stare nomi e cognomi, hai mai sentito dire, per concludere, io ho sbagliato a mettere questa formazione, questa colpa è mia? In 2 anni hai mai sentito una cosa del genere?
5: No, non ho mai sentito dire da lui ho sbagliato a fare questo, però ha detto dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità. Dopo Bologna ha detto esattamente questa frase.
9: Tutto a posto, ma lui una responsabilità
5: certo, poi non l'ha detto, però a noi che lui non l'abbia detto, quindi vogliamo, tu fossi nel Napoli restituiresti la Supercoppa e lo scudetto perché Conte non ha mai fatto autocritica?
9: No!
5: E allora che ti frega? Che ti frega se ha detto mai è colpa mia?
9: Che oggi vedo che se ne fa Conte, ma che è successo il finimondo?
5: No, anzi, io vedo invece metà della città che esulta, che non vedeva l'ora che andasse via.
9: Io non esulto, l'importante è che il prossimo che venga con le idee chiare e ti fa vedere un bel gioco, che io faccio terzo, quarto, secondo,
5: non ti interessa, chiarissimo.
9: Un cavolo, l'importante ci sta, che quando vedo il Napoli mi diverto.
5: Ti diverti, va bene.
9: Poi vuole il campo, non sta scritto da nessuno che il Napoli deve vincere ogni anno.
5: Assolutamente, ci mancherebbe.
9: Vogliamo morire tutti?
5: Certo.
9: Perché ha detto bene De Laurentiis, ne abbiamo mandato Ancelotti, perché poi lui ha detto ho vinto io a Napoli, ma voglio ricordare al signor Conte che Ancelotti ha vinto più di lui.
5: Ma non a Napoli purtroppo, io sono un estimatore enorme di Carlo Ancelotti, anzi io l'avrei tenuto e anzi accuso De Laurentiis di non averlo, di non essere stato a sentire i consigli di Ancelotti a suo tempo, che aveva detto di cominciare a fare ricambio generazionale, cosa che poi è avvenuta con Spalletti, e guarda caso poi il Napoli ha vinto lo scudetto il terzo. Grazie Raffaele per aver chiamato, ci fermiamo, pubblicità.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità, scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Siamo tornati in diretta, leggiamo qualche messaggio prima di aprire la seconda ora con tutta una serie di ospiti, di colleghi soprattutto, con cui parlare del nuovo allenatore del Napoli, della corsa alla panchina del Napoli. Tra poco andremo nella redazione del Roma dal collega Giovanni Scotto. Dicevo, leggiamo qualche messaggio. Marcello, vorrei avere un decimo della tua pazienza, sei grande, se posso esprimere un parere vorrei Allegri perché ho preso gusto a vincere, forza Napoli sempre. Caro Vincenzo, ti ringrazio per i complimenti. Pazienza, ragazzi, ma noi stiamo parlando di calcio, ci mancherebbe che non abbiamo pazienza nel parlare di calcio, che magari usciamo fuori dalle righe per un tema che sì è importante, ma ce ne sono davvero tantissimi altri su cui si dovrebbe perdere la pazienza. Quindi grazie per questo tuo messaggio. Allo stesso tempo ti dico, prendere Allegri non significa automaticamente vincere. La carta quella prima degli ultimi 7 anni, ci racconta che Allegri sarebbe il sostituto perfetto di Conte, cosa che è già successa alla Juventus. Ma era una squadra super forte quella Juve. Allegri non è lo stesso di 7 anni fa, i risultati recentissimi non depongono a favore del tecnico toscano. Ha dei pro, ha dei contro, così come anche italiano ha dei pro e ha dei contro. L'importante, ragazzi, è rendersi conto che non bisogna avere pregiudizi legati ad antipatie o simpatie nei confronti del nuovo allenatore del Napoli. Chiunque esso sia, accogliamolo nel miglior modo possibile, diamogli tempo, e questo lavoro secondo me sarà ancora più semplice nel momento in cui la società, in sede di presentazione del nuovo allenatore, sia chiara relativamente agli obiettivi sportivi per la prossima stagione e anche a medio-lungo termine, in base all'allenatore che è stato preso. Giovanni Scotto con noi. Ciao Giovanni, buonasera.
14: Ciao Marcello, buonasera a te e a tutti voi, ben ritrovati.
5: E allora, si susseguono le notizie da vari esperti di calciomercato. Tu sei un esperto di calciomercato, prima avevo letto l'ultima ora di Sky Sport. Accordo totale sia con Italiano che con Massimiliano Allegri, con Aurelio De Laurentiis che richiama Manna a Roma. Chi la vincerà questa corsa a due di corto muso, mi verrebbe da dire?
14: Eh beh, sì, è vero. L'accordo con Allegri De Laurentiis lo ha da un anno. Ora non so se il riferimento è a quel vecchio accordo, sì, che l'accordo di massima significa poco, un accordo verbale, diciamo così, a grosse linee. Io credo che oggi il passo avanti c'è stato per Italiano, perché l'incontro che citavi tu a Roma è stato confermato, in effetti, assolutamente, con De Laurentiis, Manna sicuramente anche lui e ovviamente Vincenzo Italiano, i suoi rappresentanti. Italiano ha comunicato al Bologna l'opportunità di guardarsi intorno, ha avuto il placet della società rossoblù, quindi si va verso un divorzio. Quindi De Laurentiis oggi avrebbe trovato l'accordo con Italiano, perché l'incontro, insomma, da quello che filtra è stato definito positivo, quindi dobbiamo dedurre che positivo significa che c'è un'intesa, una reciproca volontà, che però deve essere sciolta da un lato, il lato Napoli, perché credo che De Laurentiis, questo preciso è un mio pensiero, è una mia supposizione, sì, voglia fare l'ultima riflessione. Questo perché io ero al Maradona domenica, insomma, seduto di fronte a lui. Io non posso mai dire che un dirigente, un presidente menta. Può capitare che faccia un bluff, per carità, certo, però bisogna avere delle prove. De Laurentiis è stato chiaro, il Milan doveva ancora giocare, aveva aperto a uno scenario che poteva venire fuori dalle partite delle 20:45. Ecco, questo scenario si chiama Max Allegri, il presidente ha un po' anche, diciamo, previsto l'imponderabile, se la sconfitta del Milan, però è possibile che stia facendo una riflessione, perché obiettivamente Allegri reduce da un fallimento anche grave, secondo me, che se dovesse replicare a Napoli nella prossima stagione sarebbe un disastro per le casse della società. Io credo che De Laurentiis almeno una riflessione da questo punto di vista la sta facendo, quindi mettendo in discussione Allegri più di prima, di qualche giorno fa, con Italiano, che invece rappresenta una scelta già consolidata, perché è un allenatore che gli è sempre piaciuto. Anche lui ha mancato le coppe europee, diciamo, il Bologna non è andato benissimo, però sul campo Italiano ha fatto vedere di essere un allenatore bravo. E sai tu, Marcello, meglio di me,
5: sì,
14: Sarri che batte il Napoli con il suo Empoli 4-2, Italiano lo ha fatto anche in passato con lo Spezia addirittura,
5: lo ha fatto anche quest'anno andata e ritorno, quindi
14: ovviamente
5: più memorandum di questo non ci può essere,
14: esatto, e quindi mi sembrano delle indicazioni. Io sinceramente non li metto oggi su pari livello Allegri Italiano, metterei un po' più su Italiano, anche perché a livello di prossimità è lui, diciamo, l'uomo più vicino al Napoli, non peraltro ha parlato proprio oggi con De Laurentiis.
5: Giovanni, ti faccio anche una domanda legata alla questione nuovi acquisti, rientri dai prestiti, che è un po' il discorso che faceva De Laurentiis nella famosa conferenza stampa a cui tu facevi riferimento, questi 30 calciatori che fanno parte della rosa del Napoli, alcuni di questi si lavorerà per rivalutarli attraverso appunto il nuovo allenatore. Quali sono secondo te i calciatori che in questo momento De Laurentiis e Manna vorrebbero rivalutare al meglio per la prossima stagione? Però ti chiedo di attendere un paio di minuti per darmi la risposta, perché devo volare allo stadio Diego Armando Maradona, perché vedo già pronto il nostro Vincenzo Perna con Diego Armando Maradona Junior. Eccoci Vincenzo, siamo da te. Non sento Vincenzo, non riesco a sentire. Ecco, adesso ti sentiamo Vincenzo, vai.
15: Mi senti?
5: Sì, perfettamente.
15: Eccoci. Ok, perfetto. No, ti dicevo, siamo nella pancia del Diego Armando Maradona e ovviamente siamo con Diego Maradona Junior, che è già bello e agghindato con la maglia dei Napoli Legend.
16: Pure sudato,
15: già. Diego, cioè, ma mo dobbiamo andare a giocare.
16: No, bello, bellissimo ragazzi, un'emozione incredibile, sono passato lì, c'era la statua di papà, bello ragazzi, stasera è una bella serata per me.
15: E poi stai condividendo lo spogliatoio con un bel po' di campioni,
16: è bello, emozionante, no? Perché io sono sempre su e quindi vederli da vicino è bello, è emozionante ed è un grande regalo per me.
15: Senti, prima ti sei girato, mi è venuto un colpo. Vogliamo far vedere anche ai nostri ascoltatori quello che porti dietro?
16: Solo la parte di sopra, però.
15: Ragazzi, la 10 di Diego Maradona Junior, vatti a cambiare, va.
16: Ciao ragazzi, un bacio.
15: Ti restituisco la linea, Marcello, buon lavoro.
5: Grazie davvero Vincenzo, torneremo da te tra poco e grazie naturalmente anche a uno dei padroni di casa qui a Kiss Kiss Napoli, Diego Armando Maradona Junior. Siamo però in attesa della risposta di Giovanni Scotto relativamente a quali secondo lui sono i calciatori che in questo momento nella testa di Manna e De Laurentiis hanno una sorta di priorità relativamente alla loro rivalutazione con il nuovo allenatore. Vai Giovanni.
17: Ah, sì, secondo me Rafa Marin e Noland, perché sono due calciatori che non sono stati definitivamente bocciati dopo questa stagione. Lang torna dal Galatasaray perché il riscatto era molto alto e dal punto di vista delle prestazioni meglio in Champions che in campionato, però ha fatto vedere di poter esprimere ancora un potenziale che Mann e De Laurentiis, hai detto bene tu, perché l'allenatore non lo conosceva ancora, vogliono esaminare quantomeno in ritiro. E poi il Napoli dietro Alisson Santos non ha un altro esterno alto a sinistra che possa chiaramente giocarsi il posto con il brasiliano di livello. L'altro è Rafa Marin, perché Rafa Marin invece ha fatto bene, era partito benissimo titolare, sì. Villarreal, poi è uscito un po'
5: dai radar, è vero,
17: però andando un pochino a leggere un po' sui siti in Spagna, no, le cronache del Villarreal, proprio il prestito è il motivo, essendo un calciatore non destinato al riscatto
5: hanno voluto valutare i calciatori che erano di proprietà del Villarreal, questo è il discorso.
17: Esatto, certo. Però è cresciuto, Napoli era evidentemente ancora acerbo e anche in questo caso penso si voglia dare un'altra possibilità a Rafa Marin, che il Napoli vuole tra virgolette rivedere. Quindi credo dei rientranti almeno questi due sono candidati a un nuovo esame, diciamo così, a una probabile conferma. Poi degli altri sono tanti, da che dire, Lindstrom, Caiuso, che si va nel campo delle ipotesi, anche Lucca, perché sono tutti calciatori che hanno già dimostrato di non riuscire comunque ad arrivare a quel livello, sì, che il Napoli voleva. Tra l'altro sono anche calciatori, tranne Lucca, che Manna non ha acquistato, e Lucca ha fatto davvero male, quindi è difficile secondo me che possa giocarsi una possibilità. E credo, qualche sensazione ce l'ho, che il nuovo allenatore dietro Højlund voglia un attaccante diverso
5: da Lucca,
17: soprattutto se è italiano, ecco, diciamo, mi sbilancio.
5: Questo è poco ma sicuro.
17: Esatto.
5: Grazie mille Giovanni, buona serata.
17: Ciao Marcello, grazie a te, grazie a voi.
5: Grazie al collega del Roma Giovanni Scotto. Siamo pronti per ascoltare i primi tre ex calciatori del Napoli, le tre leggende che saranno impegnate tra pochissimo sul manto erboso dello stadio Diego Armando Maradona in questa manifestazione di beneficenza, dove vedremo protagonisti tanti campioni del passato del Napoli. Partiamo da un ex calciatore che è ancora nel Napoli, perché Vincenzo Perna ha intercettato Gianluca Grava, che è l'attuale responsabile del settore giovanile del Napoli.
15: Le Napoli Legend in campo, l'emozione di ritornare, diciamo, da calciatore su questo terreno, e poi soprattutto questo bellissimo appuntamento dedicato alla solidarietà.
18: Ah, sicuramente è bello ritornare qui dove ho lasciato un po' di anni fa, e quindi poi farlo per quanto riguarda... quando si parla di beneficenza è sempre un piacere rispondere, e oltretutto poi si ritorna in campo su uno stadio dove ci sono ricordi indelebili, con una maglia per me qualcosa di indescrivibile, e insieme a tanti campioni che hanno fatto la storia del Napoli, e sono veramente contento.
15: E spesso e volentieri, come questa sera, anche con tanti amici, no? Anche questo è bello, ritrovarsi e ritrovare quelle sensazioni.
18: Sì, il calcio è bello anche per questo, per lo spogliatoio, per quello che si è vissuto con i compagni, quindi rincontrarli è veramente un piacere.
5: Da Gianluca Grava, protagonista con la maglia del Napoli dalla Serie C fino alla Champions League, tra l'altro lui fece anche il suo esordio proprio in Champions in un Villarreal Napoli che permise agli azzurri di superare il girone e qualificarsi agli ottavi di Champions, a un calciatore che proprio come Grava ha scritto le prime pagine del nuovo Napoli targato Aurelio De Laurentiis, ed è Roberto Carlos Sosa, eccolo qui.
15: Tra le leggende non poteva mancare che ha indossato l'ultima 10, quindi l'emozione di ritornare in questo stadio, Roberto.
19: Tantissime, fare il sottopassaggio veramente mi ha fatto tornare per qualche secondo bambino, figurati poi quando entrerò in campo, quindi spero di poter trattenere le lacrime, perché veramente mi sento un bambino, questa è la verità.
15: E quello è il momento al quale sei maggiormente legato? C'è qualche altra cosa che ti conservi nel cuore di quell'avventura partenopea?
19: Ma il far fatica, il correre, l'andare a saltare sotto la curva, dire il fare gol è facile. A me manca quell'altra, quale altre cose? Cioè l'abbraccio con i tifosi, l'esultare, il gioire, il piangere, tante cose che col passare degli anni li trovi, ma in altri aspetti della vita.
5: Da Roberto Carlos Sosa, era proprio facile l'errore nel pronunciare il nome del Pampa, a Fabiano Santacroce, uno che è arrivato al Napoli in Serie A e tra le altre cose proprio con il nostro Vincenzo Perna ogni tanto ancora gioca al giovedì sera, loro due difensori arcigni tosti. Vincenzo Perna con Fabiano Santacroce.
15: Un grande ex azzurro e ride, un grande amico. Io mi chiedo, ma cosa ci fa Fabiano Santacroce tra le legend del Napoli?
20: Ma non lo so neanch'io. Perché manca Paolo Cannavaro, manca Maggio, mancano un po' di loro, quindi mi hanno detto andiamo a ripescare Fabiano perché l'abbiamo visto giocare a calciotto.
15: A parte gli scherzi, tu sei un grande amico di Kiss Kiss Napoli, ci facciamo tante chiacchierate, spesso e volentieri però sul Napoli. Oggi voglio parlare di Fabiano, e ritornare qui sul terreno di gioco con la maglia azzurra tra le Napoli Legend, tanti tuoi ex compagni di squadra, che emozione è?
20: No, un'emozione indescrivibile, bellissimo, ma già ci siamo visti ieri per una cena ed è stato fantastico, come tornare a 15 anni fa. E non vedo l'ora di entrare in campo, sicuramente con i ritmi molto più lenti, ma sono sicuro che ci divertiremo.
15: E poi hai commentato un post dicendo lanci lunghi al pocio, come lanci lunghi? Tu a stento la riesci a far arrivare al centrocampo, che lanci lunghi vuoi fare?
20: Ma solo e unicamente perché ho scoperto a 40 anni di essere mancino in realtà, quindi tu pensa se avessi scoperto prima il mio vero piede.
15: Ritornando seri, qual è il ricordo più bello di Fabiano Santacroce con la maglia del Napoli?
20: Assolutamente la partita contro l'Inter, la partita che avevamo vinto con quel gol di Zalaieta per 1-0 di Zalaceta, e quella è stata la partita che non dimenticherò mai.
5: Questo dunque Fabiano Santacroce con il nostro Vincenzo Perna. Adesso ritorniamo a parlare della corsa alla panchina del Napoli, facciamo un salto a Bologna dove di fatto sulla carta quantomeno Vincenzo Italiano è ancora ufficialmente il tecnico dei rossoblù. Ne parliamo con il collega del Resto del Carlino, Massimo Vitali. Ciao Massimo.
0: Ciao a tutti, un abbraccio.
5: E allora Bologna, come si sta vivendo questa serie di notizie legate al futuro della panchina del Napoli, dove al momento Italiano pare in vantaggio su Massimiliano Allegri?
0: Ma sai, Bologna si consola pensando che evidentemente è una fabbrica buona di allenatori, augurando ovviamente a voi e a Vincenzo Italiano di fare quello che ha fatto Thiago la Juve, cioè che ha fatto male, ma io ritengo, tuttora ritengo che Thiago sia un ottimo allenatore e avrà modo di dimostrarlo in carriera. Bologna in due anni avrebbe dato, ha dato un allenatore alla Juve e sta per darlo al Napoli. Bologna, beh, sai, si sente un po' tra virgolette diffusa, non, insomma, perché pensava di poter continuare questa storia, però deve farsi anche delle domande questa piazza, perché se poi quando arriva in Europa, ed è questo un grande merito, alle soglie di fare il grande salto per due volte allenatori fanno altre scelte, detto che se ti chiama la Juve devi andare e se ti chiama il Napoli, a mio avviso, devi andare. Non c'è l'ufficialità, non ci può essere, perché come giustamente ha ricordato Italiano a tutti gli effetti allenatore del Bologna, legato da un altro anno di contratto, contratti di porta via al vento, e domani, crediamo giovedì, ci sarà l'incontro tra Italiano e il club, ma i dirigenti evidentemente oggi hanno già capito, forse sapevano da qualche settimana, anche se andavano ripetendo che per il Bologna l'allenatore era Italiano, non c'erano dubbi, loro probabilmente si aspettavano che lui uscisse allo scoperto chiedendo di andare via, cosa che accadrà a questo punto giovedì, perché io leggo da voi, da quello che rimbalza da Napoli, che nel casting molto breve questa volta Italiano è molto davanti ad Allegri, quindi non so se andrà per le lunghe il casting di De Laurentiis. Sicuramente Italiano chiederà al Bologna di essere liberato giovedì, se avrà una ragionevole certezza che poi sarà lui prescelto dal Napoli.
5: Massimo, prima di salutarti, dov'è che secondo te Italiano deve migliorare da un punto di vista tattico per ottenere certi risultati con una squadra del livello del Napoli, e dal punto di vista della pressione, della gestione della pressione, secondo te è un allenatore pronto per una piazza come Napoli?
0: Lui ha fatto 3 anni di Firenze, lo sapete meglio di me, che è un po' in piccolo, ma è una Napoli per le pressioni che ci sono, quindi da questo punto di vista è scafato. Bologna no, una passeggiata di salute, le pressioni non ci sono state, la nona sconfitta casalinga, sì, lo stadio ha fischiato, lui si è un po' arrabbiato, ma insomma, ci stava dopo 9 sconfitte di fila in casa nelle ultime 10-12 partite casalinghe. Dove deve migliorare, devi essere un po' meno integralista dal punto di vista tattico. È un allenatore che ha vinto, ha spesso fatto bene in carriera, c'è un dato importante che lui dice sottovoce, essendo scaramantico, anzi non dice, non è mai stato esonerato, e quindi avendo spesso vinto ha una fiducia totale nel suo 4-3-3, che a volte diventa, anzi nel suo 4-2-3-1, ecco, che poi quest'anno è diventato a volte 4-3-3, ecco, un po' più di duttilità tattica secondo me gli farebbe bene, e gli farà bene se sceglierà di andare a sedersi sulla panchina del Napoli.
5: Grazie mille Massimo.
0: Un abbraccio a voi.
5: Grazie al collega del Resto del Carlino Massimo Vitali. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
21: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
22: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
23: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
24: Kiss Kiss Napoli.
23: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Tra pochissimo torneremo al telefono. Intanto leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. A mio modesto parere, ci scrive Sasà Corallino, De Laurentiis e Conte sono invisi a parte dei tifosi e degli addetti ai lavori perché non sono ruffiani. Spalletti lo aveva capito, ha fatto il ruffiano con successiva vomitata su ADL e fine del track. Ah, ok, adesso ho capito che intendi. Grazie Conte, grazie Aurelio De Laurentiis. Questo è il messaggio di Sasà. Buonasera, ma sul serio, le uniche due opzioni sono Allegri o Italiano? A me sembra che non siano per alcuni uno e per altri versi l'altro allenatori adatti al target Napoli in questo momento. Occorre un allenatore che sia anche artefice di una programmazione a lungo termine, che abbia un impatto immediato e che dia certe garanzie tecnico-tattiche. Mi pare che singolarmente non colgano in pieno queste caratteristiche. Un abbraccio, Pasquale da Nola. Ascoltato questo messaggio, che secondo me è interessante, che perché alla fine è un tifoso che non sarebbe contento né di Allegri né tantomeno di Vincenzo Italiano per il post Conte, dicevo, l'ho ascoltato il collega del mattino Gennaro Arpaia. Ciao Gennaro, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Gennaro, secondo me il messaggio di questo amico ha un fondamento logico ben radicato. Effettivamente da una parte e dall'altra Allegri e Italiano portano dei pro. Trovato.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Gennaro, secondo me il messaggio di questo amico ha un fondamento logico ben radicato. Effettivamente da una parte e dall'altra Allegri e Italiano portano dei pro e dei contro. Risp-

0: Però molto spesso anche siamo poi abituati a vedere come le cose possono cambiare, questo certo. Se lo deve anche augurare chiaramente il Napoli, perché significa che poi sul campo le cose sono diverse. Io ricordo per esempio che anche Maurizio Sarri all'arrivo non fu accolto proprio dai favori della critica,
1: anzi,
0: e poi il triennio è stato quello che è stato. Contrariamente invece, chiaramente quando vai a confermare Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli è ovvio che l'entusiasmo vada alle stelle, e poi magari in campo qualcosina non ha funzionato, ecco. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'opinione e l'umore anche dei tifosi è importante, però è dettato dal momento, anche un momento di smarrimento, perché chiaramente dopo due anni un allenatore come Antonio Conte ti lascia comunque un buco in qualsiasi caso.
1: Ti aspettavi questa spaccatura così netta tra i pro italiano e i contro Allegri? Mi spiego meglio. Mi sa che questo endorsement enorme che sta avendo Vincenzo Italiano, al netto dei risultati ottenuti in questa stagione con il Bologna, sia dovuto in parte, poi mi quantificherai tu in che maniera, sia dovuto in parte al modo di fare di Massimiliano Allegri, il passato di Massimiliano Allegri, i risultati negativi di quest'anno di Massimiliano Allegri. Come la vedi?
0: Sì, sicuramente il finale di campionato di Allegri non ha aiutato, e ti dirò di più, non sta aiutando nemmeno il Napoli nella scelta,
1: perché
0: magari fosse stato un finale diverso, avremmo già delineata la strada, di una certa strada oggi per la panchina del Napoli e per il successore di Conte. Quindi questo finale di campionato sicuramente ha pesato, ma era ovvio che potesse finire così. Dall'altro lato c'è da dire che chiaramente l'endorsement ci sta, anche perché questa è una città strana, è una città che va a ricercare sempre la bellezza anche nel calcio, ma è una città che per la bellezza vuole far comparare anche i risultati.
1: E di colpo ti ritrovi a Madrid, sponda Real.
0: Sappiamo quanto sia difficile nello sport in generale, nel calcio, comparare queste due esperienze. Però Italiano è uno che sicuramente dal punto di vista dell'estetica, della bellezza, in questi anni ha quantomeno trasmesso un'identità diversa alle sue squadre, e quindi questo attrae sicuramente dell'allenatore. Dall'altra parte l'ultima esperienza di Allegri non garantisce continuità di rendimento, però dico io, andiamoci con molta calma, perché a proposito di Real, questo allenatore era un allenatore ricercato proprio da Madrid non più di un anno fa,
1: sì.
0: È un allenatore che ha esperienza internazionale, che quest'anno secondo me ha pagato più che le proprie colpe allargate, cioè sicuramente
1: certo.
0: Sue, ma anche di un club e di un ambiente in generale che
1: in totale confusione, ma non da quest'anno, ma già da un bel po' di anni a questa parte, quando è andato via al Maldini.
0: Sì, esattamente sì.
1: Gennaro, l'ultima te la faccio su diciamo così le caratteristiche di questi due allenatori, che sono agli antipodi. Allegri conosciamo tutti come vede il calcio e come fa giocare le sue squadre, Italiano conosciamo tutti come vede il calcio e come fa giocare le proprie squadre. Ti sorprende il fatto che il Napoli sia indeciso tra due allenatori non simili ma completamente all'opposto?
0: No, non mi sorprende, perché in questo momento il Napoli ha un bivio non solo suo, ma forse anche storico, un bivio che è dirigenziale, che è sportivo, che è anche da questo punto di vista un momento fondamentale per il centenario e per tutto quello che ne consegue. È un Napoli che chiaramente si ritrova ad aver vinto due scudetti negli ultimi quattro anni, ed è una società che quindi deve ambire nei prossimi anni, non dico a vincerne altri due, ma sicuramente a lottare tutti gli anni per vincerlo. Questo significa che lo puoi fare soltanto attraverso scelte oculate, scelte determinate, anche dal punto di vista dell'allenatore. Da un lato c'è un allenatore che negli ultimi cinque anni praticamente è sempre sembrato sulla strada giusta per arrivare a Napoli, e dall'altro un allenatore che anche nel caso di Allegri, da questo punto di vista, prima di Conte era stato anche pensato come alternativa proprio un anno fa, prima che tornasse al Milan. Sono due allenatori che danno delle certezze diverse, bisogna capire che tipo di impatto avranno anche dal punto di vista proprio delle volontà della società. Sai che molto spesso l'incontro anche umano tra le due parti

0: parti può fare la differenza, però sicuramente per De Laurentiis è una scelta importante, perché da un lato c'è un pallino che ha da sempre e dall'altro c'è invece un allenatore su cui avrebbe molta voglia di puntare per ricalcare delle strade già calcate qualche anno fa.
1: Grazie mille Gennaro, buona serata.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie al collega del mattino Gennaro Arpaia. Torniamo ad ascoltare la voce dei protagonisti che in questo momento sono in campo allo stadio Diego Armando Maradona e prima del match sono stati intervistati dal nostro Vincenzo Perna. Ragazzi, adesso è il turno dell'attaccante più forte della storia della Società Sportiva Calcio Napoli. Può essere sicuramente uno di quelli che ha scritto insieme a Diego Armando Maradona la storia del nostro club, ovvero Antonio Careca.
2: Care tu Antonio, l'emozione di ritornare a Maradona c'eri già stato per ricevere gli onori della società Calcio Napoli, oggi invece per una questione di beneficenza.
3: Sì, questo è un momento impano, diciamo così, perché sarà la prima volta lì che starei in campo vestito la maglia e poi ci provo poi non lo so quanti minuti riesco a fare, ma comunque sarà una grande emozione perché na época nossa, que era de São Paulo, hoje, já um pouco de tempo, não? Diego Armando Maradona, o estádio seguramente nos porta muita emoção e por isso sou venuto anche com a malha de Diego, a malha de argentino, que é tudo per lui.
1: Que bello, ragazzi, sentir parlare Antonio Careca. Tra l'altro ricordo doveroso sia con la maglia che con le parole del suo compagno di squadra, il compianto Diego Armando Maradona. Da Careca, un brasiliano, un altro brasiliano che con la maglia del Napoli non ha avuto tantissima fortuna, ma a mio avviso era molto forte anche in quel Napoli, dalle tante difficoltà è riuscito a ottenere comunque a mettersi in mostra. Francelino Matusalem.
2: Tanti ex giocatori del Napoli qui e anche uno in formissima, perché io ti ho visto all'Opera, caro Matusalem, in una partita in Polonia, sei stato anche l'autore del primo gol se non sbaglio, sei in forma?
4: No, sì, diciamo che ultimo periodo sto allenando bene, vabbè, e questi eventi importantissimo anche per una grande causa, no? Quindi lì siamo divertiti, ecco, no, ho fatto assist a Saviola.
2: Assist a Saviola. Senti, l'emozione di ritornare a Napoli, di ritornare a quello che una volta si chiamava San Paolo, adesso si chiama Diego Armando Maradona.
4: Sì, no, dicevo, c'è mio figlio, lui era piccolo, dicevo che qua è stata la mia prima città, dopo di cui ho fatto la strada, quindi il suo grande ricordo, ero giovane, Napoli non era, diciamo, una società come adesso, però la gente mi stimava, la squadra, quindi ho tanti soldi, belli ricordi. Napoli, ecco, per me è stata la mia prima casa veramente in Italia.
2: E in particolar modo questa sera tanti calciatori, tanti amici, se li possiamo definire così, queste manifestazioni, oltre che per la solidarietà, fanno piacere anche a voi perché vi rivedete e riuscite un po' a giocare, ecco, che è la cosa che più vi piace fare.
4: Sì, sicuramente, no, come ho detto prima, per una grande causa, no? E poi sì, si vede tanti amici, ho visto che c'è anche Bellucci che abbiamo giocato insieme in Serie B, gli altri giocatori che giocano a Lazio, gli altri squadre, però il fatto di entrare in questi stadi, a venire a Napoli, mi emoziona, questa è la vera.
1: Queste dunque le dichiarazioni di Francelino Matusalem. Continuiamo con la schiera di ex calciatori azzurri Carioca e adesso è il turno di Riccardo Alemão.
2: Un momento importante qui a Napoli dedicato alla solidarietà, però è bello poter vedere tanti ex calciatori, soprattutto leggende come te, che ritornano qui al Maradona.
5: Il piacere è tutto mio e sono felice, molto felice di essere qui. Questo posto era il posto dove uscivamo dello spogliatoio e qui abbiamo avuto tante di quelle vittorie che ci dà sempre buon ricordo.
2: E un ricordo in particolare del quale sei molto legato qui a Napoli?
5: Dici delle partite?
2: Della tua esperienza qui a Napoli?
5: Ho un figlio napoletano, allora questa è la più bella esperienza.
2: Ovviamente tanti anche sono stati i successi, le emozioni che si vivono qui con i tifosi del Napoli. Che ricordo hai invece dell'esplosione di gioia alle vittorie?
5: Ma guarda, non si, è imparagonabile, perché in quel Napoli aveva un magico, si chiama Maradona, dove ci divertivamo tanto con lui.
1: Uno dei centrocampisti più forti della storia del Napoli, che va senza alcun dubbio nella mia top 11 di tutti i tempi del Napoli. Da Alemão a un difensore che nella mia top 11 dei difensori nella top 11 della storia del Napoli ci entra di diritto, ed è Rudi Kroll.
2: Tu con Napoli hai un legame particolare, e sì, proprio questa sera è bello poterti rivedere qui all'interno del Maradona.
6: Questo è vero, perché non solamente per ritornare con tutti i legends di Napoli a Maradona, perché io mai giocato a Maradona, so, per me anche la prima volta, anche se io non gioco perché è problema mio ginocchio, ma solamente molto contento, questo gruppo fa qualcosa per la città di Napoli e le bimbi, questo è importante.
2: Qual è il ricordo più bello che hai di quando giocavi qui a Napoli, sia da calciatore che da persona nel vivere la città?
6: Ma come calciatore mi ho ricordato sempre, se io entro in campo 70.000 o 80.000 persone chiamano Rudi, Rudi, Rudi, questa io mai dimenticato, questa resta il mio hard disk, e questa sicuramente io ho stato un città meraviglioso. La gente è molto molto bella, molto caldo. Prima due mesi io ho un po' di problemi con questa cosa, ma dopo io abitudine e resta mai parte del mio cuore.
2: Grazie mille.
1: Questo dunque è Rudi Kroll, e adesso ascoltiamo Ciro Ferrara, il calciatore insieme a Diego Armando Maradona più vincente della storia del Napoli.
2: Direi che pochi calciatori stasera possiamo essere certi che questa è casa loro. Possiamo dire che questa è casa tua?
7: Cioè, assolutamente sì, ma ce ne sono tanti in realtà, perché ho già visto diversi ex compagni di squadra, amici con cui abbiamo condiviso dei momenti indimenticabili, e sarà emozionante secondo me per tutti quanti noi stasera, e anche per quelli che saranno i ragazzi che condivideranno con noi questa serata.
2: E tanto pubblico, perché ancora una volta Ciro Napoli ha risposto alla grande.
7: 50.000 persone, insomma.
2: Esatto, io li ho sentiti già caldi, però soprattutto si parla proprio di calcio, calcio vero e proprio, perché giocate per divertirvi, non c'è l'ansia del risultato, tantissimi amici, insomma una bella serata, Ciro.
7: Assolutamente sì, la cosa più importante è quella di contribuire a una causa nobile, e questa è la cosa per cui siamo tutti quanti qui stasera, quindi il risultato in questa circostanza passa assolutamente in secondo piano, anche se però tu sai benissimo che essendo degli sportivi e avendo fatto questo di mestiere, nessuno ci tirerà a perdere, ecco.
1: Questo dunque era Ciro Ferrara, ultima Legends che ascoltiamo ai microfoni di Vincenzo Perna, anche uno degli organizzatori di questa fantastica manifestazione benefica, ed è Raffaele Di Fusco.
2: La sensazione di ritornare in uno stadio del genere, soprattutto con un nome particolarmente importante che tu conosci molto bene.
8: Beh sì, diciamo che lo stadio è stato una mia casa, diciamo, la società del Napoli, ho iniziato dal settore, quindi tutta la storia è qua a Napoli, e quindi ricordi bellissimi, sia per quel periodo che ho avuto la fortuna di stare insieme a un grande, oltre a un grande giocatore, un grande uomo e tanti campioni, cioè se parliamo di Giordano, Carnevale, Bagni, cioè ce n'è per tutti, cioè, voglio dire, quindi sono molto onorato di aver far parte di quel periodo, e che è stato il primo scudetto, dove è stata veramente la prima soddisfazione che abbiamo dato ai napoletani.
2: E sicuramente quell'emozione è tornata, no, poi nel corso degli anni, e questo entusiasmo che poi non si ferma mai da parte dei napoletani, oggi ancora più in campo perché si parla di solidarietà.
8: Certo, sicuramente nell'occasione di stasera, sicuramente è una cosa fondamentale che si fa, oltre ad avere grandi giocatori, ex calciatori qua che hanno indossato questa maglia con grande rispetto, e quindi la causa è quella giusta, per il carcere minorile, per altre cose, e quindi io personalmente faccio un plauso a tutta l'organizzazione di Napoli Legends con il presidente Picardi, dove ha organizzato tutto questo, ed è uno che continua a fare questo tipo di eventi dove servono per tante cose, per chi ha bisogno.
1: Non era Raffaele Di Fusco, ma Gigi Caffarelli, che tra l'altro è anche il responsabile dello scouting delle giovanili della Società Sportiva Calcio Napoli. Ci fermiamo qui, ultimo pit stop di questo appuntamento con il Calcio della Sera, pubblicità disco. Al rientro ascolteremo un'intervista realizzata dal nostro Riccardo Catapano con Alessandro Dal Canto, tecnico del Prato, che ha conosciuto sia Massimiliano Allegri quando era allenatore della Primavera della Juventus nella stagione 2017-2018, ma ha anche allenato Vincenzo Italiano nella sua ultima parte di carriera, quando giocava con la maglia del Padova. A tra poco.
9: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta per i saluti finali. Grazie a Simone Zagaria per aver curato la parte tecnica radiofonica, grazie a Gabriele Race invece che si è occupato di quella televisiva, grazie anche a Vincenzo Perna inviato per noi allo stadio Diego Armando Maradona insieme a Flavio Esposito. Vi faccio ascoltare l'intervista esclusiva realizzata dal nostro Riccardo Catapano con Alessandro Dal Canto. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona serata.
1: Siamo con mister Alessandro Dal Canto, che vado a salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito. Ciao mister, come stai? Buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti, tutto a posto, grazie.
1: Mister, allora, è ovvio che è finita la stagione regolare per quanto riguarda il campionato di Serie A, tempo di bilanci, ma anche tempo di pensare al futuro. E insomma, il Napoli ha annunciato, insieme ad Antonio Conte, nella conferenza congiunta con Aurelio De Laurentiis, l'addio del tecnico salentino. E da qui partirà un vero e proprio domino in questo momento di panchine, anche per la sostituzione dello stesso Antonio Conte qui a Napoli. Prima di addentrarci su quelle che sono ovviamente le considerazioni anche sul posto Antonio Conte, ti chiedo anche un giudizio sull'operato, perché insomma si parla tanto di risultatisti, di giochisti. Io credo che i risultati di Antonio Conte qui a Napoli siano davvero sotto gli occhi di tutti.
2: Ma penso proprio di sì, insomma, dopo è normale che quando c'è un divorzio con un allenatore di quel calibro lì, insomma, fa sempre un po' di rumore e scatena un po' di commenti, quello fa parte del calcio, lo sanno tutti, lo sa anche lui, però credo che insomma quello che ha fatto a Napoli, scudetto, secondo posto, e comunque io penso che se Napoli non avesse avuto una lunga lista di infortuni che nel calcio possono capitare anche annate in cui come quella del Napoli ce ne siano parecchi o più di quelli che dovrebbero, avrebbe dato il filo da torcere di nuovo per lo scudetto anche quest'anno, quindi penso assolutamente che abbia fatto un grande lavoro.
1: Assolutamente sì, e non sarà facile Savan Sandir andare a sostituire, insomma raccogliere l'eredità di uno come Antonio Conte, ricordiamolo, insomma, qui a Napoli in 2 anni uno scudetto, una supercoppa, 2 qualificazioni in Champions League, un secondo posto, stiamo parlando di risultati ovviamente altissimi. E qui vengo a chiedere a te, che conosci molto molto bene soprattutto quelli che in questo momento si stanno un po' contendendo la panchina del Napoli, vale a dire da una parte Vincenzo Italiano e anche Max Allegri. Tu Vincenzo Italiano lo conosci benissimo soprattutto da calciatore, perché lo hai avuto al Padova nell'ultimo anno, proprio al Padova di Italiano. Ti chiedo, già in mezzo al campo era un allenatore anche un po' per il ruolo?
2: Assolutamente sì, insomma, dopo dirti che avrebbe fatto una carriera come quella che sta facendo, no, uno non può prevedere, perché poi può prendere 1000 sviluppi, però che fosse già uno predisposto a questo ruolo qua, sì, sono contento per lui e penso anche che possa essere, però questo è il mio pensiero, possa essere degno erede di Conte a Napoli. Oggi assolutamente punterei su un allenatore giovane e che comunque in piazze come Fiorentina e Bologna ha ottenuto comunque dei grandi risultati.
1: Verissimo, perché anche Vincenzo Italiano insomma probabilmente ha raccolto meno di quello che meritava, soprattutto a Firenze, mi viene da pensare alle 2 finali di Conference purtroppo perse, ha vinto una Coppa Italia con il Bologna. È un allenatore che ha una filosofia ben chiara, questo va detto, e che molto spesso, probabilmente perché in Italia siamo abituati a un determinato tipo di gioco, non dico un po' più conservatore, ma quasi, viene un po' criticato perché forse eccede nella ricerca di un gioco offensivo, di un pressing molto, molto alto. Invece probabilmente se andiamo a vedere quello che succede poi oltre i confini italici, esprime un calcio decisamente più europeo di quello a cui siamo abituati.
2: Ma assolutamente sì, al di là del fatto che a me piace, nel mio piccolo lo faccio anch'io, nel senso tento di rubare il pallone prima possibile per conquistare campo prima possibile, quello lui lo fa da sempre, in Italia tanto non va bene niente, se uno attende perché attende, se uno pressa perché pressa, io penso che uno debba fare quello che si sente, lui lo ha fatto molto bene, credo anche che sia arrivato il momento, non perché Fiorentina e Bologna non siano grandi club, anzi tutt'altro, però penso che una big sia nel momento giusto per lui.
1: Senti mister, ma che aneddoto, qualche retroscena su Vincenzo Italiano quando l'hai avuto le tue dipendenze?
2: No, è stato capitano nel mio Padova per 2 stagioni, grande giocatore che aveva una visione di gioco di livello superiore, che è quello che poi penso l'abbia aiutato nel fare l'allenatore, grande personalità, anche questo lo manifesta ancora oggi nel ruolo che ricopre. Poi ti ripeto, l'allenatore, la sua carriera parla per sé, perché ha quasi vinto tutti i campionati che ha fatto, quindi per questo ti dico che credo sia arrivato il momento giusto per lui per provare anche a vincere uno scudetto.
1: Questo ovviamente ce lo auguriamo, se poi dovesse arrivare sulla panchina del Napoli. Senti, io voglio chiederti anche di Max Allegri, perché tu sei stato alla Juventus nella primavera della Juve nel 17-18, se non vado errato, che c'era ancora Max Allegri ovviamente alla guida della prima squadra, e l'altro candidato forte in questo momento per la panchina del Napoli. Certo, Max Allegri arriva da una stagione sicuramente complicata al Milan, culminata poi con l'esonero, nonostante non ci fossero le coppe quest'anno, c'erano aspettative alte per un tracollo nella parte finale di stagione davvero incredibile dei rossoneri. Ecco, lui invece viene da anni un po' più difficoltosi in questo momento. È ovvio che parliamo però di un allenatore importantissimo, il palmarès parla da sé. E ti chiedo anche un giudizio a questo punto sulla possibile candidatura anche di Max Allegri.
2: Ma è totalmente diverso da Vincenzo Italiano, nel senso che a differenza di Vincenzo è ancora abituato a vincere gli scudetti, quindi nel caso in cui fosse lui il prescelto, la scelta cadrebbe su un super esperto del settore, uno dei più grandi allenatori italiani, solo che anche su questo ti dico, noi siamo abituati a esaltare e bruciare tutto troppo veloce, ci dimentichiamo troppo presto di qualsiasi cosa. Io credo che il mister sia un campione sotto tutti i punti di vista e un'assoluta garanzia per qualsiasi squadra lo prenda.
1: Magari potrebbe essere il futuro della nazionale, che ne pensi?
2: Potrebbe essere anche una chiusura del cerchio per una carriera straordinaria come la sua. Io sfido qualsiasi allenatore a non invidiarlo in senso buono per quello che ha vinto.
1: Certo, assolutamente. Ti chiedo anche a questo punto un giudizio. Tu hai allenato ovviamente l'allenatore del Prato. Ti voglio chiedere anche un giudizio su come sta andando il calcio italiano, perché ovvio non saremo ai mondiali nuovamente, purtroppo per la terza volta consecutiva. Abbiamo visto anche le convocazioni del CT ad interim in questo momento, Baldini che ha puntato sui giovani al netto di qualche conoscenza della nazionale maggiore, come può essere per esempio Gigio Donnarumma o lo stesso Pio Esposito, che comunque però resta estremamente giovane. Scelte che io mi auguro di poter anche rivedere in partite poi ufficiali, non solo in queste amichevoli.
2: Guarda, non lo so, io penso che più che convocare i giovani oggi in nazionale bisognerebbe prima farli giocare nei club, nei grandi club, certo. Non nei club, perché che palestra giochi nell'Atalanta piuttosto che nel Cagliari, senza offesa per nessuno, va benissimo, e bisognerebbe cominciare a vedere i palestra di turno giocare nel Milan, nell'Inter, nella Juve, nel Napoli, altrimenti diciamo il cammino che faranno poi in nazionale è monco. I grandi club giocano la Champions, le coppe europee, comunque sono standard livelli da quelli di una squadra che lotta per non retrocedere, quindi il giocatore si forma in modo diverso. Oggi buttare dentro dei giocatori che comunque non giocano nei grandi club non è uguale, è lodevole da parte del mister che li convoca in nazionale, ma questi si devono testare prima nelle squadre di vertice. E mi dici, io, tanto noi ogni volta che andiamo fuori dal mondiale tutti quanti ci laviamo la bocca del sistema calcio che esatto. Ma non mi sembra che nessuno s'ammazzi per
1: probabilmente
2: fare in modo che durante cambi qualcosa.
1: Sì, dovrebbe cambiare un po' la filosofia che abbiamo, anche un po' dell'attesa. Qui in Italia purtroppo vogliamo quasi sempre tutto e subito, e poi raramente ci riusciamo in realtà, quindi non è nemmeno una filosofia troppo corretta. Esattamente. Mister, io ti voglio ringraziare per averci concesso un po' del tuo tempo, è stato davvero una piacevole chiacchierata, ti auguro una buona serata e ovviamente un grande in bocca al lupo.
2: Grazie, buona serata anche a voi.
1: Grazie mille all'allenatore del Prato, Alessandro Dalcanto.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità,
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In questo martedì 26 maggio inizia una nuova puntata di Yes and Kiss Kiss. E la vostra fortuna qual è? Che chiude il bar più famoso del mondo, il bar dello sport, ma subito lì fuori chi troviamo nella piazzetta seduto a sorseggiare ancora il suo caffè? Lui, Rosario Stefano Verde! Buongiorno, caro, buongiorno.
1: Buongiorno, Ernesto Bellillo. Ernesto è un classico uomo di mezza età, affascinante, in color crema. Sono un cremino.
0: Madonna mia.
1: Cremino accanto a lui che è una fragolina. Marco Pesacane.
0: Buongiorno, Annello Iorio in regia che curerà la parte tecnica. Ragazzi, come sempre, due ore di notizie, di commenti, di interazione con voi. Quindi 3-4-2.
1: Beh, siamo alla sì, assolutamente. Tempo, quando dovete perdere tempo.
0: Pensa, consumiamo dell'acqua per fare tutto quello che facciamo.
1: Anche tanta roba.
0: 342-00.
1: Ah, si c'è la comunità europea, noi si sono
0: Ci arresta. Dicevo 342-00. Ma fai il messaggio. Se volete mandare il messaggio, fate un numero a casa e vediamo se arriva, va.

0: A me mi dà una carica Francesco Cabanis.
1: Perché a me mi è antipatica.
2: Cioè, sembra lo posso. Cioè, sa che a me mi è antipatica. Allora è simpatico. No, chi non sa.
0: Oh, ma perché è grande Cabano? È forte
2: Cabano. Si piace a te, è fortissimo, sì.
0: Viceversa, la stessa
2: cosa. Sì, samba.
0: Che samba?
2: È meglio l'intelligenza artificiale, non è più fantasia. Va bene, va bene. Va bene, vatti a fare un giro, vai.
0: Arrivato,
2: io apro il programma, dico la notizia.
0: Lo so perché mi vuoi che
2: vai a fare un giro.
0: Vai con la prensola.
2: Certo
0: che voglio stare qua, certo.
2: Non sei pazziano, non sai festeggiare.
0: Sei
2: a guallariato, scusami.
0: Sei un cafone volgaraccio.
2: Ho detto, quando fai le feste, tu non.
0: Cioè, posso dire una cosa?
2: Non tieni
0: un programma di scienza, di sociologia, di filosofia. Mi so cosa vuole. Cioè, dai, è proprio una volgare.
2: Perché te quando scendo l'enne, non vai dal medico, scusa.
0: A parte non mi è mai scesa.
2: Allora sei erniatico, va bene?
0: E voi?
2: Per le feste erniatiche, va bene? Sei erniatico. Se vuoi il termine scientifico. Allora.
0: Nellino, spara amico del bromuro, del curaro, del cianuro, qualcosa.
2: E chi lo solo bromuro ci vuole.
0: Va bene, insomma. Racconti.
2: Allora, signori, è periodo di comunioni. Insomma, a Napoli. Chi la dai?
0: Una figlia lontana! Vai al dunque! La piglia lontana, picchia.
2: Allora, che inviate a fare un giro te due? Vabbè,
0: come fai
2: sono 3 minuti, sono 5 minuti, vai, va a fare un giro. Allora, è periodo di comunione, allora naturalmente uno figlio va bene, no? Tu non vuoi bene a Leopoldo?
0: È la mia vita. Leopoldo.
2: Giovanni, Leopoldo, chi è?
0: Leonardo.
2: Leopoldo, Giovanni. Sempre cristiane, no, pure io. Allora, povera bestia, pure da pariamo.
0: Ma che povera bestia, il bambino dolcissimo, è una creatura meravigliosa.
2: Pensate che siamo tutti animali, veniamo dalla foresta.
0: Ho capito, ma povera bestia, cioè.
2: Povera bestia, pure da sfugare, no? Dico, tu vuoi bene a tuo figlio, a una grande festa come la comunione, allora uno cerca di fargli la festa, ci sta proprio chi dice, ma ci spendono proprio i soldi, no, per la festa di mio figlio.
0: Sì. Dai,
2: o va bene a fine, perché deve fare un giro?
0: Continua a parlare.
2: Allora, la notizia è un po' esagerata come la porta, però allora, mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli
0: bombe
2: per
0: carta.
2: Una tavana. Non fa mai fare Richard. Allora, mezz'ora di botti e bombe carta a Bagnoli per una prima comunione, strade bloccate e auto danneggiate. Ecco così, giusto per. La polizia locale indaga su una festa abusiva in strada a Napoli Ovest. Venerdì sera sono state esplose in strada centinaia di batterie di fuochi d'artificio. La famiglia responsabile è stata individuata.
0: Ma è gravissimo, ma tu l'hai visto il video? Guarda il video.
2: Si mette in Svizzera, si magari. Prima questi avevano organizzato un concerto con 3 cantanti neomelodici.
0: Mi sa sono...
2: Ma fai fare la notizia! Ma ferisce la notizia!
0: Ah, boh, che sto. Ma non mi stanno
2: dicendo. E dopo fammi dice prima la notizia, ogni cosa te narici, che te narici, non ti piacciono i neomelodici. Oggi chiamavano la cabana a cantare, hanno chiamato la cabana a cantare.
0: C'è un'altra cosa, però in mezzo alla strada, no, abusivamente parlando.
2: Beh, roba, fammi la prima leggere,
0: va bene.
2: Okay, che dove fa un giro? Si taccia. Allora, prima il concerto con 3 cantanti neomelodici che si sono esibiti a turno, vedi l'educazione, prima uno e poi no, tutti e 3 assieme, a turno. Poi lo spettacolo di fuochi d'artificio, vedi anche il giornalista dice lo spettacolo, che era uno spettacolo, un centinaio di batterie, diverse bombe carta, oltre mezz'ora di esplosioni continue. Tutto per festeggiare una prima comunione, ma tra le strade la festa che ha tenuto in ostaggio i residenti, che ha anche danneggiato alcune automobili parcheggiate, è andata in scena venerdì sera 22 maggio a Bagnoli, periferia ovest di Napoli. A quando apprende Fanpage, la famiglia responsabile è stata individuata perché ci volevano dire complimenti.
0: Ma che complimenti?
2: Mezz'ora di fuochi, pensi che non si poteva, pensi talmente che hanno fatto i fuochi che è memorabile, rimarrà, non si poteva camminare a piedi né si poteva transitare con le macchine.
0: Ma è una cosa gravissima. Che dici che ridi mentre dici queste cose? Grave!
2: Allora, la località dei festeggiamenti, dice il giornalista per così dire, l'incrocio tra slargo dell'incrocio tra via Lucio Silla e via Di Niso, proprio nell'incrocio l'hanno fatto per far vedere proprio alle due strade,
0: e che bravi.
2: E bloccare una strada sembrava, sai, che lei ha comunico. Due strade. Quando si sposo bloccano proprio tutto bar.
0: Bagnoli.
2: È lì che, come si vede dai video e dalle fotografie pubblicate sui social, sono stati piazzati fuochi d'artificio. È stata naturalmente bloccata, è impossibile passare in auto, percorso impossibile farlo a piedi. E vabbè, mentre la festa andava avanti, fioccavano i post, pensa un po', hanno coinvolto anche, guarda come hanno coinvolto anche i social, perché la gente che abitava là faceva i social, su così lamentava, giustamente, diceva, magari tutto, mezzo di fuoco.
3: Lo stai dicendo col sorriso, è una cosa grave. Gravissimo.
0: Cioè, ma guarda sta strada, ci sono batterie una dietro
2: guarda
0: l'altra.
2: Guarda la che bellezza, guarda,
0: ma
2: tutta
0: che
2: la strada
0: cosa?
2: Che bambino, e il bambino doveva farsi la comunione.
0: Vicino alle macchine,
2: il
0: vicino
2: bambino,
0: ai palazzi.
2: La comunione.
0: Ma come ne fotte a me che stai facendo la comunione?
2: Cioè, tu mi stai dicendo che non l'avresti fatto per Leopoldo?
0: No!
2: Perché il lato no, cazzo, lo sai, tu che ne sai?
0: L'ha fatta l'altro ieri lui la prima comunione, ne sa qualcosa, ha festeggiato da poco.
2: Tiene 18 anni, hai capito? Beh, si è festeggiato, ecco, come festeggiate? Ecco, secondo voi è sbagliato festeggiare così? Ecco, ricordiamo che sono stati mezz'ora di fuochi, non si fermavano, batterie, bombe carte, batterie, proprio, capito? Proprio.
0: Sì, c'entro, c'entro.
2: Hanno chiamato a Putin, cancellavo l'utero, la bomba atomica.
0: Sono menata da sto.
2: Pensa che il Pentagono se ma fa ma tenesse una bomba atomica che si a se se ne face stanno impoverendo l'uranio, no, se ne impoverendo su tanti sacchi loro va a cattare tutto si fuoco.
0: E poi dico una cosa, con tutti i soldi che avete speso per fare tre
2: quello,
0: cantanti
2: poi,
0: ecco, per
2: moralista, eccolo no. Qua io volevo
0: ma
2: senza
0: passiare il Nino Asia.
2: Tre cantanti che si sono esibiti uno dietro
0: io,
2: l'altro.
0: Io dico una cosa.
2: Eccoci, si è festa.
0: Ma con tutti i soldi
2: ma
0: che
2: come sei triste, mi sa.
0: Ma andavate a mangiare in un ristorante.
2: Che sul suo colesterolo. Cazzo, ma c'è una dieta che mi fa prova con
0: questi, con i soldi che hanno speso tre cantanti, tutte queste batterie di fuoco. Andavano a Parigi un weekend a Disneyland. Andavano a pagare un po'.
2: Ma chi si manda a questo cartello?
0: No,
2: ma te l'hai dice questa notizia. Non
0: l'ho intossico di più.
2: Sapevo che questo diceva questa cosa.
0: Te l'hai intossico di più, sì. Ragazzi. Dopo che ieri avete parlato tutti di Carmine, ho dato 5 euro a questo tipo per fare una foto. Ma è l'originale, è un fake. Ed è l'originale.
2: Ma hai visto? Si ha fatto pure. Carmine, lei. A me, hai visto pure su TikTok? Ha fatto...
0: No, non lo seguo.
2: Oh, mi ha taggato.
0: Ma chi lo apre TikTok? Io apro TikTok e rischio di vedere queste cose.
2: E
0: mi sale una roba, mi sale.
2: E
0: capisci?
2: Sei ignorante.
0: Sei ignorante perché non guardo TikTok.
2: Non resti aggiornato. Okay? Va bene. Allora, c'è qualche messaggio, Pisacane.
0: Buongiorno, ragazzi.
4: Marco, come sta Rosario? Chissà, secondo me sono parecchi mesi che non fa sesso.
2: Ehi, mesi.
0: Lo ha detto l'altro giorno, no ragazzi? Lui è ritornato all'origine.
2: Sono una sceta.
0: È ripassato dal via.
2: La sceta.
0: Buongiorno ragazzi, veramente questa dei fuochi è un'usanza pessima. Io abito lì vicino e devo dire che sparano batterie quasi tutte le sere, dice Emanuele. Il festeggiato di Tozzi Mina. Ernesto, questo è il messaggio di Ernesto. Ha boiato e bomba. Putin sono cingan.
2: Chi li spara là? Chi la dispara là? Chi si scappano sparando quartiere loro. Cioè,
0: sì, ma guarda,
2: due pesi e due misure, due pesi e due
0: vicino alle macchine, vicino alle case. Cioè, sono petardi questi che se ti finiscono in un balcone.
2: Mi è sfuggita un po' di mano, devo dire la verità.
0: Ah, lo stai ammettendo! Sfuggito un po' di mano lo stai
5: mamma mia pesa capo due mini cicli che stai combinando
2: mamma
5: che
2: mia mamma mia per mezz'ora di fuoco continuo e bombe carte che si sta facendo la tarantella
0: le bombe carte sono pericolosissime
2: ma dazzoli a te un attimo
0: oi poi sono d'accordo con messaggi come questo buongiorno Maiu e poi ci lamentiamo che ci sfruttano ma fanno bene a prenderci in giro
2: in che senso scusa
0: che facciamo perché
2: cantanti
0: ne
2: melodici
0: no ma
2: non ti piace solo
0: ma forse
2: non ti piace le ho capito.
0: Sta cosa è mezza via.
2: Portate rispetto anche per loro.
0: Sta cosa è in mezzo alla strada, organizzata alla buona.
2: Ma chi le voleva risparmiare in casa? Ma la gente lì faceva transito.
0: Chissà no? Come mai?
2: Io so.
0: Chissà come mai.
6: Uè, che figure di merda. Ci c'è la però, aiuè. Solo mezz'ora e poco. Devo fare una po' al due botto,
2: Potevano fare l'oretta, però giustamente.
0: Allora,
2: Esatto, stai lamentando solo tu comunque.
0: Vabbè, Enzo forse trova la chiave di lettura. Dice: ragazzi, ma come facevano ad andare a Disneyland se sono persone che per forza devono stare a casa? No, non lo sappiamo questo. Non lo sappiamo.
2: Robe firma. Allora,
0: chi lo sa?
2: Ci fermiamo un attimo, la canzoncina, e torniamo. Con
0: ma
2: due
0: denuncia, cioè, scusami, denuncia fortemente. Dillo che non si fa una roba del genere. Dillo che è sbagliato.
2: Scusa, ma se si potesse fare, se sono chiusi, là che viene nei batterini, no?
0: Ma che significa? C'è una regolamentazione. Sì, la vendita è legale, ma l'utilizzo non ci faccio, che ne fai?
2: Perché c'è sempre stesse contraddizioni. Io posso accattare a batterie in due negozi, però non la posso sparare.
0: Ma che ride, scemo, che carino, che ride, creativo.
2: Cioè, come se mi potesse accattare fumo, però mi posso fumare il cane.
0: Ma che significa? La macchina la puoi comprare?
2: E poi si cammina, però.
0: Sì, ma non può mettere sotto la gente solo perché la attraversa la
2: non
0: strada.
2: Ci possono proprio sparare i botti. Cioè, tu se sai il regolamento, tu dovresti andare al comune, dovresti chiedere il permesso.
0: Appunto.
2: Dovresti venire
0: appunto.
2: Prima. Allora non ne può vendere, cioè, capito?
0: Sì, ma chi vende?
2: Vediamo la vendita. No. Se si vendono, io li sparo.
0: Ma che significa?
2: Se me lo vendono, io lo sparo. Ma se me lo vendono, io lo meno, capito? Io lo meno.
0: Ma io te lo
2: arrappo e lo meno. Vai.
7: Vabbè, fatemi capire una cosa. Se ci tenevano così tanto a sta comunità, vuol dire che sono molto religiosi,
2: molto cattolici.
7: Chissà, domenica vanno tutte e domenica a chiesa.
0: Fermiamoci, che è meglio. Dai, sentiamo
2: cannolotto.
0: C'è Rita ora. Proprio ora ce la sentiamo. Poi, fra poco, i vostri messaggi. Le vostre telefono, ma che vergogna.

0: E allora torniamo in diretta 081 546 6873. Se volete dire la vostra, ci sono tanti messaggi. Diciamo che purtroppo ogni anno parliamo e raccontiamo di qualche vicenda non proprio eccellente, insomma, sulla modalità di festeggiamento di alcuni nostri concittadini.
1: Decisissimo.
0: Paranormale?
1: Normale tu. Chiama bene, fammi sentire, vai, vai.
0: Vabbè.
2: Lo sa, hai ragione, è una tradizione, sì. Come sai, ma fanno stare prostituto in mezzo a vita e tu non ci puoi andare a cercare, io lo so che ti fanno verbale,
1: capito?
2: Cioè, capite? Tu bordello stai cercando loro, lo sapete, io lo so.
1: E ce l'hai chiesto proprio la prostituta. Pronto? Pronto? Guarda con il tuo telefono, scusi, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, salve.
3: Pronto, buongiorno, Stefano?
1: Sì, non sono Stefano.
0: Però hai detto sì.
1: Hai detto sì. Dimmi, caro.
3: Stefano, come mai questa camicia verde che ti
1: va avvicinare? Non sono Rosario Verde, siamo uguali, ma non. Lui si è fatto la plastica, io no, sono naturale.
3: Mi sembri Stefano alias Umberto Bossi con questa camicia verde.
1: Vabbè. Umberto,
0: sentite, io forse non c'è, ma perché c'ha la camicia verde questo?
1: Sì, insomma è militare, se vogliamo.
0: Ma è un sabbia. Crema, è un beciolino, non sabbia, non c'è sabbia. Niente di più. Immagino lo zio o il padre con la bomba in mano che urla: granata!
1: Questi sono belli cose, bei momenti, bei momenti.
0: Ah,
4: cioè, ma Nure e Botto, quello che sia, e i guardian sono riusciti ad arrivare sul posto.
1: Come no?
4: Forse dell'ordine per capire che stia succedendo. Che
1: sono stati tutti identificati. No, sono stati tutti identificati, quelli là che stavano accendendo i fuochi, e poi la famiglia che è responsabile della cosa, ma sicuramente verranno denunciati. Non so perché, ma verranno denunciati. Non so perché. Non so perché, perché la legge non si sa fare una rasata, non si mangia un'emozione.
0: Danneggiamento di proprietà privata. Blocco stradale. Scusami. Blocco della strada. Spettacoli musicali non autorizzati.
1: E chi dai tanti che non erano organizzati?
0: Non erano autorizzati.
1: A lui sta scritto.
0: Non sa, hai capito che c'è proprio.
1: Non hanno parlato di botto e cancoppo, non hanno parlato dell'autorizzazione. Ah, perché tu quando vai a festa rata si ha inagibilità,
0: è una cosa che si fa. È una cosa che si fa.
1: Che
0: ma, no, ma tra le altre cose non faccio cose in mezzo alla strada così alla San
1: Fai
0: Fasolo.
1: Che
0: ci si affida alle agenzie, ai locali, alle strutture,
1: fa più elegante.
0: Tu quando fai uno spettacolo in danno teatro ti dà l'agibilità. Certo, appunto, quindi quando sei in una struttura è l'ABC. L'ABC.
5: Scusate, Tornello Rosario, ma come? La batteria? E noi elettrauti cosa faremmo se non si possono vendere le batterie? Che cavolo?
0: Ah, buongiorno ragazzi, durante i fuochi ho visto aerei della NATO sorvolare la zona. Pensavano Putin ovvero la manata. Pensiero che è passato un po' per tutti. Immagino lo zio, no, questo l'abbiamo letto, ragazzi, non li ripetete i messaggi. Ragazzi, ieri sera tutte le sere si è devastati da batterie di fuochi esplosi da gentaglia in civile. Poi vi lamentate quando Cruciani ci fa una schifezza. Purtroppo viviamo in una terra di trogloditi e di delinquenti. Diciamo che Ciro ci va
1: molto severo, molto severo. Pronto?
6: Pronto Stefano, buongiorno.
1: Non sono Stefano, il mavo si mette proprio la camicia bianca.
6: Per favore, puoi aprire un attimo il
1: pacco. No, non lo posso aprire, siamo in televisione. Cara,
0: detta così
1: mi viene il genio di fare altre cose.
6: Tu una volta facevi vedere il calalino, ma penso che ti muovere di pacco.
1: No. No,
6: fai così.
1: Malato. Sporco, che pure
6: una manciata di secondi.
1: No, ma niente, una cosa di sordo, lascia stare.
0: Ciao caro,
1: secondo,
0: ciao.
1: Vai.
0: Cari, io fino ai 40 ho vissuto lì a Bagnoli, ora da sposato sono a Marano. Voglio né cagnate niente, in questi periodi si spara sempre, meno male che sono d'artificio, dice Antonio. Sì, ce l'abbiamo molto questa cosa.
1: Non t'ammo pensato.
7: Poi parla tu. Quando è nato Leopoldo, un'ora e mezza di fuoco, ti ha ascoltato. 10 neomelodi,
0: non ero io.
7: Ma non ero io.
0: Ascoltato,
7: no.
0: Ma infatti era Leopoldo, non era Leonardo.
1: Leopoldo. Leopoldo e Leonardo, pensate, come sei, mamma mia, come sei pignolo. Allora, pubblicità, torniamo, vai.
8: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Scusate ragazzi, ma perché Marco questa cane fa pure il comunione?
3: Ma il polio comunione, comunque.
4: Pronto? Ma ce lo fai un passo di danza?
5: Vai Stefano.
3: Non sono Stefano.
4: Ma io, ma che lo fate se è giustificata, ha detto. Quella è colpa vostra, il riscaldamento globale e sti cicale si sono poco adeguate e fanno più burdel. Alla fine sono due cicale e grilli, ne hanno fatto chissà che burdel.
3: Vabbè.
2: Ma manca, hai scudato,
3: Hai scudato, ma...
6: Rosa, babbo, vediamo... una mezz'oretta diversa hanno passato.
3: Eh sì, perché siamo sempre applicati, si facevano a Milano, così.
5: Era sbagliato lo stesso.
3: 081-546-6873, se volete potete intervenire in
5: ce
3: diretta.
5: L'abbiamo, vedi, pure alcuni messaggi, è un po'
3: ma è pure bello questo fatto che tu per esempio d'estate, per esempio, sai, ti è mai capitato che la cosa che ti metti un po' pulito il pomeriggio? Sai, come ti vuoi riposare?
5: Un momento di fresco.
3: Un momento di fresco, ti metti così, stai per pigliare su e sento. Ti tengono sveglie queste cose, capi?
5: Allora, io ieri sera.
3: Mezzanotte che ti metti un coppo lì, stai rumeno, stai pigliando su.
5: Ieri notte.
3: Tutti i
5: botti. E infatti penso che manderò una letterina. C'è stato un camion della spazzatura che, per carità, stavano facendo il loro lavoro. Ma non ho capito se era del 1980 questo camion, cioè, perché ci avevo che tu mo inizi ad avere un po' le finestre aperte. Mi si è svegliato Leo, cioè sono rumori,
3: sì,
5: che
3: stiamo parlando di botto, no,
5: per dire che quelli dire stavano che facendo il loro lavoro e davano fastidio,
3: e chi spara i
5: botti? Uno che si mette e spara i botti così perché oh bella, ma spara i botti, auguri,
3: ma
5: che mi significa? Che mi significa? È una cosa,
3: ma
5: che non ha senso.
3: Vendere, non
5: no, io te li posso vendere, sei tu che devi sapere come utilizzarli.
3: È contraddittorio, cioè mo va a cazzana, mo scendo. No, sta su Viale Maddalena. Vado là, mi compro una bella batteria, 50-70 euro.
5: Poi sei tu responsabile. Sei tu responsabile di come la devi sparare. Devi rispettare.
3: No,
5: certo, devi rispettare delle regole.
3: E quali sono le regole? Vedi un attimo. Le regole che ci sono per sparare i fuochi di artificio.
5: Per esempio, ci sono delle limitazioni territoriali.
3: No, Mark mi dice: io entro in negozio, compro la batteria di 70 euro. Esco, come la posso sparare? Trovi questo, mi devi dire. Allora la puoi sparare stando così, colì, colà. Capi con me? Come mi spiegare?
5: Bravo, esattamente così, colà.
3: Cioè, e stare in un lugar 80 metri quadrati, devi chiedere il permesso al comune, che se è che là. Se no, non me le sono a vendere.
5: Aspetta.
3: Perché le batterie o è venuta a nero, ma se me le vendono in chiaro, io la devo poter sparare. Se vado a comprare un pacchetto di sigarette, esco e mi accendo la sigaretta, no? Se mi accattano una boate marola, vado a casa e mi cucino. Cioè, ma no, tu vuoi accattare il pomodoro, non ne puoi cucinare. Cioè, fammi capire.
5: Non le puoi cucinare per strada,
3: ma
5: accatti
3: un grammo di fumo, però non puoi fumare. Cioè, ma fammi capire. Beh,
5: fumo, no, quello non si può fumare. Quello è vietato.
3: Non me lo compro. Se è vietato spararle, quindi non me la stai a vendere. No.
5: No.
3: Ma sono chi sono scemi, sono strunzo. No, lo so, sono strunzo.
5: Lo stai dicendo tu, eh?
3: Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
7: Stefano Rosario, ma se tu ci fai vedere il pasco,
3: ma volete fennire? Non lo posso far vedere.
5: Allora, ho fatto la domanda. Dove posso sparare una batteria di fuochi acquistata in negozio?
3: Esatto.
5: Allora, dove puoi spararla? In una proprietà privata tua, ovviamente. Puoi accenderla all'interno di un tuo giardino o cortile, a patto che ci sia lo spazio necessario per rispettare le distanze di sicurezza indicata sulle confezioni.
3: Cioè, io l'unica sera posso pigliare una batteria e sparo.
5: Proprietà privata, chi si scrive nei miei tagli? Questi stavano in mezzo alla strada. Dove non puoi spararla? Luoghi pubblici o aperti al pubblico, vietato a scendere fuochi su strade, piazze, marciapiedi.
3: Ti voglio spiegare. Io a mezzanotte sto. Per esempio, a casa mia c'è un bel giardino, no? Tengo un bel terrazzo.
5: Sì.
3: Mo tengo pure spazio e roba avanti. Mo la signora Vicop al primo piano sta dormendo alle 11. La signora si mette in capaese, un pulito.
5: E vabbè.
3: Io mi accatto una bella batteria. Posso mettere sotto un balcone che mi metto?
5: No, almeno a 15 metri, 25 metri.
3: Faccio.
5: Ce l'hai, lo puoi fare.
3: Ma pure 50 metri.
5: Lo puoi fare.
3: Lo posso fare?
5: Sì.
3: Quindi la signora non può dire niente.
5: No.
3: E quindi voi potete la mandare.
5: Ma vabbè.
3: Io mi accatto una bella batteria. Posso mettere sotto un balcone che mi metto?
5: No, almeno a 15 metri, 25 metri.
3: Ce
5: l'hai, lo puoi
3: ma
5: fare.
3: Ma pure 50 metri.
5: Lo puoi fare.
3: Lo posso fare?
5: Sì.
3: Quindi la signora non può dire niente.
5: No.
3: E quindi voi potete la mandare.
5: Ma sono stati in mezzo alla strada!

0: Capito, vicino a una come si chiama, quelle che fanno le cerimonie, e chi se l'11 la sera appiccino i fuochi artificiali, fanno mezz'ora di fuoco, come stai dicendo tu, si può fare?
1: Se sparano all'interno della loro proprietà,
0: nella loro proprietà, a mezzanotte,
1: esatto,
0: e le 11 e mezzo suo povero di rimane ma già di qua stanotte, e chi lo può sparire?
1: Rosario, questi hanno sparato 100 batterie in mezzo alla strada.
0: Ma sa chi si chiama, stai pagliando.
1: Ma che significa sto pagliando?
0: Stai trovando il pelo nell'uovo, per
1: sacane. Allora, ah, pagliando, stai pagliando il pelo nell'uovo.
0: Ci fermiamo, canzoncini e torniamo, vai.

0: Vabbè, se permettete, adesso molti di voi che seguono questo programma sanno che gli Stannocchi Schizze si occupa sì di queste cose futili, però soprattutto si occupa di scienza. Noi ci occupiamo di scienza, facciamo anche divulgazione scientifica.
1: Capelià e scienza.
0: Scienza. Noi divulghiamo le cose, insomma, noi o Policlinico Cardarella, Giovoppe, come gli Stannocchi Schizze.
1: Il programma siamo scesi un po' nella classifica.
0: Allora, mi ha allarmato questa notizia che voglio condividere con voi, soprattutto chi ha i bambini piccoli. Voi cosa fate quando andate in spiaggia? I bambini piccoli, cosa fate appena scendete sulla spiaggia? Che fai tu, Leopoldo? Appena scendi con
1: Leonardo?
0: Leonardo, dopo il
1: pesacane.
0: È sempre che
1: allora, cioè, se io lo chiamo Leopoldo, tu ti chiamo Stefano.
0: Diciamo, ti è venuto qualche botta a casa e dice Leopoldo? È scappato, diciamo.
1: Una volta è successo.
0: È scappato. Allora, la prima cosa, quando uno porta un bimbo piccolo in spiaggia, che fa? Prende la protezione 50 e se lo imbraga senza un
1: sì,
0: papà.
1: Te lo vai un po' a imporpare. Sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto. Creme solari, l'allarme, i filtri chimici penetrano nel sangue. Ecco quali sono i rischi. Le alternative sono ancora allo studio. Con l'uso quotidiano delle creme.

0: solari, alcuni ingredienti come l'ossibenzone, l'ossibenzone, cioè una macchina a benzina, vabbè, e l'ossicastante, una cosa
1: che non ho capito,
0: sono finiti al centro delle valutazioni scientifiche. Non è più solo una questione di protezione, mi spiace, le creme solari sono diventate routine quotidiana consigliata dagli esperti, da milioni di persone anche lontano dalla spiaggia le applicano prima di uscire a esporsi al sole e anche in città, sotto il trucco, durante una passeggiata al parco. Ma proprio questa normalità, l'idea di applicare ogni giorno tutto l'anno, ha iniziato a sollevare una domanda meno scontata: cosa stiamo davvero mettendo sulla pelle e con quali effetti nel lungo periodo? Negli Stati Uniti la Food Drug Administration, FDA, la Food and Drug
2: Administration. Hai detto meglio Food and Drug Administration che non FDA, incredibile.
0: Ha chiesto nuovi dati perché questi due, nei filtri climatici, questi due elementi che vi ho detto prima, dopo studi che hanno mostrato come queste molecole possono attraversare la barriera cutanea e entrare nel flusso sanguigno, soprattutto con applicazioni ripetute. Questo non implica un rischio immediato, ma evidenza la necessità di dati solidi. Comunque, praticamente, se mettiamo questa crema e la mettiamo, ci buttiamo a mare, poi mettiamola da voto, e questo lo facciamo sempre, insomma, per mesi e mesi,
1: è un po' troppo.
0: Questo praticamente può entrare nel sangue, e non si sa questi due elementi nel sangue poi quando vanno in circolo cosa
1: se possono dare problemi, ovviamente.
0: Allora, io se tenessi un bimbo non lo farei, devo dire la verità. Un bimbo piccolo,
1: ma quello prende fuoco poi.
0: E quando eravamo piccoli, lui come facevano? Non mi ricordo.
1: Non lo so.
0: Mettono nell'acqua.
2: Prende fuoco due volte.
0: Mettono nell'acqua sotto un
2: Se si scotta, poi soffre, non riesce a dormire.
0: Prima fa mettere questa roba che te la si sangue o facciamo.
1: No, magari si può optare per una serie di prodotti dove magari questi elementi non
0: allora,
1: ci sono.
0: Allora, sì, ci stanno altre cose allo studio. Quando la crema oltrepassa la
2: barriera,
0: per capire meglio, quando spalmiamo una protezione solare al mattino e la applichiamo di nuovo durante la giornata, come raccomandano gli esperti, una piccola parte di questi filtri non resta solo in superficie a schermare i raggi UV, ma riesce ad oltrepassare la barriera cutanea. Il punto non è tanto la presenza in sé quanto i livelli raggiunti. Per esempio, in diversi casi le concentrazioni superano lo 0,5 mg, che è un po' parecchio.
2: Ma qui parla questo, se la metti spesso oppure se la metti bene una volta
0: Te l'ho detto, quando spalmiamo una protezione solare al mattino e la applichiamo di nuovo durante la giornata, come raccomandano gli esperti, una piccola parte di questi
1: potrebbe essere un problema.
0: Eh sì che è un problema, come tutte cose, no? Noi per vendere e mettiamo a mese, poi dopo anni scopriamo che quella cosa fa male. Poi dici, ma come è caro tu malato chi? Chi non mangiava niente? Cioè, chi era vegetariano, era vegano? Non l'ha mai bevuto.
2: E al bagno magari scopriamo che non ci sono rischi.
0: Ma quanti volte, no? Chi che non ha mai bevuto, non ha mai mangiato, non ha mai bello buono, caro malato, come... Com'è successo? Hai capito?
2: Allora,
0: la lignina è questa nuova cosa per fare, insomma, un domani ci sarà questa lignina, la ricerca punta sulla lignina per sostituire queste creme solari. Comunque, visto che siamo in vacanza, cioè fra poco andiamo in vacanza, fra poco andiamo sul mare, quando vi spalmate la crema solare pensate a me.
2: Con quel brivido di ansia.
0: C'è
2: una mutazione genetica con la crema solare che filtra nel sangue.
0: Io con i bambini starei attento, non voglio dire.
2: Ciao Rosario, qualche anno fa vi mandai un messaggio proprio a riguardo della dannosità delle creme solari. Ma tu e Marco mi chiamaste complottista e mi derideste.
0: Bravo,
2: Marco da Torre del Greco.
0: Hai ragione, perché tutte le cose che dicono i complottisti dopo si rivelano vere.
3: Fermi.
0: Come ho fatto gli UFO, molto quando gli UFO. Prima dice, ma si sciagnano!
3: Fermi. Non è ancora certificato.
0: Come ne è certificato? La Food and Drug Administration
3: hanno chiesto di fare ulteriori indagini da quello che è.
0: Vabbè, metti la crema solare.
2: Sto dicendo che bisogna mettere la crema solare. Aspettiamo i risultati e capiamo effettivamente se ci sono.
0: Al
2: momento non ho messo nulla proprio perché a mare nulla ci sta manca lontano. Quindi figurati. Mio padre si bagnava con la birra e stava scoperto. Il giorno dopo si copriva e dal terzo giorno scoperto diventava come un africano. Era carpentiere in legno, salvatore da Hannover.
0: Negli anni '80 facevamo queste cose.
2: Cioè, quindi ti bagni con la birra.
0: Ma capito, facevamo queste cose negli anni '80, pure i capelli, noi ce lo mettevamo nei capelli,
2: Le ossigenavi.
0: Si diventava più biondi. Ma quindi, per le cocca, bicchiere insieme meglio negli anni '80.
2: Quindi stando
0: un zucchero per scuro per dai, si consuma.
2: Stando ai consigli di un carpentiere in legno, metto birra e sto scoperto. Il giorno dopo mi copro.
0: Come da fare i complottissimi? Metto da crema solare. Allora, signori, ci fermiamo un attimo. Allora, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo. Vai.

0: Torniamo in diretta, abbiamo qualche vocale Nellino, 342 00 00 100, ma se volete dire la vostra anche 081 546 6873. Ci sono tantissimi messaggi, adesso li andiamo anche a leggere, sentiamo.
1: Voglio guardare Piccirilli, ma mamma metteva lui un gol, faceva fritto misto, tornava a casa che l'aveva a 40, frittura.
2: Tanto sì. O bergamotto, addirittura ci mettavamo il bergamotto.
0: Il bergamotto.
2: Bergamotto, che è una cosa allucinante, diventa proprio un africano, nero.
0: Ma scusami, bergamotto. La scottatura arrivava?
2: Ma era, cioè, con mia macchina in avoto, mi firro.
0: Ho capito. Però io dico.
2: Poi capito, 128, le fatte firro, poi sono tutto plastico, fatte, capito, niente. Eravamo fatti fieri negli anni 70-80.
0: Ho capito, però sai, quando tu prendi quei primi soli che ti scotti sul viso, sulle spalle,
2: cioè facevamo la pelle, no, cioè spulicchiavamo, ragazzi... così, e poi si passava avanti,
0: lascia stare...
2: Io passavo una fase bordeaux e poi lo diventavo nero.
0: Ma lascia stare che si spella la pelle, il fatto che ti bruciavi la schiena, poi quando facevi la doccia, quando ti stendevi a letto che non potevi stare poggiato, non soffrivi?
2: Ma ero abituato alla sofferenza, quindi mamma mia, mi fa male la coscienza. Ma vi invulito proprio soffri niente, cioè proprio, e quindi mettete queste cremine.
0: Ma parlate chi la casa c'era un pizzicotto, si mette a chiagnere.
2: Si divide policoltura per sacano, ormai la vivranno un granone, oranno. Ma me la cappa mai, la cappa mai.
0: Io ti ricordo che ho un video con te, con i capelli lunghi, che eravamo su una famosa piscina.
2: Ma voglio sentire che dice.
0: Che ti mettevamo la cremina sulle spalle.
2: Ma quando mai? Mi facevi i capelli, qua cremina.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: Illuminala. Andiamo le estensioni. Quando ero a Gioni, padre, ma 9 anni, portava a fare i pummaroli, che si dice, ma mettere i pummaroli. Poi
2: tabacco,
3: quando era ust, andiamo a cogliere il pummarolo, andiamo a infilare il tabacco e andiamo a scugnare un graurino. Ma quale la protezione, ci siamo galvanizzati, ma io divenne affango.
0: Credo, così, a occhio, c'erano 2-3 papabili denunce che si potevano fare a questo genere. Pronto?
2: Oh, pronto?
4: Ciao Marco, ciao Rosario, fai mezz'ora secondo gli
2: altri. Ciao Carle, ciao.
4: Prima che morisse mio padre, quindi ero verso l'80, gli anni 80, io ho ancora i segni, praticamente della scattatura alla spalla della sinistra. Mi ero riuscito proprio il bollo, stavo proprio a solfatare con più spalla.
2: Ma accetta il rostro pure.
4: Io voglio carnazione chiaro, no? E poi era il bello è parenti, dici fa butta a posto, dopo che prendeva a 40 come guavalo.
2: È bello, è bello. Altri tempi. Vabbè, ciao fratello, allora signori.

0: torniamo in diretta, la seconda ora di Essere Noi Schiss. C'è sempre lui, Rosario Stefano Verde, eccolo qua, guardatelo, guardatelo.
1: Non divulgare queste cose, Marco, che poi già mi pigliano per Stefano De Martino. Non sono Stefano De Martino. Allora,
2: però ci somigli tanto.
1: Ci somiglio tanto, ma non è.
2: Saluta Nello.
1: Sono io. Allora, ciao Nello, ciao Nello. Allora, seconda notizia, anzi terza notizia, le donne si occupano molto di più dei figli rispetto agli uomini. Notizie che sono, vabbè. Io so come mi fa trasiare a casa a me. Il sud, il divario cresce. Al sud il divario cresce. Non mi dire chi. L'Istat ha pubblicato un nuovo report sulle diseguaglianze di genere in Italia. Ma noi ci abbiamo, aggiungo io.
3: Dove vai?
1: Noi ci abbiamo, noi ci siamo pure in Europa. Noi. Va bene, sottolineando che le diseguaglianze di genere ai carichi familiari rappresentano ancora oggi un fattore che alimenta i divari nelle opportunità sociali ed economiche del paese, nel senso che gli uomini tengono molte più chance delle donne. Guarda, te ci volevo l'istante. Allora, nel 2023.
2: È grave come cosa teoricamente.
1: Bravo, frate, sei pure tu mezzo. Cioè,
2: sì, certo.
1: A mezzo sei pure tu. Pure quelli là come te che dicono: ma è grave, sai, poi va a casa e si trova la lavatrice fatta, la lavatrice. No, ma è gravissimo, sai, la donna deve avere le pari opportunità, la a casa tutte cose cucinate, tutte cose così. E vabbè. Nel 2023.
0: Oh, non
1: le
0: è
1: donne,
0: colpa mia se non mi fa cucinare, Sofia. Io voglio cucinare, colpa, ma lei non me lo fa fare.
1: È colpa sua quando fa la lavatrice, che un lavandetto, che la fa spesa.
0: Lì confesso che è una questione di tattica. Perché se facessi una lavatrice probabilmente il contenuto poi di quel cestello va buttato, allora è meglio che se
1: sì,
0: ne
1: occupa lei. Dicono tutti così, quindi è meglio che lo faccia lei, quindi pure la gente come lui che dice: ma io sono moderno, va bene.
0: Ma perché tu fai lavatrice?
1: Mai detto, i soccorsi in avoto per sta cane, però io l'ammetto, no. Allora nel 2023 le donne over 25 sarebbero hanno dedicato al lavoro familiare circa 4 ore e 44 minuti al giorno, oltre il doppio degli uomini che ne dedicano 2 ore e 6 minuti.
2: Ma secondo me è sottostimato. 6 minuti. È sottostimato.
1: Molto sottostimato. Avevo fatto i punti.
0: Bravo, cioè 4 ore e 4
1: comunque
0: ore.
1: È indicativo che le donne fanno il doppio degli uomini in casa. Rispetto al 2023 il divario si è ridotto di circa un'ora, tuttavia lo ha fatto più per effetto della dominazione del lavoro femminile. Mm-hmm. Dei 40 minuti che per la maggior rapporto degli uomini, cioè praticamente siccome le donne vanno a lavorare c'è stato un piccolo divario, dice va buonia sto benene, metto tua caccavella un coppa fuoco,
0: abbiamo recuperato qualcosa
1: e uffalo, ma
0: non dire parolacce. Ma cosa questa
1: conferma? Il dato si conferma nelle coppie di occupati tra i 25 e i 64 anni, quindi andiamo di coppie tra i 25 e i 64 anni, in cui le donne svolgono ancora il 68,9% del lavoro familiare totale, valore che cresce al 66% nei nuclei in cui la donna è laureata. Cioè, capisci? Scende un poco, ha laureato, dice frate fratello tu, ma di poco, cioè, 68 la non laureata, 66 la laureata. Il divario aumenta al sud, indovina quanto è al sud?
0: Quanto è?
1: Il 76,2%.
0: Minchia! Come direbbero in Sicilia.
1: È più basso al nord è 66 che comunque assai. Al sud aumenta proprio quasi l'80%. Le differenze non si trovano solo all'interno della famiglia, ma anche nei salari. Il genere, in genere le donne percepiscono meno degli uomini, in mediana oltre 2.000 euro inferiore, cioè a parità di
0: mansione.
1: Grado, a parità di mansione la donna guadagna 2.000 euro in meno. Mettiamo il caso, per esempio, l'uomo guadagna 29.000, la donna 26.000. Fammi capire perché.
0: È sbagliato. Sì.
1: Capire. In più fa un altro lavoro quello là a casa. Tra famiglie e salari bassi le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini nel trovare il lavoro. Infatti nel 2025 il tasso di occupazione femminile è stato del 20%, inferiore a quello maschile. Cioè le donne al 60% le teniamo occupate, mentre gli uomini all'80%. Vabbè, poi ci sono altri dati che ti fanno venire Ufrid Gwol.
0: Bene.
1: E queste, insomma.
0: E allora 0815466873, rientrate in queste statistiche, siete di quelli che si danno davvero da fare Mac a casa, fateci sapere un pochino.
1: Però c'è
0: cosa
1: da
0: ne
1: dire, c'è da dire che le donne, aspettate un attimo, le donne si occupano molto più dei figli che dei mariti, cioè a un certo punto quando tenete dei figli si occupano più dei figli.
0: Perché una
1: che dice accirate, perché giustamente. Vabbè, pronto.
4: Ciao Stefano, come va?
1: No, No, non divulghiamo queste cose, ragazzi, siete in difficoltà.
2: È lui.
3: No, comunque una domanda, Rosa, ma quando è che viene a Francoforte per uno spettacolo?
1: Mo sono organizzando un tour europeo, la città da Londra.
3: Un sacco di napoletani, Francoforte è vicino.
1: Lo so.
3: Vengono in tanti, vieni pure.
1: Manganiello, ti immagini? Sta spopolando in Europa, Manganiello.
0: Ti immagini, Rosario va a fare lo spettacolo a Francoforte e lo porta in tedesco, in barba a tutti i napoletani che stanno là.
3: Che
0: vorrebbero uno spettacolo in napoletano poi.
3: Comunque, per quanto riguarda le donne, io non ci vado a niente, perché aspetto la mia amica, la faccio recuperare altre cose nel fine settimana.
0: Complimenti.
1: Bravo. Lui è quello là che c'ha la moglie.
0: Complimenti, sì. Ciao caro, ciao.
1: Ciao fratello, ciao.
0: No, ma allora, vista l'ultimo dato, no? Cioè, che poi le donne si occupano più del figlio che del marito. Dicevo, chi lo guai è già sta misa là, almeno il figlio, mi occupo di lui, può essere che mi cresce un pochino meglio.
1: La cosa grave, che fa venire con mio padre.
0: Perché, scusami?
1: Sì, poi alla fine pure il figlio lo parte.
0: Cioè, dipende.
1: Ci stanno alcune donne che sono più che fanno venire figli in maniera, autonoma. Poi ci stanno altre che si fanno trovare colazione, belle mamma, un letto dove tu faccio.
0: Ancora sta storia.
1: Come ci stanno ancora queste donne qua. E ci stanno quelle donne che insomma li rendono più autonomi. Sono di più quelle là.
0: Ma che c'è di male? Figlio se una maschio mamma prepara una colazione a un figlio.
1: Cioè, malissimo. Cioè, un figlio maschio lo tratta in una maniera figlia femminina. La femmina, no, vabbè, che le femmine sono che ciù che cosa?
0: Allora,
1: che le figlie maschi sono ciù scema, insomma, c'è. O figlio maschio, capito?
0: Ma lo strascino.
1: O figlio mio.
0: Lo strascino che mi fa mia moglie sul pavimento di casa, lavoro io, come si conteggia? Lo strascino, visto che se lo fa a casa nel salotto, si conteggiano come ore di cura domestica, fondamentalmente.
1: Ti usa.
0: Pronto?
1: Pronto?
4: Stefano.
1: No,
4: Stefano, due biglietti per Sanremo.
1: Non so se.
0: Due biglietti per Sanremo, quello che costano.
1: Ma mette una volta la camicia bianca.
0: Pure te la rimetterai. Pronto? Che sta succedendo? Siamo entrati in una riunione di condominio, cosa c'è?
1: Chi lo sa? Vabbè, puoi andare avanti.
0: Sembra la sala d'attesa di uno studio medico, sembra. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno ciao. A te, ciao.
5: Ragazzi, io sono un po' di parte, nel senso che ormai sono sposato da 12 anni.
1: Sì.
5: Però, per esempio, stamattina ho stirato panni miei, panni suoi, panni del bambino e ho lavato a terra prima di andare al lavoro.
1: No, vabbè, sto dicendo, qua al sud per esempio il 76% delle donne, poi ci sta anche quell'altro lato che fa papparici, gente che fanno le pulizie a casa, ma aiutano a casa.
5: Qual è il problema? È che prima non hanno vissuto da soli, perché io ho vissuto 4 anni da solo prima di avere questa relazione e dovevo fare tutto da solo, altrimenti mi trovavo le montagne di panni sporco ovunque, quindi mi sono rabboccato le mani a mio modo, che sarà diverso da quello della mia mogliettina, come le mogli di tutti quanti. Però io ci dico una cosa, ragazzi, dal rato ratu samme funziona bene la cosa,
1: certo.
5: Se voi fate tante piccole cose a casa, sollevate la moglie e la moglie in un certo qual modo si scioglie,
1: ti ripaga. Senti, ma dimmi una cosa, ma tua mamma sì. ti ha insegnato a fare la lavatrice, ti faceva lei le cose?
5: No,
1: te
5: lo
1: le faceva...
5: ho imparato io quando sono andato a vivere da solo.
1: Perché la mamma te lo faceva lei?
5: Assolutamente sì, io ho dovuto buttare camicie e ho dovuto buttare pantaloni che all'improvviso diventavano tutti altri colori.
1: Però la figlia femmina si bara a fare lavatrice, che è come ho fatto? Cioè, la figlia femmina bara a fare lavatrice, il figlio maschio no, perché il figlio maschio è debole.
5: Ma da un punto di vista molto semplice, noi sì. maschi siamo svogliati, non vogliamo imparare.
1: No, non è vero. Vero, perché sia mamma muove a Leopoldo, quando è in uso di fare, la mamma le sta frustrando. La mamma si scende, fatto letto, fatta fare colazione, fatta lavatrice.
0: Ma non scherzare, Leonardo già si fa la culla da solo. Ma lasciate,
1: sì, vabbè, domani.
0: No, in realtà, secondo me c'è sempre un po' quella cosa che anche una mamma verso la figlia, sbagliando, probabilmente, perché poi dovrebbe essere in egual misura. Però sai, c'è sempre l'idea che la donna poi sarà colei che si occuperà della casa un giorno, e allora una mamma magari trasferisce alla figlia un po' tutto il suo know-how, tutto il suo sapere. Pronto?
6: Pronto, buongiorno Stefano. Una bella voce.
1: Non sono Stefano, non sono Stefano.
2: Questo si è proposto.
6: Una bella voce,
1: no, grazie, no, grazie. Pur si sento, non posso fare niente, non sono Stefano. Ah, stanno arrivando gli audio.
2: Sei sulla cresta dell'onda. Sei sulla cresta dell'onda. Sta sulla cresta dell'onda. Ragazzi, io sono un muratore. Quando torno da lavoro a casa, tranne la lavatrice, faccio di tutto: da cucinare, spazzare, lavare. Stevo buona a Dumamma, Saverio da Mercato San Severino. Rosario, con questa bella camicia ci stava meglio. Ucazzone, Catenemarco. Vuoi che te lo cambio?
1: No.
2: Poi buongiorno, uno che conosco ha chiesto alla moglie di scambiarsi i compiti. Lui resta a casa e tenerla tutta pulita in ordine come una reggia. Lei invece dovrebbe andare tutti i giorni 400 metri sottoterra in miniera a lavorare al posto del marito. Non ci crederete mai, ma la moglie ha rifiutato. Saluti, dice, vabbè, a lavorare nella miniera facci tu, è bello. Voglio dire, la levi da una casa e la puoi buttare sotto una miniera, sta povera donna. Andiamo avanti, su, forza ragazzi.
7: Buongiorno. No, io oltre a lavorare al tour faccio tutto io.
1: Sono tutti uomini propri. Sono tutti uomini propri.
7: Che... Io faccio tutto io a casa, in più c'è tre bambini.
1: Sì.
2: Vabbè, vedi, lui è... ci sono molti uomini volenterosi in realtà, in giro adesso.
1: Ah no, perché mamma l'hanno imparato, sono che mujer che dice, frate, che capite,
2: capito. E che fa?
1: Vabbè,
2: scusami, quale sarebbe comunque l'errore?
1: Che poi l'importante
2: è farlo poi.
1: Deve vedere però se lo fanno con i figli, capito? Che marito, perché se va in dica un fanno, però sa davvero poco con i figli maschi se lo fanno.
2: Vabbè. Sì, ma sono decenni e secoli che andiamo avanti e fondamentalmente resistiamo e andiamo avanti così, perché ora vorresti cambiare le regole, scusami. Fermi lì, torniamo subito.

0: andiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Antonio da Buscramuge.
2: Ah, qui Antonio, vabbè, tu sicuramente sarai schiavo, com'è?
1: No, ragazzi, no, mi fa piacere che ho preso la linea dopo la canzone, così abbiamo qualche secondino in più. Ci sono quelle famiglie dove l'uomo non fa niente.
2: Sì.
1: Io alzo la media poi dell'altro, capito? Essendo che io faccio l'80% e mia moglie fa il 20%, nella famiglia che è per questo la media è del 30-36, ma non me lo ricordo.
2: Sì, ma ragazzi, capite, è mogliere che porta i soldi, no?
1: Porta più soldi.
2: Sta bene così, fratello, sta bene così.
1: Sì, la cosa bella poi, quando faccio i servizi... capita che mio figlio, giustamente, i figli sono il risultato di quello che vengono dai genitori. Se tu sei una persona educata, tuo figlio esce educato, presumibilmente, perché poi giustamente poi si fanno grandi e sono figli della strada, ma fondamentalmente vedono
2: l'esempio di casa,
1: genitori,
2: sì.
1: Giusto?
2: Sì, è vero, sì.
1: E vede giustamente a me che ovviamente do una mano alla madre che faccio le faccende domestiche e si mette pure lui con lo straccio e pulisce. Mia moglie, no mamma, tu sei un principe, non lo devo, non devi fare niente, è il gazzon,
2: vedi
1: che sono.
2: Vedi, si riconferma la mia tesi.
0: Scommetto che dopo che tu dici e io che sono, ti arriva una sberla.
2: Qua no, c'è un pezzo su figlio maschio di Biagio Izzi che è bellissimo.
1: Lei dice tranquillamente, io sono stanco, appena finito di lavorare, togli la tavola. Anzi, non lo dici nemmeno più.
2: Oh, figlio maschio, figlio maschio, grazie, caro. Vai, un'altra telefonata, 0814668673. Pronto?
3: Ciao. Pronto? Ragazzi, vengo da Stoccarda.
2: Ciao caro, ciao.
3: Allora io volevo dire, no, io da quando sono in pensione io faccio un po' di tutto qua in casa, però ogni volta che faccio una cosa, quando viene mogliere la sera a casa, dice che se non ha fatto buono, che se non ha fatto buono.
2: Ti migliora.
3: Non ha fatto buono, mi spasta regito, ma fatto le tue.
2: E controllo qualità si chiama. Si chiama controllo qualità, si chiama. Babu, ciao bello.
3: Controllo qua.
2: Cioè, forse. Pronto?
4: Ragazzi, Gianni.
2: Ciao Gianni. Ciao.
4: Ragazzi, io però vi devo sfatare questa tesi. Io sì. Sono cresciuto con solo mia mamma.
2: Sì.
4: E purtroppo il mio papà è venuto a mancare tempi addietro. E pian piano mia mamma, come giochi, mi ha iniziato a far posare le cose, le prime cose, tipo i bicchieri, le posate. E sono venuto man mano anche nella mia adolescenza che già sapevo fare cose che i miei coetanei non avevano proprio idea di cosa fosse.
2: Vedi però, tu lo facevi. Tu lo facevi, sì, quindi lo tua mamma è l'eccezione.
4: Sapevo che mia mamma andava al lavoro, quindi quando tornavo da scuola, a me faceva piacere che mia mamma non dovesse fare ulteriori sforzi, perché mia mamma, per me, fa studiare, andava a lavorare. Quindi per me era un piacere dargli una mano e non farla lavorare.
2: Vabbè, ma quel gioco forza, se stavate da soli a casa, tu stavi da solo a casa, hai imparato pure a cucinare, penso tu da ragazzino, no?
4: Cucinare, raffettare, fare un po' di tutto. Però ragazzi, io vi posso dire una cosa, col senno di poi me lo ritrovo, perché ora
2: certo.
4: Ho preso una via differente, mi sono laureato, sono al lavoro e mi sono pigliato una casetta da solo. Però mi trovo senza affaticamento, senza quelle cose che molti miei coetanei, madonna, si vedono avviliti di problemi, che per me non sono problemi, perché io già lo facevo nella mia quotidianità.
0: Io sono dell'idea, come anche tanti che stanno scrivendo, no? È un po' il concetto di necessità virtù. Cioè, nel senso che se comunque in una casa la donna di casa è quel vecchio stampo, tra virgolette, che si occupa di tutto e cerca di non far fare, sia un po' perché come lo fa lei piace così e non vuole che venga fatto in un altro modo, sia perché dall'altro lato cerca di sgravare da
2: no, perché non
0: compiti.
2: Lavora Marco, se lavorasse come
0: Se lavorasse, ti ripeto, dici necessità, virtù, poi ti
2: sei 10 ore fuori casa, come fai? Ciao amico mio, ciao, pubblicità e torniamo, vai.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

caspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento.

jego starter pan. Prigionieri d'Azka, bam fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

0: Brancato mi piaceva più bionda.
1: Quando saranno paese
0: mi piaceva più bionda.
1: Le madonne nelle chiese e le nonne sulle sedie. Ma va là, non ti viene proprio tipo la taranta?
0: No, che... io lo asso la programmazione, dice la verità, però insomma, se non fosse per Brancale la vostra programmazione, sapete, c'è un debole per la Brancale.
1: Strano, strano, ha il debole per la Brancale e non per Francesco Gabbani, chissà come mai.
0: Chissà cane, te l'ha già spiegato.
1: Tanta,
0: no, che... io la vostra programmazione, dice la verità, però insomma, se non fosse per Brancale la vostra programmazione, sapete, c'è un debole per la Brancale.
1: Strano, strano, ha il debole per la Brancale e non per Francesco Gabbani, chissà come mai.
0: Pisa cane, te l'ha già spiegato perché?
1: Vabbè, musicalmente parlando.

0: Figurati.
1: Non so che in questi giorni ci sono gli stati generali dell'ambiente nella nostra città.
0: Sì.
1: Per discutere di cosa? Perché da 54 anni si è presentato un libro bianco al Ministero dei Trasporti per l'aeroporto e la città più inquinata d'Europa, che è Napoli. Un aeroporto fatiscente, 14 milioni di passeggeri, 350 voli al giorno.
0: Fatiscente non proprio.
1: Leggi dello Stato stracciate, tutti gli aeroporti internazionali dovrebbero partire alle 7, a noi partono alle 6, 10, una decina di aerei che svegliano una popolazione di esattamente 500.000 di persone, non riescono più a bere, a mangiare, a dormire con 350 voli al giorno. Accertato che ha acustica ambientale è la città d'Europa più inquinata, con un aeroporto in mezzo ai supermercati, e noi qui facciamo gli stati generali per discutere dopo 54 sì. anni di che cosa discutere?
0: Vabbè, ci sono anche altre cose al di là del...
2: lasciamo questa domanda nell'etere, lasciamo,
0: ma dai, grazie, una risposta scientifica, non sputare.
2: Grazie Mimmo, ma grazie Mimmo. Grazie,
0: ma si è scritto
2: Mimmo.
0: Tutta quella cosa, sa, così bene,
2: anche chi sto tenendo qualcosa in capo, non lo so, cioè, mi dai già un capri a te, tu odini qualcosa in capo o si sceme, non lo so, cioè, pronto?
0: Ma come ti permetti? Pronto?
3: Sono Teresa, buongiorno da Pompei.
2: Ciao Teresa da Pompei, ciao.
3: Buongiorno.
0: Vedo
3: che le donne non chiamano per dare questa risposta.
0: Meno male che ci sei tu, dai.
2: Ci sei te, vai.
3: Ecco. Allora ragazzi, io non so se sono stata fortunata, ma io non ho poi ingratito mio marito e lavoriamo tutte e due.
2: Sì, perché lavorate tutte e due.
3: E lui è molto collaborativo e io non mi sono mai lamentata se una cosa la fa bene o non la fa bene, perché già poverino c'è l'impegno che lo fa. E non solo, io sono anche il maschietto, lui dice devi aiutare mamma, perché un domani poi aiuterai tua moglie.
0: Brava, brava. Quando tuo marito fa qualcosa, lo hai istruito tu, tipo per esempio, no? Pulire il piano cottura, lui lo faceva magari in un modo, tu poi hai detto no, guarda, fallo così che è meglio, oppure no, hai lasciato il suo stile?
3: No, Marco, lo lascio stare, faccio fare come lui.
2: C'ha un suo stile nel pulire.
0: Come no, è voi?
2: Fusion fa il stile. No, ragazzi, vedi, perché lavorate.
0: Tolgo la cera, tolgo la cera. Ci sono modi e modi per pulire, ragazzi.
2: Quando lavorano tutti e due, c'è un problema.
3: Lo lascio stare, lo faccio fare. Poi
0: di cosa ti occupi tu?
3: Anche bene. Perciò sono proprio fortunatissima.
0: Beh, di cosa ti occupi?
3: A questi uomini, forza, che anche voi siete collaborativi.
2: Certo. Marco vuole sapere di cosa ti occupi?
3: No, sono parrucchiera.
2: Figurati, quindi stai proprio veramente tutta la giornata fuori tu.
3: Esattamente.
2: Forza.
3: E tu
2: li stupirà la mandè come voleva vederlo l'uomo. Ha ragione.
0: Il colmo per Teresa è tornare a casa e trovare tutto in disordine, che ci viene una permanente naturale, come sono.
3: No, però ascoltatemi, lui fa le cose che si rende conto che magari, ecco, il grosso, giusto per aiutarmi, per togliere da mezzo, come si suol dire, un burdella. Però guarda, quelle cose in profondità dico lascia stare, le faccio io, stai tranquillo, va bene, già quello che tu fai, tranquillamente.
0: Bene.
2: Però vedi, perché si lavora in casa, quindi è per forza, per
3: le
2: gioco forza.
3: Approfondite, noi gliele faccio fare, ma non perché non le sa fare, magari, però dico sempre, a me queste pure che sono della vecchia guardia.
0: Senti.
2: A me ringraziando a Dimlan Missy Smart Working, già.
0: Vergognati. Senti Teresa, dato che sei parrucchiera e avrai modo di parlare con tantissime altre donne, però sì, che per la tua esperienza e conoscenza, le altre donne si lamentano molto degli propri uomini.
3: Mio, certo, non ce ne sono che non si lamenta. Io vado con gli uomini, faccio ma non siate così. E si lamentano, Marco, si lamentano, sai, le casalinghe.
0: Certo.
3: Cioè, no, è perché voi non apprezzate il lavoro dei vostri mariti, quello che esso sia.
2: È proprio la casalinga che resta tutti i giorni a casa, giustamente dice chi non fa niente.
0: Perché secondo me subentra la noia poi.
3: Brava, ma non è così, non si fa così.
2: Brava Teresa, ciao bella. Ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: che ricordi questo pezzo Tum Tumping dei Chumbawamba qui su Kiss Kiss Napoli. Si parla di faccende di casa, di questi dati Istat, insomma, che dicono che c'è ancora un divario molto forte in Italia e la donna teoricamente praticamente è molto penalizzata sia per le ore che si impegna a casa con i figli, il mondo del lavoro, è sottopagata, meno possibilità, insomma siamo ancora un po' fanalino di coda probabilmente in Europa. Ciao, chi passa direttamente dalla mamma alla moglie continua col non voler saper fare nulla. Chi invece si ritrova da solo per scelta o necessità fa tutto in autonomia. Io sono per un anno di vita in solitaria per tutti obbligatorio, distanti dalla famiglia di appartenenza almeno 100 km per legge. Saluti da Fabio. Cioè Fabio farebbe una sorta di servizio militare però da indipendenti. Cioè...
1: Ma tu militare, dopo un anno si tornava a casa. Cioè il militare si partiva a 18, poi a 19 anni rifinito e tornava a casa. Mentre io farei come fanno gli americani, come ho fatto pure io, a 18 anni, via! Via. Fuori! Dai, fuori, vai a studiare fuori, fuori città, fuori nazione, così, insomma, stai da solo, da 18 anni inizia a vivere da solo, come fanno gli americani, come fanno gli inglesi, come fanno gli svedesi, come fanno gli olandesi, via, 18 anni, fuori di casa. Okay? Invece noi ci teniamo fino a 30, regola. 35, 38, 39, gente a 40 anni sta ancora con la mamma. Che io a un quarantenne che sta ancora con la mamma, mo pigliasse.
0: Ma che significa?
1: Che significa? 40 anni con mammina che trova per
0: cose. Bisogna vedere le possibilità.
1: Mammina, mammina!
0: Ma che mammina? Ma noi ci
1: a 40 anni ancora mammina!
0: No, non mi quanto sei.
1: Ti spillo il telefono e risponde mammina!
0: Ma che quando mai?
1: Che
0: ma
1: mammina da te te la sciogliere l'overlegal!
0: Ma strunzato!
1: A 18 anni te la sciogliere l'overlegal!
0: Scusami, ma tanta gente magari non
1: via di casa, 18 anni, via! Diplomato, via!
0: E dai due soldi!
1: Nellino,
0: mi spiego una cosa.
1: Non se ne va.
0: Tu che sei recente.
1: Vengano un po' di te, 30 anni fa amore.
0: Ma che ce ne fotte lui? Ci ti do ricuttare.
1: Ricuttare tu te ne hai, no, chi se ne va? Io sto così bene a casa.
0: Appunto.
1: Ma tu te ne hai, guadagno.
0: Ma perché?
1: Guadagno un sacco di soldi. Ma vaffanculo, vaffatica.
0: Ma che se ne fotte? Ma se sta bene così.
1: A me.
0: Come ti permetti?
1: E scende una cosa.
0: Ma è tuo nipote.
1: Te ne hai capito che il nipote qua. Vattene via.
0: Ma come?
1: Se sta giocando il 6 con i palle.
0: Ma come si chiama sto nipote?
1: Vicenza.
0: Denuncialo Vincenzo. Ti do una mano.
1: Busca i soldi a così. Io ci ho fatto questa
0: Nellino,
1: cosa.
0: Ti spiego una cosa.
1: Nellino. Nato a ricuttare.
0: Ma perché?
1: Nellino. A chi sei? Dove abiti tu? Con i tuoi genitori.
0: Ma c'ha 19 anni.
1: Se ne andai.
0: Ma perché?
1: Se ne andai. Busca i soldi, trovate una casa, trovate tu su.
0: Ma tu non capisci niente di economia.
1: Perché chi l'ha addassato ancora a casa?
0: Sei scemo proprio.
1: Perché ha addassato a casa?
0: Te lo spiego, però devi stare zitto e mi devi far parlare, te lo spiego.
1: Bene, qua mi sono comprato la macchina. Fatica, la macchina si è accattata. Cammina a pedo e prendere
0: tutto. Scusami, perdono.
1: Ma fai spedito. Merdaccia,
0: ma come? Nellino, denuncialo anche tu.
1: Ma che denuncia?
0: Allora,
1: io me la ragiono, giudice.
0: Scusami, Nello, per carità, è fortunato. Cioè, nonostante la sua giovane età, però, ragazzi, mi permetto di dire una cosa. Nellino, noi lo chiamiamo Nellino, ma tecnicamente e professionalmente Nellino c'ha due palle grandi così.
1: Quando chiuma la dice, vai a vivere da solo.
0: Fammi finire. È molto bravo e preparato. Ora, quello giustamente, se ti fai due conti, dice vabbè, io magari posso pure dare una mano a casa, ma se continua
1: Marco,
0: a stare.
1: Ma sbagliato sul ragionamento, ma lui sa sti pensori. Dice sa sti pensori, che sono a Richard?
0: Fa un
1: si
0: periodo.
1: Si sembra un ricuttare sfruttatore.
0: Fa un periodo.
1: Sei ricuttato.
0: Tua mamma è felice che sei a casa?
1: Certo.
0: Sì. E allora, sfruttatore di cosa? Non sfrutta niente.
1: Che è stato questo fino a 8 anni a casa.
0: Significa?
1: Sei
0: capito? La situazione era completamente diversa.
1: Devo ricuttare, è stata a casa a cercare che pelle la mamma.
0: Ma quale pelle? Della
1: palla della povera creatura, della povera femmina.
0: Non ho mai zucato niente a nessuno.
1: Perché quando si è messa a fare la
0: Nellino, comunque il concetto è questo, vedi? Ci sono persone come Mimmo che da anni combattono contro gli aeroporti. Rosario per anni combatte
1: questa cosa qua. Sfruttatore agricoltore.
0: Ma solo perché tu nella tua vita a 18 anni ti hanno dato un calcio in culo e ti hanno mandato via. Non è che adesso tutti devono fare la tua sorte, che significa?
1: Ma quando mai? Me ne sono chiuso a 30 anni la casa.
0: E allora chi vuoi rompere le balle? Scusa.
1: Io sono un'altra generazione.
0: Io sono
1: un'altra generazione.
0: Ma già beh, poi se ne esce con l'altra generazione.
1: Pronto, pronto.
2: Buongiorno.
0: Sì.
2: Buongiorno, mamma, ma che stanno a dire?
0: Ma tu lo senti a questo che dice? Sì. Ma tu lo senti? Scusi un attimo, sì, non ti voglio interrompere. Ricuttare a me. Tua moglie ti fa valigia quando andai a fare un weekend fuori, mo sono io a ricuttare.
2: Niente.
1: Poi, il male lì.
2: Adesso abbiamo parlato delle donne che vanno a lavorare e devono fare i servizi in casa. Però a femmine che stai in casa non parlate mai che fa di grazie.
1: È caduto, ci fermiamo signori, canzoncino.
0: Aspetta, canzoncino. Questo messaggio va letto, ci abbiamo i secondi, sì. Sono passato dalla radio alla TV solo per assistere allo show gratuito che Borosa verde. Anche un simile infarto sta donando agli spettatori, alla città, ma che dico, alla nazione intera, all'umanità. Però poi aggiunge
1: Putin.
0: Bravo, l'ha aggiunto
1: Putin, Mino, Akison, che coordinate Pesacan.
0: Peppe dall'Olanda, un abbraccio Peppe.

0: In diretta 081 546 6873, ultima parte di questa mattinata di Yes No Kiss Kiss. Scusatemi, sto ancora a mezzo servizio. Ci sono anche dei vocali, Nellino, arrivati al 342 00 00 100. Pronto?
1: Donne, è arrivato Carmanillo.
0: Eccolo là.
1: Vai giù.
2: Carmanillo, vai che
1: ricuttare. Vai giù. Sì. E allora, io non voglio dire perché non si credete, sì. Però un attimo fa vi ho mandato un video WhatsApp su questo WhatsApp. Guardate la villa. Io spero che l'utente di ieri abbia chiamato il radio, non lo so.
2: Sì, chi utente? Hai visto una cosa che hai pubblicato su, su TikTok? Una vergogna, una vergogna.
1: Ah, ma l'hai visto?
2: Come no? Dai, pure taggata Pesacane, proprio Pesacane su,
0: no, io non lo
2: su
0: apro.
2: TikTok non entra perché è troppo elegante.
1: Air, dico, da parlare a te lei, proprio formaccio, sta qua a parlare a volte, mi fermo un bar a piazza...
0: Carmine, ma mo t'ha già fa una cazziata, Carmine.
1: Dice, no, dice Marco.
0: Carmine, sto guardando il video, Carmine.
2: Stai senza la cintura, stai guidando e stai facendo video mentre guidi. Cioè, ma no, sette infrazioni.
0: Si vede che c'hai la cintura tirata dietro la schiena che per tenere che non suona, Carmine. Stanno 7.000 euro e multe in da sto video, Carmine.
1: Ma perché?
2: Chi c'azze, che vuol dire? Che vuol dire?
1: Voglio comunque...
2: Comunque.
1: Io mi amarrava Radio Carmanillo Tassi.
2: Bravo.
0: Radio Carmanillo Tassi.
1: Voglio, però ho detto una cosa importante, siete numeri uno comunque. Lasciamo stare che scherziamo, eh?
2: Sì.
1: Comunque vi stimo tantissimo e vi voglio un bene dell'anima, credetemi.
2: Pure a te, ciao fratello, ciao.
0: Ciao Carmine, mi traci in due. Rosario, dopo il tuo discorso sono entrato nella stanzetta di mio figlio, ho preso la PlayStation, ce l'ha scassata, l'ho picchiato.
2: Bravo.
0: E ho detto vaffa di cao, io l'ho cacciata che mutando in quello.
2: Quant'anno? Si sta andando qua giù.
0: No, quant'anno? Perché sei minore.
2: È oh,
0: evviva.
2: Tu quant'anno ti? 40 anni. Siamo guaiati.
0: Va bene. Comunque si festeggia oggi. Si festeggia.
2: Ciao. Pronto?
0: Sventolano le bandiere. Pronto?
3: Stefano, scelgo la campagna e vado avanti.
2: Pronto?
3: Pronto Stefano?
2: Non c'ho...
0: Noi pure arriviamo alla Rai con sta cosa, guarda che ti dico. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, ciao Rosa.
2: Ciao bello.
3: Un appello a volo. Sì. Ho pagato tasse del periodo Covid con le more e gli interessi, che quello c'è un interesse, la tassa.
2: Sì.
3: Volevo sapere, dato che deve avere dallo Stato... E lo Stato mi ha imposto a scalare i soldi dei bonus che ho anno per anno, anche se non arriva al fatturato. C'è un avvocato buono che mi sapesse dire come facciamo ora.
2: Più che avvocato serve un commercialista buono.
3: No, non è questione di commercialista, lo sa, è questione di avvocati, ma qua, perché noi abbiamo i bonus in mano allo Stato e sono bloccati, però sono tutti soldi che
2: non ne capisco.
3: Fiscale tolgono il
0: dito. No, non saprei dirti.
2: No, non ne capisco, ci vuole un tributarista qua, non te lo so dire.
3: Questo è un discorso serio che va fanno poco prima, mannaggia.
2: Capato i mannaggia.
0: Eh sì, mo che facciamo?
2: Ciao.
3: Trovami un avvocato.
2: Dove sei? Ciao fratello. Ciao.
0: Rosario, dici la verità, se tu fossi sposato con la Brancale saresti il suo maggiordomo, il suo schiavo.
2: Vabbè, potessi pure camminare per culo,
0: ecco, vedi come si zerbinisce,
2: sì,
0: poi
2: sì,
0: così.
2: Sì. Là facessi pure il lavatrice là.
4: Ma di un buongiorno, chi stamattina ci tappava perché ci hanno bloccato il reddito di inclusione. E ci hanno detto, se non per pavettasse che ne pavate, non dovrà ammicciù, chi stamattina ci tappava, non lo pensavo.
0: Marco, il bambino ha 9 anni, ho sbagliato. Ma certo che hai sbagliato, 9 anni!
2: C'è Bic, vieni fuori, pronto.
0: Che mentalità.
5: Radio Kiss Napoli.
2: Sì, sei in onda, vai.
5: Senta, io vi ascolto da più di 10 anni.
0: Grazie.
5: Non ho mai chiamato, questa è la prima volta.
0: Beh, benvenuta.
2: Dici
5: tu. Sono di Caserta.
2: Ciao, amica. Ciao.
5: Volevo dire una cosa, a parte che vi ammiro tantissimo, mi fate tanta compagnia, è inutile dirlo.
2: Grazie.
5: Lo dicono tutti. Volevo dire una cosa in considerazione il fatto che gli uomini aiutano in casa. Io sono una mamma di 3 figli.
2: Sì.
5: E comunque volevo dire una cosa, oggi manco le ragazze non sanno fare più niente, non solo gli uomini.
2: È vero.
5: Io ho visto delle nuore che quando si sono sposate non sapevano fare niente, hanno imparato mano a mano. Questo non è che voglio condannare, per l'amor del cielo, però voglio dire che le mamme di oggi nemmeno alle figlie femmine fanno fare più niente.
2: E no, ma c'è la parità, hai capito? Non lo fa il maschio, non lo fa la femmina.
0: Io credo
5: la preferenza che gli uomini non devono fare niente. Oggi le ragazze di oggi prendono una ragazza a 17, 18 anni, ma pure 20 anni.
0: Guarda,
5: pensano a studiare, sì,
2: certo,
5: alle amiche, all'estetica, ma il fatto di interessarsi della casa, della cucina, zero assoluta.
0: Guarda, io mi ritengo molto, tra virgolette, fortunato, se vogliamo parlare di questo, perché per esempio Sofia non solo è una professionista, ha studiato, lavora eccetera, ma è una macchina da guerra, cioè Sofia sa fare di tutto,
5: sì,
0: e di più,
5: sì, sì, sì,
0: però io credo una cosa, che molte generazioni recenti vedevano le mamme fare queste cose e la vedevano magari come una schiavitù, tutte quelle cose da fare in casa, tutti quegli obblighi casalinghi, e forse è nata poi anche un po' una reazione,
2: no, Marco,
0: verso questo stile di vita.
2: Quando tu hai sandolietto e ci vai a folietto, tu mamma, chi le vuoi? Cioè, quando
5: io
2: tu
5: penso
2: vai,
5: che sono le mamme
2: sì, sì.
5: Ai figli siamo femmine, una volta solo agli uomini, ma oggi sia femmine che maschi allo stesso livello non insegnano nulla, tutto ai ragazzi tutto gli è dovuto,
2: perché anche se le femmine
5: che siano femmine o maschi,
2: perché pure le femmine vanno la mattina a scuola e lasciano la stanzetta, sì, sotto, sì, sopra entra la mamma e gli fa tutto.
0: E allora, amica mia, da mamma quale sei, fai una bella cazziata a queste nuove generazioni, vai.
5: No, questo no, ma tanto sarà avanti sempre così, nessuno potrà cambiare. È la mentalità dei genitori che è cambiata.
2: Va bene, ciao amica mia,
5: grazie,
2: seguici sempre,
5: mille,
2: ciao,
5: grazie.
2: Bella, ciao.
0: Senti questo messaggio, questo veramente è da schiaffeggiare. Questo. Da stamattina ho guardato mia moglie pulire a terra, l'ho guardata a lavare i piatti, l'ho guardata a fare la lavatrice, stendere i panni fuori, ora la sto guardando che cucina e lei ha pure il coraggio di dire che io non faccio niente.
2: E pure guarda, insomma.
0: Però guarda,
2: guardone.
0: Un po' come i vecchietti fuori ai cantieri. Loro stanno là e guarda, pronto.
6: Ragazzi, Salvatore da Sa.
2: Ciao, Salvi.
6: Sarò rapidissimo perché ho visto l'orario. Sì. Io l'ho pagato sulla mia pelle, che purtroppo da 2 anni non ho più mia moglie. Vi assicuro che nemmeno un piatto toglievo, perché avevo quella mentalità, io lavoro e lei no. E per me era tutto scontato, ma adesso che lo sto facendo io, ragazzi, è dura, veramente.
2: Scusa,
6: dura.
2: Fratello, se mi interesso, ma vi siete lasciati o è successo qualcosa?
6: No, purtroppo non c'è più.
2: Non mi dispiace,
6: non
2: mi dispiace.
6: Non so se vi ricordate.
2: Sì, mi dispiace.
6: Parte di gang, ragazzi.
2: Mi dispiace assai. No,
0: aspetta.
6: Toca perché ho in mente la sua voce quando scherzavo con voi.
0: Ma Daniela?
6: Daniela, sì.
0: È come se mi ricordo di te, amico mio. Ma... Voglia. Era un po' che non chiamavi adesso.
6: No, a volte chiamo, cerco di drammatizzare la mia vita, nei ricordi. La parte più bella era quando Marco, Dani, prendi il pigliano a mappina, stanno le mappine per televisione. Scherzavamo, vi voleva molto bene. E
2: grazie.
6: Comunque concludo nel dire, noi uomini dobbiamo ragionare su queste cose. Perché ce l'abbiamo e diamo tutto per scontato, poi quando non c'è più
2: piangiamo,
6: capiamo il valore.
2: Ciao, senti, fratello, un abbraccio,
0: ti voglio,
2: ciao,
0: un mondo di bene, ciao. Un abbraccio grande,
6: ciao.
0: Potete chiedere alla signora di chiamare tutti i giorni, una voce rilassante, amica da Caserta, chiama più spesso.
2: Ma che dici, mi è caduto un mito, chi è il mito?
0: Non lo so, 11:52 poco fa, non so.
2: Ah.
0: Quale mito è caduto, Luigi?
2: Ultimo proprio a volo, pronto? Niente, va bene. Signori, finisce qua questa puntata di Yes and No Kiss Kiss, l'appuntamento è domani, che è martedì oggi, credo.
0: No, sì, domani è mercoledì.
2: Domani è mercoledì, mercoledì con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà lui, Rosario Verde, grazie a Nello Iorio in regia. Vi lasciamo in ottima compagnia, perché Diego c'è, Miranda pure. E allora, che la felicità sia con voi!
2: Ciao, adiù.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.